tutti gli split di un dataset con 10 record, dove abbiamo solo due classi, C uguale a 2, ok? E praticamente procediamo a questa analisi. In questo caso lo spazio globale delle soluzioni sarebbe 2 alla decima, ma considerando lo spazio accettabile delle soluzioni in accordo ai vincoli che abbiamo esaminato, lo spazio sarà

uguale a 0, che ci abbiamo un caso, in training e tutto il resto in testing. Qui K uguale a 10, ci abbiamo un caso in testing e tutti gli altri 9 in training. K uguale a 1, vedete, 10, 10, significa che ce ne abbiamo tutte quante in training, in testing, e poi cominciano in grigio le soluzioni accettabili, vedete, vanno da K uguale a 2, 45, a K uguale a 8, sempre 45, la metà di questo, questi sommati, sono 501, se si considera un mezzo. Cosa succede? Ecco graficamente come avvengono le cose. Noi abbiamo un campione, una divisione di campioni con K uguale a 2, un'altra divisione di campioni con K uguale a 3 e così via. In blu vedete le soluzioni che non ci interessano, perché il numero di campioni che è in training o in testing sarebbe minore o uguale o minore al numero delle classi che consideriamo. Detto questo, il problema è come calcolare questo tipo di campioni ottimi. E a questo ci arriveremo tra un attimo, perché non è propriamente banale. Per il momento immaginiamo che abbiamo un algoritmo evolutivo e delle machine learning in grado di prendere in considerazione il campione globale e andarci a cercare quella distribuzione in training e testing in A e B, in cui la distribuzione di probabilità dei due sottocampioni sia il più vicina possibile. Immaginiamo di averlo, poi vedremo come funziona. Però la cosa più semplice è immaginare di averlo e confrontarlo su uno stesso dataset con una divisione K-fold, per vedere i risultati che si ottengono, e con una divisione in training e testing. E quindi questo confronto a tre ci dovrebbe dare l'idea di quanto si guadagna o no usando un approccio random o un approccio induttivo. Prenderemo come esempio un campione che potete trovare nel sito di Statlog, quello dedicato al cuore, l'indirizzo è quello che vedete, ed è un dataset composto di 13 attributi, cioè ogni istanza è caratterizzata da 13 variabili, due classi, sono quelle dalle variabili dipendenti, il target, e 270 record. Ok? Abbiamo utilizzato un algoritmo evolutivo particolare per l'approccio induttivo, che dopo 266 generazioni non aumentava più le sue performance, cioè ha trovato nel corso di 266 alla generazione evolutiva 266, aveva trovato la distribuzione in sottocampione A e sottocampione B che si assomigliavano di più come funzione di probabilità. Quindi mostrando quindi, come si dice qui, una PDF molto simile tra i due sottocampioni generati. Per la cross validation abbiamo scelto un K uguale 10 e per il random split abbiamo usato il criterio training testing random, metà da una parte e metà dall'altra, come al solito. Abbiamo usato anche molte machine learning e reti neurali per misurare su questo campione i tre approcci. Ovviamente troveremo dei nomi di reti neurali e di machine learning che ancora non abbiamo esaminato, ci dovremo semplicemente fidare del loro nome, che sono machine learning, e del materiale aggiuntivo che troverete nel sito dell'Ateneo dedicato a queste lezioni, in cui ci saranno materiali di approfondimento. Li commenteremo nei limiti del possibile. Ed ecco qui la prima tabella, nel quale compariamo su questo dataset l'approccio induttivo, quello randomico e il K-fold, che è sempre randomico. Su questa colonna che vedete indicata dal mouse, vedete i nomi delle machine learning che abbiamo utilizzato. Abbiamo utilizzato le machine learning classiche, Ada Boost, che è un albero decisionale, una rete bayesiana, KNN, un albero decisionale, Logic Boost, che è un altro albero decisionale, un classico multilayer perceptron, Rotation Forest, che è una evoluzione di Random Forest, e il Sequential Minimal Optimization, che è un algoritmo di ottimizzazione, che è una ottimizzazione di SVM, della Support Vector Machine. Bene, questi sono gli algoritmi che abbiamo testato.

Allora, usando il K-fold abbiamo ottenuto per ogni algoritmo queste percentuali di accuratezza in testing. Vedete? Cioè, mediamente abbiamo ottenuto l'80,28% con il K-fold. Usando l'algoritmo induttivo, cioè quello che ci ha diviso i due campioni in due metà in modo tale che ognuno avesse una probabilità molto simile all'altro, abbiamo ottenuto i seguenti risultati invece. Vedete? Sono tutti risultati, seguendo il mouse, molto o poco più alti di quelli ottenuti con l'approccio K-fold, al punto che abbiamo una media dell'84,14%, quindi quasi 4 punti percentuali di accuratezza in più, che vi garantisco sono parecchi quando si parla dell'80%. E qui potete vedere localmente che alcuni algoritmi hanno goduto un vantaggio maggiore, per esempio, guardate, il multilayer perceptron ha ottenuto un vantaggio estremamente significativo rispetto al K-fold. Altri algoritmi hanno migliorato di poco la rete bayesiana, questo ce lo aspettiamo da un punto di vista matematico, perché la rete bayesiana tenta di fare una PDF lei stessa. Ma in tutti i casi abbiamo un miglioramento, guardate con l'albero decisionale abbiamo 5,60% di miglioramento, con Rotation Forest pure, con l'SMO un po' meno, però grosso modo c'è un 3,8% di miglioramento usando l'approccio induttivo sullo stesso dataset rispetto all'approccio K-fold. Andiamo a vedere adesso il confronto con il random split, dove abbiamo diviso in due metà training e testing. Anche in questo caso, vedete, con il random split si raggiunge un risultato analogo a quello del K-fold. Vedete, a K-fold 80,28, random split 80,14, con la differenza che per il K-fold abbiamo 10 modelli diversi. Con random split, quindi abbiamo uno o due al massimo se abbiamo fatto il reverse. Con l'approccio induttivo abbiamo gli stessi risultati che abbiamo usato una volta e anche questa volta i vantaggi sono notevoli. Notate sempre, abbiamo 4 punti percentuali netti di miglioramento questa volta e vediamo che il miglioramento questa volta rispetto all'approccio random è sempre più alto per gli approcci Rotation Forest e Multi Perceptron. Però normalmente si tratta di un 4% medio di miglioramento. Quindi questa è una prova di tante che sono state fatte e li potete trovare gli approfondimenti, gli articoli dedicati a questo confronto su molti e diversi dataset. È un esempio di come l'approccio induttivo permetta di avere risultati più affidabili e più accurati, le prestazioni sono migliori addirittura. Ovviamente ci si può porre la seguente domanda, ma non è che questo approccio induttivo potrebbe essere, come dire, ottimistico? Quindi per assicurarci della validità ulteriore dell'approccio induttivo, il criterio induttivo l'abbiamo sottoposto a un test di falsificazione. Cosa vuol dire? Abbiamo praticamente generato un dataset di 1000 record randomici con i valori randomici delle variabili di input. Ognuno abbiamo composto ogni record, ogni istanza, di 20 variabili random che potevano andare da 0 a 1. E poi a ciascun record abbiamo attribuito a caso un'etichetta su due classi possibili, vero, falso. Per cui abbiamo costruito un dataset completamente artificiale e randomico. Ora, se abbiamo costruito un dataset veramente randomico, significa che tutti gli approcci che possiamo utilizzare, i protocolli di valutazione, ci dovrebbero dare più o meno la capacità intorno al 50, 51, 52% nel migliore dei casi, ma anche 48, 49 di test in cieco. Perché? Perché non c'è alcuna connessione tra la Y dell'output e le X dell'input, perché entrambe sono state attribuite casualmente. Andiamo a vedere come si sono svolti gli esperimenti e i risultati. Se noi abbiamo generato un dataset randomico, con una variabile dipendente distribuita randomicamente, noi abbiamo due possibilità.

di risultato. Una, alcune learning machine, alcuni algoritmi usando una sottoclasse dell'input selezionati dall'algoritmo induttivo mostrano migliori risultati delle stesse macchine, delle stesse algoritmi addestrati e testati usando sottoinsiemi generati tramite l'approccio K-fold o random split. Cosa vogliamo dire? Che un risultato può essere che con l'approccio induttivo io ottengo buoni risultati, con le stesse algoritmi usando il random split o il K-fold ottengo dei risultati intorno al 50%. In questo caso significa che il mio approccio induttivo è ottimistico, perché qui ho creato io il dataset random in input e random in output. Un secondo risultato può essere che l'insieme di algoritmi utilizzati per analizzare l'input selezionati dall'algoritmo induttivo mostrano gli stessi risultati delle stesse macchine quando sono state addestrate e valutate usando i sottocampioni generati con il random split o con la K-fold. In altre parole, che stiamo dicendo? Che il secondo esito può essere che, nonostante usi l'approccio induttivo in questo caso, ottengo in testing dei risultati che sono comparabili con quelli usati con la K-fold e quelli usati con il random split, quindi intorno al 50%. Beh, in questo caso significa che l'approccio induttivo non è ottimistico. Solo quindi se l'ipotesi 2 è vera, l'approccio induttivo mostra come una strategia random, quando non c'è informazione disponibile nel dataset, perché con la distribuzione random non c'è informazione da estrarre, e conseguentemente valida la capacità di questo algoritmo di estrarre informazione utile nei dataset quando realmente è presente l'informazione. Cioè, se io ottengo che con il mio dataset artificiale completamente randomico ottengo con l'approccio induttivo gli stessi risultati che ottengo con i protocolli K-fold e random split, significa che i risultati ottimi che ho ottenuto quando il dataset aveva delle informazioni reali, come nell'esempio precedente del dataset medico, beh, significa che quei vantaggi sono vantaggi reali, non vantaggi fittizi o frutto di ottimismo. Ed ecco qui i risultati che abbiamo ottenuto. Qui abbiamo addestrato ben 13 differenti algoritmi che appartengono a diverse famiglie delle più usate machine learning in letteratura. Eccole qui, guardate. Alcune sono le stesse che abbiamo valutato prima, poi ne abbiamo aggiunte anche alcune, anche Random Forest abbiamo aggiunto, vedete? Anche K-Star che non avevamo utilizzato prima. E cosa vediamo? Qui vediamo che ciascuno di questi algoritmi, con la K-fold, ruotava a una previsione in testing media del 50-50%. Quello che ci aspettavamo. Il dataset è inventato, non c'è informazione, uno di due è più o meno il 50%. Con random splitting otteniamo, a prescindere dagli algoritmi, alcuni, come dire, più pessimistici, altri più ottimistici, il 50-84%. Per cui anche qui, anche in questo caso, l'approccio random splitting dimostra che non c'è informazione in questo dataset, perché è stato costruito in maniera completamente casuale. Ma se andiamo a vedere l'approccio induttivo, ci accorgiamo che anche in questo caso la media delle previsioni in testing, la media della stima classificatoria in cieco, è del 50.36, quindi anche meno degli altri due approcci. Non è una differenza significativa, ci dice soltanto, guarda, anche questo approccio, quando non c'è informazioni, produce le stesse informazioni degli altri, cioè va a caso. Ma questo significa che quando l'abbiamo utilizzato su dataset che avevano informazioni e che era possibile estrarle, il vantaggio di 3-4 punti percentuali che ha guadagnato sugli altri due approcci aveva senso. Per cui questi modelli, questo approccio induttivo, si è dimostrato più affidabile degli approcci random basati sulla distribuzione training testing o basati sull'approccio K-fold. Domanda: qual è il vantaggio dell'approccio induttivo?

E adesso vediamo in dettaglio uno degli algoritmi che abbiamo utilizzato per questo approccio, per l'approccio induttivo, chiamato algoritmo TWIST. L'algoritmo TWIST è un acronimo che significa Training with Input Selection and Testing, cioè addestramento con selezione dell'input e testing cieco. Vediamo in che cosa consiste, perché questo algoritmo è piuttosto complesso. È complesso da implementare. Però una volta implementato dà risultati straordinari che sono stati verificati in maniera completamente indipendente da noi che l'abbiamo ideato, cioè altri autori l'hanno utilizzato con ottime stime e risultati. Si tratta di una popolazione di algoritmi, di machine learning. Immaginate una popolazione di machine learning che cercano di individuare il minimo numero di variabili di input di un dataset supervisionato e il migliore divisione rispetto alla probabilità alla densità di probabilità in due sottocampioni. Cioè fa due cose simultaneamente questo algoritmo. Dice quali sono le variabili essenziali, le minime, per fare la migliore previsione delle variabili di target e simultaneamente come devono essere divisi, quali record devono andare nel campione A e quali devono andare nel campione B perché la PDF dei due sia il più simile possibile. È quello che abbiamo usato negli esempi che vi ho mostrato poc'anzi. Quindi TWIST è un algoritmo evolutivo in grado di generare due sottocampioni di dati con una probabilità, una densità di probabilità molto simile e con il numero minimo di variabili che possono essere utilizzate per il pattern recognition, cioè per il riconoscimento della classe a cui ogni input appartiene. Nell'algoritmo TWIST, ogni individuo, sapete, abbiamo già definito che una popolazione di un algoritmo evolutivo è fatta di individui. Ogni individuo, detto anche genoma, contiene un'ipotesi. Ogni individuo dell'algoritmo, genetico contiene due vettori di differenza lunghezza. E vediamoli questi vettori di differenza lunghezza. Il primo praticamente contiene tanti componenti quanti sono i record nel dataset globale, perché deve decidere quali vanno in training e quali vanno in testing, per cui ogni individuo ci avrà lunghezza n, se n è il numero di casi, e sarà 0 se quel caso va in training e uno se va in testing o viceversa. Ognuno sarà fatto in questo modo. Poi c'è un secondo vettore. Il secondo vettore sarà lungo m, dove m è il numero delle variabili di input e deciderà con uno 0 o con 1 in maniera evolutiva quale variabile va inserita nel campione di training e nel campione di testing e quale no. Con 1 le variabili importanti che vanno inserite, con 0 quelle che possono essere ignorate. Ovviamente l'algoritmo partirà con una popolazione, come dire, inizializzata con valori casuali. Proviamo adesso a vederla più in dettaglio. Ecco, vedete, questo è un individuo, questo che vedete qui. Vedete che è lungo n, questo è il numero di record, in verde immaginate i record che lui suggerisce di mettere nel campione A, nel sottocampione A, e in marrone i record che lui suggerisce di mettere nel sottocampione B. Ovviamente lui ha un'ipotesi, il secondo individuo dell'algoritmo evolutivo ha un'altra ipotesi, il terzo e così via. Mettete che ne formiamo 100 casualmente. Ma guardate anche che questo individuo numero 1 ha un altro vettore che ci dice quali variabili, questo è m come lunghezza, cioè se le variabili sono 10, questo è lungo 10 celle, ci dice quali celle ignorare in blu e quali celle mettere in input, quindi significative. E vedete che anche in questo caso ogni individuo inizia con le sue ipotesi. Immaginate adesso che il primo individuo, con le sue ipotesi di chi mettere nel campione A e chi mettere nel campione B e quali variabili considerare e quali cancellare, venga messo in una rete neurale. Questa rete neurale apprende il campione A e spara sul campione B. Poi una seconda rete neurale apprende sul campione B e spara sul campione A.

Il minimo dell'accuratezza dei due viene presa come fitness di questo individuo, cioè come capacità, come accuracy di questo individuo. Ovviamente farlo con reti neurali è molto costoso in termini di computazione, per cui abbiamo visto che se invece di farlo con delle reti neurali si va a vedere per ogni campione, che è un dataset, avremo due matrici, il sottocampione A e il sottocampione B. Se andiamo a trovare gli autovalori di uno e gli autovalori dell'altra e poi misuriamo la fitness come tanto più alta quando i due insiemi di autovalori sono simili, otteniamo un risultato analogo ed è molto più veloce, anche se il concetto di autovalori suppone una procedura. Col campione numero 2, l'individuo numero 2 propone un'altra soluzione e noi ne misuriamo la fitness e via dicendo. Una volta che ognuno degli individui ha ricevuto la sua fitness, andiamo a calcolare praticamente quali individui devono sposarsi e quali figli devono fare. Cioè combiniamo praticamente, secondo i criteri classici degli algoritmi genetici, i migliori, diciamo adesso per semplicità, i migliori individui, cioè le migliori ipotesi di distribuzione dei casi e di selezione delle variabili, li combiniamo tra loro in modo da avere dei nuovi offspring, cioè dei nuovi individui che presentano ognuno una certa distribuzione dei dati in training, in testing, con i A e B, e una certa selezione delle variabili. E li sostituiamo questi nuovi ai casi peggiori, agli individui peggiori, in modo che la nostra popolazione rimanga fissa. Quindi abbiamo una nuova popolazione e ricominciamo con la generazione numero 2. Ognuno di questa nuova popolazione presenterà la sua ipotesi, questa sua ipotesi verrà valutata o con una rete neurale o con un altro algoritmo ABBA, oppure trovando semplicemente quelli che hanno autovalori, le due matrici di dati che hanno autovalori simili e così via, finché si raggiunge il migliore risultato possibile. Ora, questo, come dire, visto qui, vedete, è semplice da spiegare. Proviamo a vederlo in realtà, a vederlo funzionare su un caso. In questo caso, vedete, noi abbiamo un software che ci mostra adesso come si evolveranno sia la fitness della popolazione su questa pagina, la fitness dovrà aumentare, sia quando l'algoritmo incontra dei risultati migliori, ogni volta che incontra un nuovo risultato migliore, lui si accende, e sia il numero delle variabili che quel risultato migliore comporta. Proviamo a vedere come funziona. Il dataset che abbiamo scelto è un dataset reale. Lo stiamo caricando. È il dataset dei cosiddetti iris, cioè i 150 tipi di fiore, che possono essere di tre classi. Una volta caricato, inizializziamo il sistema, vedete, sono 150 il dataset completo. Vedremo qui quanti ne mette in training, quanti ne mette in testing e qual è la fitness. La fitness la vedremo qui. Fitness best, quant'è? Deve iniziare. Abbiamo inizializzato la popolazione di 100 individui e comincia il processo. Guardate, è velocissimo. Vedete la fitness come è cresciuta, la fitness media. Vedete, questo è l'ultimo risultato raggiunto, l'ha raggiunto dividendo 74 in training e 76 in testing, soltanto utilizzando due variabili. E siamo all'epoca 77, alla generazione 77. Adesso ha trovato con tre variabili un nuovo risultato che è del 97%, ok? Con 90 in training e 60 in testing. Notate subito che questa volta l'algoritmo induttivo non ha necessità di sapere quanti ne deve mettere nel gruppo A e nel gruppo B, lo decide lui. Quando raggiunge la fitness migliore, significa che ha raggiunto il risultato migliore. Ecco, questa è stata una dimostrazione pratica che questi algoritmi sono costruibili. Basta che utilizziate, per esempio, una funzione di Python, che è quella dedicata agli algoritmi genetici,
la incrociate con il calcolo degli autovalori delle due matrici che ogni algoritmo genetico propone per il sottocampione A e il sottocampione B, ci dovete lavorare un pochino, però sono cose già fatte, e potete vedere praticamente il risultato. La domanda con cui ci lasciamo è: quali sono i componenti di base dell'algoritmo TWIST che abbiamo appena esaminato? Globali, come le domande globali con cui ci lasciamo sono: quali sono le debolezze dell'approccio randomico? Quali sono i vantaggi dell'approccio induttivo che abbiamo illustrato in questa lezione? E quali sono quindi i componenti basi dell'algoritmo TWIST, che possiamo anche costruire usando le librerie disponibili su Python? La lezione, la terza parte di questa lezione è terminata, quella dedicata ai protocolli di validazione supervisionati. Abbiamo visto in quest'ultima parte l'approccio induttivo e l'abbiamo tentato di approfondire. Per ulteriori approfondimenti visitate il web del sito dell'Ateneo dedicato a queste lezioni. Quindi vi ringrazio e vi saluto.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuto a tutti e a tutti, mi presento, io sono Linda Meleo e sono una professoressa di quest'anno Ateneo in economia industriale. Da molti anni mi occupo di ricerca economica in tema di concorrenza, antitrust, servizi a rete, network industries, ma anche di regolazione ambientale. Ho avuto la possibilità peraltro di poter lavorare sul campo in quanto sono stata anche assessore alle infrastrutture e lavori pubblici e ai trasporti di Roma Capitale per 5 anni. Sarò anche la vostra docente di questo corso intitolato Regolamentazione e concorrenza delle telecomunicazioni e dei mercati digitali. In questo corso affronteremo in particolar modo tre macro-argomenti. La prima parte del corso si focalizza sui fallimenti del mercato con focus sul settore delle telecomunicazioni. Quindi parleremo di industria a rete. Porremo l'attenzione sul settore delle telecomunicazioni e in questo primo argomento andremo ad affrontare più nello specifico i fallimenti del mercato, ossia perché è importante che intervenga il regolatore, quindi il policy makers, quando siamo di fronte a determinate casistiche, tra le quali ricomprendiamo anche quelle in cui ci troviamo quando parliamo del settore delle telecomunicazioni. Quindi faremo un approfondimento, cioè della ratio e del perché è importante capire come intervenire quando ci troviamo di fronte a fallimenti del mercato del tipo beni pubblici, esternalità, asimmetrie informative. Questo per dare un primo, diciamo, quadro di contesto su quello che è l'importanza di intervenire con strumenti di regolazione nell'economia reale. La seconda parte del corso invece affronta nel dettaglio i problemi regolatori legati quindi al settore delle industrie a rete, ma anche al settore delle telecomunicazioni. Quindi affronteremo più nello specifico le problematiche legate alle network industries. Faremo quindi

di uno specifico riferimento al tema delle essential facilities, quindi alle infrastrutture essenziali, e analizzeremo quali sono i problemi sotto il profilo concorrenziale che possiamo incontrare quando abbiamo a che fare con le essential facilities, quindi il tema ad esempio di garantire l'accesso alla rete, di andare a verificare come si sviluppa la concorrenza in quei settori in cui ci sono presenti imprese che erano regolate e precedentemente imprese pubbliche integrate verticalmente, tra le quali ricordiamo sicuramente anche il settore delle telecomunicazioni, e metteremo anche sul campo quali sono, a livello teorico, le possibili soluzioni che, si possono adottare per poter garantire concorrenza in, settori che, ripeto, precedentemente, come le telecomunicazioni, erano caratterizzati dalla presenza di monopoli di tipo pubblico verticalmente integrato. Nella terza parte e ultima parte di questo insegnamento ci concentreremo invece sui mercati digitali. Quindi qui faremo un focus specifico sulle caratteristiche dei mercati digitali, che chiaramente sono strettamente collegati e parte del settore più ampio delle telecomunicazioni. Ne vedremo le caratteristiche, vedremo quali sono stati gli sviluppi negli ultimi anni e ne capiremo anche le dinamiche sotto il profilo concorrenziale. Poi andremo anche a definire quali sono state le politiche a livello europeo o che sono state messe sul campo per garantire quanta più concorrenza possibile a questi mercati, che sono mercati emersi negli ultimi anni, ma che sono ad oggi in continua evoluzione. Quali sono gli obiettivi ovviamente di questo insegnamento? Sono quello di fornire a tutti gli studenti degli strumenti per comprendere perché vengono introdotte determinate regole a livello nazionale ma anche a livello europeo, quali sono gli obiettivi che si vogliono conseguire quando si fanno politiche legate alla concorrenza in settori particolari come quelli delle network industries e delle telecomunicazioni, e quindi avere eventualmente la possibilità anche di andare a lavorare all'interno all'interno delle istituzioni che si occupano di regolazione, ma anche, diciamo, poter fare un'efficace attività di consulenza per le imprese in questo ambito. Bene, spero e sono certa, anzi, che questo corso vi potrà essere di grande aiuto per la vostra attività professionale. Ci vediamo nel corso delle video lezioni.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi.

i codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. In questa lezione continueremo a parlare sull'argomento dalle reti neuronali ricorrenti alle reti transformer. Questa è la seconda parte della lezione su 3. Gli argomenti trattati saranno alcuni esempi sull'RNN, le reti transformer e il meccanismo dell'attenzione, le reti transformer, la parte dell'encoder. Partiamo dal primo argomento, RRN, alcuni esempi di applicazione. In questa parte richiamerò brevemente quanto abbiamo detto sulle RNN la scorsa lezione e poi daremo alcuni esempi di applicazione nel problema dell'analisi del testo. Ricordo che le reti neuronali ricorrenti prendono l'output precedente e o gli stati nascosti come input e l'input composito al tempo t contiene informazioni storiche sugli eventi al tempo t grande minore di t. L'idea è che al tempo t io elaboro l'input sullo stato nascosto che tiene anche conto dello stato nascosto al tempo precedente. Avevamo visto che la rappresentazione appena vista chiamata folded può essere pensata come essere questa. Al tempo t l'input x1 viene analizzato dallo stato nascosto e genera l'output y1. Lo stato nascosto precedente viene posto 0. Poi lo stato nascosto h1 viene passato allo stadio successivo che elabora l'input x2 e produce l'output y2 e così via. Diciamo, praticamente si ha una ricorrenza nel tempo dell'informazione. E passiamo dal primo esempio, che è la classificazione sentimentale, cioè classificare una recensione di un ristorante, ad esempio, come positiva o negativa. Diciamo, questo è quello di classificare come positivo o negativo o neutro a seconda delle classi un testo è un tema molto ricorrente nell'analisi testuale. Abbiamo tre casi, alcuni casi, alcuni esempi. Il cibo era eccellente, chiaramente è una recensione positiva. Il pollo ha attraversato la strada perché era non cotto, in maniera figurata si fa capire che il cibo non era ottimo, quindi una recensione negativa, il cibo era scadente, anche questa è una recensione negativa. L'idea è di dare in pasto la sequenza della frase, delle parole nella frase, a una rete neuronale ricorrente, diciamo come primo per esempio al tempo T1 do il, al tempo T2 cibo, T3 era eccellente. Poi alla fine della frase passare l'elaborazione della RRN a un classificatore binario che mi dà come flag positivo o negativo 0, 1 e eccetera eccetera. In dettaglio cominciamo, io presento alla rete la parola il a

tempo T1, il campo nascosto al tempo 0 viene posto a 0, la rete elabora il campo nascosto H1, che viene gestito dal layer temporale successivo insieme all'input X2 che è cibo. Quindi a questo punto il campo interno H2 ha memoria sia della parola cibo sia della parola precedente, il cibo. Chiaramente la ricorrenza è nel tempo, al tempo 3 do la parola era, quindi H3 tiene in memoria, a memoria di era, cibo, il, e poi come ultima parola della sequenza, eccellente, che viene elaborato dall'ultimo strato che è H4, M uguale a 4, che elabora il campo nascosto H3 con l'input X4 che era eccellente. Il campo nascosto generato dall'ultimo stato temporale viene passato a un classificatore binario, una feed forward del tutto normale, che viene processata e qui ho una risposta positiva o negativa. Ora potrei elaborare la stessa informazione in maniera, se volete, più accurata, riportando ogni input in un sommatore e poi mandando il risultato della somma dei stati nascosti ai vari tempi al classificatore binario. Va da sé, come abbiamo detto, che questo tipo di architettura è pur vero che è più efficiente, ma questo blocco di somma, questo sommatore, cresce in dimensioni col crescere della lunghezza della sequenza. Per sequenze molto lunghe può essere molto grande e quindi avere un costo computazionale non banale. Diciamo, l'idea fondamentale delle reti ricorrenti è proprio il fatto che nella ricorrenza si ha una sorta di risparmio di tempo computazionale. Un altro esempio è tradurre una frase dal francese all'inglese. L'input è una sequenza di parole in francese, Casa de Papel. L'output è una sequenza di parole in inglese, Paperhouse. Vedete che la differenza di termini nella frase in francese e in inglese è diversa, 3-2. La rete terrà conto nella sua ricorrenza temporale di questo. Presento alla rete la prima parola al tempo T1, casa, sempre avendo come campo interno precedente 0, l'output H1 viene passato al secondo livello, al secondo stadio temporale in cui prendo D e lo connetto con il campo esterno generato da casa, passo al terzo e quindi ho presentato alla rete sequenzialmente Casa de Papel, il campo H3 codifica di fatto questa frase qua. A questo punto non ho più input, passo a un layer successivo temporale che prende il campo H3, lo elabora internamente e mi dà un output che è paper, e poi finisce con H5 che prende l'elaborazione del campo H4, mi dà house. Chiaramente in H5 arrivano informazioni della codifica della frase in inglese, in francese, e della prima parola generata in inglese. Faccio notare, ci tornerò in seguito, che questo punto, cioè il passaggio tra l'ultimo strato temporale della codifica in francese e quello in inglese, è un po' il collo di bottiglia di queste architetture. Va da sé che se la frase è molto lunga, l'informazione che passa in questo punto può essere estremamente pesante e quindi avere una forte perdita di efficienza e una forte necessità di computazione proprio per questo fatto. Un altro esempio è

la descrizione di immagini. Data un'immagine, produrre una frase che descriva il suo contenuto. Io alla rete do questa immagine e la rete mi dice che nell'immagine il cane è nascosto. Infatti c'è un cagnolino che si nasconde sotto un divano, un letto. L'input sono le caratteristiche dell'immagine date da una rete convoluzionale, le abbiamo descritte in una lezione. L'output è una sequenza di parole, in questo caso consideriamo solo una frase. Il gioco è lo stesso, al tempo T1 presento alla rete ricorrente l'estrazione delle caratteristiche dell'immagine operate da una CNN. Vi ricordo che le CNN praticamente riescono a segmentare l'immagine individuando con dei contorni l'oggetto principale, in questo caso un cane, e il fatto che sia ha sotto una struttura in legno. Ho cambiato un po' la simbologia per semplicità di rappresentazione. Il primo strato della rete ricorrente elabora le caratteristiche della rete. Il primo campo nascosto, attraverso un classificatore lineare, mi dà lo start, la prima parola della frase di descrizione, e tira fuori il ruino. A quel punto vado in cascata, la seconda parola dopo uno strato RRN viene definita sempre da un classificatore lineare analizzando lo stato H2, cade, quindi in qualche modo ho identificato il soggetto, passo al terzo strato e mi dice che cosa sta facendo, dov'è, è e ultimo nascosto. Diciamo, in questa maniera, partendo da informazioni sulle caratteristiche estratte da una foto, io riesco a ricostruire una frase che descrive in parte il contenuto della foto. Qui c'è una serie di immagini dove la descrizione è corretta, una donna che lancia un frisbee in un parco, vedete che la CNN mette in evidenza il soggetto, in questo caso qui c'è il frisbee, un cane è stazionato sul pavimento di una, e il cane è ben riconosciuto, un segnale di stop di una strada con delle montagne nel background, anche qui lo stop è ben riconosciuto. Little girl, anche qui la bambina è riconosciuta, un gruppo di persone che siedono su una barca sull'acqua, si riconosce bene il gruppo persone, e una giraffa in una foresta con gli alberi nel background. Questi, diciamo, sono esempi. Chiaramente può anche sbagliare, per esempio in questo caso la descrizione di questa immagine è large white bird standing in the forest. Vedete che in realtà sono due giraffe che però fanno pensare a un grosso uccello bianco. Diciamo, quindi de facto è la cattiva estrazione della CNN che provoca l'errore nella RNN. Perché non riesce a etichettare, boxare questa immagine come due giraffe. Anche qui è woman holding a clock nelle mani, vedete che il disegno sulla maglietta viene scambiato per un orologio. Questa è la più buffa, un man che indossa un cappello e un cappello sullo skateboard. Chiaramente il violino viene scambiato da uno skateboard, il cappello sinceramente non so dove lo trova, quindi... Diciamo, o quest'altra non riesce a identificare l'acqua, una persona che staziona sulla spiaggia con un surf, con una tavola da surf. Identifica bene la tavola da surf, ma non capisce la rete RN che sta sull'acqua.
una donna che è seduta a un tavolo con una grande pizza. Diciamo, questa espositore in cui c'è cibo viene scambiato per un tavolo con della pizza sopra. E questo, un uomo che sta mangiando un panino, viene descritto con un uomo che parla col cellulare mentre un altro uomo guarda. Diciamo, di fatto, diciamo, l'avere il panino vicino alla bocca può essere confuso con parlare con, al cellulare col microfono, molte volte si fa. Quindi ci sono degli errori abbastanza incomprensibili a volte e degli equivoci, anche se volete, abbastanza naturali. Questi esempi mettono in evidenza la presenza di diverse strutture input-output, quelli che vengono chiamati gli, input, gli scenari input-output dell'RRN. Ora, è chiaro che una RRN che ha un input e un output, di fatto è una normale feed-forward neural network. Poi ho una situazione uno to molti, uno a molti, in cui io ho in input un valore che viene propagato nella ricorrenza temporale per generare più output. E questo è esattamente il caso della generazione di immagini, di descrizione delle immagini che abbiamo appena visto. L'altro è many to one, molti a uno, cioè io do una sequenza di parole in questo caso che vengono analizzate nell'iterazione temporale dell'RRN per dare un risultato, classificare come positiva o negativa una frase. L'esempio sulla traslazione ci mette in evidenza strutture tipo molti to molti, many to many, una sequenza di input che viene passata attraverso una RNN e solo da un certo punto ho una sequenza multipla di output. Oppure, come potrebbe accadere nella generazione di immagini, io non solo do l'informazione generale all'inizio, ma anche fornisco alla rete la prima parola generata per aumentarne l'efficienza. Come vediamo qua, potremmo formulare il problema con uno scenario input-output particolare per facilitare l'addestramento e ottenere migliori prestazioni. Ad esempio, ad ogni T fornire la parola precedente come input per la descrizione delle immagini. Nell'esempio che abbiamo fatto, questo era semplicemente l'input, era l'output della CNNN, e poi lasciavamo la rete comporre la frase in particolare. Se scelgo uno scenario many to many, praticamente la prima frase, la prima parola, il, viene riportata in input al tempo successivo, rafforzando così la decodifica e la generazione del testo che descrive l'immagine stessa. Quindi, come vedete, c'è una certa arbitrarietà a scegliere lo schema input-output di una RRN per eseguire un task computazionale ben preciso. Con questo abbiamo finito il primo argomento, gli spunti di riflessione. Il primo è, nel caso della generazione automatica della descrizione di un'immagine, è necessario l'uso di una CNN. Qual è la sua funzione? Qual è la funzione della CNN? Secondo spunto, nella classificazione sentimentale, quale scenario input-output è scelto? Passiamo al secondo argomento. Le reti transforming e il meccanismo dell'attenzione. Qui introduciamo il concetto di rete transformer. Diciamo, il concetto, l'architettura è stata proposta in tempi abbastanza recenti. L'articolo che gettava le basi per l'architettura dei transformer è del 2017.
e diciamo

un lavoro che ha rappresentato un salto di qualità nell'analisi del testo, nell'NLP, nel linguaggio naturale, perché di fatto le transformer superano in maniera estremamente efficiente tutti i limiti di finestra temporale finita delle reti ricorrenti e soprattutto sono strutture, architetture che possono essere facilmente parallelizzabili su un supercomputer. Quindi permettono l'analisi di testi anche molto lunghi. Andiamo a vedere un po' in dettaglio. Ritorniamo sul problema del gradiente che vanisce. Le reti ricorrenti hanno una finestra limitata, per cui una parola non può essere messa in corrispondenza con tutte le altre. Le GRU e le LSTM allungano un po' la finestra, ma rimane limitata. Per avere una buona risposta nell'analisi del testo, bisogna far modo che ogni parola sia in grado di essere connessa e di ricevere contesto da parte di tutte le altre. I transformer fanno esattamente qua. L'altro collo di bottiglia è la sequenzialità delle RNN. Cioè la sequenzialità nelle RRN ha rappresentato un vantaggio perché ha permesso di superare la finitezza e il fatto che le finestre di input-output nelle reti neuronali tradizionali fossero fissate, però carica sul canale dell'iterazione temporale tutta l'informazione elaborata fino a quel momento. In questo caso, per esempio, che è la traduzione dal francese all'inglese, vedete che la parola che io voglio tradurre viene codificata e viene passata allo stato di decodifica interamente in questo punto. Quindi se il testo da tradurre è lungo, la quantità di informazione che si passa a questo livello diventa difficile da gestire. Quindi si crea una sorta di collo di bottiglia. I transformer hanno di fatto rivoluzionato il mondo del linguaggio naturale. Questo è il frontespizio dell'articolo. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è attenzione. Diciamo, è il concetto di attenzione che di fatto definisce i transformer. Oggi rappresentano lo stato dell'arte dell'analisi testuale e sono utilizzate in moltissime applicazioni, traduzione automatica, chatbot, motori di ricerca, eccetera, eccetera. ChatGPT 2, 3 e 4, il prossimo 5, di fatto si basano su architetture transformer. Diciamo, tutti i moderni motori di ricerca, tutti i moderni linguaggi generativi, e tutti si basano su questo tipo di architettura. La chiave è il meccanismo d'attenzione. Il meccanismo di attenzione consente ai transformer di avere una memoria a lungo termine molto efficace. Un modello transformer può prestare attenzione su tutte le parole precedenti che sono state generate. Ad esempio, facciamo un esempio, fra l'altro è un qualcosa che potete fare anche voi, c'è questo sito in cui uno può tentare di vedere come l'intelligenza artificiale con le reti transformer completano, scrivono dei brevi romanzi di ogni tipo. Allora, supponiamo di voler scrivere un breve romanzo di fantascienza con un transformer generativo. Daremo al modello il nostro input e vediamo, e il modello genererà il resto, vediamo come lo fa. Il nostro input è As aliens entered our planet, come gli alieni sbarcarono sulla Terra and began to colonize Earth, a certain group of extraterrestri, eccetera, eccetera, arriviamo alla fine.

non ha importanza il significato. Comunque gli alieni sbarcano, colonizzano e controllano la terra attraverso l'elite, quindi diciamo l'importante è, come vediamo, la storia è cupa, però è fantascienza. Ciò che interessa è come il modello l'abbia generato. Il modello, e qui stresso ancora, genera il testo prestando attenzione

anche con parole estremamente distanti. Cioè, per esempio, questo è il mio input. La parola end viene collegata con planet, began viene collegata con enter the planet, to con began, colonize con planet, earth con planet e più veloce di me, group con aliens, extrater con aliens. Quindi vedete che questo è essenzialmente il flusso con cui il sito genera la frase. I transformer permettono una correlazione che viene appresa in fase di addestramento fra le parole e tutte le parole che lo precedono. Questo senza, da una parte, aumentare il carico computazionale e soprattutto facendolo in parallelo e quindi potendo spezzare la parola in tanti pezzi, analizzandola contemporaneamente, riuscendo a generare e ad analizzare lunghi testi. Questo è l'unico vantaggio non banale che infatti ha rappresentato il salto di qualità rappresentato dai transformer stessi. Il meccanismo d'attenzione in teoria, con risorse di calcolo sufficienti, ha una finestra infinita da cui fare riferimento, quindi è in grado di utilizzare l'intero contesto della storia durante la generazione del testo. È in grado di utilizzare l'intero contesto. E se io mischio un'analisi in avanti e una indietro, nell'analisi di un testo, nella generazione chiaramente no, ma nell'analisi di un testo, capite qual è la potenza di questo tipo di architetture. Nell'articolo si introdusse il concetto di transformer, praticamente sono due blocchi. Un blocco in cui si encoda l'informazione e un blocco in cui si decoda l'informazione, che è basata essenzialmente sul meccanismo dell'attenzione. Questo meccanismo dell'attenzione viene fatto, viene eseguito, si opera in questo blocco che essenzialmente è ripetuto, ma è più o meno lo stesso, che è il multi-headed attention block. L'idea è che, basandosi su un piccolo esempio, andiamo a studiare l'intero flusso, cioè come dall'input passiamo all'output e poi nella fase di encoder e poi passiamo alla decodifica. Ad alto livello, l'encoder mappa l'input in una rappresentazione astratta, continua dell'input stesso. Questa rappresentazione passa all'encoder, il decodificatore decodifica la rappresentazione passo dopo passo, genera un singolo output, mentre riceve in input anche l'output precedente. Quindi esegue un processo regressivo iterativo che mi in qualche modo codifica in una maniera opportuna l'informazione codificata nello spazio astratto dall'encoder. Se l'operazione che voglio fare è di tipo traduzione, allora l'input è il testo da tradurre, lo spazio astratto è la rappresentazione operata dall'encoder del testo. E l'operazione generativa parola per parola è la generazione della traduzione, oppure, nell'esempio che ho scelto, faccio una domanda, how are you? E voglio come risposta, del transformer, I am fine. Ok? Quindi andando a studiare qual è il meccanismo in cui dalla domanda si arriva alla risposta, un po' illustreremo le caratteristiche del transformer stesso. Con questo abbiamo finito il secondo argomento. Vi lascio con due spunti di riflessione. Il primo, un modello transformer può essere, può

prestare attenzione solo alle parole precedenti che sono state generate in una finestra di dimensione finita? Il secondo spunto, in un modello transformer, l'encoder ha la funzionalità di generare le parole di testo come risposta a una sequenza testuale. È corretto? Passiamo al terzo argomento, le reti transformer, l'encoder. In questo argomento cominceremo a descrivere, partendo dall'esempio appena fatto, i due componenti di una rete transformer, l'encoder e il decoder. Per semplicità d'esposizione, l'encoder sarà trattato come ultimo argomento di questa seconda parte, il decoder nella prossima parte. La descrizione dell'encoder. L'encoder codifica l'input in una rappresentazione continua con informazioni sull'attenzione. Questo, diciamo, è il suo compito. Partiamo dall'inizio, embedded degli input, le reti neuronali chiaramente manipolano numeri, non parole. Quindi ad ogni parola all'inizio deve essere assegnato un vettore con valori continui. Questo viene fatto dal primo blocco, che è l'input embedding. Io do tutte le parole, eventualmente parallelizzando il processo, cioè aggiungendo altri input embedding, moduli di input embedding, posso allungare le parole, quindi questo può essere fatto in parallelo, e ad ogni parola associo un vettore. Chiaramente più è profondo il vettore, più è lungo il vettore, maggiore la descrizione della parola stessa. Lo strato di embedding viene visto come una tabella di ricerca per avere una rappresentazione di ogni parola. Quindi una parola non è più rappresentata dalla parola stessa, ma essenzialmente dal suo corrispondente vettore. Ora, è chiaro che qui abbiamo un problema, perché presentando allo stesso tempo tutte le parole, se una parola si ripete, io ho bisogno di aggiungere l'informazione della posizione nella sequenza in cui la parola è. In una rete RRN ricorrente questa veniva fatta proprio perché la rete ricorreva nel tempo. Quindi, come secondo passo nell'encoder, al vettore corrispondente ad ogni parola viene aggiunta l'informazione della posizione. L'encoder non ha ricorrenza. Si deve aggiungere l'informazione sulle posizioni degli embedding e degli input. Questo viene fatto generando per ogni indice della posizione della parola un vettore utilizzando la funzione seno o coseno, a seconda se l'indice è dispari o pari. Quindi questi vettori vengono sommati ai rispettivi embedding di input. A questo livello, all'uscita di questo blocco, io ho i vettori che mi rappresentano il significato delle parole, a cui viene aggiunto l'informazione di posizione. Quindi due parole identiche in posti diversi hanno vettori di embedding a questo livello diversi. E questo, diciamo, in qualche modo elimina il problema del fatto che l'encoder non ha ricorrenza. Il passo 3 è la descrizione del cuore dell'encoder. Si mappano tutte le sequenze in uno spazio continuo astratto avente tutte le informazioni apprese in output. Contiene due sottomoduli. Il primo è il multi-head attention modulo, seguito da una rete feed-forward. Questo modulo e questo modulo. Poi abbiamo due layer in cui si somma il risultato del modulo con l'input e si normalizza. Lo si fa sia per il multi-headed attention module sia per la feed forward, la network feed forward. Si applica un particolare meccanismo di attenzione chiamato auto-attenzione, questo nel multi-headed attention module.
L'audattenzione consente di associare ogni parola dell'input alle altre parole. L'idea è abbastanza semplice. Questi sono i vettori che mi rappresentano le parole e la posizione. Da questo set di vettori io creo, semplicemente splittando l'informazione in tre vettori, che poi vengono processati nel modulo di attenzione. In questo modulo è possibile che si impari ad associare le parole you con how e are, e anche a capire che si impari a capire che le parole così strutturate sono una domanda. Il calcolo dell'audattenzione viene creando i vettori query Q, chiave, key e valore V a partire dall'input. Quindi l'input viene splittato e vengono creati questi tre valori. Dopo aver generato i vettori Q, K e V, determino una matrice di vettori di punteggi moltiplicando Q con K. Cioè, prendo Q e K, per ora lascio da parte V, li moltiplico in forma matriciale e qui ottengo una matrice che mi esprime dei punteggi relativi all'attenzione di una parola sull'altra. Andiamo a vedere come. Ho i tre vettori generati, query, key e value, prendo questi due e faccio la matrice degli score. D'accordo? Quindi questa è una matrice che contiene tante righe, quante colonne, quant'è la profondità del vettore per il numero di parole. Se vado a guardare in dettaglio la matrice, praticamente ho dei numeri che mi rappresenta, per esempio, quanto la parola iniziale hai presta attenzione a se stessa, chiaramente la diagonale ha dei valori molto alti. La matrice punteggi determina l'attenzione di una parola su tutte le altre. Più alto il punteggio, maggiore è l'attenzione. Avendo una dipendenza dall'ordine, dalla posizione, si tiene conto dell'ordine. Quindi stiamo analizzando l'attenzione delle parole nell'ordine in cui vengono presentate nella frase. Vedete però che hai anche un punteggio 27 con AU, 10 con R e 12 con U. E viceversa, AU ha un punteggio 27 con AI, molto alto, 90 con se stesso, 31 e 67. Quindi diciamo, più alto è il punteggio, più le due parole si attenzionano l'un l'altra. Ok? Notate che proprio la moltiplicazione matriciale ha permesso di creare questa matrice in cui appare la parola con se stessa e posso incrociare tipo battaglia navale riga e colonna. Ora, per motivi formali, matematici, si scala la matrice dei punteggi normalizzando per la radice quadrata delle dimensioni di Q e K in modo tale che le moltiplicazioni non possano generare dei numeri molto grandi, soprattutto quando le dimensioni dei due vettori diventano grandi. Qui è un 4x4, ma potremmo parlare di migliaia di parole, quindi matrici 1000x1000, 10.000x10.000. Questo è semplicemente per tenere sotto controllo la crescita delle moltiplicazioni. E questo viene fatto essenzialmente per consentire gradienti più stabili, perché i valori di moltiplicazioni possono crescere. E poi si genera una matrice di probabilità delle attenzioni a partire dalla matrice dei punteggi. Questo viene fatto utilizzando la funzione softmax. I punteggi più alti vengono esaltati, mentre quelli più bassi vengono depressi. La funzione è di questo tipo: si prende l'esponenziale del valore e lo si divide per la somma di tutti gli altri esponenziali. Quindi quello che si genera praticamente è la probabilità

you and I, in questo caso, sono attenzionati l'un l'altro. Vedete infatti che sia per riga sia per colonna, se sommo gli elementi ottengo uno. Quindi in questa tabella mi si dice qual è la probabilità che la parola AR sia attenzionata o attenzioni la parola you, è del 30%. Chiaramente parole con probabilità alta prestano attenzione fra di loro e parole con probabilità bassa no. A questo punto, all'uscita della softmax, il vettore iniziale viene moltiplicato per la matrice delle probabilità delle attenzioni per avere l'output. Quindi, diciamo, i punteggi softmax più alti manterranno il valore delle parole che il modello apprende essere più importanti, mentre i punteggi più bassi faranno affievolire le relazioni fra le parole meno significative nell'analisi del contesto. Questa è la moltiplicazione in output. Prendo i miei pesi come probabilità, lo moltiplico per il vettore che mi descrive l'input e appartengo l'output. Allora, vedete che in questa situazione l'output, in qualche modo, nell'out è presente le parole, la posizione e attraverso questa moltiplicazione l'importanza o meno di una singola parola nella creazione del processo. Quindi in qualche modo l'output è una rappresentazione totalmente astratta, numerica, in uno spazio multidimensionale, non solo dell'input, ma delle relazioni delle parole nell'input stesso. Chiaramente questo processo può essere fatto in parallelo, quindi mentre sto lavorando su parte dei vettori di input, un altro blocco multi-head può lavorare su altri e così via. Quindi se io prendo i tre vettori query, chiave e valore e li divido in n processi, posso operare in maniera parallela sugli n processi, perché quello che abbiamo finora eseguito sono essenzialmente delle operazioni lineari, quindi facilmente paralizzabile, a patto che alla fine, dopo la moltiplicazione qui, io esegua un'operazione di somma, di concatenazione. Ogni processo di attenzione è detto EAD e produce un vettore di output. Quindi multi-EADD è proprio perché, diciamo, questo processo può essere parallelizzato e compiuto in maniera contemporanea su diverse teste. Gli n vettori di input negli n-EAD vengono concatenati in un unico vettore prima di passare attraverso lo strato lineare finale. In teoria, ogni EAD imparerebbe qualcosa di diverso, conferendo quindi al modello dell'encoder una maggiore potenza di rappresentazione. Qui ho una rappresentazione schematica, vedete il vettore di input è rappresentato da 6 elementi che vengono divisi in 3 e 3, passati attraverso 2 processi e poi riuniti. In linea di avendo hardware a sufficienza, questo processo lo posso ripetere per n, con n anche abbastanza grande. Vedete come nel fare questo io praticamente posso analizzare contemporaneamente e rappresentare in maniera encodata completamente una frase anche molto lunga. Per riassumere, l'attenzione multi-head è un modulo nella rete transformer che calcola i pesi dell'attenzione per l'input e produce un vettore di output con informazioni codificate su come ogni parola dovrebbe prestare attenzione a tutte le altre parole della sequenza. Il vettore di output dell'attenzione multi-head viene aggiunto al vettore di input normalizzato e questo è chiamato connessione residua, cioè a

questo punto, una volta generato l'output, questo, io gli sommo l'input e normalizzo. Questo per evitare anche che i vettori divergano, gli elementi del vettore divergano. La rete feedforward che prende l'output è fatta da due strati lineari con una ReLU fra di esse. Prende la somma dell'output più l'input aggiunto e praticamente la traduce, la codifica attualmente. L'input viene poi nuovamente aggiunto all'input della rete feedforward e ulteriormente normalizzato. Perché questa serie continua di connessioni residue e successive normalizzazione? Perché le connessioni residue aiutano la rete durante l'addestramento, quindi a stabilizzarsi in maniera più veloce. Le normalizzazioni vengono usate per stabilizzare la rete riducendo il numero di addestramento, il tempo di addestramento. Una volta detto questo, come atto finale, lo strato di feedforward proietta l'output di attenzione, dando loro una rappresentazione più ricca in termini descrittivi. Quindi abbiamo descritto l'encoder, questo completa la descrizione dell'encoder. La sua funzione è codificare, l'encoder codifica l'input in una rappresentazione continua con informazioni sull'attenzione. E diciamo, questa codifica aiuterà il decodificatore, il decoder, a concentrarsi sulle parole appropriate nell'input. Attraverso il modulo di attenzione, il Multi-Headed Attention Module, noi abbiamo codificato nell'output esattamente quali sono le parole che hanno necessità di prestarsi attenzione l'un l'altro. E questo aiuterà l'input a capire in una frase tipo how are you quali sono le parole significative della frase stessa. Chiaramente you, how are you, sta a indicare che sto interpellando la rete che mi deve rispondere. Quindi porre quella parola insieme ad are, come molto relazionate fra di loro, fa capire la rete che deve iniziare con I, am, how are you, I am. E diciamo, questa informazione, questo suggerimento, gli viene dato nella codifica fatta dal modulo multi-head. È chiaro che ancora di più non solo posso parallelizzare il modulo multi-head, ma posso addirittura parallelizzare l'encoder. Quindi avere n repliche dell'encoder, dove ogni strato ha l'opportunità di trattare informazioni simili, ma generare attenzioni diverse. Quindi aumentare la potenza predittiva del rete transformer. È ovvio che diciamo strutture del genere richiedono una quantità di parametri elevata, cioè e anche una potenza di calcolo al di fuori del normale rispetto per esempio all'RNN. Però superando il fatto che c'è la finestra finita, potendo operare sull'intero corpo del testo, è chiaro che hanno un'efficacia abbastanza alta nel dare una risposta. Diciamo, vedremo alla fine della terza parte un esempio. Chiudiamo questo argomento e la lezione con degli spunti di riflessione, prima sulla terza parte e poi il riepilogo. Il primo, quanti e quali sono i vettori utilizzati nel calcolo dell'autoattenzione? Il secondo spunto è le connessioni.

Le residue aiutano la rete durante l'addestramento, il riepilogo degli spunti. Nel caso della generazione automatica della descrizione di un'immagine è necessario l'uso di una CNN. Qual è la sua funzione? Nella classificazione sentimentale, quale scenario input-output è scelto? Un modello transformer può prestare attenzione solo alle parole precedenti che sono state generate in una finestra di dimensione finita. Quarto, in un modello transformer l'encoder ha la funzionalità di generare le parole di testo come risposta a una sequenza testuale. È corretto? Quinto, quanti e quali sono i vettori utilizzati nel calcolo dell'autoattenzione? Ultimo spunto, le connessioni residue aiutano la rete durante l'addestramento? Con questo abbiamo finito la seconda parte di questa lezione. Come al solito vi ricordo che approfondimenti e materiale aggiuntivo è nella parte dedicata al corso del sito d'Ateneo. Arrivederci.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e a tutti. Sono Antonella Pagliarulo, mi occupo di archivi di immagini, sono storica, mi occupo di contenuti, sono una specialista di contenuti e lavoro per una società che si occupa proprio di banche dati, di archivi, la società Regesta Exe. E parliamo in questa lezione di beni culturali online, i portali di fruizione. E andiamo a leggere gli argomenti. Case study di un archivio di immagini, l'archivio storico Luce. Navigare il patrimonio culturale digitale. Criticità dell'accesso. E ora passiamo al primo argomento. Case study di un archivio di immagini, l'archivio storico Luce. Andremo, quindi faremo un viaggio in anche una navigazione nel portale dell'archivio Storico Luce. Andremo poi nel corso di tutta la lezione, a navigare portali di soggetti pubblici e istituzionali per poi concludere il nostro percorso con una riflessione proprio sulla costruzione dei portali. Ora entriamo nel merito della lezione. L'Istituto Luce e il suo archivio storico, il patrimonio documentale, archivio storico, archivio fotografico, archivio audiovisivo. Come vedete, il patrimonio documentale dell'archivio Luce è un patrimonio eterogeneo, complesso, costituito da un archivio storico, un archivio fotografico e un archivio audiovisivo. Il che vuol dire che la banca dati da cui si è partiti per la pubblicazione del portale e quindi la comunicazione online, come dire, di tutte queste banche dati, è una banca dati che è stata costruita per descrivere documentazione diversa. L'archivio storico, cioè l'archivio che conserva le carte prodotte dall'Istituto Luce dalla sua nascita, l'archivio fotografico, le fotografie che sono state prodotte dall'archivio dall'Istituto Luce nel corso della sua storia e che poi, come vedremo, ha continuato ad acquisire. L'archivio audiovisivo, l'archivio prodotto di documentari, cinegiornali, repertori, andremo adesso a vedere di cosa parliamo, prodotti proprio nel corso della storia dell'Istituto Luce. Ci soffermiamo un attimo sull'Istituto Luce, che è stato fondato nel 1925, da Benito Mussolini, siamo in pieno regime fascista. In realtà è un punto di incontro tra il padre morale dell'Istituto Luce, che era un giornalista, esperto di legislazione del lavoro, esperto di cinema educativo, si chiama Luciano De Feo, che ha l'idea di costruire, di dar vita a un istituto che potesse produrre immagini per istruire le masse popolari, le cui cifre, diciamo, di analfabetismo erano fortissime, il 30-35% della popolazione negli anni 20 era analfabeta. Cosa pensa Luciano De Feo? Riesce a entrare in contatto con Mussolini e a far vedere la potenza anche di un uso del cinema e delle immagini a fini di istruzione, ma naturalmente Mussolini comprenderà presto che le immagini possono essere utilizzate anche a fini di propaganda. Quindi dall'incontro nel 24 tra Luciano De Feo e Benito Mussolini nasce poi quello che diventerà l'Istituto Nazionale Luce. Luce perché inizialmente Luce era l'unione di cinematografia educativa, anzi era femminile, era la perché era l'unione, quindi era la luce. Poi è diventato invece comune dire Luce come un acronimo maschile e poi appunto l'Istituto Nazionale Luce.

queste due anime, l'anima dell'istruzione, del cinema come mezzo per istruire le masse, per formarle da un lato, e l'altra anima invece quella di strumento di propaganda per entusiasmare le masse intorno alla costruzione del regime fascista, sono due anime che continueranno a sopravvivere a lungo all'interno dell'Istituto Luce. Naturalmente tutto questo patrimonio è un patrimonio tra cinegiornali, documentari e fotografie che racconta il periodo fascista, quindi dal 22, diciamo il 25 nasce l'Istituto Nazionale Luce, i primi cinegiornali che sono una forma di informazione cinematografica, attualità cinematografica che venivano proiettate nelle sale cinematografiche, ma anche venivano proiettate nelle campagne per raggiungere anche i comuni più lontani, più difficilmente raggiungibili senza sale attraverso dei reparti di cinemobili, cioè dei furgoncini che andavano nelle campagne e alzando degli schermi proiettavano questi cinegiornali che parlavano in apertura sicuramente di le grandi opere pubbliche del regime, ma poi parlava anche del costume, di politica internazionale, di sport, quindi erano proprio dei veri e propri racconti di informazione, ovviamente di propaganda, proiettati nelle sale. A un certo punto si arriva alla proiezione di ben quattro cinegiornali a settimana. Quindi il patrimonio del Luce ha tutto questo materiale, dai giornali Luce, che sono appunto i famosi giornali, diciamo, di regime, al 45, quindi ovviamente dal 43 al 45 c'è la guerra civile, la caduta del fascismo e ci sono un'altra produzione di cinegiornali, però diciamo il periodo fascista arriva al 45. Dopodiché, per la Repubblica, l'archivio del Luce, l'Istituto Luce conserva tutti i cinegiornali prodotti invece nel periodo della Repubblica, che saranno le famose settimane Incom, che spesso sono oggetto poi di documentari proiettati all'interno dei documentari che vedete anche in televisione. Quindi, cinegiornali del periodo successivo, quindi della Repubblica. Acquisizione di fotografie, agenzie fotografiche degli anni 50, degli anni 60, ma ancora da oggi il Luce, Cinecittà Luce, continua ad acquisire fotografie perché ambisce ad essere il portale, diciamo, visivo dell'Italia, la storia d'Italia attraverso le immagini. È in questa situazione, con questo archivio, che noi andremo a vedere proprio come sono state raccontate tutte queste cose. E andiamo avanti, entriamo nel dettaglio appunto sui numeri anche di quest'archivio. Un archivio visuale del Novecento, qualche numero. 12.000 cinegiornali, come ho detto, cinegiornali sia del periodo fascista, cioè i giornali Luce, sia del periodo della Repubblica, la settimana Incom e altre testate di cinegiornali che furono prodotte successivamente e che l'Istituto Luce acquisì, cominciò ad acquisire in realtà nei primi anni 60. 5.000 documentari, quindi documentari prodotti sempre durante il regime fascista, ma che poi il Luce ha continuato a produrre e tuttora produce. 1 milione di metri di repertorio. Il repertorio altro non è che il girato, quindi tutto ciò che non è stato montato nei cinegiornali e nei documentari. Quindi ci sono molte tracce di cose, diciamo, di racconti che in realtà non sono stati poi montati nei cinegiornali, questo è vero sia per il periodo fascista che il periodo della Repubblica. Tutte informazioni, diciamo, a volte anche diverse da quelle montate, che restano in questi repertori che sono stati in parte recuperati, in parte catalogati e in parte devono essere ancora catalogati. Circa 3 milioni di fotografie. Quindi le fotografie, solo il Luce nel periodo fascista ne ha prodotti 1 milione, ma ha continuato ad accumulare, a acquisire fondi e ancora oggi continua ad acquisire fondi di fotografie. Dietro le quinte, il sistema descrittivo, la costruzione della banca dati, aspetti del sistema informativo. Alla fine degli anni 90, l'Istituto Luce

decide di informatizzare la propria banca dati per censire il materiale, e anche pensando al fatto che una volta catalogato il materiale, l'obiettivo era quello di condividere la conoscenza di questo patrimonio con il pubblico, quindi pubblicare i cinegiornali, pubblicare i documentari, le fotografie, restituire in qualche modo agli utenti questo enorme patrimonio informativo. Una suggestione, diciamo che sulla destra, come vedete, c'è una fotografia che viene dall'Istituto Luce che fa vedere un po' il dietro le quinte, quindi è una suggestione, ma è una fotografia di un laboratorio in cui c'è una cinepresa che sta riprendendo una salamandra e in una vasca, come vedete, e dietro ci sono dei palazzi. Se poi vedremo il cinegiornale, perché c'è un cinegiornale corrispondente, vedremo proprio come raccontano gli stessi operatori, raccontano la costruzione di questo cinegiornale mostrando le tecniche cinematografiche avanzate che venivano utilizzate. Ma torniamo ai nostri argomenti. Quindi, la costruzione della banca dati si avvia un progetto di informatizzazione teso al censimento e alla conservazione da un lato e dall'altra alla pubblicazione e alla condivisione e alla comunicazione dei contenuti verso l'esterno. Andiamo avanti. La digitalizzazione di film e fotografie per l'accesso e la preservazione. Mentre si costruiva la banca dati, quindi si dava via al sistema informativo per descrivere tutte queste tipologie complesse e diverse di materiali, si procedeva anche alla digitalizzazione dei materiali, perché l'idea non era quella di pubblicare soltanto un portale di dati, anzi di metadati, come si dice nel caso della catalogazione, cioè quei dati che parlano di un documento, di una risorsa. L'idea era quella poi di far vedere, di poter far fruire all'utente la visualizzazione di una fotografia, dei cinegiornali. Teniamo conto che il progetto del Luce è veramente un progetto pilota, che la prima pubblicazione del primo portale è avvenuta addirittura nel 2001, quando nessuno ancora aveva pubblicato una tale mole di dati. Andiamo avanti con questi argomenti. Dal sistema descrittivo alla pubblicazione, restituire varietà, complessità del patrimonio documentale in modo integrato. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo patrimonio così complesso, così vario, come abbiamo visto, fatto di tante documentazioni diverse, che hanno bisogno anche di descrizioni diverse. Ciascun oggetto nella catalogazione ha come si dice con un termine scientifico, un tracciato catalografico diverso. Una carta viene descritta in un modo, secondo standard di un certo tipo, le immagini in movimento vengono descritte invece secondo un'altra scheda che è stata elaborata ad hoc e seguendo sempre standard internazionali, un'altra scheda ancora serve per descrivere il materiale fotografico. Quindi il patrimonio doveva essere descritto in modo complesso, bisognava restituire la complessità di questa descrizione, ma allo stesso tempo era fondamentale mantenere integrato queste banche dati, non avere una banca dati con delle informazioni da una parte e altre da un'altra parte. Quindi il Benito Mussolini, che era indicizzato, come dire, in una carta, doveva essere lo stesso Benito Mussolini che era indicizzato in un documento audiovisivo. Quindi non doveva esserci 10 modi di scrivere Benito Mussolini, ma i termini venivano appunto indicizzati in modo controllato. Passiamo al prossimo argomento. Assicurare centralità nella produzione e nell'accesso dei contenuti. Questo è fondamentale per la costruzione della banca dati, cioè la centralità dei contenuti e della costruzione dei contenuti, sia appunto per la consultazione del sistema informativo, sia in fase di pubblicazione. Tutto viene, gli sforzi sono proprio per strutturare i contenuti nei modi possibili. Centralità dei contenuti, titolo abstract, area di linguaggio controllato, descrittori,
Area di linguaggio libero, descrizione delle sequenze. Abbiamo un esempio in

questo caso degli esempi per rendere più chiaro che cosa vuol dire centralità dei contenuti. Prendiamo un documentario avrà un titolo, un abstract che va definito e va chiarito, perché un documentario può avere come titolo La città bianca, ma l'utente non capirà mai cos'è la città bianca. È necessario fare un abstract e definire che il catalogatore deve scrivere città bianca. L'EUR, cioè è un documentario che tratta dell'EUR. Area di linguaggio controllato, descrittori, quello che abbiamo detto finora, cioè l'indicizzazione dei contenuti avviene attraverso la realizzazione di parole chiave controllate, voci di authority, cioè quando le parole non sono libere, l'indicizzazione non è affidata a dei lemmi. Liberi, ognuno scrive quello che vuole, ma ci sono delle forme autorizzate per individuare quel lemma. Mussolini, virgola, Benito, si scrive così. Area di linguaggio libero, perché nella parte poi di descrittiva dei documentari c'è, e dei film in particolare, c'è anche prevista una descrizione molto analitica, sempre del contenuto, che addirittura descrive le sequenze, come se rifacesse, come se facesse la sceneggiatura. Del documento. Thesaurus, vocabolario di un linguaggio di indicizzazione controllato, organizzato formalmente in modo da rendere esplicite le relazioni a priori tra concetti. International Standard Organization. Questi termini di cui abbiamo parlato finora, questi descrittori, questi lemmi di authority, sono poi strutturati e organizzati secondo una gerarchia. Il Luce produrrà un tesauro di 7 dizionari, dizionario dello sport, dizionario della storia, dizionario economico, sotto i quali, sotto in questi dizionari sono strutturati 20.000 termini, diciamo, 20.000 soggetti, 20.000 temi, quindi un patrimonio conoscitivo enorme. Come vedremo adesso, vediamo un caso, diciamo, di strutturazione, per esempio, dei lemmi proprio sulla parte del fascismo, molto strutturata. Andiamo alla prossima slide. Thesaurus e ricerca, documenti audiovisivi come testi, notiziabilità dei cinegiornali Luce attraverso il tesauro. Faccio riferimento in margine ad una ricerca che ho condotto insieme a Davide Gargani, che è un professore tra l'altro di questa università, proprio sull'uso del tesauro così potente come mappa conoscitiva dell'archivio del Luce, proprio il Thesaurus per l'analisi, per una qualità di analisi dei dati e anche quantitativa e qualitativa, per la possibilità di vedere attraverso il Thesaurus lo spirito totalitario del regime fascista. E questo è possibile vederlo concretamente attraverso l'organizzazione delle notizie, la gerarchia delle notizie, la presenza di lemmi all'interno delle schede di catalogazione di ciascun cinegiornale o di ciascuna fotografia, che proprio attraverso la gerarchia delle notizie e la rimozione di notizie che non erano naturalmente conformi all'ideologia di regime, tutto questo è possibile proprio andare a vederlo con numeri, con occorrenze, cioè quante volte quel lemma viene utilizzato all'interno della banca dati, che tipo di informazione viene data nel cinegiornale, proprio per ricostruire l'ideologia del regime, ma attraverso uno strumento oggettivo, il tesauro. Andiamo avanti. In questa screenshot vediamo un pezzettino di questo tesauro ed è una parte che riguarda le organizzazioni fasciste. Vedete l'analiticità anche, il livello di profondità a cui si giunge nel racconto. Questo vuol dire che ciascuno di questi termini, da attività dell'ONBG, avanguardisti, Balilla, Moschettieri, sono tutti dei lemmi di contenuti che sono stati ovviamente indicizzati, che quindi sono
quelli di cui si parla nei cinegiornali, con un numero di occorrenze naturalmente altissime. Quindi la per capillarità e l'articolazione di questo tesauro, che arriva proprio fino al dettaglio, ci consente appunto di fare...

delle ricerche veramente approfondite. E ora andiamo a fare un viaggio nell'archivio storico Luce. Banca dati online, 85.255 parole chiave, 45.759 persone, 19.519 luoghi, 19.977 temi. Aggiungo frame del documentario La riforma tranviaria del 1931 per parlare di questa immagine, diciamo, suggestiva che viene da un documentario, di informazione sulla riforma tranviaria attuata dal regime nel 1931, che quindi riformava la circolazione dei tram e dei trasporti pubblici, e questo è proprio un documentario con un frame che io ho colto per farvi vedere, naturalmente, come potrete notare, vi è proprio il palazzo nel quale noi siamo, cioè questi sono tram, questa è Larga Argentina, qui c'è un altro negozio, ma noi siamo qui. Quindi, naturalmente, questo anche per dire che tesoro e che ricchezza è l'archivio storico Luce, dove noi possiamo vedere ancora paesaggi, città, strade, come non esistono più, oppure come si sono trasformate, oltre che naturalmente poter notare che tipo di macchine circolavano, come erano vestiti negli anni 30 e così via. Quindi è un frame che magari adesso noi risaliremo proprio al documentario, andremo a vedere proprio questo documentario. Clicchiamo sul sito dell'Archivio Luce. Eccolo qui. Questo è il nostro sito. Io andrei intanto a vedere proprio riforma tramviaria per arrivare subito al nostro documentario. So che esiste, quindi ho fatto una ricerca semplice. E come vedete, abbiamo sulla sinistra il documentario che abbiamo individuato. Ci sono alcuni dati, sono pochi, sono la data e la durata, e se bianco e nero, se muto, perché non si mettono, anche se le schede descrivono in modo minuzioso poi ciascun documento, quando si costruiscono dei portali, quando si pubblicano i dati vengono pubblicati in modalità diverse a seconda se è un esito di ricerca, se lo vediamo sulla sinistra, se è una scheda singola. Ogni volta, diciamo, si decide che tipo di dati far vedere. In questo caso noi vediamo quindi quattro dati. Sulla destra intanto possiamo vedere i filtri di navigazione, che poi andremo a vedere a navigare meglio. Se noi clicchiamo sulla riforma tranviaria, avremo già una scheda molto più approfondita, dove ci sono più dati, e ci sono i cast, i credits, edizione, produzione, naturalmente quello che abbiamo detto, la descrizione delle sequenze molto analitica, perché descrive tutto il documentario. Sulla destra, come vedete, sono presenti i filtri di navigazione e queste parole chiave. In questo caso abbiamo i temi, ma naturalmente c'è anche i luoghi, Roma e l'ATAG, che allora era, diciamo, i trasporti pubblici del tempo. E naturalmente, se noi clicchiamo qui, non facciamo altro che dar via alla visualizzazione del film, che troviamo introdotto da didascalie. Questo film nel 31 è muto perché il sonoro entrerà, diciamo, a pieno titolo dal 31-32, e quindi ci sono didascalie che ci introducono a questo documento. Ovviamente, se noi vogliamo rilanciare una ricerca, per esempio su trasporti pubblici, mentre scorrono le immagini di didascalie, se io spingo su trasporti pubblici, la ricerca si riaggiorna e io avrò sulla sinistra tutti i documenti che nell'archivio Luce individuano i trasporti pubblici. Quindi sono pagine e pagine, questa è una di 19, naturalmente anche i filtri si riaggiornano, mi dicono che io ho 371 risultati suddivisi in archivio cinematografico, e poi scende in dettaglio, ma di questo archivio cinematografico, in quanti cinegiornali, in quanti documentari, in quali fondi, nell'archivio fotografico la stessa cosa, e ognuno di questi è circostanziato, quali testate di cinegiornali,
quali persone ci sono? Queste sono le persone che vengono individuate da questo esito di ricerca. Quindi tutte queste persone

persone che infatti vengono, si apre e si chiude, no? Si collassano questi menu per rendere più agile naturalmente la navigazione, i temi di cui abbiamo parlato finora, i luoghi e così via. E potremmo andare avanti. Naturalmente potremmo anche raffinare la ricerca, ma io voglio ritornare sulla prima pagina Archivio Luce andando sulla ricerca avanzata. Come vedete, avete mille modi per navigare questo archivio. Noi cliccando su cerca senza fare selezioni abbiamo tutta la banca dati del Luce. I numeri sono 299.357, che sono i documenti individuati, ma sono le schede. In realtà ogni scheda, per esempio nel reparto fotografico, ha collegate diverse fotografie. Quindi diciamo, questi risultati dicono il numero di schede individuate, ma le immagini sono molte di più di queste. E poi la suddivisione, come abbiamo già visto, diciamo, nei vari archivi, archivio fotografico, archivio cinematografico e così in dettaglio. Quindi una banca dati davvero ricca, ricchissima, con delle potenzialità di ricerca molto molto dettagliate. Se noi poi torniamo all'home page, come vedete qui abbiamo, diciamo, la parte più editoriale, cioè mentre la parte che abbiamo visto finora è proprio il catalogo che viene interrogato, che ritroviamo appunto con la ricerca. Questa è tutta invece una parte integrata ovviamente nella banca dati che ci consente invece di contestualizzare i documenti. È una parte editoriale dove la redazione dell'archivio storico Luce attualizza i materiali, fa degli approfondimenti e così via. Insomma, molto utile alla fine avere la mappa di tutto quello che c'è, e qui sotto è proprio riportato. Naturalmente sono tutti fondi navigabili, quindi se io clicco qui si riscatena la ricerca e arriverò a tutte le fotografie del reparto attualità, che era un reparto nato appunto nel 1927, di fotografie e così via, e la ricerca può ripartire. Andiamo ancora avanti. Le collezioni digitali del catalogo Luce, nuovi fruitori, nuovi usi, nuove domande, nuove ricerche, nuovi partner, nuovi progetti. La pubblicazione delle collezioni online, cioè le collezioni digitali, fondi pubblicati online e in generale l'organizzazione, la creazione di portali, ha come conseguenza una diffusione virtuosa di dati, perché con la pubblicazione dei portali e con la pubblicazione delle collezioni online digitali nascono ricerche, come abbiamo visto nel caso del Thesaurus, ma nascono nuovi fruitori, nascono nuovi usi, perché ad esempio di una parte di queste collezioni digitali si fanno progetti con altri enti che utilizzano parte del materiale luce, a questo punto reso noto, per fare altri progetti magari tematici o territoriali. Quindi è un uso virtuoso dei dati. E ad ora passiamo a qualche spunto di riflessione. Quali sono i vantaggi per i soggetti promotori e per gli utenti di un catalogo digitale accessibile online? Passiamo alla seconda parte, navigare il patrimonio culturale digitale. Adesso faremo un percorso invece attraverso due, anzi sono tre i portali, sono due i soggetti pubblici. Uno è la Presidenza della Repubblica, in realtà l'archivio storico della Presidenza della Repubblica, e il secondo sarà un percorso nei due portali dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Andiamo a vedere gli argomenti. L'Italia dei Presidenti della Repubblica, viaggio nel portale. L'ICCD racconta il patrimonio culturale. Il portale dell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica e il suo patrimonio documentale. Attività, interventi, discorsi dei presidenti, attività dell'amministrazione della Presidenza, il Palazzo del Quirinale. Quindi, questi sono i contenuti di questo portale accessibile online. Quali sono gli archivi che compongono appunto, di quali documenti parliamo nel caso del patrimonio documentario dell'archivio storico del Quirinale? Parliamo proprio di questo.

punto di incontro tra la presidenza e la cittadinanza, spazio digitale per valorizzare e condividere la memoria storica e visiva di questa istituzione. Quindi il portale è concepito nella sua creazione proprio come un punto di condivisione della memoria collettiva attraverso la storia dei presidenti della Repubblica. Non a caso, in questa immagine che ho preso dalla Chio Storia

della Repubblica, integrazioni con collezioni esterne. Questo portale prevede una navigazione di tutta la documentazione, che è vastissima, imperniata proprio sulle figure dei presidenti della Repubblica. Inoltre, questo portale e questo archivio storico, avendo questa vocazione, come dire, al racconto visuale della storia d'Italia e della sua evoluzione, sia attraverso la storia dei presidenti della Repubblica e dei viaggi e gli incontri con la popolazione, con i cittadini, ha fatto di tutto per integrarsi anche con fonti esterne che facessero storytelling visivo, come dice la sovrintendente all'Archivio Storico del Quirinale, Marina Giornetto, la professoressa che ha davvero voluto con tutte le sue forze questo portale. E come vedremo, l'Archivio Storia del Quirinale ha stretto degli accordi con la RAI per condividere gli archivi di Gianni Bisiak e di Sergio Zavoli, che sono due grandissimi giornalisti che hanno raccontato la storia d'Italia attraverso inchieste, interviste, programmi sonori, programmi radiofonici e programmi televisivi. Non a caso, in questa foto, presa naturalmente dall'archivio di Zavoli, vedete Zavoli qui in moto, lui seguiva il Tour de France e quindi è in un Tour de France e sta raccontando il Giro d'Italia, il Tour de France allora. Il sistema informativo progettato è interamente basato su standard di interoperabilità e tecnologie LOD. Allora, qui è un breve incontro che noi facciamo su un aspetto più informatico, che è queste tecnologie che sono state adottate, in questo caso sia dall'Archivio Storico del Quirinale, ma anche poi dall'Istituto del Catalogo e Documentazione, che hanno sposato questo paradigma dei linked open data, che permettono di aprire questi dataset, quindi questi patrimoni informativi, anche all'esterno, di creare dei collegamenti tra diversi patrimoni informativi che arricchiscono i dati di partenza. A noi interessa soltanto, diciamo, come dire, non ci addentriamo nella parte tecnologica, ovviamente, ci serve sapere che questo è lo scenario, perché è uno scenario che effettivamente ha consentito poi un arricchimento di dati e un potenziamento davvero delle informazioni di partenza. E ora navighiamo il portale. Questa è l'home page del portale della Presidenza della Repubblica e come vedete presenta qua tutti i presidenti. Ci sono poi delle parti editoriali di messa in home page del documento del giorno e ci sono tutta un'altra serie di informazioni, ma la parte, diciamo, in cui avviene poi la ricerca, come più o meno quella che abbiamo visto per l'Istituto Luce, cioè questo OPAC, avviene in questa zona dove noi possiamo fare la ricerca, ovviamente per ricerca libera, possiamo digitare per archivi digitali, fotografie, audiovisivi, discorsi e comunicati. Ma io voglio fare solo un esempio attraverso la figura del Presidente della Repubblica, molto amato dagli italiani, Sandro Pertini. Naturalmente ha una serie di fotografie che aprono la pagina, vedete, molto elegante, sono tutte pagine pensate sempre in modo, diciamo, con un certo soddisfacimento estetico anche per l'utente, quindi sono dei portali pensati per coinvolgerli. E poi scendendo troviamo la scheda biografica. Sotto troviamo tutte le immagini, vedete qua quanti contenuti, qui stiamo parlando di 10.000 e passa fotografie, io se facessi vedi tutte, vedrei tutte le foto accessibili online sul presidente Pertini. Vado ancora giù, qui c'è il diario storico, c'è il diario degli impegni pubblici del presidente, chi incontrava, quando viaggiava e sono tutti leggibili online, cioè sono scansionati, io clicco, posso ricercarli, come vedremo adesso, posso ricercare, vedere analiticamente le pagine e leggerle io, cioè il cittadino può avere accesso direttamente al documento, non a come viene raccontato da altri. Poi qui ci sono il presidente, le parole del presidente Mattarella. Questa è tutta una sezione di collegamenti con altri articoli, altri approfondimenti anche di risorse esterne, ma quello che vi volevo far vedere è questa parte, che è quella che appunto collega questa banca dati con altre banche dati, anche automaticamente, proprio per i linked open data, perché
Il portale storico della Camera nasce come riuso della piattaforma di catalogazione, di descrizione usata dalla Camera dei Deputati per il proprio archivio. Il portale storico, se io clicco qui, vado nel portale storico della Camera.

dei deputati e arrivo direttamente alla stessa risorsa che è identificata come la stessa. È inutile fare 10.000 banche dati diverse e descrivere 10 volte lo stesso presidente Pertini. Il presidente Pertini è collegato direttamente da queste banche dati istituzionali. Capite la potenza e la disponibilità naturalmente di informazioni per la storia politica del nostro paese. Le fonti sulla storia della Repubblica sono tutte qua e questi sono tutti documenti assolutamente navigabili che ci fanno vedere, diciamo, gli incarichi parlamentari di Pertini quando era presidente della Camera. Qui è nella versione invece di Pertini, presidente della Repubblica. E naturalmente questo è lo stesso col Senato della Repubblica. Naturalmente c'è anche un link con l'archivio storico Luce che, avendo cinegiornali del periodo della Repubblica, ha anche questo. Naturalmente io posso entrare e, per esempio, vogliamo entrare e vedere il diario storico, quello che dicevo, cioè che si può navigare anche giorno per giorno e vedere appunto tutti gli impegni pubblici del presidente Pertini. Quando compare l'occhio vuol dire che io vedo direttamente il documento e quindi me lo posso leggere direttamente. E questo è per tutti i documenti. Quindi l'ultimo punto su cui mi soffermo è proprio le collezioni esterne di cui abbiamo parlato. Se noi andiamo per esempio giù nella parte del patrimonio, dove sono descritti tutti gli archivi che ci sono, diciamo, all'interno del patrimonio, possiamo vedere anche le collezioni Bisiak e Zavoli, entrare nelle collezioni, navigare le collezioni, navigare i documenti. Anche qui si possono vedere tutte le trasmissioni, TV7, le trasmissioni storiche di Zavoli e così. E possiamo andare avanti ad oltranza. Quindi la documentazione è veramente imponente. Spunti di riflessione. Il portale storico della Presidenza della Repubblica pubblica fonti importanti per la storia della nostra Repubblica. Potresti individuare altre istituzioni, enti che rendono accessibile online documentazione utile a tal fine? E passiamo al successivo argomento. L'ICCD racconta il patrimonio culturale. Qui ci soffermeremo, diciamo, un po' più brevemente sui due portali, diciamo, pubblicati dall'Istituto per il Catalogo e la Documentazione. L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che cos'è? Un istituto centrale del Ministero della Cultura? Cosa fa? Attività di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico, formazione su catalogazione e documentazione dei beni culturali. Promuove e gestisce il catalogo generale dei beni culturali, SIGEC Web. Provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio ereditato. Dunque, è un istituto nato nel 1975 all'interno del Ministero, diciamo, adesso all'interno del Ministero della Cultura, che ha il compito soprattutto di elaborare standard descrittivi catalografici per tutti i beni culturali. Il portale che ha pubblicato recentemente è un portale che fa accedere il cittadino a tutti i beni culturali che sono stati catalogati. Nasce da un rinnovamento del portale, un portale precedentemente che dava accesso a 600.000 schede, però era un portale che non parlava, era un portale praticamente interno, nel senso che il cittadino non era in grado di poter navigare agevolmente all'interno del portale. Pubblicazione del nuovo catalogo dei beni culturali. Adotta il paradigma dei link ed open data. Siamo un'altra volta nella stessa scatola, diciamo, delle tecnologie adottate dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica. Ancora una volta centralità dell'utente nella progettazione del portale. Vado al portale, questo è il catalogo generale dei beni culturali che possiamo navigare, che possiamo, se noi andiamo nella home page, troveremo un catalogo che può essere navigato per autori, per luoghi, cioè dove vengono conservati i beni, si possono fare ricerche libere. Per i più specialistici, naturalmente possono navigare le schede e i contenitori, diciamo, delle discipline in cui dei diversi beni in cui sono organizzati, ovviamente i beni culturali, fotografici, archeologici,
lo possiamo navigare per mappe, insomma, veramente e naturalmente possiamo navigarlo anche per ricerca libera, quindi possiamo fare qualsiasi Da Vinci e possiamo lanciare la ricerca e avremo una serie di risultati e poi faremo dei filtri e potremo navigare ulteriormente il patrimonio. A questo punto io tornerei al portale della fotografia. Dopo il portale dei beni culturali ci affermiamo un attimo soltanto a vedere il nuovo portale della fotografia, quindi uno dei beni culturali, dedicato solo, un portale dedicato solo alla fotografia, la pubblicazione del portale della fotografia del Ministero appunto della Cultura nel 2024, dove è centrale ancora una volta l'esperienza visiva dell'utente. Ecco il portale, adesso ne vediamo soltanto, ma invito tutti a navigare. Naturalmente questo portale che è bellissimo, vedete le fotografie sono in un'ottima risoluzione, potete navigare per fondi e collezioni, per fotografie, voi cliccate e naturalmente si caricano tutti gli esiti di ricerca sulla sinistra con tutte le fotografie e ogni fotografia può essere filtrata sulla destra e poi io clicco e guardate che risoluzione ha naturalmente. Con tutte le sue indicazioni, i suoi metadati che abbiamo imparato, diciamo, no, a conoscere, e con tutte schede descrittive, ma soprattutto la possibilità di navigarlo fino al dettaglio e potete anche scaricare le immagini. Quindi diciamo che anche questo portale è veramente un portale di condivisione della conoscenza e restituzione di beni culturali al cittadino, che è il possessore poi alla fine di questo patrimonio pubblico, essendo patrimoni pubblici. Spunti di riflessione. L'ICCD gestisce un patrimonio informativo complesso ed eterogeneo. Quale scelta strategica ha compiuto per valorizzare e condividere dati e risorse digitali nei portali di fruizione pubblicati? Ed ora passiamo al prossimo argomento. Criticità dell'accesso. Finora abbiamo parlato di progetti, di portali di condivisione della conoscenza, quindi della volontà da parte delle istituzioni di costruire queste soglie per entrare in questi patrimoni di memoria che devono appartenere al pubblico, devono essere restituite agli utenti. Ora vedremo che però qualche riflessione occorre, perché, come vedremo, l'interfaccia non è neutra. Entriamo nell'argomento. L'archivio e l'interfaccia. Attraverso gli archivi il passato è controllato. Alcune storie sono privilegiate, altre marginalizzate. E gli archivisti sono parte integrante di questo storytelling. Gli archivi sono luoghi attivi dove il potere sociale è negoziato, contestato, confermato. Autori Schwartz, Cook, Archives, Records and Power, The Making of Modern Memory. Quindi i percorsi non sono neutri, i percorsi sono costruzioni di accessi alla memoria. Parleremo proprio di questo aspetto, del fatto che l'interfaccia non è neutra e lo faremo partendo dal caso di una ricercatrice, Debra Ramsey, ricercatrice in Film Studies, che in un saggio da un titolo eloquente, Tension in Interface, The Archive and the Interface, racconta di una brainstorming di archivisti e curatori di collezioni digitali degli archivi nazionali inglesi, quindi National Archives, nel momento in cui furono chiamati a riprogettare l'interfaccia. Bene, nel costruire la nuova interfaccia esplose un caso. Volevano costruire, diciamo, il percorso anche sulla storia sociale dei movimenti omosessuali o sulla sessualità e si trovarono di fronte a un problema, il fatto che tutta la documentazione sull'omosessualità era naturalmente collegata all'interno degli archivi nazionali, che sono gli archivi inglesi, a processi, storie di criminalizzazione del movimento omosessuale, essendo ovviamente un processo storico. E quindi ci fu una lunga riflessione proprio su questo, come permettere da un lato di accedere a questa documentazione, ma dall'altra naturalmente fare un portale inclusivo che tenesse conto di questo. E andiamo adesso alla prossima slide. Un caso LGBT nei National Archives. L'interfaccia non è neutra.
narrazioni alternative per far emergere la molteplicità delle voci. Andiamo a

vedere direttamente la pagina dell'archivio dei National Archives inglesi. Stiamo parlando quindi in realtà della, non di tutto il portale, il punto era sulle guide per gli utenti. Quindi se noi andiamo a cliccare nelle guide agli utenti, cioè le guide che vengono fatte, i percorsi che vengono fatti per aiutare gli utenti a navigare i portali, come vedete, questi sono i percorsi e diciamo, dei grandi organizzatori di contenuti sotto i quali ci sono altri blocchi. Inizialmente, diciamo, la documentazione era sotto Criminal Courts and Prisons, ma questo sarebbe stato, come dicevo, un portale non inclusivo proprio per questo. E allora si decise di mettere l'argomento, ovviamente, sotto Social and Cultural History. Se noi andiamo qui, a questo punto continuiamo a navigare e cerchiamo il nostro argomento, troveremo che vicino a sotto sexuality, adesso ci arriviamo, Sexuality and Gender Identity History, noi abbiamo tutta la parte che descrive, dice, racconta ovviamente perché la documentazione collegata è una documentazione collegata ovviamente alle corti, alle criminalità, proprio perché naturalmente c'era un processo di criminalizzazione dei movimenti omosessuali nella storia e arrivano anche a un certo punto, quando devono suggerire i termini di ricerca, fanno una specie di disclaimer, come per dire, voi la ricerca la dovete fare per i termini storici. Quali sono i termini storici? Character, defect, deviant, immoral, invert, pervert. E chiaramente in tutta questa introduzione dicono: questi sono i termini storici che voi dovete usare. Naturalmente, come dire, non sono i termini storici di oggi, però diciamo è stato necessario fare proprio una precisazione proprio su questo. Proprio perché, come diceva Deborah Ramsey, la creazione di percorsi attraverso l'interfaccia è un processo di creazione di significato e di costruzione della memoria. E questo è proprio un caso, diciamo, in cui questo è molto evidente. Recentemente anche c'è stata una pubblicazione in particolare sugli archivi audiovisivi e sulle cineteche e su come i patrimoni audiovisivi raccontino anche la storia, no, della memoria, e anche le due autrici di questo articolo, che è Rimediazione degli archivi di film, Digital Humanities and Patrimoni Audiovisivi, Chiara Petrucci e Rossella Catanese, sugli audiovisivi cosa dicono? Le cineteche assumono un ruolo fondamentale simile ad altre istituzioni del patrimonio culturale, diventando spazi in cui si negoziano e si riflettono dinamiche complesse di potere, democrazia, cittadinanza e senso di appartenenza. E ora i nostri spunti di riflessione. Esercita lo sguardo, puoi segnalare dei casi critici di accesso agli archivi? Quali criticità puoi segnalare? Riepiloghiamo i nostri spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi per i soggetti promotori e per gli utenti di un catalogo digitale accessibile online? Il portale storico della Presidenza della Repubblica pubblica fonti importanti per la storia della nostra Repubblica. Potresti individuare altre istituzioni, enti che rendono accessibile online documentazione utile a tal fine? L'ICCD gestisce un patrimonio informativo complesso ed eterogeneo. Quale scelta strategica ha compiuto per valorizzare e condividere dati e risorse digitali nei portali di fruizione pubblicati? Esercita lo sguardo. Puoi segnalare dei casi critici di accesso agli archivi? Quali criticità puoi segnalare? La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione. Potete trovare tutte le informazioni, gli approfondimenti nelle bibliografie e sitografie che troverete nel sito dell'Ateneo relativamente a questo corso.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia,

e dell'adolescenza della facoltà di psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti. L'argomento della lezione è la riabilitazione dell'attenzione e delle funzioni visuospaziali. L'obiettivo è fornire le informazioni fondamentali sulla riabilitazione cognitiva di una serie di disturbi cognitivo-comportamentali che vanno dai disturbi attenzionali a quelli costruttivi all'eminattenzione. Gli argomenti sono la riabilitazione dei disturbi attenzionali, la riabilitazione della sindrome di Balint-Holmes, la riabilitazione dei disturbi costruttivi, la riabilitazione del disorientamento topografico, la riabilitazione dell'eminattenzione. Primo argomento, la riabilitazione dei disturbi attenzionali. Approcci. Due possibili approcci. Restituire del tutto o in parte la funzione, approccio diretto. Adattamento all'uso più efficace delle risorse residue, strategie compensative. Questi sono i due approcci che vengono classicamente utilizzati nella riabilitazione e quindi non sfugge la riabilitazione cognitiva. Il primo approccio, che viene detto anche di tipo restitutivo, è un approccio diretto che cerca di favorire il maggior recupero possibile della specifica funzione cognitiva. Purtroppo questo approccio non sempre può ottenere dei risultati, proprio in base a quelle che sono le compromissioni della persona colpita da un evento patologico. E quindi bisogna ricorrere a un approccio di tipo indiretto o di tipo compensativo, che comporta un maggior utilizzo delle risorse residue o a volte il ricorso ad ausili esterni. Un primo esempio di programma diretto, programma di Benny Shai, cosiddetto Orientation Remedial Module o in sigla ORM. Cinque procedure organizzate in modo gerarchico, da prove più semplici, stimoli esterni, a prove più complesse, stimoli interni, fino alla sincronizzazione delle due fonti. Benny Shai, che abbiamo incontrato anche in un'altra lezione, è uno dei maggiori esperti della riabilitazione cognitiva. E ha strutturato diversi anni or sono un programma per il recupero delle capacità attenzionali, a cui ha dato il nome di Orientation Remedial Module. Si compone, come riportato nella diapositiva, di cinque procedure che hanno un'organizzazione gerarchica, perché si va dalle situazioni più semplici, ovvero sia la capacità di porre attenzione a degli stimoli esterni di livello non particolarmente complesso, fino alla situazione più complessa che è quella di porre sufficiente attenzione a stimoli interni, fino all'ultimo stadio che è quello dell'integrazione di questi due aspetti. Tutte cose che nella normalità vengono svolte con notevole facilità, ma che nel momento in cui siamo di fronte a una patologia possono essere compromesse. Le procedure dell'ORM sono l'Attention Reaction Conditioner, Arousal e Responsività, Zeroing Accuracy Conditioner, Ignorare distrattori, indizi ambientali, Visual Discrimination Conditioner, Scansione visiva, Time Estimation, Stima durata temporale, Rhythm Synchrony Conditioner, Sincronizzazione. Queste fasi, credo si possa capire,

ripercorrono i livelli gerarchici citati nella precedente diapositiva. Nel primo livello si fa in modo che la persona reagisca in modo adeguato ad un determinato stimolo, in questo caso stimoli prevalentemente esterni, e che la sua risposta sia congrua. Una volta che si è raggiunto un buon risultato per quanto riguarda questa situazione più semplice, si passa al secondo livello della riabilitazione del disturbo attenzionale, che cerca di minimizzare l'effetto degli stimoli distraenti e quindi migliorare in qualche modo quella che possiamo chiamare attenzione selettiva. Il terzo livello analizza sempre gli aspetti di capacità attenzionale, ma a questo punto nella modalità visiva, perché la modalità visiva è più complessa rispetto a quella uditiva, e anche in questo caso richiede alla persona di discriminare gli stimoli fra di loro tramite un'adeguata attività di scansione visiva. Passando invece al livello della valutazione degli stimoli interni, passiamo alla stima del tempo. Tutti noi nella normalità siamo capaci di valutare il trascorrere del tempo, almeno per unità discrete. Nel momento in cui c'è una situazione patologica, questa capacità può essere ovviamente alterata, se non persa, e quindi nel programma riabilitativo si cerca di far migliorare questa capacità, che però è abbastanza complessa proprio perché si rivolge a degli stimoli interni. L'ultima fase è quella in cui si fa in modo di sincronizzare l'attenzione, il reperimento degli stimoli esterni con quelli che sono gli stimoli interni. Quindi se facciamo l'esempio di una scansione visiva dell'ambiente per identificare le cose che sono presenti nell'ambiente, questa deve essere sincronizzata con i tempi di esecuzione e quindi bisogna gestire il passaggio da uno stimolo all'altro in modo che non ci sia un'eccessiva attenzione ad uno stimolo rispetto agli altri o che la presenza di stimoli distraenti non porti a un prolungamento del tempo operativo. Un secondo esempio di programma diretto, l'Attention Process Training o in sigla APT, trattamento modulare delle varie funzioni attentive, attenzione sostenuta, attenzione selettiva, alternanza attentiva, attenzione divisa. Questi sono i vari aspetti in cui abitualmente viene divisa la funzione attentiva, soprattutto se utilizziamo un criterio clinico. L'attenzione sostenuta è la capacità che noi abbiamo di mantenere l'attenzione per il tempo necessario rispetto a un determinato stimolo. Ovviamente se stiamo, per esempio, guardando un programma televisivo, dobbiamo mantenere l'attenzione per la durata del programma stesso. Adesso siamo facilitati dal fatto che possiamo interrompere i programmi, farli ripartire, insomma, però comunque l'attenzione sostenuta serve anche in tante altre occasioni. L'attenzione selettiva fa riferimento alla nostra capacità di resistere a degli stimoli distraenti. Ad esempio, quando siamo alla guida di un'automobile, dobbiamo cercare di rimanere concentrati sulle attività di guida, sull'attenzione all'ambiente circostante all'automobile e non magari farci distrarre dalla musica o dal suono del cellulare. Sappiamo che purtroppo non sempre questo viene rispettato. L'alternanza attentiva fa riferimento alla nostra capacità di passare da uno stimolo a un altro a seconda delle necessità. L'attenzione divisa, l'ultimo livello, è quello che fa riferimento alla nostra capacità, che ovviamente ha delle variabilità da un individuo all'altro, di svolgere in contemporanea due compiti. Per esempio, mentre parliamo al telefono, possiamo prendere appunti su un foglio. L'APT si basa anch'esso su trattamenti gerarchici, crescente complessità delle funzioni attentive, come abbiamo visto prima. All'interno del trattamento delle singole funzioni pure c'è un livello differenziale di complessità, valutazione del miglioramento prima dei passaggi sia in termini di tempi di esecuzione che di accuratezza. Questo è il punto fondamentale. Nella costruzione dell'APT è stato stabilito che prima di passare da un

livello di complessità all'altro, dobbiamo valutare sia l'accuratezza, che deve essere almeno dell'85%, e il fatto che la persona riesca a migliorare i suoi tempi di esecuzione almeno del 35% per poter passare ad un livello successivo. Esempi di esercizi dell'APT: attenzione sostenuta, modalità visiva, forme geometriche colorate, riduzione della dimensione, per poi passare a forme senza senso in bianco e nero, riduzione della salienza, per poi passare a dei numeri con densità crescente. Ecco, questo è un esempio di andamento gerarchico dell'approccio riabilitativo all'interno della stessa modalità. Qui parliamo dell'attenzione sostenuta in modalità visiva. Inizialmente viene richiesta a una persona di identificare fra molte forme presenti su un foglio un determinato target, ad esempio un cubo. Per aumentare i livelli di complessità si passa allo stesso tipo di forme, ma di dimensioni sempre minori. Quando la persona ha raggiunto un certo livello di prestazione, secondo i criteri che ho esplicitato prima, si passa alle forme in bianco e nero. Qui, per aumentare la complessità, si diminuisce la salienza rispetto allo sfondo delle forme stesse. Una volta raggiunta una prestazione adeguata in questo tipo di attenzione visiva, si passa al fatto dei numeri, che rappresentano diciamo un target più difficile proprio per la somiglianza fra i numeri stessi, e per aumentare la complessità aumenta la densità all'interno del foglio con cui sono riportati i numeri stessi. Passiamo adesso a un esempio di attenzione sostenuta nella modalità uditiva. Identificazione di un solo numero, per poi passare all'identificazione di parole con indicazione dell'iniziale, a coppie di lettere, successione ascendente di giorni, numero precedente più 3, moltiplicazione del numero precedente meno 1. Qui siamo nella modalità uditiva, partiamo dal livello di attenzione più semplice, in cui all'interno di una sequenza di numeri viene richiesto di identificarne uno, che ovviamente come è stato richiesto al soggetto. Poi si passa all'identificazione di parole che hanno una determinata iniziale, sempre all'interno di una sequenza di parole. Si passa poi all'identificazione di una coppia di lettere. Passo ancora successivo, e ricordiamo che per passare da un livello all'altro è necessario raggiungere determinati livelli di accuratezza e determinati miglioramenti dei tempi di esecuzione. Si passa a una successione ascendente di giorni, ovvero sia vengono presentati i nomi di giorni e la persona deve, diciamo, far capire di aver identificato quando viene presentata la sequenza lunedì-martedì, mentre se le sequenze ovviamente non rispettano l'ascendenza, la persona non deve dare la risposta. Un livello ancora più difficile nella modalità uditiva è identificare un numero che è la somma del precedente numero presentato più 3. Capite che questo è un esercizio particolarmente esigente. Ancora più esigente è l'ultimo esercizio, perché viene richiesto di moltiplicare i numeri precedenti sottraendo 1. E se il risultato di questa operazione matematica corrisponde al numero che incontriamo, bisogna, diciamo, ovviamente dare segno di averlo identificato. Passiamo all'attenzione selettiva nella modalità visiva. Cancellazione di forme con disturbo visivo, schermi. Attenzione selettiva nella modalità uditiva. Identificazione come per attenzione sostenuta con disturbo uditivo, rumore di fondo. Allora, abbiamo detto che l'attenzione selettiva ha a che fare con la capacità di resistere agli stimoli distraenti. Per quanto riguarda la modalità di attenzione visiva, utilizzeremo gli esercizi utilizzati per l'attenzione sostenuta, ma inserendo sul foglio, che di volta in volta avrà le forme geometriche o le parole o i numeri e via dicendo, inserendo uno schermo che crea un'interferenza e quindi è resa più difficile l'identificazione del target. Nella modalità uditiva,
lo stimolo di

distraente sarà presentato da un rumore di fondo, che potrà essere una conversazione a basso volume, una musica a basso volume, insomma, tutto quello che dal punto di vista uditivo può creare una distrazione. Passando all'alternanza attentiva, possiamo considerare la cancellazione alternata di forme, addizione e sottrazione, esercizio tipo Stroop, comando cambia. Allora, qui siamo in un altro livello delle capacità attentive, la capacità di passare dall'identificazione di uno stimolo a quella di un altro. Quindi si può richiedere nella modalità visiva di cancellare alternativamente un tipo di forma ed un'altra, questo è il livello più semplice. Possiamo chiedere, sempre nella modalità visiva, ma anche nella modalità uditiva, di alternare un'operazione di addizione a una di sottrazione. Possiamo proporre un esercizio tipo Stroop. L'effetto Stroop è l'effetto legato a un test scoperto da questo ricercatore molti anni or sono, per cui se noi presentiamo a una persona uno stimolo, in questo caso per esempio la parola alto, che però è posizionata in basso nel foglio, possiamo chiedere alla persona o di identificare il nome o di identificare la posizione, però questo crea un'interferenza perché se io devo leggere la parola alto che è scritta in basso, avrò dei tempi di identificazione più lunghi rispetto a quando alto è scritto in alto. Utilizzando esercizi di questo tipo si può ovviamente migliorare le capacità di alternanza attentiva. Un'altra modalità è quella di inserire diciamo negli esercizi il comando cambia, cioè avendo fornito in anticipo delle istruzioni dicendo quali sono il tipo di risposta che uno deve dare, ad un momento dell'esercizio il terapista inserisce il comando cambia e la persona deve riuscire a modificare il suo diciamo, target identificativo. L'attenzione divisa, come detto prima, è il livello più complesso delle capacità attentive. Esercizi con doppio compito: esercizio di cancellazione, modalità visiva, associato a esercizio di attenzione sostenuta uditiva. E qui l'esercizio è strutturato in questo modo: cioè alla persona viene richiesto di cancellare determinati stimoli, come abbiamo visto negli esercizi precedenti, in particolare quelli dell'attenzione sostenuta. Però deve fare questo mentre, magari con una cuffia, riceve, diciamo, degli stimoli uditivi all'interno dei quali deve identificare determinati target. I due compiti, appunto, vengono, svolti in contemporanea e quindi, bisogna esercitare una capacità di attenzione divisa. Efficacia dei programmi di riabilitazione diretta, e quindi parliamo dell'efficacia dell'ORM e dell'APT. Efficacia sugli aspetti sottoposti a training, significatività di grado basso o medio, generalizzazione scarsa o dubbia. Allora, per quanto gli approcci diretti al recupero dell'attenzione siano stati ben costruiti, sia dal punto di vista concettuale, ma anche dal punto di vista pratico, con tutta una serie di esercizi adeguatamente strutturati, per quanto riguarda la loro efficacia, non si sono ottenuti dei risultati particolarmente entusiasmanti. La significatività sono state riscontrate, ma sono di livello basso o medio. L'aspetto ancora più negativo è che la generalizzazione, ovvero sia il fatto che ottenere dei buoni risultati nelle prove stesse di verifica poi si traduca in una migliore capacità nella vita di tutti i giorni, non ha avuto conferme dalle verifiche statistiche. Passiamo all'approccio compensativo, esempio il Time Pressure Management o TPM. Utilizza capacità residue di tipo strategico e tattico. Obiettivo: devo dare a me stesso un tempo sufficiente. Allora, qui siamo passati a un approccio diverso, mentre quelli precedenti erano approcci di tipo restitutivo, questo è un approccio compensativo, ovvero sia che si confronta con situazioni in cui la restituzione non ottiene risultati adeguati o non può ottenere risultati adeguati. Il time pressure management richiede alla persona di gestire i tempi del processo attentivo.
ovviamente fa riferimento alla capacità di strutturare una strategia o una tattica che permetta appunto la gestione del tempo. Il motto che viene riportato nell'obiettivo è: devo dare a me stesso un tempo sufficiente. Quindi bisogna entrare nel concetto, nel punto di vista da parte del paziente, che non riuscirà a fare un determinato compito con i tempi che impiegava prima dell'evento patologico. Avrà bisogno di più tempo, ma entrando in questa ottica potrà comunque ottenere dei risultati adeguati nella soluzione del compito. Mentre se entra nell'ottica che deve farlo nel tempo che ci impiegava prima, il fallimento sarà ancora maggiore. Per quanto riguarda l'efficacia, sia diretta che generalizzazione sono state dimostrate. Quindi si potrebbe dire che i programmi di tipo compensativo riescano a ottenere risultati migliori rispetto a quelli di tipo restitutivo. Spunti di riflessione. Nella scala gerarchica prevista dall'ORM, qual è il livello più semplice? Prima di passare da un livello di complessità all'altro, cosa è necessario verificare? Altro argomento, riabilitazione e sindrome di Ballint-Holmes. Sessioni informative, potenziamento abilità residue, uso di strategie di compenso, modifiche dell'ambiente. La sindrome di Ballint-Holmes è una sindrome molto particolare, in realtà molto rara, perché consegue a lesioni, per lo più di origine vascolare, che colpiscono la parte posteriore dei lobi parietali e la parte anteriore dei lobi occipitali in entrambi gli emisferi. È caratterizzata da una triade sintomatologica. Il primo aspetto è quello che si chiama la simultaneagnosia, ovvero sia l'incapacità che ha il paziente di identificare due oggetti presenti contemporaneamente su uno sfondo, due oggetti per esempio disegnati, due oggetti presenti su un tavolino, eccetera. E anche la difficoltà di identificare figure che siano composte da più parti. Un altro disturbo che fa parte della sindrome di Ballint-Holmes è quella che si chiama l'aprassia ottica, cioè ovvero sia la persona non riesce ad organizzare i movimenti oculari di inseguimento, quindi molto fondamentali per poter dominare una scena, in modo adeguato. E poi l'ultimo elemento è l'atassia ottica, cioè ovvero sia dei movimenti erratici degli occhi che corrispondono un po' a quello che succede nell'atassia generale, ovvero sia l'incapacità di raggiungere una mira con la mano. In questo caso sono gli occhi che non si muovono in modo coordinato. E pur essendo rara, è una sindrome che esiste ovviamente e che può dare notevoli conseguenze, non so se riuscite a immaginarlo, nella vita di tutti i giorni. E quindi sono stati fatti dei tentativi di tipo riabilitativo, che si compongono inizialmente dell'informare il paziente sulle caratteristiche dei deficit, perché fra l'altro essendo dei deficit particolarmente strani, non sempre sono compresi dal paziente nella loro essenza. Cercare di potenziare le abilità residue e quindi se all'interno di questi deficit ci sono delle capacità che ancora reggono, bisogna puntare su quello per la riabilitazione. Molto spesso si deve ricorrere a delle strategie di compenso, per cui pensando al fatto della difficoltà di identificare più oggetti in contemporanea, se la persona è consapevole che in un determinato disegno ci siano presenti più rappresentazioni, deve sforzarsi di cercare queste rappresentazioni, perché una per volta le può identificare e poi è in grado di ricostruire mediante altri processi cognitivi la presenza di più oggetti. L'altro discorso è quello del modificare l'ambiente, rendendo gli oggetti particolarmente salienti rispetto allo sfondo, quindi giocando sui colori, per esempio, delle pareti, sui colori di un tavolo, sui colori degli oggetti e via dicendo. È stato riportato un caso di riabilitazione di un singolo paziente, particolarmente complesso, che ha ottenuto dei risultati

buoni applicando quanto specificato prima in modo particolarmente insistente con un numero di sessioni riabilitative veramente alto, che però non è replicabile ovviamente in tutte le condizioni riabilitative. Spunti di riflessione: cos'è la sindrome di Bullington-Holmes? Altro argomento, riabilitazione dei disturbi costruttivi. Riabilitazione dei disturbi costruttivi. Principi. Potenziare le abilità di pensiero spaziale. Applicazione delle capacità logiche astrattive, problem solving in modalità verbale. Allora, per disturbi costruttivi si intende il deficit che alcune persone in seguito a lesioni cerebrali possono manifestare, ad esempio nel disegnare. Disegnare figure che possono essere sia geometriche, sia diciamo, rappresentative di una persona e via dicendo. Perché in realtà nel momento in cui noi disegniamo dobbiamo essere in grado di mettere insieme diversi elementi che compongono il disegno. E invece in queste persone c'è appunto un deficit specifico per cui nel costruire o nel disegnare un cubo possono avere problemi nel mettere insieme le varie facce del cubo. Se poi diciamo, le figure o gli oggetti diventano ancora più complessi, il deficit sarà ancora maggiore. Cosa possiamo fare dal punto di vista riabilitativo? Dobbiamo puntare sul fatto che attività che vengono svolte normalmente in modo abbastanza automatico debbano invece, in caso di deficit, essere svolte pensando accuratamente a tutte le tappe che compongono l'esecuzione di un disegno e soprattutto potenziando quello che si chiama il pensiero spaziale, cioè la collocazione delle parti di un disegno, di un oggetto nello spazio, i loro rapporti reciproci e via dicendo. Di grande aiuto è la possibilità di applicare delle capacità di tipo logico o astrattivo che fanno parte delle funzioni esecutive, apposta viene citato il problem solving, però in modalità verbale. È come se una persona si diciamo, ripetesse verbalmente tutte le fasi che deve svolgere per effettuare un disegno. Consapevolezza della disabilità, scelte operative esplicite, motivazione, previsione dell'effetto, definizione verbale dell'operato. Questi sono gli aspetti più strettamente operativi di un programma riabilitativo dei disturbi costruttivi. Si passa sempre per la fase della consapevolezza dei deficit presenti, perché questo permette poi di impegnarsi adeguatamente nel cercare di risolverli. Nel educare la persona a fare delle scelte operative esplicite, cioè a decidere che cosa effettivamente deve fare, cosa che nella normalità in molti casi non facciamo, ma qui diventa necessario, agire sui livelli di motivazione. È chiaro che la rieducazione di un disturbo costruttivo, quindi detto nella pratica la capacità di disegnare, avrà una forte motivazione in base alle attività che svolge una persona. Se uno, come so dire, fa come mestiere il geometra e deve fare dei progetti, dei disegni, dei progetti stessi, è ovvio che avrà una forte motivazione. Se una persona invece non disegna mai nella sua vita, che motivazione può avere pur avendo questi deficit? Quindi la motivazione è legata molto anche a che cosa poi vorrà fare la persona delle sue migliorate capacità di disegno. La persona viene educata a prevedere che cosa succederà in base ad un'azione che lui intraprenderà, e di nuovo ritorniamo a una definizione verbale dell'operato, ovvero sia costruire una descrizione verbale di tutte le tappe che andranno portate avanti, che fa da, diciamo, da sfondo a quella che poi è l'azione di tipo costruttivo. Una terapia che ha formalizzato tutti questi aspetti è la terapia razionale dei disturbi cognitivi o TERADIC di Angelini e Grossi. Si compone di sei momenti operativi: scomposizione in tappe,
analisi.

elaborazione della singola tappa. Allora, le prime delle due tappe che sono previste da questo programma sono appunto la scomposizione dell'attività di disegno, l'attività costruttiva in tappe, quindi definire quali sono tutti i vari elementi. Ad esempio, se io devo disegnare un cubo, la prima tappa sarà quella di disegnare magari i lati del quadrato che sta diciamo davanti. E poi passare agli altri elementi. Quindi c'è una scomposizione in tappe. Ogni tappa deve essere analizzata e elaborata individualmente. Le altre tappe sono la formulazione di procedure esecutive, la verifica delle procedure, l'esecuzione vera e propria, la ricerca di eventuali errori. Una volta stabilite le varie tappe e che cosa va fatto per ogni singola tappa, bisogna passare a una formulazione, anche qui spesso in modalità verbale, delle procedure esecutive. Cioè cosa devo fare per disegnare, diciamo, uno dei quadrati che compone il cubo? Una volta messa in atto una procedura, bisogna verificare il risultato, verificarlo tappa per tappa. In modo previsionale, cioè prevedere se io faccio questo otterrò questo risultato. Arrivati a questo risultato aggiungo un altro elemento di attività e otterrò quest'altro risultato. Poi si passa all'esecuzione vera e propria. L'ultima tappa ovviamente è la ricerca di eventuali errori e di correzioni. Spunti di riflessione. Qual è il senso del termine razionale nella denominazione della Terra DIC? Riabilitazione del disorientamento topografico. Allora, il disorientamento topografico fa riferimento al fatto che alcune persone, in seguito a una lesione cerebrale, non siano in grado più di orientarsi nei luoghi. Anche questo disturbo può ovviamente avere conseguenze molto gravi sulla vita delle persone, perché immaginate, che una persona non riesca più a raggiungere, l'abitazione di un familiare. Nei casi più gravi possa addirittura non orientarsi all'interno della propria abitazione e quindi bisogna fare qualcosa dal punto di vista riabilitativo. Dobbiamo considerare le mappe a rete, uso di punti di riferimento, le mappe vettoriali, stima di distanze e direzioni, uso della memorizzazione delle descrizioni verbali delle immagini mentali. Allora, le mappe a rete e le mappe vettoriali sono due tipi di mappe che noi utilizziamo per orientarci nello spazio. Le mappe a rete sono, diciamo, quelle di livello più semplice, che usiamo ovviamente nella vita di tutti i giorni. Per andare da un posto all'altro, magari non conosciamo bene il percorso, identifichiamo dei punti particolari, facilmente, identificabili, particolarmente salienti, che poi utilizzeremo in occasioni successive, oppure per tornare indietro sullo stesso percorso senza sbagliare direzione. Una volta che però siamo diventati familiari con lo spostarci in un determinato ambiente, noi usiamo le mappe vettoriali, cioè abbiamo un sistema di stima delle distanze e delle direzioni. Per fare un esempio di magnifica gestione delle mappe vettoriali, pensiamo ai piccioni viaggiatori, i quali riescono a ritrovare la loro base di partenza in modo eccezionale. Noi non siamo così bravi come i piccioni viaggiatori, però abbiamo anche noi questa capacità di usare le mappe vettoriali. Quando c'è un'alterazione dell'orientamento topografico, le mappe vettoriali sono le prime ad avere problemi, proprio perché sono quelle di livello più complesso. E quindi nella riabilitazione spesso facciamo ricorso all'utilizzo delle mappe a rete, ovvero sia con dei processi di memorizzazione esplicita, l'utilizzo anche qui di descrizioni verbali oppure di immagini mentali, facciamo in modo che la persona mantenga le informazioni su punti significativi di reperi che gli permetteranno poi di orientarsi nei suoi spostamenti. Spunto di riflessione. Differenze tra mappe a rete e mappe vettoriali. Riabilitazione delle mine a tensione. Applicate essenzialmente per il neglect extrapersonale, sia per lo spazio vicino che lontano.
La riabilitazione delle mine attenzione o neglect si è focalizzata su

soprattutto sul trattamento dei disturbi del neglect extrapersonale, ovvero sia della incapacità delle persone di identificare una metà dello spazio o una porzione dello spazio, generalmente controlaterale all'emisfero leso, e quindi non si è focalizzata su quello che si chiama il neglect personale, anche per problemi di difficoltà a occuparsi della riabilitazione di questo aspetto qui. A livello extrapersonale ci si è occupati della riabilitazione sia dello spazio vicino, che è lo spazio che noi riusciamo a raggiungere con diciamo, i nostri arti, in particolare con gli arti superiori, oppure lo spazio extrapersonale lontano, quello che non raggiungiamo con gli arti, ma che raggiungiamo ovviamente nella modalità visiva. I training che si sono utilizzati sono di scanning viso-spaziale con quattro subtraining. Il subtraining di scanning visospaziale, il subtraining di lettura e copia, il subtraining di copia di disegni su matrici di punti, il subtraining di descrizione di figure. Allora, questi sono dei training a difficoltà crescente. Lo scanning visospaziale richiede alla persona semplicemente, per esempio, di identificare degli oggetti su una grossa superficie. E oggetti che saranno ugualmente distribuiti nella parte sinistra e destra dello spazio. In genere l'eminegligenza consegue a lesioni dell'emisfero cerebrale destro e quindi lo spazio negletto è quello di sinistra. E nello scanning visospaziale si usano tutta una serie di richiami per fare in modo che la persona vada a identificare diciamo, degli oggetti, dei target anche nella parte sinistra fino all'estremità sinistra dello stimolo che viene presentato. In una seconda fase si passa a dei compiti di lettura e copia. Quando una persona con eminiligenza legge un testo è portato a trascurare le parti del testo che si trovano sulla sinistra. E quindi anche qui con tutta una serie di richiami che possono essere uditivi, visivi, il richiamo effettivo da parte del terapista, viene portato a diciamo, leggere le frasi nella loro interezza, quindi partendo come faremmo normalmente dalla parte sinistra del foglio. Si associa appunto anche un'attività di copia che può essere anch'essa disturbata dall'eminegligenza, per cui la persona finisce per copiare o una parte sola delle frasi del testo o delle volte per copiarla, ma riportandola solo nella parte destra del foglio di copia. Poi si passa ad un subtraining di copia di disegni, però viene fatta su una matrice di punti che serve da guida in modo da facilitare il compito della persona, ma anche in questo caso c'è sempre necessità di richiamare la persona ad esaminare, a considerare la parte sinistra dello stimolo e a riportare il disegno nella sua interezza, comprese le parti che si trovano a sinistra. Infine, il subtraining di descrizione di figure. Nell'eminegligenza, una persona davanti a una figura complessa può descrivere soltanto la parte destra, delle volte fermandosi alla metà, ma delle volte addirittura nei casi più gravi, rimanendo alla parte di estrema destra. Anche qua bisognerà fare in modo che la persona, arrivi a considerare la parte sinistra della figura e a dare una descrizione completa, utilizzando sempre come nelle altre modalità, degli stimoli che portino l'attenzione, diciamo così, sulla parte, negletta. Altra modalità è l'adattamento prismatico, sfruttamento dell'effetto di adattamento alla deviazione indotta dal puntamento con gli occhiali prismatici. Qui sarebbe necessaria una lunga spiegazione, ma insomma cercherò di essere sintetico. Allora, è stato scoperto molto tempo fa che se una persona, pensiamo a una persona sana, indossa degli occhiali prismatici, che ovviamente devono essere, i prismi devono essere costruiti in modalità, diciamo, particolari. Questi prismi portano ad una, diciamo, deviazione delle capacità di mira, per cui se indossando gli occhiali prismatici viene chiesto a una persona di raggiungere con un dito un target,
in base al tipo di

di occhiale prismatico, noi otteniamo una deviazione rispetto al target verso, facciamo caso, destra. Mano a mano che la persona si allena nel cercare di raggiungere la mira con questi occhiali prismatici, metterà in atto un effetto di compenso che ovviamente lo porterà a spostare il puntamento verso sinistra. Si può arrivare poi alla fine ad un ipercompenso, cioè che ci si sposta eccessivamente verso sinistra. Allora, questo tipo di occhiali può essere utilizzato nella riabilitazione delle persone con emi-negligenza.

capite bene che portando a un eccesso di deviazione verso sinistra noi otteniamo il risultato di far spostare la visione e l'attenzione del paziente verso la parte che lui abitualmente neglige. E in questo modo, diventando sempre più consapevole che trascurava la parte a sinistra, metterà in atto poi delle correzioni di altro tipo, sarà il cervello a mettere in atto queste correzioni e quindi otterremo un recupero della esplorazione spaziale. Come favorire il recupero del neglect anche durante la fisiokinesi terapia? Possiamo usare la verbalizzazione, il lavoro allo specchio, attività bimanuali, stimolazione a sinistra, graduare le difficoltà, stimolare la consapevolezza e considerare anche le implicazioni per il trattamento neuromotorio. Molto spesso le persone con eminegligenza, e come ho detto prima, l'eminegligenza si verifica più frequentemente ed è più grave in caso di lesioni dell'emisfero destro, hanno anche dei deficit di tipo motorio, che per la legge dell'incrociamento delle vie di controllo del movimento colpirà la parte sinistra del corpo, gli arti di sinistra essenzialmente. Questo tipo di deficit motorio deve essere esso stesso sottoposto a riabilitazione. È stato visto già molti anni fa che i pazienti con eminegligenza hanno risultati dalla riabilitazione motoria inferiori rispetto a persone che hanno lesioni dell'emisfero sinistro, hanno anche gravi disturbi del linguaggio che quindi dovrebbero rendere più difficile la riabilitazione. Ma l'eminegligenza incide invece in modo più pesante rispetto anche ad una grave forma di afasia. E alla luce di questo, durante il trattamento riabilitativo, bisogna associare anche una riabilitazione dell'eminegligenza utilizzando queste modalità. Cioè, quindi il fisioterapista che si occupa della parte motoria verbalizzerà al paziente le problematiche che lui ha, richiamerà la sua attenzione sulla parte sinistra del corpo. Di aiuto sicuramente può essere il lavoro allo specchio, perché la persona, vedendo la sua immagine, si renderà conto che esiste una parte sinistra, diciamo, del corpo, e che questa ovviamente deve essere considerata nell'approccio riabilitativo di tipo motorio. Si cercherà di far svolgere attività bimanuali, perché questo appunto coinvolgerà la parte che il paziente tende a non considerare. Bisogna pensare di portare costantemente degli stimoli dalla parte sinistra, graduare le difficoltà, come si fa sempre in ambito riabilitativo, e quindi partire da modalità più semplici per arrivare poi a livelli più complessi. Tutto questo aiuta, stimola la consapevolezza della persona del suo deficit, e anche questo aiuta a ottenere dei risultati positivi. Appunto, vanno considerate le implicazioni per il trattamento neuromotorio, perché il miglioramento dell'eminegligenza permetterà di ottenere delle prestazioni migliori, dei risultati migliori anche per quanto riguarda la riabilitazione motoria. Spunto di riflessione: tra il training di scanning visospaziale e l'adattamento prismatico, qual è di tipo restitutivo? Riepilogo degli spunti di riflessione. Nella scala gerarchica prevista dall'ORM, qual è il livello più semplice? Prima di passare da un livello di complessità all'altro, cosa è necessario verificare? Cos'è la sindrome di Ballint-Holmes? Qual è il senso del termine razionale nella denominazione della TERA-DIC? Differenza tra mappe a rete e mappe vettoriali. Tra il training di scanning visospaziale e l'adattamento prismatico, qual è di tipo restitutivo? La lezione termina qui. Per quanto riguarda approfondimenti e reperimento di materiale bibliografico, potete fare riferimento al sito del corso. Grazie per l'attenzione.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Il pensiero. Gli argomenti che affronteremo sono i seguenti. Il pensiero, il cervello e la mente, le rappresentazioni mentali, i concetti e le proposizioni, le immagini mentali, la psicologia del pensiero, il ragionamento, euristiche e bias, acquisire conoscenze, schemi e script. Passiamo adesso al primo argomento, il pensiero, il cervello e la mente. I pensieri consci nascono dall'attività unificata di diverse aree cerebrali. Oggi sappiamo, grazie allo sviluppo delle tecniche di neuroimaging, che quando pensiamo, quando ragioniamo, non esiste un'unica area cerebrale che si attiva, ma l'intera rete cerebrale collabora alla formazione del pensiero e alla risoluzione dei problemi sotto forma di ragionamento. Quale particolare modello di attività cerebrale componga questo sottoinsieme dominante varia di momento in momento, man mano che formuliamo pensieri diversi e rispondiamo a stimoli diversi. Questa è una caratteristica cerebrale abbastanza peculiare relativa al ragionamento, al pensiero e alla possibilità che abbiamo di trovare delle soluzioni per risolvere problemi. Significa che l'attività cerebrale cambia in relazione allo stimolo a cui siamo sottoposti. Per questo si parla di attivazione di rete neurale e non di singola area cerebrale, proprio perché i nodi di questa rete neurale si attivano, diventano più o meno attivi

a seconda del contenuto che stanno elaborando. Il pensiero può apparire come il linguaggio interno della mente, una sorta di dialogo interiore che può assumere molte forme diverse. Una delle esperienze più comuni quando pensiamo al pensiero è che pensiamo producendo frasi, cioè il pensiero si esplica attraverso un vero e proprio linguaggio, che molto spesso è un linguaggio di tipo interiore. Quando pensiamo utilizziamo un linguaggio analogo al linguaggio parlato. Il pensiero proposizionale esprime una proposizione o una dichiarazione e prende la forma di frasi verbali. Questa modalità di pensiero viene definita pensiero proposizionale, cioè pensiero fatto per frasi. In effetti è la forma più diffusa, ma non l'unica, attraverso cui si esercita la capacità di pensare. Il pensiero per immagini consiste nelle immagini che possiamo vedere, ascoltare o percepire nella nostra mente. Un'altra modalità di pensiero è quello di utilizzare delle immagini mentali. In effetti è esperienza comune che pensiamo e nel momento in cui pensiamo ci appaiono delle immagini di quello che stiamo pensando. Quindi il pensiero fondamentalmente funziona attraverso due sistemi, un sistema proposizionale, quindi pensiamo attraverso delle frasi, e un sistema per immagini. Quindi pensiamo attraverso le immagini. Il pensiero motorio si riferisce alla rappresentazione mentale di movimenti motori, come per esempio il lancio di un oggetto. Esiste poi una terza forma di pensiero, che è il pensiero di tipo motorio, che lo mettiamo in campo quando dobbiamo rappresentare mentalmente un atto motorio. Nel momento in cui io dovessi pensare, ad esempio, ai gesti necessari a tirare una freccia, in quel caso sto utilizzando un pensiero di tipo motorio. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è il pensiero proposizionale? Le rappresentazioni mentali. Il pensiero è una estensione della percezione, implica la creazione di rappresentazioni mentali che non sono nel nostro ambiente immediato. Chiaramente per pensare abbiamo bisogno che vi sia una stretta collaborazione col sistema sensoriale. È una estensione della percezione. Se ricordate la gerarchia che c'è nel sistema percettivo, si passa dalla sensazione alla percezione, la percezione è una costruzione mentale, una rappresentazione mentale della sensazione. Bene, il pensiero a sua volta necessita della percezione, implica una costruzione rappresentativa mentale di una percezione avuta. Quindi è come se fosse una sorta di sovrapercezione. Esempio, vedere un'automobile bianca non è un pensiero, mentre è un pensiero immaginare come sarebbe se fosse rossa. Vedere un'automobile bianca è percezione, immaginare come se fosse rossa è un pensiero, cioè una costruzione mentale che parte però da una base di tipo percettivo. Il pensiero consente di riempire i vuoti delle rappresentazioni prodotte dai nostri stessi processi percettivi, supportando la capacità di compiere azioni. Ha una funzione riempitiva il pensiero, va a colmare delle lacune che magari derivano da una percezione incompleta, da una percezione inesatta. I concetti e le proposizioni. Gran parte del nostro pensiero prende la forma di proposizioni. Che vuol dire? Vuol dire che la maggior parte delle volte che pensiamo, pensiamo sotto forma di linguaggio, sotto forma di frasi. Tutte le proposizioni sono formate da concetti combinati in modo particolare. Chiaramente la modalità, in cui, pensiamo ha a che fare strettamente con la capacità che abbiamo di formare dei concetti. La formazione dei concetti è una capacità cognitiva importante che si rifà alla capacità astrattiva. Nel momento in cui siamo in grado di utilizzare un ragionamento di tipo astratto, siamo in grado di formare dei concetti e quindi siamo in grado di utilizzare in maniera plastica questi concetti fra di loro per produrre dei pensieri. I concetti sono unità basilari della memoria semantica, categorie mentali nelle quali collochiamo oggetti, attività, astrazioni.
ancora una volta torna all'occhio l'importanza della memoria semantica come sistema cognitivo, perché i concetti e tutto quello che ha a che fare con il concetto è contenuto all'interno della memoria semantica. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che per avere un pensiero, per accedere ad una dimensione del pensiero,

Comunque dobbiamo andare ad attingere all'interno del nostro magazzino di tipo semantico. È tutta una catena, fondamentalmente. I concetti sono i mattoni del pensiero e del ragionamento. Senza i concetti non ci potrebbe essere pensiero e senza pensiero non ci potrebbe essere ragionamento. I concetti possono essere combinati in proposizioni per creare pensieri semplici e complessi e le proposizioni possono servire come basi per il ragionamento e il discorso. Qui emerge chiaramente la stretta dipendenza nei modelli cognitivi tra pensiero e linguaggio, cioè il pensiero fondamentalmente è strettamente connesso alla capacità che abbiamo di produrre frasi e di proporre proposizioni. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono le rappresentazioni mentali? Le immagini mentali. Un'immagine mentale è la rappresentazione analogica di uno stimolo che ha origine all'interno del cervello e non deriva da un input sensoriale esterno. I sogni che facciamo di notte sono fra le forme più comuni di immagini mentali. Che cosa sono le immagini mentali? Le immagini mentali sono una modalità che utilizza la nostra mente per pensare. Le immagini mentali sono dei sostituti mentali, ideativi, di contenuti di tipo reale. Nei sogni questo avviene fondamentalmente. Guardate gli oggetti presentati in ciascuna coppia. I due oggetti sono diversi oppure si tratta dello stesso oggetto semplicemente ruotato? Guardate in questo pannello ci sono tre coppie di oggetti, la coppia A, la coppia B e la coppia C. Se vi chiedessi adesso, i due oggetti sono identici o sono diversi, voi dovreste compiere per risolvere questo problema una rotazione mentale. La rotazione mentale è una capacità che ha il nostro pensiero di ruotare, manipolare, girare le immagini mentali in modo tale da ottenere una soluzione ad un determinato quesito. In questo caso, questo è l'esperimento di Shepard e Meltzer del 1971, in questo caso le persone ruotano di solito un oggetto con l'occhio della mente fino a quando si allinea sufficientemente con l'altro oggetto per permettere un giudizio visivo di tipo uguale diverso. In questo specifico caso, nelle coppie A e B si tratta dello stesso oggetto, nella coppia C si tratta di due oggetti diversi. Se voi riusciste a compiere questa rotazione mentale, vi rendereste conto che l'oggetto di destra e l'oggetto di sinistra nella coppia A e nella coppia B sono identici. Invece nella coppia C sono diversi. Questo è possibile soltanto se produciamo questa rotazione mentale immaginaria dell'oggetto visivo che stiamo osservando. Questo esperimento ha dimostrato che le immagini mentali possono essere studiate raccogliendo dati oggettivi e non basandosi esclusivamente sull'autovalutazione. Quindi l'importanza di questo esperimento sta nel fatto che è stato in grado di produrre dei dati di tipo oggettivo quantitativo, prima di allora, quindi prima della metà degli anni 70, per indagare le capacità del pensiero si utilizzavano fondamentalmente dei questionari autosomministrati, quindi chiaramente si introducevano tutta una serie di bias di valutazione. In questo caso invece è stato istituito un esperimento controllato in cui è stato possibile in qualche modo quantificare le capacità di pensiero, quantomeno per immagini mentali, di un soggetto. Le immagini mentali, ci sono quadri nella mente? Le immagini mentali, pur non essendo letteralmente quadri nella mente, funzionano in modo analogo a vere e proprie immagini visive e sono rappresentate nel cervello come codice percettivo. Questa è stata una scoperta molto importante delle neuroscienze. Quando si è capito che le immagini mentali venivano trattate dal cervello esattamente come immagini percettive e percepite, si è cominciato a indagare i correlati neurali di queste immagini mentali e si è venuti a scoprire una cosa molto interessante. Il cervello tratta le immagini mentali allo stesso modo delle immagini reali, quindi si attivano aree cerebrali analoghe. Studi di imaging rivelano che regioni del cervello attive durante la percezione di oggetti reali diventano più attive durante l'immaginazione. Quindi, attraverso le tecniche di risonanza magnetica, soprattutto funzionale, è stato possibile osservare come le regioni attive durante la percezione visiva, ad esempio, si attivino anche durante l'immaginazione visiva. Chiaramente si tratta delle regioni del lobo occipitale, cessura calcarina e regioni visive, quindi primarie, e regioni visive secondarie e regioni appunto parietali di tipo associativo. Cioè

Queste aree che normalmente si attivano durante la visione di un oggetto diventavano attive anche se chiedevamo al soggetto semplicemente di immaginare quell'oggetto. Se da un lato immagini mentali e percezioni visiva non condividono esattamente gli stessi substrati neurali, dall'altro i due processi sono sovrapposti. Chiaramente le regioni neuronali coinvolte sono simili, non sono esattamente sovrapponibili, non sono esattamente identiche, ma sono nella stessa area, nella stessa zona cerebrale. Quindi questo che cosa significa? Significa che il cervello in realtà manipola l'informazione indipendentemente dal fatto che vi sia una reale sensazione, una stimolazione sensoriale reale dovuta a quella percezione. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono le immagini mentali? La psicologia del pensiero. Lo studio del pensiero umano va oltre il problema delle rappresentazioni mentali. In effetti, la psicologia del pensiero affronta tematiche molto complesse e molto più simili, dal mio punto di vista, a questioni filosofiche che non prettamente connesse ai modelli cognitivi. Le fasi della risoluzione dei problemi. Esistono varie fasi che portano alla soluzione di un problema. La prima fase è interpretare, inquadrare e comprendere il problema. Chiaramente, se non sappiamo qual è il problema che stiamo affrontando, non possiamo pensare di risolverlo. La seconda fase, generare ipotesi e possibili soluzioni. Una volta inquadrato il problema, parte la fase ipotetica. Quali possono essere come dire, le ipotesi relative a quali possono essere le forme di soluzione dello stesso. La fase 3, verificare le soluzioni e le ipotesi cercando di smentirne o non più, quindi si passa alla fase pratica, cioè quella della verifica sul campo. Fase 4, valutare i risultati e se necessario rivedere le fasi 1, 2 o 3. Quindi la fase 4 è la valutazione della soluzione fondamentalmente. La soluzione è stata efficace, sì o no? Se non è stata efficace, bisogna chiaramente tornare indietro alla fase 1, alla fase 2 o alla fase 3. Come si generano le soluzioni? Una volta interpretato il problema, possiamo cominciare a formulare potenziali soluzioni o spiegazioni. Si può procedere nel seguente modo. Quindi non esiste un unico modo per la risoluzione del problema, però possiamo seguire una sorta di vademecum per arrivare ad ottenere delle soluzioni che siano il quanto più efficaci possibili. Determinare procedure e spiegazioni da considerare. Quindi, primo passo, determinare procedure e spiegazioni da inserire nel nostro modello. Se le soluzioni sono coerenti con le prove osservate, quindi determinare se le soluzioni trovate sono coerenti con le prove verificate. 3. Escludere qualsiasi soluzione che non si adatti alla prova, quindi escludere qualunque soluzione che non superi la prova provata. La verifica dei risultati. La fase finale della soluzione dei problemi è la valutazione del risultato. Se il risultato non è soddisfacente, probabilmente dobbiamo rivedere tutto il nostro processo di pensiero sin dall'origine. Le soluzioni che hanno successo non necessariamente sono le migliori. Non è detto che siano le migliori, potremmo raggiungere come dire, la risoluzione del problema attraverso un percorso che non è più efficace. Il ruolo degli schemi nella risoluzione dei problemi. Quando risolviamo un problema, mettiamo in atto degli schemi mentali. Gli schemi mentali sono essenziali per il raggiungimento della soluzione. Perché? Perché sono schemi che abbiamo appreso e che mettiamo come dire, in atto in maniera quasi automatica. Se lo schema è fallimentare, arriveremo ad una soluzione di tipo fallimentare. Se lo schema invece è di successo, otterremo una soluzione di successo. Il ragionamento. Ragionare uguale costruire rappresentazioni mentali affidabili dell'ambiente. Quindi cosa significa pensare? Beh, pensare è un termine che ha cognitivamente molte sfaccettature. Uno degli aspetti essenziali del pensare, oltre alla risoluzione dei problemi, quindi oltre al problem solving, è il ragionare. Quindi cosa significa ragionare? Ragionare significa costruire delle rappresentazioni mentali, quindi concettuali, dell'ambiente circostante, in base a quel fare delle ipotesi e verificare le ipotesi per ottenere una soluzione. Per
permette di acquisire conoscenze, prendere decisioni valide, risolvere i problemi. Evita il ragionare, i pericoli, gli sforzi inutili, le perdite di tempo dovute alle procedure per prove ed errori. Quindi che cos'è il ragionamento? Beh, il ragionamento è una strategia che il nostro cervello ha ideato per essere efficace, per essere efficiente. Chiaramente per essere un ragionamento efficiente si deve basare su alcuni presupposti. Il ragionamento deduttivo. Fondamentalmente esistono due tipologie di ragionamento, deduttivo ed induttivo. Il ragionamento deduttivo. Esso prevede che il ragionamento proceda dall'alto verso il basso, ovvero dai principi generali a una conclusione rispetto a un caso specifico. Il ragionamento deduttivo segue un processo di elaborazione delle informazioni di tipo top-down, dall'alto verso il basso, dal generale verso il particolare. Quando le persone ragionano in modo deduttivo, cominciano con un insieme di premesse rispetto alla situazione specifica. Quindi per mettere in campo un ragionamento deduttivo abbiamo bisogno di premesse rispetto a una situazione specifica. Dalle premesse segue una soluzione. Confronto ragionamento deduttivo ed induttivo. Nel ragionamento deduttivo si passa dai principi generali al caso specifico. I principi generali universalmente accettati come veri, questa è una premessa essenziale per il ragionamento deduttivo, si ha una valutazione dell'attinenza dei principi generali al caso specifico ed eventualmente si fa una conclusione sul caso specifico, sul caso individuale. Nel ragionamento induttivo si procede in senso opposto. Innanzitutto si raccolgono le informazioni sui fatti, si valutano i fatti, si formulano delle ipotesi su principi generali e quindi si passa dal particolare al generale. Sono due forme di elaborazione delle informazioni opposte, una deduttivo top-down, una induttivo bottom-up, dal basso verso l'alto. Anche ancora una volta torna sempre questo sistema di organizzazione duale del funzionamento mentale, da un lato top-down, dall'altro bottom-up, che si ritrova in diversi sistemi cognitivi. La distorsione da credenza. La distorsione da credenza, belief bias, è la tendenza ad abbandonare le regole della logica in favore delle nostre credenze personali. È qualcosa di piuttosto comune quando, come dire, ci convinciamo della veridicità di alcune cose in base a quelle che sono le nostre credenze personali e non in base a quello che potrebbe essere la deduzione fatta attraverso un ragionamento di tipo logico. Falsità e verità, appunto, hanno un peso diverso. Il ragionamento induttivo è di tipo bottom-up, e lo abbiamo visto. Si parte dai fatti specifici al fine di sviluppare un principio di tipo generale. Le differenze tra ragionamento deduttivo e ragionamento induttivo sono queste. Nel ragionamento deduttivo le conclusioni deduttive sono sicuramente vere se le premesse sono vere. Nel ragionamento induttivo porta ad un risultato basato sulla probabilità e non sulla certezza. È una differenza enorme tra le due tipologie di ragionamento. Nel primo caso le conclusioni sono vere se le premesse, cioè se l'ipotesi è vera. Se la premessa è falsa, le conclusioni sono false. Nel ragionamento induttivo non si parla di ragionevole certezza, si parla di probabilità, è il ragionamento di tipo scientifico fondamentalmente. Si parte dall'osservazione dei dati, dalla misurazione dei dati, si giunge alla formulazione di un'ipotesi più generale. Spunto di riflessione, che cos'è il ragionamento deduttivo? Euristiche e bias. Due importanti strategie di risoluzione dei problemi sono algoritmi, che implicano formule o procedure che generano automaticamente risoluzioni corrette, e euristiche, strategia generale per risolvere i problemi che applichiamo a determinate classi di soluzioni. Quindi, quando ragioniamo, utilizziamo queste due modalità, una modalità per algoritmi e una modalità per euristica. Secondo il programma di ricerca Euristica e Bias di Kahneman e Tversky, le euristiche sono alla base di gran parte delle nostre decisioni induttive, trarre conclusioni probabilistiche dei fatti, ma il loro impiego può portare a errori sistematici di ragionamento. Quindi, cosa è meglio utilizzare?
un ragionamento deduttivo o un ragionamento induttivo? Qual è più sicuro? Qual è più efficace? Probabilmente nessuno.

Uno dei due lo è completamente perché entrambi presentano delle difficoltà e possono portare delle soluzioni errate. Ad esempio, nell'utilizzo del ragionamento di tipo induttivo, l'utilizzo di euristiche può portare a degli sbagli e vediamo perché. L'euristica della rappresentatività viene utilizzata per stimare quanto qualcosa o qualcuno si adegua al nostro prototipo di concetto e quindi quanto sia probabile che appartenga a quella classe. Chiaramente il concetto è come dire, il prototipo di concetto è ce lo siamo formato noi, quindi se il prototipo di concetto è qualcosa di molto relativo, quindi basare il nostro ragionamento sulla euristica della rappresentatività significa di fatto introdurre un bias importante nella soluzione, perché significa che tutte le soluzioni o tutti i fatti vengono confrontati con quello che è il nostro prototipo di riferimento, ma è nostro, non è universale. Euristica della disponibilità. I giudizi e le decisioni vengono presi in base alla facilità nel recuperare informazioni disponibili nella nostra memoria. Anche qui, più riusciamo a recuperare facilmente un'informazione, più tendiamo nella nostra memoria, più tendiamo a considerare quell'evento connesso con quell'informazione reale, vero, giusto, buono. Tendiamo a ricordare quegli eventi che per noi sono più importanti e significativi. Quindi questo chiaramente che cosa fa? Introduce un bias nella capacità di riconoscere come importante, come efficace, come valido tutto quello che sfugge al nostro ricordo. In questo cartoon è ben evidente come si struttura poi nella formazione dei concetti, nella formazione del nostro pensiero, quello che viene definito il bias, cioè l'errore della conferma. Ci sono due sfere, c'è una sfera di credenza personale, le cose in cui crediamo, c'è una sfera che è invece quella relativa all'evidenza dei fatti. Queste due sfere sono percepite a livello soggettivo in modo molto differente. La sfera della credenza personale è, come dire, costituita da elementi che sarebbero da mettere in discussione semplicemente perché derivano, afferiscono a quella che è la nostra credenza. L'evidenza dei fatti, i fatti sarebbero invece gli elementi da tenere in alta considerazione, ma per un meccanismo appunto contorto cognitivo sono anche gli elementi molto sottovalutati nel giudizio individuale. Poi esiste una sfera, un momento di sovrapposizione tra la sfera delle credenze e la sfera dei fatti, che è la sfera in cui normalmente tendiamo a prendere decisioni, a gestire il nostro pensiero, che è la sfera degli elementi sopravvalutati, dove appunto si ha una sovrapposizione tra le due sfere. E qui noi tendenzialmente ci muoviamo, quindi quando prendiamo una decisione, quando esercitiamo un pensiero, molto probabilmente ci stiamo muovendo nella sfera degli elementi sopravvalutati, quindi stiamo sovravvalutando anche la veridicità del nostro pensiero. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono le euristiche? Il ragionamento causale. È la capacità di cogliere nessi causali tra eventi. Quindi due eventi distinti vengono messi in una relazione di causa-effetto e il ragionamento causale è quel tipo di pensiero che ci consente di cogliere questa relazione. È molto facile incorrere in quello che viene chiamato affermazione del conseguente. Errore logico in cui da un effetto si evince la causa. È una delle cose più, uno dei tranelli del pensiero più facili in cui possiamo incorrere. Osserviamo l'effetto, deduciamo la causa. La relazione però non funziona in questo modo. Il ragionamento causale si presenta in due forme. Forward significa ragionare in avanti, ovvero dalle cause agli effetti. È facile e veloce e ci consente di anticipare gli eventi. Ma c'è anche un'altra forma. Backward significa ragionare all'indietro, cioè risalire dagli effetti alle cause, e generalmente più difficile e lento. Chiaramente ragionare per forward e ragionare per backward sono due sistemi di ragionamento che la nostra mente utilizza e non si escludono a vicenda, molto spesso si alternano nella nostra modalità di ragionamento.
Nessuno dei due però è scevro da limiti.

Nessuno dei due è scevro da errate, a portare, da, sì, da causare errate conclusioni, quindi bisogna comunque stare estremamente attenti quando si applica una delle due modalità di ragionamento. La teoria del doppio processo. La teoria del doppio processo del pensiero prevede che i nostri ragionamenti sono determinati da due processi distinti. Pensieri veloci. Sono pensieri poco impegnativi e automatici, si basano sull'esperienza personale e vengono rafforzati dagli stati affettivi. Sono quei pensieri automatici che ci sovvengono quando stiamo appunto esercitando un'attività di pensiero e sono estremamente soggetti al nostro stato morale, alla nostra dimensione affettiva ed emotiva. Pensieri lenti. Sono pensieri che richiedono impegno, sono controllati e si basano sulla manipolazione di simboli e regole astratte, ma possono anche inibire i processi veloci. I pensieri lenti sono quelle cose che ci scattano quando ci mettiamo a pensare, quando dobbiamo pensare ad una soluzione. Quindi sono pensieri che richiedono un grande effort cognitivo, quindi un grande sforzo dal punto di vista del sistema, cognitivo. Sono pensieri appunto che richiedono del tempo, che implicano una manipolazione attiva del contenuto. Questo tipo di pensiero chiaramente può avere un'azione inibitoria sui pensieri veloci, perché se, come dire, tendiamo a preferire la modalità di pensiero lento. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è la teoria del doppio processo? Acquisire conoscenze, schemi e script. La conoscenza è un processo di costruzione di schemi, quindi torna di nuovo il concetto di schema. Lo schema, cioè una sequenza di comportamenti è necessaria per arrivare a determinare la conoscenza, intesa come costruzione articolata, organizzata di rappresentazioni mentali basate su schemi. Uno schema è una struttura mentale, un modello organizzato di pensieri riguardo a qualche aspetto del mondo. Questo prevede che possediamo schemi di ogni cosa, di ogni conoscenza del mondo, di ogni rappresentazione del mondo. Sono proprio lo schema ha a che fare con la struttura mentale, quindi ha a che fare con un sistema di tipo biologico. Probabilmente la mente non riesce a funzionare senza produrre schemi, senza utilizzare schemi. I concetti e le categorie rappresentano tipi di schemi. In effetti, quando noi pensiamo, pensiamo rappresentando gli oggetti in categorie, differenziando gli oggetti in categorie. Ecco, la capacità che abbiamo di categorizzare e di rappresentare gli oggetti e anche di etichettare gli oggetti, quello, è una capacità che il cervello mette in atto grazie alla costruzione di schemi, cioè le categorie sono di per sé degli schemi. Un altro genere di schema, definito script, è una struttura mentale che riguarda una sequenza di eventi che in genere si svolgono in ordine regolare e quasi standardizzato. Lo script è un copione, come dice la parola, il copione prevede una serie di passi che non possono essere saltati. Come dire, si tratta di una sequenza di eventi rigida, fissa, che si succedono in modo regolare. Gli script e gli schemi vengono utilizzati comunemente dal nostro cervello per la produzione, per il raggiungimento di una soluzione. Quindi sono le modalità di funzionamento del pensiero. I limiti della conoscenza individuale. Sopravvalutiamo le nostre conoscenze. Questo fenomeno si chiama illusione della profondità esplicativa e riguarda la tendenza a sopravvalutare la comprensione del funzionamento di ciò che ci circonda. Fondamentalmente noi siamo tutti molto convinti che quello che sappiamo noi è la verità assoluta e quindi tendiamo ad interpretare il mondo utilizzando questo occhiale di lettura, arrivando quindi chiaramente a fare degli errori grossolani. Secondo Sloman e Fernbach nel 2018, la conoscenza risiede sia nella mente individuale sia nella collettività. E questo è un cambio di paradigma molto importante perché significa che la conoscenza non è un qualcosa che attiene all'individuo stesso, ma è un patrimonio condiviso con la collettività, quindi con l'ambiente circostante, con la cultura di appartenenza. E quindi questo significa che le conoscenze sono strettamente dipendenti anche dall'ambiente. Illusione della conoscenza. Ci illudiamo di sapere più di quanto conosciamo effettivamente perché non riusciamo a stabilire un confine netto tra quella che è la nostra conoscenza individuale e quella che condividiamo con la comunità di persone a cui apparteniamo. Questo
Questa modalità di ragionamento porta a questo bias che viene definito illusione della conoscenza.

conoscenza, cioè il confine tra quello che sappiamo noi e quello che ci deriva dal sapere della comunità è sfumato, addirittura impercettibile, quindi tendiamo a sopravvalutare quelle che sono le nostre reali conoscenze, perché tendiamo a inglobare come nostre anche le conoscenze che ci derivano dall'ambiente circostante. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono gli script? Riepilogo spunti di riflessione. Cosa è il pensiero proposizionale? Cosa sono le rappresentazioni mentali? Cosa sono le immagini mentali? Che cos'è il ragionamento deduttivo? Cosa sono le euristiche? Cos'è la teoria del doppio processo? Cosa sono gli script? La lezione è terminata e vi ricordo che per tutto il materiale aggiuntivo potete consultare il sito del corso. Grazie. Thank you.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, per quanto riguarda la candidata Cammarata Gloria, nella sua tesi discuterà dell'approdo del leasing nel mercato del ciclismo, in particolare per le e-bike. Quindi c'è una connessione del mondo delle bici a pedalata assistita, che sono una scelta green che viene sempre più utilizzata. Il problema principale però delle e-bike è il prezzo ancora molto elevato, che può essere risolto con appunto il leasing, che permette di suddividere la spesa. La candidata ha approcciato lo studio sia ovviamente bibliograficamente, sia in modo sperimentale, somministrando un questionario e raccogliendo un campione abbastanza significativo di risposte, che poi ha analizzato statisticamente confrontandole con dati pubblicati con altre aziende, con altri casi studio. Sin dall'inizio ha mostrato chiarezza e sia nell'idea di progetto quanto nella scrittura. Quindi porgo la parola a Gloria.
1: Ok. Allora, la crisi climatica è la conseguenza di anni in cui l'uomo ha portato avanti uno stile di vita incurante del futuro. Ad oggi il pianeta è arrivato a un punto di non ritorno in cui è necessario cambiare le nostre abitudini quotidiane. La mobilità è sicuramente un punto da cui partire e sono molti i paesi europei, ma non solo, a livello mondiale, che stanno cercando di convertirsi a una mobilità più sostenibile. E di pochi mesi fa l'approvazione del testo per l'abolizione di mezzi a benzina e a diesel entro il 2035. E quindi è necessario arrivare al 2035 preparati. Le e-bike sono sicuramente un mezzo aperto a tutti e disponibile a tutti, se non fosse per il prezzo ancora molto elevato. La mia tesi quindi punta a cercare di aprire le e-bike a quante più persone. La mia tesi si suddivide in tre capitoli. I primi due vanno ad analizzare i due macro argomenti, quindi le e-bike e il leasing, e l'ultimo è un caso di studi. Procedo quindi, esatto, i tre capitoli. Nel primo capitolo è stato affrontato che cos'è il leasing. Il leasing fondamentalmente è la possibilità di utilizzare un bene senza esserne proprietari. Sono sempre di più le aziende che si approcciano al leasing, ma anche i privati stessi. Sono stati analizzati i vantaggi del leasing. Ci tengo a sottolineare che nella mia tesi sono stati analizzati i vantaggi da un punto di vista oggettivo, perché poi per ogni privato e per ogni azienda ci sono delle caratteristiche soggettive che vanno analizzate. Il vantaggio di fondo del leasing è ovviamente quello che al termine del contratto c'è la possibilità o di continuare con un leasing o di diventarne proprietari, o se no convertirsi verso un bene che nel frattempo si è evoluto durante la durata del contratto. Le tipologie di leasing sono fondamentalmente tre: il leasing finanziario, il leasing operativo e il leaseback. La differenza cruciale tra i tre è sempre quando si arriva al termine del contratto. Quindi il leasing finanziario permette all'utilizzatore di poter diventare proprietario pagando una maxi rata finale, mentre il leasing operativo è indirizzato più a quei beni che hanno una durata inferiore, e quindi al termine del leasing non ha senso diventare proprietario ad acquistarlo, ma ci sono diverse possibilità, come ad esempio convertirsi a un leasing, quindi ricominciare con un altro leasing verso un bene che nel frattempo si è evoluto. Quindi appunto avere un bene sempre l'ultimo modello, comunque sempre aggiornato con le nuove tecnologie. Il giro d'affari del leasing, come sappiamo, la pandemia è stata una battuta d'arresto per molti settori, anche per il leasing, ma come possiamo vedere dai seguenti grafici, negli ultimi anni il leasing è riuscito a recuperare, raggiungendo i numeri pre-pandemia, addirittura avendo una variazione del 3,2%. I settori principali sono 5, li possiamo vedere in questo grafico a torta, e si spera che in un futuro si possa aggiungere anche un colore dedicato alle e-bike. Il secondo capitolo invece è incentrato ovviamente alle bike, quindi far capire che cos'è l'e-bike. L'e-bike fondamentalmente è una bicicletta con pedalata assistita, con un motore che può essere nelle pedivelle, quindi dove ci sono i pedali, nel mozzo anteriore, quindi nella parte centrale della ruota anteriore o posteriore. E quindi permette anche a persone che sono poco allenate o che magari vivono in paesi più collinari o montuosi di poterlo utilizzare nella quotidianità. Quando si dice

e-bike, dire bike significa dire tutto e niente, perché nelle bike esistono diverse tipologie, come possiamo vedere da questo grafico, e le principali tipologie di e-bike vendute ad ora sono le e-city, le e-trekking e le mountain bike. Questo ci fa capire, ecco, questo qui è il grafico dove possiamo vedere le principali tipologie di biciclette vendute. Questo cosa ci fa capire? Che il mercato si separa in due fazioni, potremmo dire. Chi magari è più dedicato, quindi le mountain bike, chi è più... vuole andare magari in boschi, quindi ha ben presente dove vuole andare, ma quello che dobbiamo tenere in considerazione è questa parte di grafico, quindi chi acquista le e-city, le trekking, perché sono le persone che le utilizzano nella quotidianità. Quindi c'è uno spostamento. Come detto in precedenza, la pandemia è stata una battuta d'arresto per molti mercati, ma non per le bike. Anzi, si può dire che è stato un trampolino di lancio. Come è scritto in molte riviste, sembrerebbe perché le persone avevano bisogno di ritrovare quel senso di libertà che la pandemia non ha reso possibile. E quindi le bike hanno continuato ad aumentare le vendite, nel 2021 ha avuto addirittura un più 5% rispetto agli anni precedenti. È stato, come anticipato dalla mia relatrice, è stato sottoposto un questionario a 166 persone tramite applicazione di messaggistica. Nel seguente PowerPoint ho riportato soltanto tre dei grafici principali, quindi se qualcuno ha mai pensato di acquistare un e-bike, e possiamo vedere che il 31% ci ha pensato ma non l'ha acquistata, il 12% l'ha acquistata e poi c'è un 56,6% di persone che non l'ha acquistata, però comunque è una fascia abbastanza elevata questa qui. Il secondo grafico che ci tenevo a portare è il perché, cosa ha bloccato all'acquisto dell'e-bike. E quello che ci interessa prevalentemente è questo 33,6% per un costo troppo elevato. Il 33% è veramente tanto se consideriamo che erano 166 persone. Infine, l'ultima domanda che ho portato nel seguente PowerPoint è quello se sono interessati ad acquistare un e-bike sotto forma di leasing. Soltanto il 24,7% di persone ha risposto di sì. Ci tengo però a sottolineare che questo 75,3% di no non è riconducibile soltanto a quelle persone che non sono interessate ad acquistarle in leasing, ma molte persone hanno risposto che proprio non vorrebbero utilizzare la bicicletta a causa delle strade ancora poco sicure, a causa di persone che non vorrebbero lasciare la bicicletta incustodita per paura che appunto gli venga rubate. Quindi questo 75,3% è poi da suddividere in altre motivazioni. Quindi la motivazione alla base non è soltanto no al leasing per le e-bike. Il terzo ed ultimo capitolo è un caso di studio. Abbiamo preso ad esempio l'azienda Cambio Bike, che attualmente è l'unica in Italia che si è orientata verso il leasing per le bike, che ruota intorno alla società assicurativa Unipolsai, e abbiamo deciso di orientarci verso due tipologie di e-bike, una e-city e una e-mountain bike, questo perché hanno fasce di prezzo completamente diverse. La prima, quindi quella in alto, ha una fascia di prezzo che arriva ai 7.999 euro. Ci tengo a sottolineare che nel periodo in cui io ho analizzato il sito, la bici era scontata a 5.999 euro, quindi comunque una buona cifra. E comunque nella tesi il calcolo è stato fatto sui 5.999 euro. In questo caso la società prevede un leasing dai 12 ai 24 mesi, con la possibilità al termine di poter pagare una maxi rata per acquistarla, o di sostituire il modello, o eventualmente di fare un altro leasing sulla maxi rata finale per poi poterla acquistare e diventarne proprietario. La seconda bicicletta invece ha un prezzo leggermente inferiore, ovvero di 1.299 euro già scontato, e quindi il leasing è stato calcolato su questa cifra. Essendo la cifra così bassa, ovviamente, essendo le rate da scegliere tra 36 e 48, al termine non c'è una maxi rata perché ovviamente il tempo è già molto dilazionato. Concludo quindi dicendo che, come detto all'inizio, è necessario orientarsi verso una mobilità sempre più green. I bike possono essere la soluzione per tutti. La bicicletta è da sempre stato un mezzo politico, non soltanto un mezzo per potersi muovere, e penso che oggi più che mai possa essere un mezzo politico per salvare il pianeta e unire quello che è il passato, quindi il mezzo classico, alle tecnologie che abbiamo adesso, per

0: poterlo aprire ai più piccoli, ai più adulti, a quelli intermedi, potersi muovere liberamente nella speranza che lo Stato e i paesi di tutto il mondo possano creare delle città sempre più sicure per ognuno di noi. Grazie, se ci sono domande sarò lieta di rispondere.
1: Non ci sono domande. Chiarissima, bravissima.
0: Grazie mille. E ringrazio la mia relatrice. Grazie.
2: Signora Cammarata Gloria, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la sua tesi di laurea, attribuisce alla prova finale una votazione di 96 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Congratulazioni.
0: Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية. بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية، الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية، إيطاليا. بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore. È un programma ideato da Maria Amata Garito e realizzato dall'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I protagonisti sono rifugiati e immigrati di seconda generazione, residenti in Italia, che si raccontano. Ben, stilista e imprenditore.
1: Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano.
0: Taqwa, vignettista.
2: È importante credere nei propri sogni e fare le cose che piacciono fare, una vita piena di speranza.
0: Dev, musicista.
3: La speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane?
0: Amin, attore.
4: Il futuro siamo noi giovani, vedo quelli più giovani di me che stanno avanti. Grazie alla televisione, internet e alla conoscenza del diverso tramite la scuola, che è importante per la formazione di ognuno di noi.
0: Kassim, regista.
5: La vita è bella, dobbiamo prendere il nostro destino e il nostro percorso, aiutare uno l'altro, essere pace e trovare proprio la creatività.
0: Zakaria, reporter.
6: Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace come ho sempre sognato e di realizzare il mio cammino.
0: Fasasi, scultore.
7: Communication is part of me now because I can tell a story with or I can explain all what I saw with my work, with my creativity.
0: Mohammed, fotografo.
8: Le belle cose che vediamo, le grandi cose

0: Vediamo, sono state sempre fatte dalle persone. Secondo me tutte le persone sono importanti.
1: Storie diverse, come i paesi da cui provengono. Da queste storie emerge il loro coraggio, la loro forza e il loro impegno per vivere con successo nella nostra società, ma anche la consapevolezza che solo la conoscenza degli altri aiuta a costruire insieme un futuro di pace. Noi senza confini insieme, per un mondo migliore.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è obbligazioni e società non commandita per azioni. Obbligazioni, una forma di finanziamento delle società per azioni, e società non commandita per azioni, un nuovo tipo rispetto a quelle che abbiamo già visto delle società di capitali. Argomenti: prestito obbligazionario, rapporto con gli obbligazionisti, obbligazioni convertibili, e società in accomandita per azioni. Iniziamo al primo argomento, prestito obbligazionario. È un prestito, ma è un prestito rappresentato da obbligazioni. Spiegherò la particolarità di questo abbinamento. Prestito, quindi un finanziamento, un mutuo, con obbligazione, un titolo di credito. Finanziamento della SPA, emissione innovazione, articolo 2438. La società per azioni, come tutte le società, ha bisogno di finanziamenti per svolgere la sua attività. Come si sono questi finanziamenti, che sono particolari, dato che si tratta di una società di dimensioni medio-grande, come sono destinate le società per azioni? Possono emettere nuove azioni, cioè nuove azioni emettere sul mercato, emissione di un prestito obbligazionario, articolo 2410, sempre del Codice Civile. Obbligazione convertibile, articolo 2420 bis, strumenti finanziari partecipativi e non. Vediamo insieme il quadro delle possibilità di finanziamento della società per azioni. Sto parlando di finanziamenti speciali, perché poi la società per azioni può rivolgersi al credito, rivolgendosi a una banca, però questi sono finanziamenti fatti con una modalità particolare, tipica della società per azioni. Emettere nuove azioni con capitale di rischio. Emissione di un prestito obbligazionario con capitale di credito rappresentato però da obbligazioni, cioè da titoli di credito. Obbligazioni convertibili, sono sempre obbligazioni, ma sono obbligazioni che possono trasformarsi in azioni sostanzialmente, che sono convertibili in azioni. Infine, strumenti finanziari partecipativi e non, delle operazioni finanziarie particolari che possono dare diritto a partecipare non al capitale, ma la gestione in qualche modo dell'impresa, oppure possono essere i titoli, gli strumenti finanziari senza nessuna partecipazione. Nozione di obbligazione, titoli di credito nominativo al portatore. Come ho detto, le obbligazioni sono dei titoli di credito, titoli di credito che rappresentano una quota parte di un prestito, appunto, obbligazionario. E nient'altro che un mutuo, se vogliamo. Come l'impresa può rivolgersi alla società, può rivolgersi a una banca per chiedere un mutuo, così può mettere in prestito obbligazionario e non deve chiedere il mutuo. Emette

dei titoli, confidando che questi siano sottoscritti da persone interessate a partecipare a questa operazione particolare, tipica delle società per azioni. Questi titoli di credito possono essere nominativi al portatore, nominativi, nel senso che è un titolo di credito che indica, riporta nello stesso titolo il nome del creditore. Il creditore può trasferirli, ma può trasferirli passandola ad altro soggetto che sarà poi indicato sullo stesso titolo, per cui c'è sempre l'indicazione nei registri della società di chi è titolare di questa obbligazione. Oppure possono essere titoli al portatore, titoli su cui non è scritto nessun nome di chi ha effettuato il prestito. Ricordo che l'obbligazione è una quota a parte di un prestito complessivo, non è che viene messa in prestito obbligazionario con un'obbligazione. Per ogni prestito obbligazione sono messe tante obbligazioni. Possono essere al portatore e questi titoli circolano liberamente mediante consegna, si dice traditio, la consegna da un soggetto all'altro. Il soggetto che vuol vantare poi il diritto che spetta in base all'obbligazione deve presentarsi semplicemente perché possiede quel titolo. Operazione di mutuo per una particolare forma di finanziamento della società emittente. È un mutuo. L'avete studiato a diritto privato, che cos'è il mutuo? Un'operazione di finanziamento, un soggetto presta dei soldi a un altro soggetto, attendendosi che questo lo restituisca e durante il tempo del mutuo ha diritto a degli interessi. L'obbligazione è un'operazione di finanziamento mediante mutuo, ma una forma particolare, perché innanzitutto è riservato soltanto alle società per azioni o anche alle banche, ma poi questa operazione fa nascere un rapporto stretto tra la società che ha ottenuto questo mutuo e i sottoscrittori, l'insieme dei sottoscrittori di questo mutuo. Diritto dell'obbligazionista al rimborso del capitale e dagli interessi. Sottoscrivendo un'obbligazione, sempre indico con questo termine una quota parte del prestito obbligazionario, l'obbligazionista ha diritto alla restituzione del capitale al termine di durata dell'obbligazione stessa, nonché a degli interessi. Vedremo poi come in realtà le cose sono un pochettino più complicate. È un credito e non capitale di rischio, non c'è una differenza fondamentale. Mentre le azioni, diciamo, rappresentano un capitale di rischio che si può perdere completamente se la società va male. Invece l'obbligazione è un'operazione di credito, perché si vanta un credito nei confronti della società. Limiti all'emissione dell'obbligazione, fino al doppio del capitale sottoscritto e riserve. Data la particolarità di questo finanziamento, un finanziamento con cui si crea un'organizzazione degli obbligazionisti dentro la società emittente, c'è un limite. La legge non vuole che sopravanzi diciamo, il capitale di rischio, venga superato dal capitale di credito. Per questo pone dei limiti. Un tempo era massimo il capitale sottoscritto e riserve, ora la legge per sé più diciamo favorevole alla società, consentito che non si debba superare, diciamo, il doppio del capitale di rischio delle riserve, sostanzialmente del patrimonio netto. Ma ci sono delle deroghe. Deroghe per obbligazioni garantite da ipoteca su immobili sociali destinate ad investitori istituzionali o ad essere quotati in mercati regolamentati. Il limite del doppio del capitale e delle riserve può essere superato se le obbligazioni sono garantite da ipoteca su un immobile di proprietà della società emittente, oppure se sono destinate ad investitori istituzionali, nel senso che questi sono in grado di monitorare la società e valutare se questa è meritevole di credito, oppure se sono destinate a essere quotate in mercati regolamentati, perché allora sarà la quotazione di mercato che determinerà il valore, perché uno è il valore nominale dell'obbligazione che corrisponde alle somme che sono state versate, l'altro è il valore corrente quando queste obbligazioni sono quotate in mercati regolamentati. Tipi speciali di obbligazioni, obbligazioni convertibili in azioni. Ho parlato finora di prestito obbligazionario in generale e di obbligazione sempre in generale, però in realtà ci sono dei tipi particolari di obbligazioni su cui dobbiamo soffermarci. Innanzitutto ci sono le obbligazioni convertibili in azioni,
cioè sono obbligazioni, quindi un rapporto.

rapporto di credito che è convertibile in azioni, cioè un rapporto invece di capitale di rischio. Oppure obbligazioni subordinate o partecipative agli utili, purché di durata non inferiore a 36 mesi. Obbligazioni subordinate sono subordinate a che cosa? Sono subordinate, per esempio, ad altri crediti, oppure se la società ha emesso più obbligazioni può subordinarla una all'adempimento dell'altro prestito, oppure possono essere obbligazioni partecipative agli utili, nel senso che l'obbligazionista non solo ha diritto a degli interessi, ma ha diritto anche a partecipare in qualche misura, indicata al momento dell'emissione, agli utili della società. Queste obbligazioni subordinate o partecipative però possono essere emesse soltanto quando hanno una durata non inferiore a 36 mesi. Perché? Badate, i titoli obbligazionari, il prestito obbligazionario sono operazioni a medio e lungo termine. Ci sono obbligazioni normalmente che hanno una durata, diciamo, di 5 anni, 10 anni, può essere anche di più. Però niente impedisce che possono essere emesse per un periodo breve di tempo. Quando ci sono queste particolarità, obbligazioni subordinate o partecipative, la legge pone un limite, quello che deve essere un prestito superiore ad un esercizio, quindi 30, superiore ad un esercizio, a tre esercizi, 36 mesi, perché non siano fatte operazioni speculative da parte, lo dirò tra poco meglio, ma spesso i sottoscrittori dell'obbligazione sono gli stessi soci. Non si vuole che questi partecipano in misura, i sottoscrittori di questa obbligazione partecipano a determinati vantaggi o anche svantaggi della società quando questa operazione è un'operazione non a medio termine ma a breve termine. Obbligazione con warrant, con opzione su azioni della società o altre società. Un altro tipo di obbligazione è l'obbligazione con warrant. Abbiamo visto tre tipi di obbligazioni, che ci sono le obbligazioni convertibili in azioni della stessa società emittente. Ci sono anche obbligazioni che danno luogo al diritto, il warrant, un buono, possiamo dirlo in italiano, un diritto di opzione del sottoscrittore ad avere azioni della stessa società oppure di altre società. Ovviamente di altre società, quando la società emittente ha rapporti con queste. Per esempio, il prestito obbligazionario viene emesso dalla società capogruppo e si dà diritto, con opzione, dell'obbligazionista a sottoscrivere azioni di una società controllata. Procedimento di emissione, delibera degli amministratori, salvo diversa disposizione della legge o dello statuto. Vediamo il procedimento di emissione del prestito obbligazionario. Serve una delibera di emissione, diciamo che è di competenza del Consiglio d'amministrazione, degli amministratori, l'amministratore potrebbe essere anche uno solo, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Perché? Si tratta certamente di un'operazione di finanziamento, e per un'operazione di finanziamento è un'operazione, diciamo, di competenza esclusiva degli amministratori, come atto di gestione. Però in forma di gestione della società, di finanziamento della società particolare. Io ho detto che con l'emissione a un prestito obbligazionario ne abbiamo che l'organizzazione degli obbligazionisti diventa una parte di organizzazione della società emittente. Un tempo era previsto che il prestito obbligazionario fosse deliberato dall'assemblea dei soci. Oramai la legge ha ritenuto che si debba riconoscere la competenza degli amministratori, ma salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. I soci potrebbero riservare a sé, all'Assemblea, la decisione se emettere e quanto emettere di obbligazioni. Deliberazione con verbale notarile. Per emettere un prestito obbligazionario, gli amministratori devono deliberare l'emissione di questo prestito e questa deliberazione deve essere fatta per atto notarile perché c'è l'iscrizione al registro delle imprese. Tutti devono essere informati che quella società non soltanto ha le obbligazioni normali diciamo, sono generate dalla gestione dell'impresa, ma anche da queste obbligazioni, questo prestito particolare che è rappresentato dalle obbligazioni.
Emissione dell'obbligazione. Una volta iscritto nel registro delle imprese, gli amministratori possono emettere obbligazioni attendendo che queste siano sottoscritte tra chiunque le voglia sottoscrivere. Ho detto che molto spesso sono gli stessi soci che sottoscrivono le obbligazioni per avere i particolari diritti, il diritto di credito, rispetto invece al diritto, alla mera aspettativa degli utili, che potrebbe non, diciamo, non rivelarsi, almeno nella mia testa, soddisfacente. Spunti di riflessione. Che differenza c'è tra azioni ed obbligazioni? Rapporto degli obbligazionisti. È un altro argomento di questa lezione, il rapporto che c'è della società emittente con gli obbligazionisti. Assemblea degli obbligazionisti, articolo 2415 del Codice Civile. Delibera come le assemblee straordinarie della società per azioni. Ve l'ho anticipato prima, ma c'è un'organizzazione degli obbligazionisti. Gli obbligazionisti, diciamo, si emettono obbligazioni, al plurale non si emette una obbligazione. Ovviamente la società emittente può decidere quante obbligazioni emettere. Se viene emesso un prestito obbligazionario per, che ne so, un milione di euro, può decidere che le obbligazioni siano 100, che siano 1000, quello che sia, però ci sono sempre più obbligazionisti e più obbligazioni. Anche se poi le obbligazioni possono essere sottoscritte anche più di una, può essere sottoscritta una medesima persona, però quel che conta rispetto alla società sono le obbligazioni, come i soci della società per azioni contano non in quanto hanno dato una certa partecipazione, ma in relazione alle azioni che hanno sottoscritto. Orbene, gli obbligazionisti e le azioni che si portano diciamo, partecipano a questa organizzazione degli obbligazionisti, che è composta dai singoli obbligazionisti, ma è composta soprattutto questa organizzazione dall'assemblea degli obbligazionisti, cioè la riunione cui partecipano tutte le obbligazioni. È un'assemblea che delibera come le assemblee straordinarie della società per azioni, con le stesse maggioranze qualificate, quelle sono previste per le delibere dell'assemblea straordinaria della società per azioni. Perché è un fatto molto delicato, vediamo poi quali sono gli argomenti che sono di competenza dell'assemblea degli obbligazionisti. Quindi c'è, quando viene emesso un prestito obbligazionario, c'è un'assemblea degli obbligazionisti. Attenzione! La società può emettere più prestiti obbligazionari. Per ciascuno di questi prestiti si istituisce una speciale assemblea, un'organizzazione degli obbligazionisti di quel prestito obbligazionario. Nomina e revoca del rappresentante comune. L'assemblea degli obbligazionisti ha come primo suo compito quello di nominare, eventualmente revocare, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Il rappresentante comune degli obbligazionisti rappresenta tutti gli obbligazionisti, per esempio partecipa all'assemblea della società per azioni, sia pure senza diritto di voto. Se c'è da diciamo, rappresentare nei confronti dei terzi il prestito obbligazionario, gli obbligazionisti sono rappresentati dal rappresentante comune. Modificazione delle condizioni del prestito, in particolare sulla riduzione degli interessi. L'assemblea degli obbligazionisti ha il potere di modificare il rapporto obbligazionario, modificando in particolare la misura degli interessi. Voi direte molto strano che diciamo, gli obbligazionisti che sono creditori decidano di ridurre gli interessi che spettano ad essi. Ci possono essere varie ragioni. Come ho detto, innanzitutto molto spesso gli obbligazionisti sono gli stessi soci, o almeno una parte dei soci. Supponiamo che la società si trovi in un certo periodo in difficoltà e non sia in grado di far fronte al pagamento degli interessi a misura pattuita, può chiedere e ottenere dagli obbligazionisti, meglio, dalla maggioranza degli obbligazionisti, perché le decisioni adottate a maggioranza, la riduzione del prestito obbligazionario. Quindi ci può essere una convenienza per gli stessi obbligazionisti, piuttosto di mandare in default, cioè in fallimento, si diceva un tempo, ora si chiama liquidazione giudiziaria, la società possono preferire di ridurre il credito loro spettante per gli interessi. Proposta del concordato. L'assemblea degli obbligazionisti delibera anche sulla proposta del concordato.
Qualora la società proponga un concordato preventivo, l'assemblea degli obbligazionisti deve pronunziarsi perché è necessario.

necessario che ci sia l'approvazione perché la società vada incontro ad un concordato preventivo. Rappresentante comune degli obbligazionisti, nominato dall'Assemblea degli obbligazionisti o in difetto dal Tribunale, per tre esercizi rieleggibile. Quindi abbiamo visto che c'è l'Assemblea degli obbligazionisti, è un organo della società, c'è il rappresentante comune degli obbligazionisti, questo è nominato dall'Assemblea degli obbligazionisti. Ma se l'Assemblea, anche perché sono richieste maggioranze qualificate, non riesce o non vuole nominare il rappresentante comune, essendo questo un organo della società necessario, questo viene nominato su istanza degli amministratori della società dal Tribunale. L'incarico di rappresentante comune è di 3 anni, 3 esercizi. Diciamo, il rappresentante comune può essere rieleggibile al termine del suo mandato. Cura gli interessi degli obbligazionisti e li rappresenta anche nelle procedure concorsuali. Il rappresentante comune degli obbligazionisti rappresenta dovunque si discuta, si tratti, anche in sede giudiziaria, del rapporto obbligazionario, rappresenta tutti gli obbligazionisti. Non si costituiscono in giudizio il singolo, ciascuno degli obbligazionisti, ma il rappresentante comune. Anche nelle procedure concorsuali, per esempio nella liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, gli obbligazionisti non chiedono l'ammissione al passivo uno per uno, ma chiedono l'ammissione al passivo il rappresentante comune per tutti gli obbligazionisti. Non sono precluse l'azione individuale purché non incompatibili con deliberazione dell'Assemblea. Il singolo obbligazionista può esercitare delle azioni individualmente, ma quando queste azioni non vanno in contrasto con le deliberazioni dell'Assemblea. Per esempio, ho detto che competenza dell'Assemblea è quella di modificare le condizioni del prestito, sia per quanto riguarda la misura degli interessi, sia per quanto riguarda la durata. Queste questioni non possono essere sollevate dal singolo obbligazionista. Tutte le altre questioni, se per esempio la società non adempie al pagamento di interessi rispetto ad un obbligazionista, questo sì che può agire contro la società per esercitare il suo diritto individuale. Ma quando non si tratta di diritti individuali, questi diritti sono esercitati unicamente dal rappresentante comune. Remunerazione delle obbligazioni. Interessi nella misura stabilita nella delibera di emissione o nelle modificazioni. Il prestito obbligazionario dà luogo ad un rapporto di mutuo. In tutti i mutui, cioè, ci sono dei diritti, cioè che colui che ha fatto, ha effettuato questo prestito, ha un diritto di credito nei confronti della società mutuataria. Nel caso delle obbligazioni, diciamo, la misura di questa remunerazione di questo prestito è fissata nella delibera di emissioni o eventualmente una modificazione con l'approvazione da parte dell'Assemblea degli obbligazionisti. È possibile prevedere la partecipazione agli utili per obbligazione durata non inferiore a 36 mesi. Oltre agli interessi, è possibile che l'obbligazione, bisogna però prevedere nel momento di emissione, preveda una partecipazione agli utili. Ovviamente qua si tratta di una misura, non è che possono essere attribuiti tutti gli utili, però una parte degli utili possono essere destinati a remunerare le obbligazioni. In questo senso l'obbligazionista riceve non un tasso fisso, ma un rendimento che è commisurato agli utili con una partecipazione del 5%, quello che sia, degli utili che si sono formati nel corso dell'esercizio. E questo quando, l'ho detto prima, quando si tratta di un prestito obbligazionario di medio termine, e per medio termine si intende un prestito che abbia una durata non inferiore a 36 mesi. Obbligazione indicizzata nel rimborso, anche indicizzata all'andamento economico della società. La remunerazione quindi può avvenire o con gli interessi, come avviene in tutti i rapporti di mutuo, oppure con una partecipazione, oppure o anche ad una partecipazione agli utili della società, oppure il rimborso del capitale non avviene al valore nominale, ma avviene secondo un'indicizzazione. Ci si può indicizzare, diciamo, ci sono tanti indici che sono previsti all'andamento dei BOT, buoni ordinari del tesoro, e così via. Il tutto deve essere previsto nella delibera di emissione. Ma si può anche indicizzare il rimborso all'andamento economico della società, secondo dei parametri che devono essere stabiliti al momento dell'emissione.
rimborso delle obbligazioni.

la scadenza del prestito. Il rimborso delle obbligazioni con il rimborso della somma che è stata pattuita, quella che è stata data a mutuo, salvo eventuali indicizzazioni che possono ancora modificare l'importo della somma da restituire, avviene alla scadenza del mutuo. Oppure ammortamento con sorteggio delle obbligazioni. Vi ho detto che le obbligazioni è un sistema di prestito, diciamo, a medio e lungo termine. Per la società potrebbe essere troppo pesante impegnarsi a restituire tutte le somme che ha ricevuto alla scadenza del prestito. Allora, molto spesso il rimborso del prestito non avviene per l'intero prestito obbligazionario tutto alla scadenza, ma avviene ammortizzandolo in questo senso. Supponiamo che il prestito sia stato previsto di durata decennale, la società rimborsa ogni anno un decimo delle obbligazioni. Come? Facendo l'estrazione a sorte. Si fa un sorteggio, un tempo era in cui era, diciamo, non c'erano tante forme di investimenti, era molto frequente che, diciamo, si andasse ad assistere alle estrazioni, coloro che avevano diciamo, sottoscritto i prestiti obbligazionari, perché poteva essere conveniente per vedere se quell'anno gli rimborsavano immediatamente. Ovviamente c'era lo svantaggio che otteneva il rimborso del prestito, ma perdeva gli interessi per gli anni successivi. Rimborso subordinato, subordinabile al pagamento degli altri creditori. È possibile che al momento dell'emissione del prestito obbligazionario la società fissi il rimborso subordinato al pagamento degli altri creditori. Può essere subordinato al pagamento di altri creditori obbligazionari o anche di altri creditori, per esempio i creditori importanti della stessa società, anche se ordinari. Spunti di riflessione. Che cosa può spingere gli obbligazionisti ad approvare la riduzione degli interessi? Obbligazioni convertibili. E questa è una particolarità delle obbligazioni. Quello che, diciamo, nascono come obbligazioni con un credito. Un credito che nasce dal finanziamento della società, ma che può convertirsi in capitale di rischio. Vediamo adesso come. Obbligazioni convertibili in azione della società emittente. La società emittente emette un prestito obbligazionario prevedendo che questo prestito obbligazionario si possa convertire in azione della stessa società emittente. Per cui l'obbligazionista, da creditore della società, diventa socio della società. Diritto, ma non obbligo dell'obbligazionista alla conversione. È un diritto, una facoltà, un potere che ha l'obbligazionista che può decidere al momento in cui finisce il rapporto obbligazionario rispetto a lui, perché abbiamo visto che le obbligazioni possono scadere anche se la scadenza del prestito è di una durata medio-lunga. Tuttavia, le singole obbligazioni possono avere una scadenza quando c'è un ammortamento. Ecco, al momento in cui sorge il diritto di credito dell'obbligazionista, l'obbligazionista può scegliere se ottenere, richiede il rimborso del suo prestito oppure partecipare alla società convertendo il suo credito in quote di capitale. Rapporto di cambio prefissato. Che cosa ottiene dalla società quando l'obbligazionista decide di esercitare la sua opzione, un diritto alla sottoscrizione del capitale? Al momento dell'emissione deve essere determinato il rapporto di cambio. Significa che la società deve indicare fin dall'inizio quante azioni potranno essere sottoscritte in cambio dell'obbligazione. Può essere per ogni obbligazione due azioni. Per ogni obbligazione, mezza azione, significa che allora bisogna avere due obbligazioni per ottenere l'azione e così via. Quindi essere fissato fin dall'inizio questo rapporto di cambio in modo tale che l'obbligazionista sappia fin dall'inizio che cosa otterrà, diciamo, in cambio qualora decida di sottoscrivere, di convertire il suo credito in capitale. Naturalmente la convenienza della sottoscrizione, per questo ha una facoltà e non un obbligo, l'obbligazionista la esercita, scopre nel momento in cui deve convertire qual è
se è conveniente sottoscrivere

le azioni in conversione oppure no. È una sua scelta che valuterà soltanto al momento in cui scatta questo diritto di conversione. Condizioni per emissione di obbligazione convertibile: capitale interamente versato. Quando c'è una emissione di un prestito obbligazionario convertibile, in realtà c'è una duplice operazione, nel senso che c'è l'emissione di un prestito obbligazionario, ma siccome gli obbligazionisti hanno diritto fin dall'inizio, anche se lo eserciteranno al momento in cui scade la loro obbligazione, a convertire in azioni, bisogna che la società si attrezzi per avere le azioni che devono essere attribuite all'obbligazionista. Non bisogna attendere il momento in cui scade l'obbligazione per aumentare il capitale, devono essere già i presupposti per l'aumento del capitale, si dice, al servizio delle obbligazioni. Trattandosi di un prestito obbligazionario con contestuale delibera di emissione di azioni, sia pure da sottoscrivere al momento in cui scade per ciascun obbligazionista l'obbligo della il diritto alla sottoscrizione, devono esserci le condizioni che sono previste dalla legge per l'aumento del capitale. E tra queste condizioni per aumentare il capitale, c'è che il capitale deve essere interamente versato, perché si ritiene che non si possa, consentire che la società emetta nuovo capitale se non ha provveduto a far sottoscrivere per intero quello già in precedenza emesso. Emissione delle obbligazioni non inferiore al loro valore nominale le azioni offerte in conversione. Che cosa succede in obbligazioni convertibili? Succede che, almeno in teoria, poi, essendo un diritto ma un obbligo per l'obbligazionista sottoscrivere e riconvertire le obbligazioni in azioni, bisogna garantire che l'emissione del capitale e la sottoscrizione del capitale avvenga almeno alla pari. Quindi non è possibile un'emissione di obbligazioni che dia luogo a una conversione a capitale in misura superiore al credito che viene convertito in capitale di rischio. Opzione agli azionisti sull'emissione dell'obbligazione. Essendoci un aumento di capitale, sia pure subordinatamente alla conversione delle obbligazioni, bisogna concedere agli stessi azionisti il diritto di sottoscrivere le obbligazioni, perché altrimenti verrebbe snaturata la misura della loro partecipazione senza che sia consentito loro di riservarsi questa facoltà di sottoscrivere le azioni in conversione. Per cui bisogna anche consentire a tutti gli azionisti di sottoscrivere l'obbligazione, e questo c'è un'opzione. Contestuale aumento del capitale. Ovviamente, al momento della delibera di emissione del prestito obbligazionario, deve essere aumentato il capitale nella misura tale che venga poi consentito la sottoscrizione in sede di conversione delle obbligazioni. Il capitale poi sarà effettivamente aumentato nella misura in cui sarà esercitato il diritto di conversione. Può essere che nessun obbligazionista sottoscriva l'aumento di capitale, e allora l'aumento di capitale sarà come mai deciso, oppure che lo sottoscrivono tutti, oppure soltanto in parte. Il capitale sarà effettivamente aumentato soltanto della parte delle obbligazioni che si convertiranno appunto in capitale. Conversione delle obbligazioni. Opzione dell'obbligazionista al momento del rimborso. La conversione avviene nel momento in cui scatta il rimborso. Ho detto che il rimborso può essere previsto al termine dell'intera operazione di prestito obbligazionario, oppure molto più frequentemente con un ammortamento, per cui le obbligazioni che sono estratte, perché si procede normalmente così, la legge non lo vieta, ma è difficile che si indichino fin dall'inizio quali sono le obbligazioni che saranno, destinata al rimborso anticipatamente, invece quindi un'estrazione a sorte. Quando c'è l'estrazione a sorte, le obbligazioni che sono estratte danno luogo al potere del titolare di decidere, c'è un termine che viene indicato, una delibera di emissione del prestito obbligazionario, entro quanto tempo posso decidere se convertire o non convertire l'obbligazione in azioni. Si estingue il rapporto di mutuo e sorge la partecipazione sociale.
è un momento significativo questo dell'opzione. Si dà un termine, l'obbligazionista decide se convertire o non convertire. Fino a quel momento è un creditore, ha diritto al rimborso. Quando decide di convertire l'obbligazione in azione, invece diventa un azionista e gli saranno assegnate le azioni secondo il rapporto di cambio che era stato fissato. Quindi cambia il rapporto da un rapporto di

quanto capitale è stato aumentato, in che misura e a chi è stato attribuito. Emissione di obbligazioni convertibili, competenza dell'assemblea straordinaria. Con le obbligazioni convertibili noi abbiamo una delibera complessa, perché prevede sia l'emissione del prestito obbligazionario sia l'aumento del capitale. E allora questa delibera non è più competenza degli amministratori come nelle obbligazioni e nel prestito obbligazionario ordinario, ma diventa competenza dell'assemblea straordinaria perché è in gioco il capitale della stessa società. Possibile delega agli amministratori con ammontare massimo e per non più di 5 anni. L'assemblea può deliberare di attribuire agli amministratori il potere di aumentare il capitale contestualmente all'emissione del prestito obbligazionario, però la legge prevede che questa delega abbia determini un ammontare massimo delle obbligazioni convertibili e correlativamente di azioni, e questa delega non può avere un termine superiore a 5 anni. Entro questo termine, se c'è questa delega, gli amministratori provvedono loro a deliberare sia l'aumento del capitale sia l'emissione del prestito obbligazionario, in modo tale che l'aumento del capitale sia al servizio di questo prestito obbligazionario. Nella delibera, rapporto di cambio, tempo e modalità di conversione. Nella delibera, che deve essere fissata, dell'emissione delle obbligazioni convertibili, deve essere fissata anche il rapporto di cambio, di cui ho già detto, il tempo e le modalità di conversione. Pendente il prestito convertibile. Divieto di riduzione volontaria del capitale, salvo conversione anticipata del prestito obbligazionario. Siccome in prestito obbligazionario convertibile c'è una relazione stretta tra capitale della società, una parte del quale è aumentata al servizio delle obbligazioni convertibili, e le obbligazioni convertibili stesse, diciamo, è limitato il potere degli azionisti nell'assemblea straordinaria di modificare il capitale sociale. Un limite è quello che non possono deliberare la riduzione volontaria, cioè con rimborso di una parte del capitale agli stessi soci, salvo che venga estinto il prestito obbligazionario. I soci, per deliberare la riduzione volontaria del capitale, devono contestualmente, diciamo, rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario. Modifica il rapporto di cambio per aumento gratuito o riduzione del capitale. Non viene impedito che il capitale venga aumentato anche gratuitamente, ma in questo caso, se viene aumentato il capitale, deve essere modificato in proporzione al rapporto di cambio, altrimenti si altererebbe il rapporto di cambio che era stato inizialmente previsto. E lo stesso avviene se c'è una riduzione del capitale per perdite. Diritto di opzione degli obbligazionisti convertibili in corso di aumento del capitale a pagamento. Se c'è un prestito obbligazionario in corso, a pagamento, non meglio, preciso, se c'è un aumento di capitale a pagamento, gli obbligazionisti, con un rapporto di prestito obbligazionario pendente, hanno diritto di opzione sullo stesso aumento del capitale. Spunti di riflessione. Che potere di controllo sulla società hanno gli obbligazionisti convertibili? Società in una comandita per azioni. Abbiamo visto nelle società di capitali la società per azioni. C'è un'altra forma di società azionaria, le società in una comandita per azioni. Una forma, se vogliamo, un pochettino ibrida, e vediamo adesso come si articola questo tipo speciale di società di capitali. Società in una comandita per azioni, articolo 2452 seguente del Codice Civile. Due categorie di soci e quote di partecipazione rappresentata ad azioni. C'è qualche somiglianza, ma in verità molto vaga, con le società in una comandita semplici. Le società in una comandita semplice sono società di persone con due categorie di soci, socia comandante e socia comandatari. Anche nelle società in una comandita per azioni ci sono le due categorie di soci, socia comandante e socia comandatari. Ma c'è una particolarità, che spengono le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni e soprattutto che questa, a differenza della società in una comandita semplice, è una società di capitale, con tutte le caratteristiche e le differenze che le società di capitale hanno rispetto alle società di persone. Si applicano le norme sulle SPA in quanto compatibili.
se vogliamo, una sottospecie della società

operazioni. La società in una commandita operazione, una società azionaria con queste due categorie di soci. Per quanto non è previsto in relazione con le due categorie di soci, si applicano le norme della società per azioni. Sistemi di amministrazione come nella società per azioni. Nella società per azioni, l'abbiamo visto in altra lezione, c'è il sistema tradizionale di amministrazione, il sistema monistico, il sistema dualistico. Tutte queste regole si applicano anche alla società in una commandita per azioni. Che c'è di particolare nella società in una commandita per azioni? Che in qualche momento, forse adesso non più, vista tutta una serie di norme che hanno modificato il diritto alla società per azioni, ma soprattutto negli anni 60 e 70 era diffuso di fare la capogruppo, per esempio la Fiat, la Pirelli, con una società in una commandita per azioni. La Pirelli la chiamavano la Pirellina, era una società in una commandita per azioni, perché assicurava qualcosa che non era possibile assicurare nella gestione di una società per azioni. La nomina stabile degli amministratori. Nella denominazione sociale, almeno il nome di un accomandatario. I terzi devono essere informati che si tratta di una società, una commandita per azioni, e allora non soltanto bisogna indicare che si tratti la società, che ne so, Rossi, in una commandita per azioni, di e il nome Tizio e Caio, che è un socio accomandatario. Categorie di soci, comandatari, amministratori e responsabili limitatamente come soci della SNC. Identità assoluta. Tutti gli accomandatari sono amministratori. Accomandanti limitatamente responsabili non sono amministratori della società. Gli accomandanti sono limitatamente responsabili, quindi non hanno responsabilità illimitata, ma non sono amministratori. L'azionista accomandatario è di diritto amministratore. Non è come la società in una comandita semplice in cui gli accomandatari possono essere amministratori, ma non necessariamente lo sono tutti. Qua tutti gli accomandatari sono amministratori necessariamente. Nesso indissolubile tra la posizione di accomandatario ed amministratore. Cioè questo nesso indissolubile. L'identità, chi è accomandatario amministra. Se non amministra non è più accomandatario. Incarico permanente di amministratore. Eccola la forza, se vogliamo, della società in una commandita per azioni. L'azionista comandatario è amministratore di diritto per sempre. Non c'è il limite, come nelle società per azioni, di tre esercizi. Qua non c'è nessun limite. Fin tanto che socio è comandatario, è anche amministratore. Revoca dell'amministratore. Deliberata dall'assemblea con la maggioranza dell'assemblea straordinaria. È possibile che sia revocata, ma la revoca è decisa dall'assemblea degli azionisti con le maggioranze dell'assemblea straordinaria. Se cessa l'amministratore non è più accomandatario. Se cessa l'amministratore cessa anche di essere accomandatario e quindi non risponde illimitatamente per le obbligazioni successive. Per quelle antecedenti sì, per quelle successive no. Posizione dell'azionista accomandatario. Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. L'azionista comandatario risponde illimitatamente per l'obbligazione sociale, però i creditori sociali non possono agire se non dopo aver escusso il patrimonio sociale, quindi c'è il beneficio dell'escussione. Non ha diritto di voto né dei libri di nomina del collegio sindacale e per azioni di responsabilità. Il collegio sindacale, siccome è l'organo che vigila e controlla gli amministratori, non può partecipare il socio comandatario alla delibera sulla nomina del collegio sindacale e anche sull'azione di responsabilità che lo riguarda. Stabilità degli accomandatari. Revoco con maggioranza dell'assemblea straordinaria. Gli accomandatari hanno una stabilità nell'esercizio dei loro poteri perché possono essere revocati soltanto con maggioranza dell'assemblea straordinaria. Se manca giusta causa hanno diritto al risarcimento dei danni. Se manca la giusta causa hanno diritto al risarcimento del danno proprio perché gli viene sottratto questo potere assoluto di controllo a tempo indeterminato nella gestione della società. Diritto di veto degli accomandatari sono modifiche statutarie. Anche questo è un punto di forza degli azionisti accomandatari. Gli accomandatari hanno un diritto di veto sui deliberi di modificazione dello statuto. Se non c'è l'approvazione da parte di ciascuno di loro non può essere modificato lo statuto. Spunti di riflessione. Quando conviene costituire una

Sui tè una commandita per azione anziché una spa? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che differenza c'è tra azioni ed obbligazioni? Che cosa può spingere l'obbligazionista ad approvare la riduzione degli interessi? Che potere di controllo hanno gli obbligazionisti convertibili? Quando conviene costituire una società a commandita per azione anziché una spa? Ecco, con questo abbiamo terminato la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo, come sempre, che altre indicazioni e soprattutto dei materiali potete trovare sulla pagina dedicata a questo corso nel sito dell'università. Grazie.

0: Hide the course contents. Today, UniNetuno students come from 104 different countries from around the world. It's a global university that spread its technological poles in several countries, such as Rabat, Morocco, on the 14th of March, 2006. In Cairo, Egypt, on the 15th of June, 2006. In Tunis, Tunisia, on the 24th of August, 2007. In Iraq, May 2011, where four technological poles were set up in Erbil, Baghdad, Thaiqar, and Basra. Here, the International Telematic University UniNetuno trains young Iraqi entrepreneurs long distance. In Cairo, Egypt, on the 26th of October, 2008, in the presence of the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, an important academic agreement was signed, which allows Egyptian students to attend, at distance, the International Telematic University UniNetuno, and, after a training period spent in selected Italian companies, are awarded a study title recognized in Italy, in Europe, and Egypt. On the premises of Helwan University, UniNetuno students receive their degrees. What I learned from this experience is that I always have to think with my own head. A model of cooperation for which Italy should pride herself, says Egypt's educational minister. 48 out of 50 of us have already found jobs here in Cairo. With the signature of an agreement between UniNetuno and Al-Hawaiian University in Frane in October 2012, a consortium aimed at the realization of an Italian-Moroccan distance university for the development of distance education in Africa jointly with universities of Morocco as well as other regional universities was proclaimed. Not only a university, UniNetuno is engaged in helping overcome illiteracy in some countries in the Arab world. Rabat, Morocco, on the 14th of May, 2009. The authorities of the governments and institutions of Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University UniNetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università UniNettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente UniNettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente UniNettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente UniNettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università UniNettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di UniNettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci occupiamo di come si misurano le performance di un sistema adattivo, le metriche quindi delle reti supervisionate. Adesso vedremo la prima parte. Gli argomenti sono la previsione del corretto trend di un segnale, la correlazione cross-lineare, l'errore medio assoluto, l'errore medio quadratico e la funzione di costo detta cross-entropy. Correct trend prediction, cioè previsione del trend corretto. Cosa significa? Quando si ha una serie storica, quindi di dati organizzati temporalmente, e si può prevedere quale sarà il valore dell'elemento n più 1, siamo di fronte a un apprendimento di tipo previsionale. Se abbiamo un dataset che ci mostra quelli che sono i valori da predire, abbiamo quindi un problema supervisionato. Ora, se immaginiamo una serie storica come un titolo in borsa, riuscire a prevedere il trend corretto significa prevedere non solo il valore del giorno dopo, per ipotesi, ma anche avere la stessa tendenza in salita o in discesa che quel titolo avrà in realtà. Questo comporta una serie di vantaggi dal punto di vista sia teorico che pratico per chi opera in borsa, per esempio, ma non è l'unico caso. La previsione del trend corretto in un contesto di analisi dei dati o di previsioni si riferisce all'accuratezza dell'identificare e del prevedere la direzione nella quale una particolare variabile o un insieme di punti si sta muovendo nel tempo. Questo problema tipicamente implica l'analisi dei dati storici per fare una predizione rispetto al loro comportamento futuro. In altre parole, proviamo a vedere di che cosa si tratta dal punto di vista matematico. Allora, vedete qui c'è una breve leggenda, con n indicheremo il numero di dati in testing, cioè quelli che abbiamo messo da parte per vedere e valutare quanto il sistema che abbiamo addestrato è bravo a prevedere. N ci indica praticamente la variabile dei dati di testing. TI è la classificazione corretta, il valore quanto è accurata questa previsione. R indicherà il valore reale, P il valore predetto e delta I N N più 1 il rapporto tra ciò che abbiamo previsto e il valore reale al tempo n più 1. Proviamo a leggere in dettaglio questa equazione. Noi dobbiamo innanzitutto calcolare un delta. Questo delta tiene conto di due indici, n e n più 1. In altre parole, noi dobbiamo considerare la previsione P del nostro modello al tempo n più 1, cioè domani, meno la previsione che il nostro modello aveva fatto al tempo n, cioè oggi, e moltiplicarla per la differenza dei valori reali al tempo n più 1 e al tempo n. Questo prodotto ha una caratteristica fondamentale. Se quando p da p n a pn1 cresce e da rn a rn più 1 cresce, il prodotto, per esempio, sarà positivo. Se invece, o anche se tutte e due decrescono, sarà positivo. Se invece uno cresce e l'altro decresce, o il primo decresce e il secondo cresce, il prodotto sarà di segno negativo. Questo ci permette di calcolare un indice. In altre parole, se il delta
tra n e n più 1, cioè tra lo stato di oggi e la previsione, è maggiore di 0, cioè è positivo, allora il delta piccolo sarà 1. In caso contrario significa che la mia previsione e i dati reali vanno in controtendenza e quindi il delta sarà 0. Una volta che colleziono tutti questi delta, sarà sufficiente vedere praticamente quanti delta positivi ho accumulato per tutti i record di testing. È chiaro che i record di testing vanno dal primo fino al penultimo. Perché al penultimo? Perché questo indice delta piccolo i considera sia lo stato attuale che lo stato n più 1, quindi n sarà meno 1. La media di questa sommatoria mi dirà quanto il trend è stato rispettato nell'approssimatore, nel regressore, cioè quanto ciò azzeccato a livello di trend. Questa misura è importante perché consente di poter anche in maniera molto empirica giocare in borsa, cioè quando il mio sistema riesce a prevedere il trend con una certa accuratezza, beh, allora significa che io posso giocare sapendo che quando la mia previsione cresce rispetto alla previsione che ho fatto oggi, anche è molto probabile che anche nella realtà il valore reale di oggi crescerà domani o decresceranno insieme. Quindi il trend è una misura che non ci dice quanto è precisa la previsione, ma se la previsione riesce a imitare il trend che il segnale che vogliamo predire sta seguendo. Lasciamo qui una domanda: perché l'analisi del trend è importante per le previsioni temporali? Secondo argomento, cross correlazione lineare. Significa andare a vedere quanto i miei valori predetti sono in qualche modo correlati con i valori reali. Se la mia previsione è al tempo n più 1, quanto sono correlate, potremmo dire covarianti, le mie previsioni rispetto ai valori reali del titolo, se è un titolo che sto tentando di prevedere. Più in dettaglio, la cross correlazione è una misura statistica utilizzata per determinare la similarità tra due segnali o una serie storica. Misura il grado al quale le due variabili o i due segnali sono linearmente collegati da una funzione del tempo tra di loro. In altre parole, indica la similarità tra due segnali in rapporto a come essi sono spostati nel tempo. Proviamo a vedere le equazioni anche in questo caso. Qui vediamo che l'equazione, che è una, è l'equazione classica, se un attimo prescindete dagli indici, che vedete n più 1, n, della correlazione lineare, soltanto che in questo caso noi abbiamo il rapporto tra la differenza tra il dato reale n più 1, r n più 1, e la media del segnale per la previsione che abbiamo fatto, n più 1 meno la media. Quindi stiamo analizzando la covarianza, il termine che vedete sotto è semplicemente un termine che ci permette di normalizzare questo rapporto. Possiamo vedere che questo coefficiente CI, cioè di cross correlation, va tra meno 1 e più 1, che significa che quando C è intorno a 0 significa che le nostre previsioni non hanno niente a che fare con il dato reale. Se C tende a 1 significa che le nostre previsioni ballano insieme, si muovono in maniera armonica, correlata, con l'andamento del dato reale. Quando C tende a meno 1, significa che facciamo il contrario di quello che, con le nostre previsioni, facciamo il contrario di quello che fa il dato reale.
Per spiegare questo concetto in maniera ancora più semplice, forse troppo semplice, possiamo immaginarci la correlazione, detta anche covarianza, tra come un ballo tra due persone. Se le due persone praticamente ballano senza toccarsi, ognuna balla per conto suo, significa che la correlazione tra loro è inesistente, C è vicino allo zero. Se le due persone ballano stando vicine e riescono a ballare bene senza pestarsi i piedi, quindi vanno allo stesso ritmo, beh, significa che la nostra correlazione è vicino a 1. Mentre se ballando sempre vicini continuano a pestarsi sistematicamente i piedi gli uni con gli altri, beh, significa che in quel caso sono correlate, ma in maniera inversa, quindi la loro correlazione C tende a meno 1. È un esempio, ovviamente, non va preso alla lettera, ma deve dare un attimo l'idea di che cosa significa correlare linearmente due segnali. La domanda che ci lasciamo è: cosa misura esattamente la cross-correlazione lineare? Vediamo un altro indice. L'errore medio assoluto. Beh, l'errore medio assoluto è facile da interpretare. Significa andare a vedere la mia previsione e sottrarla in valore assoluto al dato reale, cioè la mia previsione è P alla N più 1 meno R, il dato reale, alla N più 1, il tutto in valore assoluto. Questo mi dirà quanto è distante la mia previsione in termini di accuratezza dalla realtà. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Prima però facciamo uno zoom. La media dell'errore assoluto è una metrica che viene usata per misurare la grandezza media degli errori in un dataset di previsioni, senza considerare la loro direzione. Facciamo in valore assoluto, infatti. Fornisce un modo per quantificare la accuratezza globale del modello predittivo. Si tratta quindi della media delle differenze in valore assoluto tra i valori predetti e quelli attuali o reali. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Indichiamo con MAE, che significa Mean Absolute Error, la media su tutte le variabili, tutti gli output M, della differenza tra in valore assoluto, vedete questo segno che ci dice che è in valore assoluto, la differenza tra il segnale reale, che qui indichiamo come YI, e il segnale predetto, che qui indichiamo come PI alla N, elevato, cioè con etichetta N. Ora è chiaro che questa misura non riguarda i processi temporali come le prime due che abbiamo visto. Questa misura riguarda qualsiasi previsione, sia se devo approssimare una variabile che non conosco, ma che non è che viene dopo nel tempo, è una variabile che è legata a quelle di input in qualche modo che già ho. Quindi, per esempio, se devo valutare la quantità di acqua che viene dispersa in un idrodotto, ho una serie di misure di riferimento di input, un dataset fatto da diverse misurazioni, diciamo, del come scorre l'acqua, la sua velocità, la sua accelerazione, il tempo che impiega passando da un punto all'altro, se sono zone rettilinee o angolate. Queste possono essere tutte variabili di input. E quello che devo predire in questo caso è quanta acqua in ogni passaggio viene perduta, avendo quindi un dataset nel quale ho già misurato quanta acqua viene perduta in ogni piccolo segmento dell'idrodotto. Bene, in questo caso la previsione non è temporale, ovviamente, è un'approssimazione funzionale che mi dice, mi dà un'informazione di cui ho bisogno e che prima di poterla predire devo aver collezionato un dataset nel quale l'ho già misurato, in modo da addestrare il sistema su fatti noti. Queste sono le premesse, come è fatto quel pezzo di tubo
e questa è la quantità di acqua che ho perso. Vari esempi di questo tipo, il sistema viene diviso, come vedete, come già sapete, in due gruppi, training e testing, viene addestrato su una metà e poi verificato sull'altra metà. In questo caso, sulla metà sulla quale effettuiamo il testing, andiamo a misurare l'errore medio assoluto secondo questa equazione. Quindi vediamo quanto è preciso il nostro predittore. Ovviamente un piccolo errore medio assoluto indica una migliore adeguatezza, accuratezza tra i valori predetti e quelli attuali. Questo tipo di misura è spesso usata nelle analisi di regressione per valutare le performance del modello predittivo. E questa è una cosa ovvia. Notiamo che il MAE, cioè l'errore assoluto medio, tratta tutti gli errori nello stesso modo, senza riguardo alla loro grandezza. Questo significa che è molto sensibile a quei valori fuori scala, cioè quei valori molto distanti dalla media, sia nel reale che nel predetto. Questo potrebbe essere visto come una sua piccola debolezza. La domanda che lasciamo a voi è: perché l'errore medio assoluto è una misura utile? Cioè, a che serve? Ancora un altro indice, l'errore quadratico medio, che è quello più noto spesso nelle analisi di regressione. L'errore quadratico medio significa più o meno la stessa cosa di ciò che abbiamo visto prima con l'errore assoluto, medio assoluto, soltanto questa volta la differenza tra la realtà e la nostra previsione, questa differenza la eleviamo al quadrato. Questo avrà delle conseguenze. Proviamo a vederle. L'errore quadratico medio è una metrica usata per misurare la media dei quadrati delle differenze tra i valori predetti e quelli reali all'interno di un set di previsioni, cioè al dataset di testing. Quantifica la grandezza media dell'errore, dando più peso agli errori grandi comparati a quelli piccoli. Anche qui, questa è una debolezza, se volete, però è ovvio che i piccoli errori, come dire, vengono considerati meno, essendo il quadrato della differenza, che non gli errori più grandi. Come vedete, ognuno degli indici che abbiamo visto fino adesso ha dei vantaggi e ha delle debolezze. Possiamo però fin da adesso immaginare che quando ci troviamo di fronte a un segnale temporale, cioè di quando dobbiamo prevedere l'andamento di un segnale con uno step di anticipo, n più 1, fate conto, è chiaro che le misure che abbiamo visto ci possono servire tutte. Nel senso che se il segnale è un segnale di borsa che devo prevedere, mi servirà capire la capacità di accuratezza del trend del mio predittore. E mi servirà anche capire l'accuratezza. Poi, se ho un'accuratezza scarsa, nel senso che l'errore quadratico medio è piuttosto grandicello, immaginiamo che ho due regressori, due modelli che ho addestrato. Uno mi dà un errore quadratico medio piccolo e l'altro mi dà un errore quadratico medio più grande. Ma il primo mi dà un trend non buono, mentre il secondo, che aveva un errore quadratico medio grande, mi dà un trend molto buono. Il problema è quale scelgo? Beh, dipende da che cosa voglio fare. Se voglio giocare in borsa, probabilmente sarà più opportuno scegliere quello con il trend più accurato, a prescindere dal fatto che mi prevede un numero, un valore a livello previsionale un po' diverso da quello che avverrà in realtà. Perché io so che rispetto alla previsione precedente, la crescita o la decrescita che il previsore mi segnala è molto probabile che sia analoga alla crescita o alla decrescita del dato reale. E quindi, voglio dire, posso decidere se
comprare, vendere o stop loss, come si dice, star fermo e aspettare. Anche in questo caso l'equazione che rappresenta l'errore quadratico medio è piuttosto semplice, è la stessa di quella che abbiamo visto prima col MAE, soltanto che la differenza tra il valore reale e il valore predetto viene elevata al quadrato e quindi avremo un numero diverso. In maniera differente dall'errore medio assoluto, l'errore quadratico medio fa il quadrato delle differenze tra il valore attuale e quello predetto. Ovviamente questo ha un effetto di penalizzare gli errori, no, più grandi in maniera più pesante, questo l'avevamo già detto, ovviamente. Questo ha delle conseguenze che vanno valutate considerando qual è la varianza del segnale che stiamo tentando di prevedere. La domanda con la quale ci lasciamo per questo argomento è: qual è la più importante differenza tra l'errore medio assoluto e l'errore quadratico medio? La funzione di costo cross-entropy. Che cos'è? Praticamente noi dobbiamo, in qualche modo, possiamo andare a vedere quanto il disordine, diciamo così, misurare il disordine del segnale da prevedere rispetto al disordine o all'ordine del segnale previsto. Quindi abbiamo sempre da una parte il segnale reale e dall'altra il segnale che noi prevediamo. Vogliamo andare a vedere se la distribuzione, no, degli errori di accuratezza tra questi due è consistente o non è consistente. La funzione di costo chiamata cross entropy è comunemente usata, molto usata, la trovate anche su TensorFlow ed è una funzione spesso importante. Nel campo del machine learning è molto usata, particolarmente per i problemi questa volta di classificazione, cioè quando dobbiamo dire se un certo input appartiene alla classe 1, alla classe 2, alla classe 3 o n, ok? Perché? Perché ci dà una probabilità, ovviamente. Quantifica la differenza tra due distribuzioni di probabilità, infatti. Le probabilità del segnale predetto e la distribuzione di probabilità del segnale reale, true distribution detta. Vediamo adesso più in dettaglio l'equazione per misurare la cross entropy. Vedete che questa equazione, vediamo la parte interna, quella tra parentesi quadre, se vedete il primo membro della parte interna, quello prima del più, vedete che è molto simile, se non identico, all'equazione col quale si misura l'entropia del sistema, la sommatoria della probabilità di un segnale per il logaritmo della sua probabilità. Adesso però qui abbiamo una differenza. Qui abbiamo la probabilità del segnale è indicato dal valore che quel variabile in quel momento ha assunto rispetto al valore reale, il valore reale che aveva. Per il logaritmo, però, della previsione che noi abbiamo fatto di quella variabile. Ecco, se immaginiamo per esempio che y è uguale a 1 per ipotesi e pi in quel caso è ugualmente uguale a 1, beh, abbiamo

che y1 per logaritmo di 1, cioè 0, dà 0 qui. Nella parte del secondo membro di questa equazione, chiamiamolo così per facilità, abbiamo il complemento di questa cosa, per cui 1 meno 1 in questo caso dà 0, qualsiasi cosa moltiplicata per 0 dà ancora 0, per cui in sommatoria nell'esempio che abbiamo fatto avremmo uno 0. Ora ovviamente i valori possono oscillare tra 0 e 1, sia la previsione che il dato reale, e quindi avere un numero qui molto diverso, ma siccome poi i logaritmi, no, ci danno, come dire, quando non sono 1, sono più piccoli di 1, ci danno un segno negativo, questa sommatoria doppia ci viene con un segno negativo. Noi cambiamo di segno con questo meno e facciamo la media di quello che abbiamo ottenuto e abbiamo misurato la cross entropy. Vediamo un attimo. La cross entropy, la cross entropia, ha molti vantaggi. Incoraggia il modello a fare previsioni confidenti, poiché essa penalizza in maniera pesante le previsioni che sono molto confidenti ma sbagliate. Quindi se una previsione è sbagliata, anche se è molto confidente, la penalizza. Questo è importante perché vedremo che si usa specialmente nei problemi di classificazione. In più, una buona scelta è una buona scelta quando si trattano problemi che hanno molte classi e può essere gestita questa differenza di classi in maniera quasi naturale, cioè se ho un classificazione con n classi dove n è non piccolo, beh, la cross entropy mi può dire quando la distribuzione delle mie previsioni nelle varie classi è molto simile alla distribuzione del dato reale in quelle classi. Può avvenire quindi che questa misura, come dire, talvolta entri in conflitto con altre misure. Quando vedremo le matrici di confusione come misura ulteriore per valutare l'accuratezza di un segnale, vedremo che talvolta queste due misure, la cross entropy sui problemi di classificazione e la matrice di confusione, detto anche classification rate, non sempre vanno d'accordo perché hanno criteri diversi per misurare le cose. Ma questo lo vedremo successivamente. Adesso tentiamo di vedere con degli esempi come funzionano queste misure, magari su un problema supervisionato. Come problema supervisionato numero uno ho scelto una serie storica, la previsione di un titolo che in questo caso è il titolo della Luxottica in un certo periodo di tempo. Questo è un software che apprenderà il segnale, vedete, si tratta di 9.336 record e in previsione ce ne sono 1.300. Si tratta di una rete profonda, vedete, con tre strati di unità nascoste, 1, 2 e 3. La rete sta apprendendo, vedete che il segnale di input si modula in maniera molto tenue, molto morbida. E qui avete l'output che ci dice quanto è grande quello che sta apprendendo, molto piccolo, più grande, eccetera. Questo è un apprendimento in tempo reale, noi vedremo adesso come il sistema apprende e come poi lo valutiamo sul testing. Questa è una vista importante perché ci fa vedere l'importanza di tutti e 20 gli input nell'apprendimento. Come vedete, non è vero che gli input più recenti sono più importanti, anche se è una serie storica. Qui invece possiamo vedere i pesi che si stanno aggiustando. Questi sono quelli con l'output, infatti ce n'è solo una riga. Adesso vediamo quelli tra l'input e il primo strato hidden. In rosso le inibizioni, in verde le eccitazioni, vedete la varietà di parametri come si stanno muovendo e come stanno cambiando. Adesso vediamo tra il primo strato hidden e il secondo strato hidden. Ancora un po' più complesso, vedete ci sono delle zone vuote.

Poi potete vedere che il sistema sta apprendendo qui. Ora io l'ho fermato e carico il sistema che è stato addestrato, cioè i parametri che ha addestrato, e vado a vedere, vedete, gli do un nome, 64 per 64 per 64, che sono i tre strati hidden, e faccio il testing. Ecco, vedete, in giallo l'output e in rosso il dato reale. Potete immaginare che non siamo stati il più delle volte capaci di distinguere le due misure. Qui ci fa anche un testing per vedere, ecco, le varie misure che poi vedremo più in dettaglio. Qui ce ne ha messe più di quelle che ne abbiamo esaminate. Qui vedete che c'è addirittura un trend molto alto. Ma questo lo vedremo tra un attimo. Vediamo questo secondo esempio, sempre un segnale in borsa, questa volta di un titolo, questa volta è Luxottica. Come vedete, la rete qui è molto più semplice, sta apprendendo, ha però 10 unità di input, per cui abbiamo messo soltanto le ultime 10 giornate, 2 settimane di borsa, previsione del giorno dopo, alla 10ª giornata di borsa. Qui vedete le varie pagine. Quello che voglio mettere in evidenza è come sia possibile costruire approssimatori funzionali, previsori di questo tipo, o avendo il software di ricerca, come in questo caso, che è già, come dire, è stato costruito per questo, o usando sistemi già disponibili adesso in Python, parlo di TensorFlow, PyTorch e altro. Ecco, mi interessava soltanto darvi un'idea, però volevo scendere anche un po' nel dettaglio. Adesso proviamo a vedere più in dettaglio il primo titolo che abbiamo visto, in modo che andiamo a ritrovare anche le misure di cui abbiamo parlato. Il primo titolo, non possiamo dire in questo caso qual è il nome del titolo, per ovvie ragioni di riservatezza, ma, come dire, questi che vedete sono i dati di chiusura di quel titolo dal 7 gennaio del 2000 al 5 febbraio del 2018. Si tratta di 4.549 giorni. Questo è il dataset globale che abbiamo isolato. Eccone qui una vista, vedete che c'è sulla prima colonna, c'è la data, poi il valore di apertura, il valore più alto nella giornata, il valore più basso nella giornata, il valore di chiusura e il volume di affari scambiati quel giorno. E questo per 4.000 e passa giornate, per 8 anni quindi. Qui viene mostrata la codifica che viene fatta perché il sistema possa apprendere. Questa è una codifica particolare che si dice una codifica esogena, cioè il tempo praticamente viene codificato dall'esterno. In altre parole, una finestra mobile 4 significa che questi sono i primi 4 valori, no? 4 giorni prima, questi sono i valori, i 5 valori, 2 giorni prima, 3 giorni prima, scusate, 2 giorni prima, 1 giorno prima, oggi, e questo è il valore di chiusura del giorno dopo. Vedete, per ognuno dei record. Un record sarà costruito da questi 20 numeri che devono approssimare questo 21esimo, che è la chiusura, il valore di chiusura. Abbiamo diviso il nostro dataset di questo titolo che teniamo come nome riservato in 69, quasi 70% dei record in training e il 30% circa in testing. Oh, è chiaro che questa divisione va fatta. In training ci va il passato più lontano e in testing ci va il passato più vicino. Non possiamo fare una distribuzione randomica, perché si tratta di fare una previsione temporale questa volta, quindi voglio che apprenda la sequenza e che nel testing abbia soltanto, come dire, il futuro, non

misto con pezzi di passato. Vedete qui il titolo dei 4.500 e passa giorni, e così come l'abbiamo diviso. Vedete, questo è l'andamento di chiusura nel training, che vedete arriva fino qui, che grosso modo corrisponde a questa zona, vedete qua. E questo è il test in cieco sul quale andremo a misurare il sistema. Tenete presente che noi ci siamo fermati, dicevo, più o meno qui, lo vedete? Ecco, quindi abbiamo lasciato in testing anche un andamento piuttosto bizzarro, difficile da prevedere in maniera ingenua, no? Perché c'è il picco più alto di chiusura di tutto il dataset e poi una caduta verticale su valori piuttosto bassi, quindi l'andamento che vedete nel testing, che è qui, è molto diverso dall'andamento che vedete nel training. Questa è la rete che vi ho fatto già vedere, che abbiamo addestrato per prevedere il titolo in chiusura. Ed ecco i risultati che ci riassumono alcuni degli indici in rosso che abbiamo già incontrato. Innanzitutto, vedete che abbiamo addestrato qui sulle colonne, sulla prima colonna, abbiamo addestrato diverse reti neurali. Ogni rete neurale ha il suo nome, DFF significa Deep Feed Forward, il nome della rete, questa è una conic, cioè una rete che non ha nulla a che fare con le backpropagation, segue tutt'altro principio, per esempio non converge seguendo il gradiente discendente, ma queste cose verranno analizzati in dettaglio quando si farà il corso dedicato proprio alle reti neurali. Però è bene sapere che questa rete, chiamata conic, ha due strati di unità nascoste, ognuno di 64 unità. Ricordate che erano 20 gli input e uno il target da prevedere, cioè il valore di chiusura del giorno dopo. Ora vedete che qui c'è una conic con un solo strato, poi c'è una backpropagation con tre strati, che è quella che abbiamo visto nel filmato. Poi c'è un'altra rete con un altro nome, Kernel Based Networks, che è una rete basata sui kernel. E poi una rete backpropagation, quelle note, ma con un solo strato. Come potete vedere, le misure le abbiamo tutte, MSE, che abbiamo visto, MAE, che abbiamo visto. Ecco, questa in rosso, poi abbiamo la correlazione quadrata, eccola qui, e poi la cross entropy. Vi faccio notare come la prima rete rispetto all'errore quadratico medio, MSE, quella che ne fa di meno, è proprio la conica a due strati ed è anche quella che fa il minore errore in valore assoluto. Ok? Ed è anche quella che balla meglio con il dato reale, correlazione quadrata 99,01, mentre la seconda 97. Potete però vedere come la cross entropy della prima rete è maggiore della cross entropy della seconda rete. Sono sempre coniche, una ha due strati e l'altra ha un solo strato. Questo per mettere in evidenza come la cross entropy, quando si tratta di approssimazione funzionale, misura qualcosa di leggermente diverso dalle prime tre misure. Noi ne abbiamo viste tutte e tre, conosciamo le equazioni che le regolano. Ma adesso andiamo a vedere le misure di trend, che sono importanti. È la prima misura che abbiamo visto. Anche in questo caso, come vedete, trend soggettivo, quello in rosso, vedete? Addirittura la conic, che era la prima come approssimazione funzionale, come accuratezza, è anche la prima come trend, cioè nell'88,8% dei casi il segnale previsto segue la stessa logica, gli stessi andamenti del segnale reale. Quindi giocare con un RobCop con questa rete produrrebbe in teoria parecchi vantaggi, diciamo così. Come vedete, la seconda classificata è soltanto l'86. Ok?
L'ultima classificata però addirittura ha un trend migliore, il 90 come trend. Vedete? Questa era la rete più semplice. Quindi andiamo a vedere queste misure adesso e vediamo anche

tranne una, questa, riescono a individuare tra l'84 e l'86% dei cambi di tendenza a triplette. Proviamo a vederli meglio. Ecco qui. Qui abbiamo alcuni esempi, in rosso è la previsione e in blu il dato reale. Vedete, il dato reale aveva questa tendenza, cresce molto e poi decresce poco. La previsione, vedete, cresce abbastanza e decresce poco. Qui avete tutti i casi in cui le triplette, diciamo, sono state più o meno prese, ecco qui non sta, qui c'è un errore praticamente di tripletta, cioè la tendenza qui la dava uniforme mentre la realtà era questa, c'era un piccolo massimo. Questo per mettere in evidenza come queste misure vanno tenute tutte sott'occhio, sia quella di trend che quella dell'accuratezza, cioè quanto è stato bravo il predittore a prevedere un numero molto vicino al numero reale. Ed ecco qui la migliore rete che abbiamo analizzato, che è la Deep Conic con due strati di tira nascoste. Potete vedere in rosso la previsione e in blu il dato reale. Vedete che c'è soltanto questa zona nella quale il dato reale si discosta dalla previsione. Immaginate che questo è un segnale piuttosto complesso, anche se dobbiamo dire che l'accuratezza diverge in questa fase, cioè il MAE e l'MSE, ma la tendenza rimane alta perché quando uno cresce, l'altro cresce, quando uno decresce, l'altro decresce. Ci chiediamo adesso perché la cross entropy è utile come misura. E adesso ci poniamo le domande riassuntive di tutta la lezione che abbiamo illustrato. La prima è: perché l'analisi del trend è importante per le previsioni temporali? Che cos'è la correlazione cross lineare come misura? Che cosa misura questa correlazione? Perché l'errore medio assoluto è una misura utile? Qual è la più importante differenza tra l'errore assoluto medio e l'errore quadratico medio? Perché la misura di cross entropy è una metrica utile? Questa prima parte è finita, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi ricordo che ulteriori materiali di approfondimento su questo corso li potete trovare nel sito web dell'Ateneo. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di TIM Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile, ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale, per l'appunto, con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile

Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare

0: stare all'università. Perché Ione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Ione Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Ione Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento è dalle reti neuronali ricorrenti alle reti transformer. È la terza parte e conclusiva di una lezione lunga. Gli argomenti trattati saranno un richiamo delle reti transformer e il meccanismo dell'attenzione e le reti transformer, il decoder. Primo argomento, un richiamo delle reti trasforma il meccanismo dell'attenzione. Con poche slide richiameremo i concetti e le cose importanti delle reti trasforma introdotte nella parte 2 di questa lezione. Le RRN hanno limiti stringenti. Il problema del gradiente che svanisce fissa una finestra di riferimento finita. Anche le architetture long term, short and long term memory cercano di curare il problema del gradiente che svanisce, ma semplicemente allungano, come si vede dall'animazione, la finestra in cui le parole di un testo sono correlate. L'attenzione, a livello ipotetico, è un meccanismo che correla tutte le parole di un testo, indipendentemente dalla distanza che le due parole in una sequenza di un testo hanno. L'articolo fondamentale è del 2017 e le Transformer hanno rivoluzionato il mondo del linguaggio naturale. Oggi rappresentano lo stato dell'arte del problema e sono utilizzate in molte applicazioni, traduzione automatica, chatbot, motori di ricerca, eccetera. L'articolo diciamo, aveva come titolo Tutto ciò che ci, si necessita è l'attenzione, esattamente secondo l'accezione che abbiamo descritto nella slide precedente. Per avere un'alta efficienza nell'analisi del testo bisogna poter correlare parole importanti fra di loro sull'intero testo, indipendentemente dalla sua lunghezza. Il meccanismo di attenzione consente ai transformer di avere una memoria a lungo termine molto efficace. Un modello transformer può prestare attenzione su tutte le parole precedenti che sono state generate. Questo che fa sì che l'efficacia dell'architettura sia molto alta. Tutto è focalizzato su questo meccanismo di attenzione. Facciamo un esempio. La capacità di sapere su quali parole concentrarsi viene appresa durante l'addestramento. In fase di funzionamento, questo per esempio, io inizio questa frase con un testo dando le prime cinque parole, Science Entering Our Planet, e la rete continua a generare parole. Ogni parola generata può essere connessa, può prestare attenzione a un'altra parola del testo, indipendentemente dalla distanza tra la parola e il testo. Per esempio, group e aliens, o extraterrestrial e aliens. Questo fa sì che le transformer ovviamente performano molto meglio delle reti ricorrenti, non avendo un limite di finestra di analisi finita. Il meccanismo di attenzione, in teoria, con risorse di calcolo sufficienti, ha una finestra infinita da cui fare riferimento. Quindi è in grado di utilizzare l'intero contesto della storia durante la generazione del testo. L'articolo fondamentale Attention is all you need. Nell'articolo si introduce il concetto di transformer. È un'architettura di tipo encoder-decoder basata sull'attenzione.

Questo è, se vogliamo, lo schema blocchi. Come abbiamo visto nella parte 2, il core del sistema sono questi blocchi multi-headed attention module, questi blocchi qui. Nella seconda parte abbiamo descritto l'encoder, adesso descriveremo in dettaglio il decoder. L'encoder, come abbiamo visto, ad alto livello mappa l'input in una rappresentazione continua astratta e il decoder decodifica la rappresentazione passo dopo passo, genera un singolo output, mentre riceve anche in input l'output precedente. Quindi, diciamo, migliora la prestazione della parola da generare in base alla decodifica dello spazio astratto dell'input, quindi diciamo interpretando in qualche modo qual è l'input di partenza, ma anche in base alle parole che produce nel tempo. Facciamo un esempio, l'esempio da cui siamo partiti. Noi diamo in input all'encoder "Hi, how are you?" e vediamo come il transformer tramite il decoder ci risponde "I am fine". Spunti di riflessione per questo argomento. È corretto affermare che un modello transformer può prestare attenzione a tutte le parole presenti in un testo molto lungo? Il secondo, ad alto livello, l'encoder mappa il testo in input in una rappresentazione continua astratta? Passiamo al secondo argomento, le reti transformer, il decoder. In questo secondo argomento, passo dopo passo, seguiremo la funzionalità dell'encoder. Nella parte 2 di questa lezione abbiamo mostrato come funziona l'encoder e quindi abbiamo visto come il testo di input, "I, how are you?", viene analizzato, manipolato e trasformato in un vettore di output che è una rappresentazione astratta ad alto livello del significato del testo. Adesso vedremo come il decoder, a partire dal testo generato dall'encoder, dall'output dell'encoder, produce la risposta alla nostra domanda. How are you? I am fine. La descrizione dell'encoder, del decoder. Il compito del decoder è generare una sequenza di testo. Ha due strati di attenzioni multi-headed, uno strato feed-forward, connessioni residue e normalizzazioni del livello dopo ciascun strato sottostante. Diciamo, i blocchi costitutivi del decoder sono essenzialmente quelli dell'encoder. Abbiamo un blocco di input, di embedding, in cui prendiamo la parola prodotta e la consideriamo come input del decoder. Un primo blocco multi-headed attention che funziona con una piccola variante esattamente con quello che abbiamo descritto e che richiameremo brevemente. Un secondo blocco multi-head di attenzione, relativi layer di addizione e rinormalizzazione dei pesi residui, e alla fine una rete feed-forward che decodifica ulteriormente l'informazione che viene passata in una rete lineare che funge da classificazione e in una rete softmax che mi dà la probabilità delle parole generate. Solo la parola a più alta probabilità è quella scelta, perché rappresenta la parola più probabile che si può concatenare col testo, sia in base alla sequenza delle parole in output precedente, sia in base alle informazioni dello stato di input dati dal decoder, dall'encoder, scusate. Questi sottolivelli si comportano in modo molto simile agli strati dell'encoder, ma ogni strato di attenzioni multi-headed ha un compito diverso. Il decoder è completato con uno strato lineare che funge da classificatore e
e un softmax per ottenere la probabilità delle parole. Il decoder è autoregressivo. Inizia con un token di inizio e prende in input una lista di output precedenti, oltre agli output dell'encoder che contengono le informazioni sull'attenzione dell'input. Cioè si parte dall'ultima parola dell'encoder e poi piano piano, o dalla parola più diciamo a cui porre più attenzione data dall'encoder, e poi piano piano generare la frase. La vediamo nella prossima animazione. Il decoder smette di decodificare quando genera un token come output. Questa è un po' a livello animato la rappresentazione di la parola più su cui porre attenzione dell'input della domanda è you. Quindi il decoder parte rispondendo I, la seconda è R, il decoder risponde con M, la terza parola è AU e il decoder risponde con FINE. You are AU, I am FINE. Chiaramente I nella domanda è una parola priva di attenzione, è semplicemente un saluto. E non viene considerata poi nella generazione. Dopo fine, il decoder pone un flag di end. Quindi la parola su cui presta attenzione you per generare I, R per generare M, AU per generare fine. Questo a livello globale. Come primo passo, analogamente, l'inizio del decoder è praticamente identico a quello dell'encoder. Cambia semplicemente l'input. Mentre l'input dell'encoder era la mia domanda, how are you? L'input del decoder è le parole precedenti, quella che si sta generando. Quindi all'inizio è il token start. Poi il token start è I, poi il token start I am. L'input attraversa uno stato di embedding e uno stato di codifica posizionale per ottenere gli embedding posizionali. Analogamente, all'encoder dobbiamo tradurre le parole in numeri, quindi a ogni parola corrisponde un vettore, e dobbiamo dare un'indicazione di qual è la posizione della parola. La rete, il decoder, l'encoder, le reti transformer in generale non sono reti ricorrenti, lavorano trattando il testo allo stesso tempo e quindi abbiamo bisogno di identificare ogni parola con un indice che mi dà l'ordine della parola stessa. Quindi le parole vengono trasformate in vettori qui. E poi si aggiunge la posizione. Lo strato multi-headed attention è un po' particolare. Gli embedding posizionali vengono analizzati nel primo strato di attenzioni multi-head, che calcola i punteggi d'attenzione per l'input del decodificatore. Questo strato di attenzioni multi-head opera in modo leggermente diverso. Un po' richiamiamo con queste slide qual è il processo di multi-head attention block. Si applica un particolare meccanismo che stiamo chiamando autoattenzione. Quindi, dagli input generati, embedded, noi ricaviamo tre vettori, Q, K e V. L'autoattenzione consente di associare ogni parola all'input di altre parole. Il calcolo dell'autoattenzione è fatto in questo modo. Calcolo l'autoattenzione creando i tre vettori, Q, K e V, a partire dai valori di input. Dopo aver generato i tre vettori, determino una matrice di punteggi moltiplicando

Q per K. Esattamente in questa maniera. Dalla vettori di partenza creo 3, poi moltiplico Q per K e ottengo una matrice di score. E sono essenzialmente qua. La matrice di score determina, la matrice punteggi determina l'attenzione di una parola sulle altre, semplicemente dal valore dell'incrocio di calo colonna. AU e AR a tensione 31. AU e AR a tensione 31. Vediamo che la matrice è perfettamente simmetrica. U e AI a tensione 12. U ha molto attenzionata da AU, 67, e da AR. Vedete poi la scelta del decoder che avevamo visto prima, praticamente di ignorare AI, perché AI ha bassa attenzione con quasi tutte le parole, quindi è poco significativa nella preparare la risposta. Più alto il punteggio, maggiore l'attenzione. Avendo una posizione, una dipendenza dalla posizione, teniamo conto dell'ordinamento temporale delle parole. Dopodiché normalizziamo la matrice dei punteggi dividendo per la radice quadrata delle dimensioni di Q e K, e questo viene fatto per avere più stabilità nei gradienti, poiché la moltiplicazione può dare valori molto grandi. E dopodiché generiamo una matrice di probabilità, generazione della matrice di probabilità delle attenzioni. Utilizzando la funzione softmax, i punteggi più alti vengono esaltati, mentre quelli più bassi vengono depressi. Con l'esponenziale si esaltano i punteggi alti, si deprimono i punteggi, per esempio questo 0,1, dividendo per la somma di tutti i valori della matrice, praticamente io ottengo un indice di probabilità. Vedete che le somme riga colonna sono 1, per ogni riga, per ogni colonna. Quindi, per esempio, I e U hanno un livello di attenzione che è dell'1%, del 10%, scusate, mentre AU e U del 30, AR e U del 30 e U e U del 30. Vedete che nella matrice di probabilità sono equamente probabili per U, e quindi da prestare attenzione, AU, AR e U. AR deve prestare attenzione più su AU che su U. Come stai tu? Come stai tu? Quindi diciamo la relazione fra AR e AU è molto più interessante che quella fra AR e U, che è del tutto naturale, soggetto verbo. Ok? Il vettore iniziale poi viene, sono qui, viene moltiplicato per la matrice di probabilità. I punteggi softmax più alti manterranno il valore delle parole che il modello apprende essere quelli più importanti. I punteggi più bassi faranno affievolire le parole irrelevanti e poi non saranno considerati nella fase di decodifica. Questa è la moltiplicazione della matrice dei pesi di probabilità per il valore in input, e sono qui, e poi vado verso la rete neuronale feed forward. Poiché, e torniamo al multi-head attention module del decoder, poiché il decoder è autoregressivo e genera la sequenza parola per parola, è necessario evitare che condizioni token futuri. Cioè ciò che avviene dopo non può interessare ciò che avviene prima, ovviamente. Quindi diciamo, se io sono arrivato a generare IM, M deve essere attenzionato solo con I, e non con fine, che è ancora da generare. Ad esempio, quando si calcolano i punteggi di attenzione sulla parola M,
non si dovrebbero avere accesso alla parola.

fine, perché questa parola è una parola futura che sarà generata successivamente. È tutto un po' più chiaro se guardiamo la tabella. La parola am dovrebbe avere accesso solo a se stessa e alle parole prima di essa. Questo è vero per tutte le altre parole. Cioè lo start, che è l'inizio della sequenza di decodifica, ha accesso solo allo start. I deve avere accesso a I, allo start ed I. M deve avere accesso allo start I e M. E fine ha accesso a start I e M. Cioè i valori della diagonale superiore della matrice non sono importanti, cioè non devono essere importanti. Quindi rappresentarli così come escono da una banale, dalla banale moltiplicazione vettore Q per vettore K è sbagliato, perché poi tenderanno a far attenzionare questa parola corrente da qualcosa che avverrà dopo. E questo è da evitare dal punto di vista formale. Quindi abbiamo bisogno di un metodo per evitare il calcolo dei punteggi di attenzione per le parole future. Questo metodo si chiama mascheramento. Io aggiungo alla matrice dei punteggi calcolata una maschera, che è esattamente questa, in modo tale da eliminare il contributo di questa diagonale. La maschera è fatta da zeri per la diagonale e gli elementi sotto diagonale, da meno infinito per gli elementi sopra la diagonale, questa zona qua. Vediamo come opera. Per impedire al decoder di guardare i tokens futuri si applica una maschera di previsione, questo abbiamo detto. La maschera è una matrice che ha le stesse dimensioni dei punteggi, ovviamente, riempita con valori di zeri e negativi infiniti. Quando si somma la maschera di punteggi, la maschera ai punteggi di attenzione scalati, si ottiene una matrice di punteggi col triangolo in alto a destra riempito da infiniti negativi, perché la diagonale e la parte inferiore, sommando 0, rimane se stessa. Se a un numero aggiungo un meno infinito, il risultato è un meno infinito. Allora, uno potrebbe dire, sì, vabbè, ma in questa maniera mi trovo a dover lavorare con i meno infiniti. No, perché se vi ricordate bene dalla parte, dalla seconda parte, dopo questa operazione applico la funzione softmax. Se si applica la funzione softmax ai punteggi mascherati, i valori a meno infinito verranno azzerati, perché elevato a meno infinito è 0, è 1 su elevato all'infinito, quindi 0, lasciando punteggi di attenzione pari a 0 per i token futuri. Quindi la normalizzazione mediante la softmax praticamente mi dà un valore per la diagonale e gli elementi sotto la diagonale, giusto? Per esempio la parola start ha probabilità 1 con se stessa e 0 con gli altri perché non li vede, la parola I ha 0,37 con start e 0,62 con se stessa, 0 con M è fine perché non li vede e così via. Notate che con questa normalizzazione però, diciamo a parte la parola start, si perde la somma 1 per righe e colonna. Però si azzerano le probabilità di attenzione al futuro, che è esattamente quello che volevamo fare. Questo mascheramento, che poi diciamo è questo blocco nel diagramma di flussi, è l'unica differenza nel calcolo dei punteggi di attenzione rispetto a quello visto dal decoder. D'altronde si può fare esattamente con lo stesso codice, con un flag che dice se sto lavorando con l'encoder o con il decoder. Come per l'encoder, il

processo può essere eseguito in parallelo dividendo il vettore di query chiave e valore in n vettori diversi. L'out del primo strato di attenzione multi-head è un vettore di output mascherato con informazione su come il modello dovrebbe prestare attenzione all'input del decoder. Quello che stiamo trattando è le parole generate dal decoder che vengono riportate in input, e viene fatto l'embedding e viene creata per le parole generate dall'encoder una prima matrice d'attenzione. In questo stato dell'encoder, in questo strato gli output dell'encoder fungono da query e chiave. Adesso siamo sul secondo, mentre gli output del primo strato di attenzione multi-head funzionano da valori. Siamo in questo stato. Questi sono gli input, l'output dell'encoder che vengono dati a questo modulo come query e chiave, mentre come valore, se vi ricordate l'architettura del multi-head attention module, viene preso l'out del primo strato. Quindi in questa fase stiamo calcolando le probabilità d'attenzione che la codifica dell'input dell'encoder suggerisce avere. Cioè la nostra domanda, la domanda a cui stiamo cercando di dare risposta, viene portata nel decoder a questo livello, generando i vettori Q e K. Dai vettori Q e K deriveremo la matrice dei punteggi, dalla matrice di punteggi la matrice di probabilità che poi verrà moltiplicata per l'output del primo livello multi-head del decoder stesso. Lo vedremo in dettaglio. Questo correrà l'input del decoder con l'input dell'encoder con l'input del decoder, permettendo al decoder di decidere quali input dell'encoder sono rilevanti. How are you? You are, I am. Diciamo, in questa fase you e are diventano rilevanti per, una volta prodotto I, generare M come risposta. L'output del secondo strato di attenzioni multi-head passa attraverso uno strato di una rete feed-forward per ulteriori elaborazioni. Dopodiché l'output della feed-forward passa a un classificatore lineare e un softmax finale per la probabilità di uscita. L'output della rete feedforward passa attraverso lo stato lineare finale che funge da classificatore, cioè sceglie fra infinite parole. Il classificatore è grande quanto il numero di classi disponibili, quindi ha molte classi. Ad esempio, se si hanno 10.000 classi, per 10.000 parole, l'output del classificatore sarà di dimensione 10.000. L'output del classificatore viene quindi elaborato in un layer softmax che produrrà punteggi di probabilità compresi fra 0 e 1, cioè a ogni parola della classe assegnerà una probabilità. Prendiamo l'indice della probabilità più alta e quella sarà la nostra parola predetta, l'indice della nostra parola predetta. Il decoder prende l'output e lo aggiunge alla lista degli input e continua a decodificare finché non viene predetto un token. La predizione con la probabilità più alta è la classe finale che viene assegnata al token di fine. Allora, il classificatore lineare dall'output del secondo livello multi-head mi classifica delle parole scelte in n classi. La softmax mi dà una probabilità. L'elemento con probabilità più alta, in questo caso 0,8 che rappresenta
il flag di fine, è quello che end, è quello che assegno in uscita. Quindi questo è un po' il meccanismo generale. Il vantaggio e, diciamo, l'efficienza è data al fatto che, come l'encoder, anche il decoder può essere impilato in n strati. Ogni livello prende input dall'encoder e dai livelli precedenti. Impilando gli strati, il modello può imparare a concentrarsi su diverse combinazioni di attenzione, aumentando la capacità predittiva. Cioè, di fatto, io impilo l'encoder, preparo lo spazio astratto e lo mando a una pila di decoder. Ognuno decodifica una frase che può essere anche leggermente diversa. Alla fine scelgo quella con probabilità maggiore. Quindi, avendo una pila di n decoder, aumento la mia capacità predittiva. Nello stesso tempo posso generare più frasi e più probabilità per ogni frase. Le conclusioni. I transformer sfruttano il potere del meccanismo di attenzione per fare previsioni migliori. Le reti neuronali ricorrenti cercano di ottenere risultati simili, ma poiché soffrono di memoria a breve termine, hanno minore efficacia. I transformer sono migliori su sequenze lunghe. Sono stati proprio progettati. Il punto essenziale, torno a ribadire, è che mentre all'inizio, negli anni, le reti ricorrenti sono degli anni 2000, grosso modo, l'idea di ricorrenza permetteva una maggiore flessibilità nell'analisi del testo, avendo però come svantaggio il fatto che su sequenze lunghe, per problemi proprio dovuti alla backpropagation, si creava una finestra di dimensione finita. Con i transformer, in cui col meccanismo d'attenzione si può correlare parole molto distanti e soprattutto con una potenza di calcolo non disponibile 20 anni fa, si hanno risultati migliori. Cioè i transformer, se volete, sono pensati ad hoc su due concetti fondamentali a livello computazionale: il parallelismo e la vettorializzazione. Questo ha fatto sì che queste architetture, sulle attuali architetture di supercalcolo, sono particolarmente efficaci. Per capire l'efficacia queste architetture, ho chiesto al ChatGPT di fare questo. Dammi una descrizione dei transformer in 4 slide. Quindi le 4 slide che seguiranno non le ho scritte io, ma le ha scritte una macchina. Questo un po' anche come esperimento. La prima, trasparenza. Transformer, rivoluzione nell'elaborazione del linguaggio naturale. Meccanismo di attenzione. Utilizzo innovativo per catturare relazioni a lungo termine. Gestioni di sequenze, capacità di gestire sequenze di lunghezza variabile senza problemi di memoria a breve termine. Applicazioni principali, traduzione automatica, generazione di testo, comprensione del linguaggio. Prima slide. Seconda slide, architettura. Encoder e decoder, strati multi-head di attenzione e reti feed-forward. Parallelizzazione, adatto per l'addestramento su grandi set di dati. Terza slide, vantaggi del transformer. Efficacia,
elevata capacità di catturare relazioni complesse

nella sequenza di input. Scalabilità, adatto per l'implementazione su hardware specializzato come GPU e TPU. GPU e TPU sono due particolari tipi di nodi di calcolo. Risultati eccezionali. Ottiene risultati eccezionali in una vasta gamma di compiti nel NLP, nel linguaggio naturale. Impatto. Rivoluzione nel NLP. Cambio di paradigma nel modo in cui i modelli sequenziali vengono progettati e utilizzati. Applicazione nel mondo reale, fondamentale per compiti critici come traduzione, generazione di testo e comprensione del linguaggio. Come vedete, a livello di sintesi, il compito fatto dalla macchina direi che è ottimo, cioè sono trasferenze molto sintetiche che colgono i principali punti che poi abbiamo illustrato durante le tre parti di questa lezione. Però diciamo, vorrei sottolineare che a parte l'ottima prestazione della macchina, questo è il risultato della scelta della macchina di gestire la mia richiesta, preparami 3-4 trasparenze sulle architetture transformer, fra infinite altre, che è quella che secondo la macchina è la più probabile, è quella che ha la più alta probabilità. Quindi nell'infinita serie di possibili sequenze fra parole per dare una risposta alla mia domanda, ha scelto questo come quella essere più probabile. Questo per dire che, un po' anche per commentare, è che i modelli tipo Transformer sanno solo dare la risposta più probabile a un quesito. Quando si parla di ChatGPT come macchina che crea, beh, lì è un po' diverso, perché creare significa non dare la risposta più probabile. Però, come potete vedere, l'evoluzione rispetto a qualche anno fa e la qualità dell'analisi e della risposta è eccezionale. Quindi, diciamo, sono modelli su cui dover, con cui dover fare i conti. Con questo è finito l'ultimo argomento, spunti di riflessione. Nel primo strato multi-head attention del decoder si maschera la matrice dei punteggi? Nello strato di embedding e posizionamento degli input del decoder, i valori di input sono quelli codificati dall'encoder? Come di solito, il riepilogo. È corretto affermare che un modello transformer può prestare attenzione a tutte le parole presenti in un testo molto lungo? Ad alto livello, l'encoder mappa il testo in input, di input in una rappresentazione continua astratta? Nel primo strato multi-headed attention del decoder si maschera la matrice dei punteggi? Nello strato di embedding e posizionamento degli input del decoder, i valori di input sono quelli codificati dall'encoder. Con questo abbiamo finito questa parte e una lezione molto lunga. Come di solito vi ricordo che per approfondire questi argomenti troverete del materiale sul sito, sulla parte dedicata nel sito di Ateneo. Arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Mi presento, sono Maria Assunta Pimpinelli, sono la responsabile delle collezioni filmiche della Cineteca Nazionale.

nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e sono anche docente all'Università di Tor Vergata di conservazione e restauro dei beni filmici e audiovisivi. Il titolo di questa lezione è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità. Prima parte. Gli argomenti sono cineteca, filmoteca, archivio filmico, museo del cinema, eccetera, quali istituzioni e quali finalità. Secondo argomento, l'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale des Archives du Film. Partiamo dal primo degli argomenti, cineteca, filmoteca, archivio filmico, museo del cinema, eccetera, quali istituzioni e quali finalità. Il nome delle istituzioni, come vedete, in questo caso, è diverso, ma sostanzialmente, condensa in sé, finalità e valori simili. La differenza sostanziale sta nel suffisso cineteca, filmoteca o nella presenza della denominazione museo. Tutte queste istituzioni condividono appunto la stessa finalità di raccolta e di tutela del patrimonio filmico. Quindi, indipendentemente dal tipo di denominazione, c'è una condivisione di finalità. Denominazioni diverse connotate dal prevalere delle finalità di conservazione e di divulgazione. Il suffisso teca o la denominazione archivio denota la finalità di conservazione, la presenza del termine museo del cinema denota invece una maggior finalità di valorizzazione e di diffusione e di presentazione. La cosa che invece unisce appunto, come dicevo prima, questo tipo di istituzioni è che sono istituzioni che conservano i supporti e le collezioni originali relative alle opere cinematografiche e audiovisive. Tutto questo tipo di istituzioni che sono diffuse nel mondo si riuniscono nella Fédération Internationale des Archives du Film, che è una federazione appunto fondata a Parigi nel 1938, ha la sua attuale sede a Bruxelles e fin dalla sua creazione nasce come organismo sovranazionale e apolitico. Questa è una connotazione che nasce appunto fin dalla fondazione, in anni critici in cui sono presenti al momento della fondazione il British Film Institute di Londra, la Cinémathèque Française di Parigi, il Film Department di New York e del MoMA, ma è presente anche il Reichsfilmarchiv di Berlino. Quindi sono istituzioni che a breve si troveranno, diciamo, su fronti opposti. E quindi l'importanza di essere un organismo appunto sovranazionale e apolitico nasce fin da questa fase e continua poi nelle varie fasi storiche, a partire poi anche dalla Guerra Fredda e continua fino ad oggi. Attualmente la federazione, appunto dai quattro fondatori, consta invece di 96 archivi membri effettivi e di 80 archivi associati distribuiti in 80 nazioni. Vedremo poi la differenza tra membri effettivi e membri associati. La mission della FIAF. Se noi andiamo sul sito web della FIAF avremo una pagina intera dedicata ai vari punti di questa mission che si articola a partire dalla voce che dice appunto tenere, mantenere, rispettare un codice etico per la preservazione dei film e degli standard pratici per le aree diverse del lavoro d'archivio. Ma per sintetizzare ancora in maniera più efficace i vari punti che non possiamo appunto continuare a percorrere qui e che potrete approfondire successivamente, riporto una frase sintetica mantenendo il testo inglese che è una delle lingue, che le lingue usate appunto dalla FIAF. Its affiliates are committed to the rescue, collection, preservation, screening and promotion of films which are valued both as works of art and culture and as historical documents.

Significa che la mission è quella di rescue, raccogliere, anzi salvare, collection, raccogliere, preservation, salvaguardare da tutti i punti di vista, sia fisico, sia della duplicazione, sia della salvaguardia che oggi chiamiamo digitale, screening and promotion, quindi promuovere e proiettare i film, che sono considerati sia come opere d'arte e di cultura, sia come documenti storici, quindi senza preclusione, senza giudizio di valore, ma come valore appunto di documento storico, oltre che di opera d'arte, ma soprattutto in generale come beni culturali. Qual è il ruolo attivo della FIAF oggi? Potete andare sul sito della FIAF, di cui abbiamo qui riportato degli screenshot, e rendervi conto direttamente della quantità di attività condotte ad oggi. Riassumo ora in una serie di punti quali sono, diciamo, le linee essenziali. Il primo è sicuramente quello di lavorare insieme per linee guida comuni e pubblicazioni. Il secondo è quello della ricerca e formazione professionale, in particolare dare apporto e raccogliere professionisti tra le cineteche del mondo che possano girare e organizzare corsi di formazione, ed avere poi un dialogo costante che si sintetizza poi in un congresso annuale e workshop, nel quale, oltre agli adempimenti, diciamo adempimenti burocratici, c'è poi il trattamento di temi privilegiati, quale può essere la digitalizzazione, il restauro, la catalogazione, la conservazione dei materiali. Altre linee sono cura delle collezioni film related, garanzia dell'accesso alle collezioni da parte di utenti e studiosi per studio e ricerca, cooperazione internazionale tra le cineteche affiliate. Il primo punto, vi spiego brevemente cosa si intende per collezioni film related, si tratta di tutte quelle collezioni e fondi d'archivio che contengono documenti che non sono i film stessi, ma che sono documenti cartacei o iconografici riferiti alla storia dei film. Quindi possono essere carte burocratiche, contratti, fotografie, foto di set, per esempio, poster, promozione dei film, stampa specializzata e così via. Cioè tutto quello che funge da complemento alla storia del cinema basata sui film stessi, diciamo, e che serve ugualmente alla ricerca. E quindi che fa da base a quello che vediamo nel secondo punto, cioè sostenere fortemente per tutte le istituzioni la garanzia all'accesso da parte dei ricercatori. E questo è anche un punto che riguarda direttamente il nostro corso, perché il nostro corso appunto si basa sulla ricerca negli archivi ai fini appunto del riuso creativo. Quindi l'importanza di avere accesso alle collezioni sancita già da questa federazione di archivi. Il terzo punto, viene di conseguenza, è la cooperazione internazionale tra le cineteche, che è un punto che nasce fin dal 1938 e dagli anni successivi e dal dopoguerra, dagli anni in cui cioè la comunicazione e la cooperazione era resa particolarmente difficile, non solo dalla mancanza, come invece oggi abbiamo, di comunicazione rapida e digitale, quindi dalla difficoltà di far circolare i film, ma anche dalla difficoltà di relazionarsi con la parte commerciale, con gli aventi diritto, e di garantire quindi un ruolo alle cineteche di tutela che possa conciliarsi e non andare contro gli interessi commerciali. Altri punti che sanciscono, diciamo, l'impegno della FIAF. Sostegno alla creazione di cineteche laddove non siano presenti. Anche questa esigenza nasceva, diciamo, dalla fine degli anni 30.
E la stessa poi a quella che riguarda il supporto nel contesto legale, in particolare sulle questioni di diritti, quindi di copyright. Promozione della film culture e della ricerca storica. Quest'ultimo punto è una sintesi di quanto abbiamo detto. Se tutti i punti precedenti funzionano, poi è chiaro che la cultura sul film, sulla ricerca di storia del cinema e anche sulla ricerca sulla salvaguardia dei film diventano appunto più solidi. Quali sono i membri effettivi della FIAF e quali sono i requisiti per l'ammissione? I requisiti fondamentali sono che si tratti di cineteche con responsabilità primaria nella preservazione delle collezioni originali delle immagini in movimento, cioè che siano quelle istituzioni che conservino i film sui loro supporti originali, quindi film che nascono in pellicola, i film oggi che nascono in digitale, ma che abbiano il compito primario appunto di conservare i supporti originali, che si tratti di negativi, che si tratti di copie di proiezione, che si tratti di intermedi. Possiamo entrare nel sito della FIAF, nella pagina dove si riporta l'elenco dei membri effettivi, cioè di quelli che entrano a pieno titolo per la loro funzione, nella membership della FIAF. E possiamo, diciamo, navigare in questa lista semplicemente per avere un'idea di che tipo di istituzioni si tratti. National Library of Wales, Screen and Sound Archive, cioè anche le istituzioni non necessariamente nazionali, ma anche le istituzioni regionali. AIFIL Museum, ad esempio, è la Cineteca di Amsterdam, la Cineteca greca, China Film Archive, un organismo ovviamente dimensionato sulla grandezza della nazione, il Bundesarchiv, che è l'archivio federale tedesco, e possiamo ancora andare avanti, Fondazione Cineteca di Bologna, che ovviamente qui in Italia e ha un ruolo molto importante, ma anche Harvard Film Archive, quindi cineteche legate all'attività di ricerca universitaria, National Library of Scotland, la Scozia e così via. E quindi qui, se continuate, vedete l'ampia rappresentanza da parte di parti del mondo, città del mondo e anche le diverse dimensioni. Torniamo alla nostra presentazione, quindi membri effettivi. L'altra caratteristica fondamentale per essere ammessi alla FIAF, secondo punto, è la disponibilità di risorse finanziarie e strutture di conservazione adeguate. Quindi il requisito è quello di disporre di risorse finanziarie e strutture adeguate per la conservazione dei film sui loro supporti originali. Quindi deve trattarsi di istituzioni che hanno relazioni importanti con gli enti governativi o locali e che quindi hanno finanziamenti sufficienti o che comunque riescono a raccogliere fondi sufficienti per garantire appunto strutture di conservazione adeguate, cioè strutture in cui i film, le pellicole in particolare, ma anche il digitale oggi vengano conservate secondo standard di conservazione estremamente rigorosi, che sono quelli che poi vengono divulgati dalla FIAF stessa. Terzo punto, terzo requisito importante, condurre attività di valorizzazione senza fini di lucro. E anche questo aspetto lo abbiamo anticipato prima, tutte le attività che svolgono le cineteche, gli archivi di film che chiedono di aderire, che aderiscono alla federazione, devono svolgere la propria attività in maniera no profit, cioè non possono e non devono mettersi in concorrenza con le produzioni, gli aventi diritto e quindi considerare i propri film e il proprio patrimonio come patrimonio culturale e non come bene commerciale. Questo è un aspetto che riguarda invece appunto
le produzioni.

gli aventi diritto. Viceversa, abbiamo i membri associati FIAF e si tratta di istituzioni che sono comunque attive in campi connessi con le finalità della FIAF, ma non necessariamente con compito primario di tutela delle collezioni delle immagini in movimento. Vediamo di quali si tratta in particolare. Alcuni esempi li troviamo nell'altra pagina del sito web FIAF. Ne vediamo una prima lista nello screenshot riportato. Cinemateca di Bogotà, Museo Departamentale Albert Camus di Bologna. Cioè siamo in una dimensione più, diciamo, granulare, anche di piccole istituzioni, ma anche di medie e grandi, ma che non necessariamente, appunto, come abbiamo detto, hanno depositi di conservazione, ma possono semplicemente fare un'opera di diffusione della cultura cinematografica, oppure avere associati, ad esempio, archivi di documentazione film related, che permette però attività di ricerca, di studio e di approfondimento. Quindi, diciamo, questa apertura anche a un mondo che non necessariamente conserva film in depositi e non ha come scopo principale la tutela in depositi, ma che comunque fa diffusione e valorizzazione della cultura cinematografica e anche della conservazione, poi in ultima analisi. E ancora per diciamo, poterci rendere conto della diffusione di questo tipo di istituzioni a livello mondiale, visto che la FIAF è un organismo appunto mondiale, sovranazionale, nel sito web è riportata questa mappa interattiva che possiamo andare a visitare, in cui c'è, diciamo, vedete, come dire, l'evoluzione diacronica delle adesioni delle cineteche, degli archivi, delle filmoteche, come vogliamo chiamarli, alla Federazione Internazionale degli Archivi di Film. Chiaramente questa è la situazione al 2024, la maggior concentrazione è nel continente europeo, ma c'è anche una diffusione piuttosto importante anche nel sud-est asiatico, cineteche in Australia e Nuova Zelanda, cineteche in Africa e in Sud America e ovviamente poi Centro America e Stati Uniti. La differenza di colore è appunto tra rosso, full members, quindi i membri effettivi e gli associati, e poi ci sono i provvisori, quelli che fanno l'application per entrare. E se proviamo a navigare in questa mappa interattiva, risaliamo al 1938, anno della fondazione, come vi dicevo, sono i primi quattro paesi, e poi vediamo che con il passare degli anni questa mappa si popola di adesioni. Ed è quindi interessante capire come questa, nel 2000, ad esempio, era già quasi la stessa situazione di oggi, e però c'è un crescere che riguarda soprattutto gli associati, cioè queste istituzioni che fanno cultura cinematografica e che diffondono quindi i film e che vengono quindi ammesse. Bene, nella successiva vediamo invece il dettaglio dell'Italia, cioè screenshot sull'Italia, e vediamo quali sono le cineteche che aderenti alla FIAF sono in Italia. E ve le espongo in ordine cronologico, cioè in ordine di adesione. La prima è la Cineteca Italiana a Milano, che aderisce nel 1946, poi è la Cineteca Nazionale di Roma, il Centro Sperimentale di Cinematografia, CSC-Cineteca Nazionale, 1949, che è anche l'anno della sua fondazione. Il Museo del Cinema di Torino, 1954. Cineteca di Bologna, 1991, Filmoteca Vaticana, parliamo del territorio italiano, quindi non soltanto della nazione italiana, 1997, la Cineteca del Friuli, che si trova a Gemona, 2000.

In Italia poi ci sono anche membri associati, i primi erano quelli di cui vi ho parlato nella slide precedente, erano i membri effettivi. I membri associati sono quelli ammessi appunto con membership di tipo diverso, quindi non necessariamente con strutture di conservazione dei film. La Cineteca Sarda, società umanitaria a Cagliari, 1996, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, Roma, 1998, la Mediateca Regionale Toscana, Firenze, 2009, Archivio Luce Cinecittà, Roma, 2024. Quindi questa è la realtà delle cineteche presenti sul territorio italiano che aderiscono alla Federazione Internazionale Archivi di Film e ne condividono le linee guida e i principi. E quindi sono quelle, avvicinandosi alle quali dobbiamo tenere presente che appunto c'è una condivisione di principi sentiti alla stessa maniera, diciamo così. Passiamo a un altro argomento che viene di conseguenza, la ricerca negli archivi di film. Quali sono i limiti? Parliamo di limiti. L'accesso da parte dell'utenza esterna, in particolare i ricercatori e gli archive producer per il riuso, è condizionato da tre fattori. Il primo è l'accessibilità ai cataloghi. Il secondo, la presenza di diritti di terzi sulle opere. Il terzo, la disponibilità di supporti digitalizzati. Parliamo di limiti, in realtà non sempre si tratta di limiti, ma semplicemente di fattori di cui si deve tenere conto. Cioè, si deve tenere conto che l'accesso alle opere, ai film, ai materiali di un archivio filmico non è scontato, nonostante sia garantito dai principi condivisi della FIAF, ma ha dei punti, ha dei paletti di cui tenere conto. Quindi il primo punto di cui abbiamo parlato è l'accessibilità dei cataloghi. Ci sono le diverse policies da parte di ciascun archivio. In questo caso, appunto, potrebbe esserci pubblicazione online dei database, in toto o con dei limiti. Pubblicazione di cataloghi per la consultazione o il prestito di materiali. Quindi cataloghi significa una selezione ragionata soltanto di alcuni titoli disponibili, che quindi non corrispondono totalmente al patrimonio conservato. Creazione di piattaforme di accesso e di visione online. E in ultima analisi c'è il rapporto diretto con gli archivisti e con i funzionari degli archivi. Questo è un punto importante perché al di là della ricerca indipendente, talvolta anche remota, nei database online, cataloghi per la consultazione, anche questi a distanza, visione in piattaforme che mediano i contenuti, c'è il rapporto continuo con il personale che è specializzato, che conosce le collezioni e che crea quindi un'interazione con i ricercatori e che può quindi comunicare quali sono appunto non necessariamente i limiti, ma i paletti, le condizioni, le diverse situazioni. L'altro punto, il secondo punto che abbiamo visto nell'esposizione della ricerca e dell'accesso è quello dei diritti sulle opere, punto imprescindibile ovviamente. Prevalentemente le cineteche, pur conservando e possedendo i materiali filmici come corpus mechanicum, non detengono i diritti sulle opere. Quindi, in particolare ai fini del riuso, è sempre necessaria l'autorizzazione dell'avente diritto. L'avente diritto in prima istanza è il produttore stesso del film o dell'opera, in seconda può essere una società che ha comprato i diritti dal produttore e poi ci sono situazioni ancora più complesse come fallimenti, recuperi, ritorno agli autori e quant'altro, ma qui entriamo in un discorso particolarmente complesso che non può essere affrontato in questa sede.

Ci sono però delle eccezioni e queste eccezioni sono quando cineteche o archivi diventano proprietari dei diritti, di solito le produzioni stesse, che conservano e gestiscono la propria library. Per esempio è il caso di molti affiliati FIAF. Ad esempio ci sono, diciamo, case di produzione anche molto datate, anche storiche. Pensiamo per esempio alla Pathé francese che ha conservato tutta la propria archivio di documentazione film related e raccoglie anche se non necessariamente sul supporto originale, i film prodotti a partire dagli inizi della storia del cinema e ne mantiene i diritti diciamo, in uno sviluppo diacronico impressionante che dura decenni. Quindi questo può essere uno dei casi, cioè una cineteca che conserva, diciamo, un fondo tematico legato anche alla produzione e agli stessi diritti di sfruttamento. E poi ci sono i film in pubblico dominio, cioè i film per cui sono scaduti i termini di protezione per lo sfruttamento economico. E infine le opere orfane, che sono il residuale, cioè tutti i film di cui si è perso un legame, diciamo, di conoscenza immediata con i diritti di sfruttamento, ma sui quali è necessario fare ricerca per capire qual è il loro status attuale. Terzo punto, tornando appunto al discorso dei limiti o paletti, come abbiamo detto, è quello della disponibilità dei materiali, che siano digitalizzati o che siano da digitalizzare. Nella pratica attuale del riuso creativo, i brani selezionati per la nuova opera di montaggio, diciamo così, devono essere ormai in formato digitale. E nel caso in cui non lo siano già, le valutazioni sui tempi e i costi delle lavorazioni di digitalizzazione possono condizionare molto scelte e progetti. Questo aspetto è importante. Perché anche in questo caso l'atteggiamento di chi si avvicina e di chi fa ricerca in un archivio di film deve tenere conto di questo aspetto. Può, per esempio, trovare bellissime cose nei cataloghi, nei repertori, nei database, ma poi questi titoli non sono disponibili perché non sono mai stati digitalizzati. E quindi qui interviene una valutazione da fare appunto con il personale tecnico e con il personale, diciamo, che fa la programmazione scientifica e di lavorazione di una cineteca. E chiaramente questo è un aspetto che limita, se non altro dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del tempo e dei costi. Quindi non dare per scontato che tutto quello che si trova nei cataloghi o nelle piattaforme, nelle piattaforme forse sì, ma nei cataloghi, nei database no, sia immediatamente accessibile e utilizzabile. È necessario verificare se sia stato digitalizzato e se quel titolo particolare abbia materiali sufficienti di protezione, abbia copie, abbia duplicati e quant'altro. Quali decisioni? Appunto, nel caso di materiale in pellicola è necessario per ogni elemento un controllo d'archivio dei diversi elementi filmici per scegliere il materiale di partenza. Quindi, nell'ipotesi in cui si decida di scegliere di utilizzare del materiale relativo a un titolo particolarmente interessante e l'archivio accetti di collaborare e di mettere a disposizione, perché sono stati autorizzati i diritti, perché la stessa cineteca ne dispone, poi è necessario fare una lavorazione di tipo tecnico, ma che prenda in considerazione le caratteristiche fisiche e la qualità e fare delle scelte e scegliere i materiali di partenza. E si tratta appunto di controlli e lavorazioni da svolgere senza fretta, nel rispetto delle caratteristiche e dell'integrità dei materiali. Quindi, appunto, una questione di tempi e di rispetto del materiale di partenza. E veniamo quindi agli spunti di riflessione rispetto a quanto abbiamo esposto in merito all'accesso e alle
condizioni di utilizzo dei materiali di un archivio filmico. Quale differenza tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati? Quali caratteristiche in comune? E ancora, quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? Veniamo adesso al secondo argomento, che ha come titolo l'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale dell'Archivio di Film e che porta ancora in maniera più approfondita il discorso sul ruolo della FIAF non solo nel fornire linee guida tecniche e standard professionali, ma anche nel fornire un codice etico dal punto di vista della condotta degli archivisti e del personale che lavora in una cineteca, ma come vedremo c'è anche un'etica dell'accesso delle collezioni e dei diritti alle collezioni. Condizione imprescindibile per l'ammissione alla FIAF, sia per membri effettivi che associati, è appunto l'adesione al codice etico FIAF pubblicato, diciamo, discusso e messo a punto tra 1998 e 2008. Abbiamo parlato prima dei vari punti e delle varie linee guida che tengono insieme i principi e la mission della federazione, ma questo, appunto, lasciato per ultimo, è effettivamente la sottoscrizione di un codice deontologico. E appunto è importante perché ha un riflesso anche sull'uso e sul trattamento del materiale che viene conservato. Il codice etico in tutta la sua integrità lo trovate a questo link del sito web della FIAF. I punti del codice etico, appunto, e la loro relazione con l'accesso al riuso vengono qui elencati. Trovate in giallo in particolare quelli che interessano al discorso dell'accesso e del riuso. Vado ad elencarli. The rights of collections, i diritti delle collezioni, the rights of future generations, exploitation rights, rights of colleagues, personal behavior. Allora vedete ci sono cinque punti. I due in giallo in particolare riguardano l'accesso e l'utilizzo e la natura stessa delle collezioni. Il fatto che le collezioni abbiano dei diritti, punto 1, the rights of collections, le rende soggetto e non soltanto oggetto di ricerca, ma anche soggetto che ha un diritto nell'essere trattato e nell'essere percepito in un certo modo, e vedremo poi nello sviluppo successivo di questa lezione. Exploitation rights sono i diritti di sfruttamento e questi sono i diritti appunto che vanno limitati e vanno quindi distinti i diritti di quanto può essere diciamo sfruttato e presentato in ambito non profit rispetto a quello che invece è l'ambito consueto dell'industria cinematografica. Gli altri diritti, come vedete, quelli in bianco, i diritti delle future generazioni sono pure importanti, punto 2, perché proiettano la responsabilità degli archivi di film nel futuro, cioè non lavoriamo soltanto per salvaguardare oggi, ma conserviamo anche per fare in modo che le future generazioni possano vedere quello che vediamo e che abbiamo oggi. Poi c'è un diritto dei colleghi, come dire, un diritto a trattarsi in maniera rispettosa, ma anche a rispettare la professionalità l'uno dell'altro. E il comportamento personale è la cosa più simile a un codice deontologico personale vero e proprio, che è quello appunto del mantenersi corretti e non profit rispetto alle attività che vengono condotte. Approfondiamo i diritti delle collezioni, Rights of Collections. È il punto 1.1 del codice etico e prevede rispetto e salvaguardia dell'integrità dei materiali,
e la protezione da ogni forma di manipolazione, falsificazione o censura. Quindi, compito degli archivi e degli archivisti è quello di mantenerne l'integrità ed è portato ad diciamo, ad un livello di etica e non semplicemente a un livello di rispetto fisico o formale. Secondo punto, 1.6, impegno a mantenere sempre l'esperienza di visione originale in proiezione o con altri mezzi, ad esempio mantenere la giusta velocità di proiezione, l'aspect ratio, cioè il formato del fotogramma e dell'immagine e quant'altro. Cioè l'impegno, anche questo, a mantenere l'integrità, ma non soltanto l'integrità fisica del materiale conservato, ma anche un'integrità nel momento in cui il materiale viene fruito. L'aspetto complementare alla conservazione dei materiali filmici è quello della loro presentazione, della loro proiezione, della loro visione, perché è parte della loro natura, cioè materiali filmici o audiovisivi, come vogliamo, sono fatti per essere visti e quindi questa è una componente imprescindibile, essenziale. Veniamo all'altro punto di quelli segnati in giallo nella lista che abbiamo visto prima, i diritti di exploitation, cioè di sfruttamento. Punto 3.1 del codice etico, poiché i materiali sono beni sia commerciali che artistici, e lo abbiamo già visto, gli archivi FIAF rispettano totalmente gli aventi diritto commerciale, cioè è mettere proprio diciamo, un confine, ma anche una forma di rispetto che ci auguriamo sia reciproco nei confronti dell'industria cinematografica. Cioè, qualsiasi tipo di intervento sui materiali che possa decidere un archivio va sempre nel totale rispetto della sua dimensione industriale e commerciale. E non è un'affermazione scontata. Nel caso di film con diritti scaduti o legalmente annullati, gli archivi non ne faranno mai uno sfruttamento a fini di lucro. Questo è il punto 3.2 del codice etico. Anche questo è importantissimo perché ormai ci sono sempre più film con diritti scaduti e il fatto che gli archivi dichiarino di non far uso commerciale dei proventi che possano venire da film scaduti rientra appunto in questa linea di rispetto nei confronti dell'industria cinematografica. Un altro paper, un altro testo pubblicato dalla FIAF in un momento successivo già a fronteggiare l'arrivo del digitale è il Digital Statement 2019-2021 in progress. Si tratta di linee guida, regole e limiti che vengono definite red lines per la digitalizzazione e il restauro digitale. Quindi è come dire, uno spin-off del codice etico che riguarda in particolare l'atteggiamento degli archivi di film rispetto alla rivoluzione digitale, quindi rispetto al passaggio al digitale di ciò che è analogico e di ciò che è in pellicola. L'istanza fondamentale del Digital Statement è mantenere l'autenticità nella trasformazione dall'analogico al digitale. Soprattutto perché la responsabilità delle cineteche di fronte alla rivoluzione digitale, e parliamo proprio di rivoluzione, di totale cambiamento, è quella di preservare non solo il contenuto, ma anche la natura analogica del film. Quindi la responsabilità delle cineteche, nel momento in cui digitalizzano un film in pellicola, non è semplicemente quella di passarlo e di renderlo visibile, qualsiasi sia il formato, qualsiasi sia il trattamento tecnico a cui viene sottoposto, ma anche quella di documentare e di riprodurre nella maniera più fedele possibile la sua natura analogica di film in pellicola, come vedevamo prima, rispettando il formato originale dell'immagine e rispettando varie altre componenti che fanno parte connaturata della pellicola stessa. Parlo di pellicola, ma potrebbe anche trattarsi di film che nascono girati in video.
Però il problema chiaramente è più massiccio e più esteso per i film girati in pellicola. L'istanza quindi è dare forma al futuro, considerando che il digitale sarà l'unico modo con cui le future generazioni conosceranno un film in pellicola. Le red lines. È interessantissimo leggere le red lines in questi digital statement, intese come i limiti da non oltrepassare nel trattamento di digitalizzazione. Vi leggo il primo e lo leggo in lingua originale perché è particolarmente forte. Colorizing, cioè la colorizzazione, the process of artificially adding color to film materials that were originally produced and distributed in black and white. Colorizing is an act of vandalism and has no place in ethical film restoration. Quindi la colorizzazione, l'aggiunta di colore come fase di post-produzione di digitalizzazione di un film in bianco e nero è da considerare, detto proprio letteralmente, un atto di vandalismo e non ha posto in un approccio etico al restauro del film. Quindi diffidare sempre da quello che ci viene presentato in forma colorizzata, né condurre un restauro o una digitalizzazione facendo questo tentativo di aggiungere colori. Questo è un processo che si vede molto spesso, anche soprattutto nei documentari storici, nei film di repertorio storico, nei documenti filmici storici ed è appunto considerato in maniera veramente così estrema come atto di vandalismo. Pensiamo a, non so, al repertorio della Prima Guerra Mondiale che attualmente gira moltissimo, tutto con aggiunta di colori. È qualcosa che dobbiamo assolutamente tenere da parte, non fa parte del mondo degli archivi. Quindi chi si avvicina a un archivio deve sapere che poi non può trattare questo materiale colorizzando o addirittura non può prendere materiale colorizzato. L'altro punto, red line, cioè altro punto proibito, è l'intervento ad esempio sulla grana. Si tratta di una tecnica, in entrambi i casi si tratta di tecniche da evitare. La grana originale del film deve essere sempre rispettata. E l'altro punto è creare artificialmente la nitidezza, cioè fare il cosiddetto sharpening, perché l'attuale percezione considera la nitidezza come sinonimo di qualità dell'immagine, ma in realtà si snatura l'immagine originale. Se un'immagine, se un brano è particolarmente interessante, anche bello, anche importante, adatto ad un certo riuso, non per questo deve essere reso più nitido, deve essere ripulito per adattarlo al, diciamo, al contesto che lo contiene contemporaneo. Quindi un rispetto anche anche del difetto, se vogliamo. Bene, abbiamo concluso anche questo argomento. E come spunti di riflessione possiamo porci la seguente domanda. In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte di riuso creativo? Bene, riepilogo gli spunti di riflessione di questa lezione. Quali differenze tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati FIAF? Quali caratteristiche in comune? Quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte per il riuso creativo? Bene, questa lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che i materiali relativi a questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo
nelle pagine relative a questo corso.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La riabilitazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, le afasie. Quindi tratteremo del trattamento appunto dei disturbi del linguaggio secondari a malattie cerebrovascolari. Bene, vediamo quali sono gli argomenti di questa lezione. Cenni storici, i disturbi fonologici, i disturbi semantico-lessicali, i disturbi morfosintattici. Quindi faremo un breve excursus storico per capire come si è

evoluto il concetto di riabilitazione dell'afasia. Poi parleremo nel dettaglio della riabilitazione dei disturbi fonologici, quindi quelli che hanno a che vedere con l'elaborazione dei suoni e delle parole. Poi parleremo della riabilitazione

linguistica. La prima scuola che si è occupata di riabilitazione dei disturbi del linguaggio è quella che può essere definita come la scuola classica, quindi Joseph Webman, o approccio basato sulla stimolazione. Quindi, secondo la scuola classica, l'afasia viene vista come un disturbo unico che varia per gravità, ma non per tipo. Quindi l'elemento centrale non è tanto la tipologia, come abbiamo visto nelle lezioni passate, la tipologia di afasia, quindi afasie fluenti, non fluenti, ma come viene vista l'afasia come un disturbo unico che varia solo per gravità, non per caratteristiche cliniche. In più, l'afasia viene vista come una difficoltà ad accedere alle conoscenze linguistiche, quindi non una perdita del linguaggio, ma appunto una difficoltà più selettiva ad accedere alle conoscenze linguistiche. Secondo la scuola classica, la stimolazione deve essere uditiva, quindi su base appunto di presentazione uditiva degli stimoli, attentamente controllata per lunghezza e complessità, quindi un controllo sugli stimoli, quindi la lunghezza degli stimoli e la complessità degli stimoli stessi, e ripetuta nel corso del tempo, cioè la terapia per essere efficace ovviamente deve essere ripetuta, e la stimolazione deve essere ripetuta nel corso del tempo. Secondo l'approccio invece behaviorista, quindi Sarno e Sanz 1970, quindi l'approccio comportamentista, appunto abbiamo teorie del comportamento operante. Il paziente afasico è in grado di apprendere materiale nuovo tramite strategie, ma con minore efficienza. Quindi siamo all'interno dell'influenza del pensiero comportamentista, e quindi il concetto di condizionamento, ovviamente, di apprendimento. Secondo questa scuola, il paziente è ancora in grado di apprendere nuovo materiale, anche se ha una riduzione nella efficienza, ovviamente, delle capacità di apprendimento. Il riabilitatore deve individuare il comportamento che si vuole ottenere e programmare una serie di tappe successive perfettamente controllate. Quindi lo scopo è quello di individuare un comportamento che si vuole ottenere e poi elaborare un percorso a tappe che devono essere ovviamente in maniera rigorosa controllate. Secondo l'approccio pragmatico, invece, Davis e Wilcox, quindi siamo nella metà degli anni Ottanta, ciò che acquista importanza è la relazione tra il linguaggio e la situazione globale in cui viene usato, quindi capacità di comunicazione. Quindi gli aspetti più puramente linguistici vengono un pochino bypassati, ma viene dato molto risalto all'aspetto comunicativo globale. La rieducazione deve mirare a fornire le strategie comunicative più efficaci indipendentemente dal fatto che siano linguistiche, quindi ottenere tramite la terapia da parte del paziente un comportamento che sia efficace dal punto di vista comunicativo globale, più che dal punto di vista strettamente linguistico. L'approccio linguistico, invece, scuola francese, quindi Hacan e Dubois, 1970-71, abbiamo una classificazione neurolinguistica dei disturbi del linguaggio per costruire il programma riabilitativo specifico per il disturbo. Quindi viene fatta un'analisi propriamente neurolinguistica, e quindi qui invece il focus è appunto proprio sugli aspetti linguistici del linguaggio, che devono essere appunto analizzati in maniera dettagliata per riuscire a costruire un programma riabilitativo che sia appunto mirato a quelle singole caratteristiche neurolinguistiche del disturbo del paziente. Secondo invece la scuola neoclassica, siamo a metà degli anni 60-70, Geschwin, Benson e Kaplan, gli esercizi variano in base alle singole forme di afasia e all'analisi dei vari livelli del linguaggio, fonemi, morfemi, parole e frasi. Quindi qui torna un po' il focus sulle diverse forme di afasia e sui diversi livelli di elaborazione, quindi suoni, parole, frasi e morfemi, che ovviamente devono essere appunto analizzati per pensare a un percorso riabilitativo. La scuola neoclassica è caratterizzata da un maggiore rigore metodologico, maggiore attenzione, come abbiamo detto, alle diverse forme di afasia,

e un maggiore rigore sperimentale sull'efficacia, quindi sui metodi che vengono messi in atto per valutare l'efficacia dell'intervento, in modo che l'intervento possa essere descritto appunto su base di evidenza come efficace o non efficace. Abbiamo invece a metà degli anni 80-90 l'avvento della neuropsicologia cognitiva, soprattutto con Alfonso Caramazza, e quindi lo studio dell'architettura funzionale dei processi cognitivi. Ovviamente diciamo sì, il pensiero è influenzato molto in generale dalla neuropsicologia clinica, dalla neuropsicologia cognitiva, che influenza appunto gli studi sul linguaggio e i modelli di riabilitazione. Quindi abbiamo appunto lo studio dell'architettura funzionale dei processi cognitivi, e il linguaggio ovviamente è uno dei processi cognitivi per antonomasia. Importanti sono, secondo la neuropsicologia cognitiva, il concetto di modularità, quindi il funzionamento di sottocomponenti che sono funzionalmente indipendenti tra di loro e che possono essere selettivamente compromessi a causa di un danno cerebrale, il concetto di universalità, quindi non ci sono variazioni individuali nel modo in cui vengono elaborate le informazioni di natura linguistica, ma il modello cognitivo che descrive appunto l'elaborazione del linguaggio è unico per tutte le persone. E poi il concetto di trasparenza, cioè quando una o più componenti sono danneggiate, le altre continuano a operare normalmente, quindi il concetto anche di indipendenza tra i vari moduli. Fondamentale per quanto riguarda la neuropsicologia cognitiva è il concetto di diagnosi funzionale, programmazione di un iter terapeutico focalizzato sul deficit funzionale. Quindi viene data molta attenzione alla fase di valutazione funzionale del disturbo linguistico, perché la programmazione di un buon percorso terapeutico non può prescindere dalla individuazione del disturbo funzionale del paziente. Bene, come spunto di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere di indicare i principi della neuropsicologia cognitiva. Passiamo al secondo argomento e quindi iniziamo a parlare del trattamento dei disturbi fonologici, quindi tutti quei disturbi che hanno a che vedere con la elaborazione, sia in entrata che in uscita, dei singoli suoni che formano le parole, dei singoli suoni linguistici, appunto dei fonemi. Bene, dobbiamo pensare ovviamente al modello di produzione lessicale, cioè il modello cognitivo che descrive il modo in cui vengono elaborate le parole. Quindi abbiamo un primo livello di elaborazione semantico-concettuale, in cui vengono appunto elaborati, in qualche modo attivati anche tutte le caratteristiche semantiche lessicali di un'unità appunto lessicale. Abbiamo poi una fase di recupero di una rappresentazione semantico-lessicale di uscita, quindi una volta che viene elaborato il concetto della parola, questo attiva appunto in uscita una rappresentazione semantico-lessicale in quelli che vengono definiti i sistemi di uscita. Quindi abbiamo il sequenziamento della rappresentazione semantico-lessicale a livello del buffer fonemico di uscita, che è un modulo di memoria a breve termine in cui vengono elaborate diciamo, caratteristiche fonemiche della parola, dell'unità che si vuole produrre. Poi abbiamo invece l'ultima fase, che è quello, il livello di programmazione articolatoria, e quindi si iniziano a programmare tutti gli atti motori e articolatori che servono per produrre quella stringa fonemica che è stata in qualche modo elaborata negli stadi precedenti, quindi proprio il livello di organizzazione e realizzazione motoria della stringa fonemica che compone l'unità lessicale. Bene, torniamo al modello semantico-lessicale che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni. Abbiamo detto che è un modello che descrive attraverso il funzionamento di singoli sottocomponenti il modo in cui noi elaboriamo le parole. Bene, noi possiamo avere un disturbo di natura fonologica quando abbiamo una, diciamo così, una difficoltà selettiva all'interno del lessico fonologico di input, oppure nel lessico fonologico di output, oppure a livello del buffer fonologico. Questi sono
diciamo così, i tre moduli che possono essere compromessi a seguito di una lesione cerebrale e che possono appunto risultare poi una difficoltà di natura fonemica. Bene, tutte queste informazioni devono essere prese in considerazione quando pensiamo a un percorso riabilitativo per un paziente che appunto è afasico, che ha difficoltà di natura fonologica. Bene, quali possono essere i livelli di compromissione che determinano appunto una difficoltà nell'elaborazione dei suoni? Possiamo avere un disturbo nell'accesso alla rappresentazione fonologica lessicale, come nel caso ad esempio dell'afasia di Wernicke, caratterizzata da, come abbiamo detto nella lezione in cui abbiamo parlato di disturbi afasici, quindi caratterizzata dalla presenza di difficoltà fonologiche, quindi nella produzione, soprattutto di neologismi, parole che non hanno nessun senso e di difficoltà di comprensione. Oppure possiamo individuare una incapacità di sequenziare la rappresentazione fonologica, come nel caso della afasia di conduzione sotto tipo di riproduzione. Ricordiamo anche qui, l'afasia di conduzione invece è caratterizzata da una difficoltà abbastanza selettiva nel ripetere stringhe di suoni, che possono essere delle parole di senso compiuto o delle non parole. Questo è l'elemento cardine della afasia di conduzione. Oppure ancora possiamo individuare un disturbo dell'interfaccia con la realizzazione fonetica, e questo è il caso dell'afasia di Broca, che, come abbiamo già detto, è caratterizzata soprattutto da difficoltà di accesso alle parole, anche la presenza di errori di natura fonologica e di un eloquio molto ridotto e fondamentalmente agrammatico, ma un livello di comprensione relativamente conservato. Bene. Quali sono invece i deficit acquisiti dell'articolazione? Dobbiamo distinguere tra due principali classi di deficit che risultano in una difficoltà nella articolazione del linguaggio orale. Da un lato abbiamo la disartria, cioè una ridotta articolazione dei suoni per danno di natura paretica. Quindi qui il problema è di natura fondamentalmente motoria, cioè nella realizzazione motoria dell'atto fonetico. Quindi una difficoltà appunto propriamente motoria per danno di natura paretica. Dall'altra parte invece abbiamo una anartria o aprassia dell'articolazione, che invece consiste in un danno della programmazione motoria articolatoria con perdita della capacità di integrare spazialmente e temporalmente le attività motorie. Bene, malgrado possano sembrare simili, i due disturbi invece sono di natura fondamentalmente diversa, perché mentre nella disartria abbiamo un problema di natura motoria, nella anartria o aprassia dell'articolazione abbiamo un problema di natura che ha a che vedere con la programmazione dell'atto motorio, più che con la realizzazione motoria di per sé, quindi un problema più di natura organizzativa e di programmazione, appunto. I due sintomi sono molto diversi, perché nel caso del paziente disartrico, essendo il problema di natura motorio, possiamo avere un impaccio proprio nell'articolazione con suoni trascinati, mentre invece il paziente con aprassia dell'articolazione o anartria invece ha proprio una difficoltà nel programmare l'atto motorio, e quindi noi vediamo spesso che il paziente tenta di diciamo, organizzare il cavo, insomma l'apparato orofaringeo per fonare nella maniera corretta, e producendo appunto una serie di movimenti non perfettamente finalizzati, e questo sintomo viene definito come conduite de Proche. Quali sono i principi del trattamento fonologico? Essendo un deficit caratterizzato da un'anomala scelta e combinazione di fonemi che possono essere normalmente prodotti e discriminati, bisogna lavorare sul controllo nella scelta e nel sequenziamento di fonemi che appunto sono normalmente discriminati dal soggetto e sono normalmente prodotti. Quindi bisogna appunto lavorare sul controllo della scelta e del sequenziamento appunto dei suoni che formano il linguaggio orale.
qual è lo scopo, quali sono gli scopi del trattamento fonologico, il recupero di un controllo volontario sulla capacità di ordinare in maniera, in modo seriale, una sequenza fonemica, quindi di riacquisire la volontarietà appunto del controllo sul

sulla sequenza fonemica, favorire la riautomatizzazione di questa capacità per stringhe fonemiche sempre più lunghe. Ovviamente si inizia a lavorare, poi lo vedremo successivamente, si inizia a lavorare su delle stringhe molto corte, composte fondamentalmente da consonante vocale, per poi lavorare su sillabe. Una volta che vediamo che il paziente riesce a lavorare su stringhe corte, iniziare a lavorare su stringhe sempre più lunghe. Quali sono le fasi del trattamento fonologico? C'è una fase, appunto, il rinforzo della consapevolezza fonologica in produzione e in entrata. Vedremo poi successivamente quali sono gli esercizi di consapevolezza fonologica, in cui noi stimoliamo il paziente a riacquisire, appunto, quella che viene definita la consapevolezza su tutto quello che ha a che vedere con la fonemica delle parole, quindi con i suoni. La stimolazione intensiva, incalzante e ripetuta della produzione, quindi la stimolazione deve essere, appunto, molto protratta nel tempo, intensiva ed incalzante, con frequenza molto alta degli esercizi che noi proponiamo al paziente. Poi abbiamo una progressiva stabilizzazione delle sequenze trattate, quindi lavorare, appunto, su singole sequenze che poi devono essere stabilizzate in maniera progressiva nel corso dell'iter terapeutico. Poi il passaggio al controllo del sequenziamento fonemico, quindi un monitoraggio volontario del sequenziamento dei singoli suoni che formano la parola, e quindi una regolazione automatizzata per stringhe fonologiche sempre più lunghe. Quindi lo ribadiamo, questo concetto di lavorare con materiale semplice inizialmente, quindi corto dal punto di vista fonologico, per poi lavorare su stringhe sempre più complesse e sempre più lunghe. Qual è la tipologia di esercizi che noi proponiamo al paziente con disturbo fonologico? Esercizi di transcodifica di sillabe e non parole a crescente complessità. Quando parliamo di transcodifica, parliamo, appunto, di esercizi in cui noi chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere sotto dettato questo, appunto, materiale di sillabe e non parole a crescente complessità. Ovviamente questa è la prima fase del lavoro che si fa con il paziente che ha disturbi fonologici. Diciamo, non è particolarmente divertente, è leggermente noioso sia per il terapeuta che per il paziente, ma questo costituisce la base per poter poi lavorare su un materiale più complesso, sia dal punto di vista fonologico che dal punto di vista semantico-lessicale. Quindi è il baseline che ci serve per portare avanti il lavoro. Quindi trascodifica di sillabe e non parole con materiale sempre più complesso. Poi possiamo proporre esercizi in entrata e in uscita, quindi indicazione, lettura e ripetizione in coppia minima fonologica, come nome, nove, con crescente complessità fonologica. Quindi esercizi, appunto, sia di comprensione, quindi sia in entrata che di produzione, quindi in uscita. Appunto, abbiamo detto esercizi di indicazione o di lettura o di ripetizione, in coppia minima fonologica, cioè parole, coppie di parole che variano soltanto per un fonema, come nel caso di nome e nove. Abbiamo soltanto un fonema che distingue queste due parole, che però sono, diciamo, dal punto di vista concettuale completamente diverse, ma molto simili dal punto di vista fonologico, per, appunto, la differenza di un soltanto di un fonema. Ovviamente anche qui si inizia a lavorare con coppie di parole semplici dal punto di vista fonologico, per poi presentare invece stimoli sempre più complessi. Si passa poi alla denominazione di figure con nomi composti dalle sillabe trattate. Quindi presentiamo al paziente del materiale figurato e chiediamo al paziente di dire il nome della parola, ovviamente, che è collegata alla figura che noi abbiamo presentato, e ovviamente dobbiamo dare la priorità a parole che contengano le sillabe che noi abbiamo trattato nelle fasi precedenti del trattamento, appunto, sia nella fase in cui abbiamo lavorato con le singole sillabe, ma anche nella fase in cui abbiamo lavorato con non parole, bisillabiche, trisillabiche e via dicendo. E poi passiamo alla descrizione di figure e di frasi formate da parole trattate.

Quindi è possibile delineare un percorso che va dalla semplice elaborazione di suoni fino al livello più complesso, che è quello ovviamente delle frasi che devono essere formate dalle parole che abbiamo trattato, che a loro volta devono essere formate dalle sillabe che abbiamo trattato, quindi dalle singole sillabe alle parole alle frasi, quindi una complessità evolutiva del trattamento del paziente con disturbi di natura fonologica. Questo è un esempio di un trattamento su disturbi fonologici che è stato pubblicato diciamo nel 2008, che prevede appunto un percorso di trattamento di natura fonologica per riabilitare i disturbi di denominazione, quindi di elaborazione lessicale dei pazienti. Bene, questo tipo di trattamento prevede diversi esercizi, come quello di indicare da parte del paziente il primo fonema di una figura che noi facciamo vedere al paziente, il primo fonema della parola che corrisponde alla figura. Poi chiediamo al paziente di dire una parola che inizia con lo stesso fonema, di dire qual è l'ultimo fonema della parola e il numero di sillabe associato alla parola stessa. Bene, come spunti di riflessione, quindi possiamo chiedere per questa parte di lezione di indicare i principali tipi di esercizi per il trattamento dei disturbi fonologici. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello della riabilitazione dei disturbi semantico-lessicali. Quindi ci siamo occupati nella parte precedente dei disturbi fonologici, quindi dei singoli suoni. Ora invece vediamo come trattare i disturbi che hanno a che vedere con le difficoltà di accesso al lessico, cioè alle singole parole. Bene, questo lavoro del 1988 di Alfonso Caramazza è quello che un po' definisce come primo lavoro appunto per la definizione di quello che è il disturbo lessicale nell'afasia, che è appunto, lo possiamo definire come un disturbo determinato dal danno ad una componente lessicale, cioè ad uno o più meccanismi ritenuti coinvolti nell'elaborazione delle parole. Abbiamo detto che Alfonso Caramazza fa parte della scuola di pensiero della neuropsicologia cognitiva e quindi i singoli moduli, i singoli sottocomponenti che cooperano per l'elaborazione del linguaggio e che possono essere selettivamente compromessi. Ritorniamo ancora una volta sul nostro sistema semantico-lessicale, che ricordo avere una parte centrale di elaborazione semantica, il sistema semantico appunto, e poi due sistemi diversi per l'elaborazione uditiva e per quella visiva, quindi per le parole scritte, e due vocabolari mentali, quello di entrata e quello di uscita. Quindi tutte queste sottocomponenti che insieme a quelle sublessicali cooperano per elaborare l'elaborazione della parola, che può essere un esercizio per esempio di denominazione o di lettura o di ripetizione. Bene, noi quali sono i sintomi semantico-lessicali che possiamo avere? Possiamo avere anomie, parafasie fonologiche, quindi il paziente non riesce a denominare una singola figura, quindi ritrovare l'unità lessicale e quindi non produrre nulla, oppure produrre una parola che fonologicamente non è corretta, e qui siamo appunto nel caso in cui noi abbiamo un danno ai sistemi lessicali di uscita, quindi fonologico o ortografico di uscita. Ma possiamo avere anche deficit di trascodifica, e quindi denominazione, lettura e ripetizione. Allora, a questo livello invece siamo di fronte a danni, sia al possibili danni ovviamente ai sistemi lessicali di uscita, ma anche ai sistemi di conversione sublessicale. Esiste in effetti una ipotesi in letteratura che si chiama ipotesi della sommazione, secondo la quale l'informazione lessicale, quella sublessicale che serve per elaborare i singoli suoni o le non parole ad esempio, cooperano per
arrivare alla elaborazione corretta delle unità lessicali. Quindi possiamo avere un danno a questi due livelli, sistema lessicale di uscita o anche il sistema sublessicale. Ma possiamo avere anche deficit di comprensione o parafasie semantiche, quindi il paziente non riesce ad esempio ad indicare la figura corrispondente

una parola che noi gli abbiamo proposto verbalmente o in maniera ortografica, oppure una parafrasia semantica, cioè la produzione di non della parola target, come ad esempio forchetta, ma di una parola che è semanticamente legata, come ad esempio cucchiaio. Quando parliamo di questi sintomi, parliamo solitamente di disturbi o danni al sistema semantico, che abbiamo detto appunto essere il sistema centrale di elaborazione delle caratteristiche semantiche. Quali sono le tappe dell'intervento? Cioè, una volta che noi abbiamo definito funzionalmente il deficit del paziente, quali sono le tappe dell'intervento sui disturbi semantico-lessicali? Quindi identificare appunto la sede del danno funzionale in riferimento al modello teorico, considerare i criteri di organizzazione di ciascuna componente del sistema, ad esempio frequenza d'uso per il lessici di output. Noi sappiamo dagli studi di linguistica che alcune caratteristiche influenzano l'elaborazione delle parole, come abbiamo già detto nella lezione riguardante i disturbi del linguaggio. Ad esempio, la frequenza d'uso è una delle caratteristiche linguistiche che influenzano l'elaborazione delle parole, o per esempio la classe grammaticale, come verbi e sostantivi. Insomma, considerare all'interno dell'elaborazione dell'intervento terapeutico tutte queste caratteristiche linguistiche tipiche di ciascuna componente del sistema. Bene. Parliamo della riabilitazione del sistema semantico, che è un sistema concettuale. A questo punto, quando siamo di fronte a disturbi del sistema semantico, dobbiamo utilizzare l'uso di materiale figurativo e quindi caratteristiche strutturali dello stimolo, cioè tutto quel materiale che possa aiutare il paziente ad attivare le caratteristiche strutturali, funzionali, ma anche percettive dello stimolo che noi chiediamo al paziente di elaborare. Attivazione di informazioni semantiche e rinforzo del concetto, e quindi lavorare insieme al paziente per attivare tutte le caratteristiche semantiche del materiale figurativo su cui noi stiamo lavorando. Facciamo l'esempio del cane, come nelle figure che abbiamo visto precedentemente, quindi tutte le caratteristiche, il fatto che è un mammifero a quattro zampe, il migliore amico dell'uomo, che abbaia, che è un canide, insomma, tutte quelle caratteristiche semantiche che appunto possono rinforzare il legame tra il concetto stesso e la forma lessicale della parola che si vuole produrre. Quali sono la tipologia di esercizi? Esercizi di classificazione, in cui noi chiediamo al paziente di classificare materiale figurativo inizialmente e poi anche singole parole sulla base di una categorizzazione, per esempio animali e strumenti e verdura, quindi classificare le figure sulla base appunto di una categorizzazione. Domande e confronti, quindi domande che ovviamente fanno riferimento alle caratteristiche semantiche dello stimolo, e confronti tra diversi stimoli, come ad esempio tra il cane e il gatto: sono ambedue mammiferi e sono ambedue animali domestici, ma quindi fare dei confronti sulle differenze in comune e le differenze sulle caratteristiche in comune e le caratteristiche diverse di due concetti. Manipolazione di oggetti reali, quindi la manipolazione, cioè l'attivazione anche di caratteristiche sensoriali e funzionali che possono in qualche modo rinforzare il concetto della parola associata ovviamente a quello stimolo. Bene, parliamo ora invece della riabilitazione dei lessici di input, quindi il sistema semantico-lessicale, quello centrale. Parliamo invece dei sistemi, la riabilitazione dei sistemi di entrata di input. Quindi, quali sono gli esercizi da proporre? Sono esercizi di indicazione tra stimoli fonologicamente diversi, quindi il paziente deve indicare la figura corrispondente alla parola che noi produciamo. Compiti di decisione lessicale, che sono quei compiti in cui noi diamo al paziente, diciamo, una stringa di suoni e chiediamo al paziente di dire se è una parola vera oppure una parola senza significato, quindi una non parola. Quindi compiti di decisione lessicale, che ovviamente devono rinforzare i sistemi, diciamo, lessicali di entrata. Parliamo invece della riabilitazione dei lessici di output, quindi che hanno a che vedere invece con la produzione. Dunque, lavorare con materiale figurativo, quindi su denominazione, sarebbe poco efficace, perché è proprio quella la difficoltà che il paziente ha, e quindi si preferisce lavorare su esercizi di evocazione
lessicale su base semantica o fonemica. Quindi noi chiediamo al paziente, ad esempio, di produrre il maggior numero di parole possibili che appartengono a una certa classe semantica oppure a una certa classe fonemica, cioè parole per esempio che iniziano con la sillaba pa oppure con la lettera t. Ecco, questi sono gli esercizi di evocazione lessicale in cui noi diamo un piccolo constraint al paziente di natura semantica o fonologica e il paziente sulla base di questa indicazione deve attivare, deve lavorare sul lessico mentale, quindi il vocabolario mentale di uscita per produrre le parole corrette. Sulla base appunto delle indicazioni che noi abbiamo dato. Ovviamente bisogna dare priorità alla classe grammaticale compromessa. Abbiamo già detto che i pazienti afasici possono avere una difficoltà selettiva con una classe grammaticale. Abbiamo detto i pazienti con lesioni più anteriori, come ad esempio i pazienti con afasia di Broca, hanno maggiore difficoltà con i verbi, con le azioni, quindi con la classe grammaticale dei verbi che non vengono prodotti o vengono prodotti in maniera non flessa, quindi nella forma infinita, mentre invece i pazienti con lesioni più posteriori hanno più difficoltà ad elaborare i sostantivi. Quindi dare priorità durante la fase di trattamento ovviamente alla classe grammaticale che è selettivamente compromessa, se ovviamente c'è una classe grammaticale che è maggiormente compromessa rispetto all'altra. Ovviamente dobbiamo sempre considerare che il tipo di danno può non essere del tutto binario, cioè pazienti che hanno nessuna difficoltà con i sostantivi e 100% difficoltà con i verbi, ma stiamo parlando di un continuum, quindi pazienti che per esempio hanno maggiore difficoltà con i verbi rispetto ai sostantivi o pazienti che hanno, fanno vedere, mostrano il pattern opposto. Altri esercizi, in questo ovviamente in una fase finale del trattamento, sono quelli di denominazione su input visivo o descrizione con cue ortografico. Quindi noi diamo al paziente una figura, chiediamo al paziente di ritrovare l'unità lessicale di quella figura, quindi la parola corrispondente alla figura, ma se il paziente non riesce, suggeriamo l'iniziale al paziente, quindi scriviamo l'iniziale, il cue ortografico, appunto un suggerimento ortografico, quindi scriviamo l'iniziale al paziente in modo tale da restringere la ricerca, diciamo, lessicale all'interno del vocabolario mentale del paziente alle sole parole che iniziano con quel grafema, quindi una ricerca più attiva e focalizzata che può essere di maggiore aiuto al paziente con deficit lessicale. E poi esercizi di lettura, ripetizione e scrittura che hanno il concetto di aumentare la frequenza d'uso. Sappiamo, una parola ad alta frequenza d'uso è più difficile, scusatemi, è più facile da elaborare rispetto a una parola a bassa frequenza d'uso. Quindi con questi esercizi di lettura, ripetizione e scrittura noi non facciamo altro che in maniera artificiosa aumentare la frequenza d'uso di quella parola, con l'idea che più è frequente, più è facile accedere a quell'unità lessicale. Quindi un esercizio che serve appunto a aumentare, una classe di esercizi che serve a aumentare la frequenza d'uso delle parole. Bene, come spunto di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere di indicare gli esercizi da svolgere per trattare i disturbi ai lessici di uscita. Bene, passiamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, che è quello che ha a che vedere con la riabilitazione dei disturbi morfosintattici. Quindi quei disturbi che hanno a che vedere con l'elaborazione sintattica, grammaticale, del linguaggio. Bene, prima di tutto dobbiamo definire quali sono gli stadi di elaborazione dalla rappresentazione concettuale a quella articolatoria, secondo il modello che viene definito da Garrett nel 1980. Bene, il primo stadio di elaborazione è quello del planning concettuale, in cui viene fatta una pianificazione concettuale del messaggio, della frase che si vuole produrre. Poi avviene un planning sintattico, in cui viene fatta una pianificazione appunto delle caratteristiche sintattiche della frase che si vuole produrre, quindi poi c'è la selezione semantico-lessicale, quindi l'individuazione delle singole, dei lemmi, delle singole unità lessicali. Poi la realizzazione morfologica delle parole all'interno della frase, quindi
quindi scelta dei funtori, concordanze tra elementi, collocazione delle

parole nell'ordine corretto, quindi l'elaborazione sintattica vera e propria nella realizzazione sintattica e quindi la scelta appunto dei funtori, le corrispondenze grammaticali maschile, femminile, singolare, plurale e poi l'ordine che le parole devono avere all'interno della frase affinché la frase risulti appunto dal punto di vista sintattico grammaticale corretta. L'ultima fase ovviamente è quella della realizzazione sonora della stringa, quindi la fase di articolazione, di produzione sonora della frase. Bene, parliamo ora ovviamente dei livelli di elaborazione sintattica, quindi l'analisi della struttura sintagmatica della frase. Ovviamente questi sono appunto elementi che vengono dalla linguistica e che però diciamo hanno un'importanza centrale quando noi pensiamo a qual è il disturbo del paziente con difficoltà morfosintattiche e quindi individuare il percorso adeguato. Beh, noi sappiamo che appunto una frase è composta da singoli sintagmi che possono essere sintagmi nominali e sintagmi verbali che al loro interno sono divisi appunto nell'articolo e nel sostantivo, come nel sintagma nominale la signora. Poi abbiamo il sintagma verbale che legge il giornale, che a sua volta è distinta in verbo, e poi un altro sintagma nominale che è il giornale. Bene, tutti questi livelli di elaborazione e l'analisi della struttura sintagmatica della frase devono essere presi in considerazione perché il paziente con difficoltà morfosintattiche deve essere messo in condizione di riappropriarsi della capacità di elaborare questi livelli, questa struttura, diciamo, sintagmatica della frase. Quindi bisogna lavorare sul recupero della griglia tematica della frase, cioè l'azione, l'agente e il tema. Prendiamo ad esempio questa figura qui che descrive appunto una frase, che è quella relativa al "i cani inseguono i gatti". Bene, all'interno di questa frase il recupero della griglia tematica consiste nella individuazione dell'azione, che è quella di inseguire, dell'individuazione dell'agente, cioè qual è l'elemento che diciamo svolge questa azione, è quello dei cani, e qual è invece l'elemento che subisce questa azione, sono i gatti. Ovviamente noi possiamo pensare anche a livelli di elaborazione più complessa, come ad esempio quella che ha a che vedere con le frasi passive, come nel caso di "i gatti sono inseguiti dai cani", in cui l'azione è sempre quella di inseguire, e l'agente, che è appunto colui che insegue, cioè i cani, non corrisponde al soggetto della frase, perché nella frase "i gatti sono inseguiti dal cane" il soggetto dal punto di vista grammaticale sono i gatti, ma chi compie l'azione di inseguire in realtà è sempre il cane. Quindi l'agente dell'azione è il cane, il tema o paziente dell'azione è il gatto. Bene, questo recupero della griglia tematica è un elemento centrale all'interno del lavoro che si fa con il paziente con difficoltà di natura sintattico-grammaticale, che sembra appunto aver perso proprio la capacità di recuperare questa griglia tematica. Quindi si lavora sul mapping della struttura dalla struttura sintagmatica a quella tematica, quindi mettere in corrispondenza gli argomenti del verbo con i corrispondenti ruoli tematici, quindi appunto il passaggio dalla struttura di come sono organizzati i sintagmi all'interno della frase fino all'attribuzione dei singoli ruoli appunto all'interno della frase stessa. Bene, qual è uno schema di trattamento? Quindi è il mapping del ruolo di agente e tema in frasi semplici reversibili, soggetto, verbo, oggetto. E quindi l'elaborazione, il mappaggio appunto della distinzione tra chi svolge l'azione e chi la subisce, come parliamo ovviamente di frasi di tipo "la bambina bacia il bambino" e parliamo di frasi reversibili, che sono quelle appunto in cui chi riceve l'azione potrebbe anche comunque compierla, o ad esempio cercare. Bene, quindi il mapping del ruolo di agente e tema all'interno di frasi semplici e reversibili. Poi un mapping tematico e discriminazione tra verbi in coppia di significato, quindi contrasti per opposta direzione di un evento, come ad esempio nel caso di spingere e tirare. Quindi nel caso in cui, ad esempio, noi abbiamo una frase del tipo "l'autobus spinge il camion", oppure
il camion è tirato dall'autobus, quindi l'agente e il tema, cioè colui che l'elemento che compie l'azione, l'elemento

oggetto che la riceve, la fonte e il destinatario dell'azione, quindi un lavoro con i verbi. Dopodiché un'altra tipologia di lavoro è il trattamento sintattico, quindi l'ordine non canonico degli argomenti. Non so, ad esempio, l'agnello mangia il leone, cioè quindi un ordine non canonico e non plausibile. E poi la produzione di forme sintattiche progressivamente più complesse, cioè più sintagmi all'interno di una frase. Anche qui, come nel lavoro fonologico, ovviamente si lavora inizialmente con contenuti più semplici per poi complicare ovviamente la tipologia di esercizi da dare al paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa ultima parte di lezione, possiamo chiedere di indicare le fasi del trattamento del disturbo sintattico grammaticale. Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione, quindi abbiamo chiesto di indicare i principi della neuropsicologia cognitiva, di indicare i principali tipi di esercizi per il trattamento dei disturbi fonologici, di indicare gli esercizi da svolgere per trattare disturbi ai lessici di output e di indicare le fasi del trattamento del disturbo sintattico grammaticale. Bene, questa lezione termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consultare il sito web del corso per approfondimenti o riferimenti bibliografici. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Intelligenza. Gli argomenti che tratteremo sono l'intelligenza in una prospettiva storica, i test per la misurazione dell'intelligenza, la natura dell'intelligenza, la teoria triarchica dell'intelligenza, le intelligenze multiple di Gardner, l'intelligenza emotiva, la misurazione dell'intelligenza. Cominciamo con il primo argomento, l'intelligenza in una prospettiva storica. L'intelligenza è la capacità di acquisire conoscenze, di pensare e di ragionare efficacemente ai fini di interagire attivamente con l'ambiente. Il concetto di intelligenza è uno tra i più difficili da determinare in psicologia. Perché? Perché l'intelligenza è una funzione cognitiva, aspecifica, composita, che coinvolge differenti abilità anche di difficile definizione. L'intelligenza sicuramente è quella capacità che consente all'organismo di adattarsi all'ambiente e quindi di adottare un comportamento che sia efficace al fine appunto di garantire la sopravvivenza della specie. L'intelligenza

non è una caratteristica tipicamente umana, ma è tipicamente animale. Differenti animali hanno differenti livelli e tipi di intelligenza. I contributi di Sir Francis Galton e di Alfred Binet hanno aperto la strada ai tentativi di misurare l'intelligenza e di scoprirne le fondamenta. Uno dei problemi fondamentali che ci si è posti è sempre stato quello di misurare e quantificare l'intelligenza. Dobbiamo arrivare alla fine dell'Ottocento con Galton e Binet per avere degli strumenti in grado di quantificare in termini numerici e matematici questa abilità cognitiva così importante ma al contempo così sfuggente. Galton recepì la teoria evoluzionistica del cugino Darwin. Dimostrò che in certe famiglie i caratteri del genio si tramandano di generazione in generazione. Francis Galton era cugino di Darwin, crebbe quindi imbibito delle teorie evoluzionistiche appunto di Darwin stesso e le fece proprie. Le fece proprie partendo da un'osservazione, osservando come le caratteristiche intellettive o anche i talenti fossero in qualche modo ereditabili, fossero presenti all'interno di membri appartenenti alla stessa famiglia. Cominciò quindi ad ipotizzare che l'intelligenza e le capacità adattive che ne derivano fossero in qualche modo legate alla genetica, fossero in qualche modo determinate dalla genetica e che questo avesse una funzione evolutiva. Organismi geneticamente più intelligenti erano quelli che evolutivamente avevano più capacità di sopravvivenza, più probabilità di sopravvivenza e quindi più probabilità di trasmettere geni vincenti alle generazioni successive. Secondo Galton, le persone dotate dal punto di vista intellettivo ereditano delle costruzioni mentali che le rendono più idonee a pensare rispetto ai meno dotati. Secondo Galton, l'intelligenza è caratterizzata da delle vere e proprie costruzioni mentali, da dei veri e propri costrutti, da dei veri e propri concetti che in qualche modo vengono ereditati dagli individui. Gli individui più intelligenti possiedono queste costruzioni mentali più efficaci, più efficienti e sono tramandabili attraverso appunto il sistema genetico. Galton tentò poi di misurare una base biologica dell'eccellenza intellettiva, in ragione della quale le persone più di successo dal punto di vista sociale e lavorativo avrebbero ottenuto prestazioni migliori in tutta una serie di esperimenti intesi a misurare l'efficienza del sistema nervoso. Galton tentò di un approccio di tipo statistico-matematico, di misurazione quindi all'intelligenza stessa. Mise a punto dei primi questionari, dei primi strumenti in grado di determinare e quantificare il livello intellettivo, quantomeno l'efficacia di quello che lui definiva essere il sistema nervoso. Sviluppò indicatori per la velocità di reazione, per la forza manuale e per l'acuità sensoriale. Quindi sviluppò dei sistemi di misurazione per misurare altri aspetti rispetto a quello che noi definiamo essere l'intelligenza adesso. Degli aspetti probabilmente ancillari, ma sicuramente degli aspetti più facilmente quantificabili, soprattutto alla fine dell'Ottocento, con le strumentazioni all'epoca disponibili. Misurò il cranio delle persone nella convinzione che la sua dimensione riflettesse il volume del cervello e quindi dell'intelligenza. Chiaramente su Galton c'è anche l'influsso, si sente l'influsso di quella che era la frenologia, del movimento frenologico dell'epoca, secondo cui la dimensione, la forma del cranio ha a che fare, riflette con l'efficienza cognitiva, con l'efficienza intellettiva. Crani più grandi dovrebbero contenere cervelli più grandi dovrebbero essere garanzia di un'efficienza intellettiva migliore. Oggi sappiamo non essere così, oggi sappiamo che la dimensione del cranio è indipendente dall'efficienza intellettiva, dalla capacità che ha il nostro sistema nervoso di risolvere i problemi in maniera efficiente. All'epoca chiaramente le conoscenze erano quelle che erano e quindi una delle correnti prevalenti era appunto questa. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la visione dell'intelligenza di Galton? Passiamo all'argomento successivo, i test per la misurazione dell'intelligenza. All'inizio del XX secolo, Alfred Binet fu incaricato dal ministro della pubblica istruzione del suo paese di mettere a punto il test che divenne il progenitore di tutti i test di intelligenza.
Binet era un ricercatore, ha

cui in Francia il ministro dell'istruzione chiese di inventare un sistema che misurasse l'intelligenza, ma che soprattutto andasse a individuare quei bambini che fossero particolarmente dotati, abili negli ambiti accademici, fossero particolarmente bravi a scuola per promuovere e quindi sostenere il loro percorso scolastico educativo. Che cosa fece Binet? Binet fondamentalmente mise appunto un test di intelligenza, che poi divenne il primo test di intelligenza, appunto il test di Binet, basandosi su cosa? Su quelle che erano le conoscenze culturali che un bambino di una certa età avrebbe dovuto possedere secondo quelle che erano le direttive del Ministero dell'Istruzione francese di quell'epoca. Il test di Binet oggi sappiamo non essere un vero e proprio test di intelligenza, piuttosto lo potremmo considerare un test di profitto, quindi un test che misura le competenze di tipo scolastico. Sicuramente il merito di Binet è stato quello di aver introdotto un sistema quantitativo per andare a misurare in termini proprio matematici numerici appunto un'abilità così sfuggente come l'intelligenza. Da Binet in poi, studi, diciamo, importanti sull'intelligenza, sulla struttura dell'intelligenza hanno portato poi a sviluppare strumenti di misurazione migliori rispetto al primo proposto. Nello sviluppo dei suoi test, Binet partì da due presupposti teorici. Le capacità mentali si sviluppano con l'età e questa fu una grande intuizione da parte di Binet. Oggi sappiamo che il cervello, all'atto della nascita, nasce immaturo, immaturo dal punto di vista proprio strutturale. Sappiamo che le connessioni sinaptiche non sono complete all'atto della nascita, anzi impiegano un percorso piuttosto lungo, addirittura 30 anni, per arrivare ad una completa mielinizzazione delle fibre nervose. In questi 30 anni le capacità cognitive, le capacità intellettive dell'individuo si sviluppano, mutano tantissimo. Il bambino di 2 anni ha delle capacità intellettive diverse dallo stesso bambino quando ne avrà 12, quando ne avrà 14. Una persona che si occupò di studiare lo sviluppo delle abilità cognitive nell'infanzia fu Piaget e determinò tutta una serie di stadi, andando proprio a riprendere il concetto di Binet, secondo cui le capacità mentali si sviluppano con l'età. Man mano che l'individuo cresce, acquisisce nuove capacità mentali. Queste diventano via via più abili, via via più elevate. Il secondo concetto, invece, il ritmo con cui le persone acquisiscono le capacità mentali è una caratteristica propria dell'individuo e resta pressoché costante nel tempo. È vero che le capacità mentali aumentano con l'età, ma è anche vero che il ritmo di acquisizione di queste capacità mentali è assolutamente individuale. Ognuno di noi ha una propria velocità di apprendimento, ha una propria velocità di sviluppo. Questa velocità di sviluppo non varia dall'infanzia alla vita adulta, rimane più o meno costante. Se siamo delle persone particolarmente precoci, lo saremo sempre. Se siamo persone che acquisiscono le cose più lentamente, secondo Binet, lo saremo sempre. Un bambino che a 5 anni è meno intelligente del previsto dovrebbe restare indietro anche a 10 anni. Il concetto della teoria di Binet è importante soprattutto dal punto di vista previsionale. Secondo lui, quello che si osserva a 5 anni è utile per fare una previsione per gli stadi successivi, per gli anni successivi. Quindi un bambino poco intelligente a 5 anni sarà poco intelligente a 10 anni e sarà un adulto poco intelligente. Oggi sappiamo che questa visione è molto ridotta. Come dire, riduttiva rispetto a quelle che sono in realtà poi le abilità individuali. Oggi sappiamo che non soltanto c'è l'aspetto, come dire, genetico, ereditario, che sicuramente influisce, ma c'è tanto l'aspetto ambientale che influisce sullo sviluppo delle potenzialità intellettive di ognuno di noi. Quindi non è detto che un individuo a 5 anni abbia le stesse capacità in proporzione anche a 10 o a 18, perché l'influenza dell'ambiente può essere molto più forte in alcuni momenti della vita rispetto ad altri. Binet strutturò un'intervista standardizzata in cui si valutava il livello intellettivo dei bambini.
la grande innovazione introdotta da Binet fu proprio questo, introdurre un sistema di misurazione standard, standardizzato, che vuol dire invariante, uguali per tutti, stesse domande per tutti i bambini di una certa classe scolastica, stessa tipologia di risposte, stesso sistema di valutazione. Introduce quindi i concetti base della misurazione delle capacità mentali, la standardizzazione, l'invariabilità, sia della

specifiche per i bambini di prima elementare e via dicendo. L'insieme quindi delle risposte determina l'età mentale dell'individuo. Il concetto di età mentale fu successivamente ampliato così da ottenere un punteggio relativo, un parametro comune di efficienza intellettiva per persone di diversa età cronologica. Il problema dell'età mentale è che, appunto, come definisce la parola stessa, era riferita ad una specifica classe di età, quindi rendeva difficilmente comparabili, ad esempio, i livelli intellettivi dello stesso individuo nel corso del tempo. Allora hanno adottato una modifica, hanno introdotto un punteggio relativo. Il quoziente intellettivo è dato dal rapporto tra età mentale ed età cronologica moltiplicato per 100, ossia QI uguale età mentale su età cronologica per 100. Binet ha introdotto il concetto di quoziente intellettivo, cioè se l'età mentale era una misurazione dell'intelligenza relativa ad uno specifico stadio di vita, e questo rendeva difficile la comparazione in stadi differenti o tra persone diverse, ha introdotto il concetto di quoziente intellettivo. L'idea di quoziente dà proprio il concetto di quantità, no? Quindi l'intelletto quantificabile. Ed è stato il quoziente intellettivo ottenuto da fondamentalmente un rapporto tra l'età mentale sull'età cronologica dell'individuo moltiplicato per 100. Dopo l'introduzione della versione americana del test di Binet da parte di Terman, lo psicologo David Wechsler mise a punto uno strumento diventato il più diffuso al mondo. Diciamo che nel corso del tempo ci sono state delle modificazioni. La scala di Binet fu modificata, fu importata in America. Gli studiosi americani la adattarono al contesto americano e la modificarono, fino ad arrivare ad uno psicologo, David Wechsler, il quale mise a punto il più diffuso test di misurazione dell'intelligenza al mondo, che ancora oggi viene utilizzato perché possiede determinate caratteristiche che lo rendono in effetti uno strumento utile e affidabile. Lo strumento messo a punto da David Wechsler sono le famose scale Wechsler. Parlo al plurale perché sono più di una. Wechsler identificò dei sistemi di misurazione per classi di età, quindi mise a punto dei sistemi di misurazione differenti per i differenti periodi di vita dell'individuo. Le scale Wechsler prevedono una scala che si somministra a bambini fino ai 3 anni, la WPSI, una scala che si somministra ai bambini dai 3 anni fino a, in età scolare, fino ai 16 anni, che è la WISC, e poi una scala che invece viene somministrata dai 16 anni in poi in età adulta, che è la VAIS. Ci sono state tante revisioni di queste scale, oggi attualmente siamo alla quarta revisione di queste scale, sono state quindi adattate nel corso del tempo. La ricerca neuroscientifica ha prodotto numerosi risultati in questi ultimi 60 anni e quindi chiaramente le scale di misurazione hanno seguito le modificazioni, le indicazioni che la ricerca ha dato e sono state quindi anche molto cambiate rispetto alle scale originarie. Wechsler era convinto che lo Stanford-Binet dipendesse eccessivamente dalle competenze verbali. Lo Stanford-Binet è la scala di misurazione che deriva dalla scala di Binet che è stata messa a punto per la popolazione americana. Si rese conto di questo, ebbe questa felice intuizione, che lo Stanford-Binet, così come la Binet, dipendevano eccessivamente dalle conoscenze verbali, dalle capacità verbali e quindi dalle conoscenze scolastiche che il soggetto possedeva. Quindi era una misurazione di abilità verbale, di conoscenza verbale, non di intelligenza vera e propria. Allora cosa fece? Sviluppò così un test di intelligenza per adulti e bambini che misurasse sia le competenze verbali che quelle non verbali. Ideò un test che comprendesse sia le competenze verbali che quelle non verbali, cioè le competenze di performance, quelle che hanno a che fare con il saper fare in modo pratico. Ideò le sue scale in questo modo. Tutte le scale ancora oggi identificano, producono tre differenti tipi di punteggio, che sono un punteggio di QI generale, un quoziente quindi di intellettivo generale, un quoziente di tipo verbale e un quoziente di tipo di performance. Le scale poi, l'ultima versione, introducono anche altri tipi di quozienti, ma i principali rimangono questi. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa è il QI? Passiamo all'argomento successivo, la natura dell'intelligenza.
Gli psicologi hanno usato

principalmente due approcci per studiare l'intelligenza. L'approccio psicometrico tende a definire la struttura dell'intelletto e scoprire le competenze mentali che stanno alla base della performance ottenuta nei test. Appunto, uno dei problemi principali era quello di definire che cos'è l'intelligenza. Questo è stato un cruccio per la psicologia per molto tempo e secondo me non è del tutto risolto come questione. Gli approcci utilizzabili sono due, quello psicometrico e quello cognitivo. Nell'approccio psicometrico fondamentalmente si definisce la struttura dell'intelletto e si vanno a misurare, a quantificare le differenze di competenze che lo compongono. L'approccio dei processi cognitivi studia i processi di pensiero che stanno alla base di quelle competenze mentali. L'approccio cognitivo si focalizza proprio non tanto sulla misurazione dell'abilità, della capacità, ma proprio su come si produce una determinata competenza, quali sono le abilità cognitive necessarie per arrivare a produrre quella determinata competenza o per raggiungere quel determinato risultato. I due approcci non sono in antitesi fra di loro, ma sono anche, come dire, abbastanza interagenti. L'approccio psicometrico, la struttura dell'intelletto. La psicometria è lo studio statistico dei test psicologici. La psicometria, come dice la parola stessa, è quella disciplina che studia quantitativamente le abilità mentali. In che modo? Attraverso l'applicazione della statistica e delle tecniche di analisi dei dati alle funzioni mentali, fondamentalmente. L'approccio psicometrico all'intelligenza mira a identificare e misurare le capacità che sottendono le differenze individuali registrate nella performance. Fondamentalmente l'approccio psicometrico fa questo, quantifica l'intelligenza di un individuo e la va poi a paragonare alle intelligenze di altri individui attraverso un sistema di tipo comparativo. Tenta di fornire una mappa mentale basata sulla misurazione. Quindi l'idea di base qual è? Che tutte le abilità cognitive hanno una loro quantificabilità, che questa quantificabilità è possibile oggettivarla attraverso appunto i test mentali. L'insieme di queste quantificazioni restituisce quello che viene definito il profilo cognitivo, quindi una fotografia specifica per ogni individuo in cui si evidenziano ad esempio le abilità mentali più forti rispetto alle abilità mentali più deboli dello stesso soggetto, in termini proprio numerici. L'analisi fattoriale, tecnica statistica che permette di ridurre un gran numero di misure a un numero più ristretto di fattori. Uno dei problemi dell'approccio psicometrico, appunto, nella costruzione di un test, quindi di uno strumento di misurazione, è quello di andare a semplificare quella che è l'osservazione molto complessa delle variabili cognitive e psicologiche che entrano in gioco quando si parla di abilità mentale. Tra gli approcci psicometrici più utilizzati per costruire test psicologici c'è sicuramente l'analisi fattoriale. L'analisi fattoriale è un approccio statistico che consente di ridurre la dimensionalità delle variabili. Si parte da un numero molto vasto di variabili che vengono via via ridotte attraverso un sistema di tipo correlazionale. Vengono individuati dei fattori, un numero X di fattori vengono individuati attraverso l'analisi fattoriale. Questi fattori al loro interno contengono le variabili più correlate fra di loro ed ogni fattore è separato dall'altro perché contiene variabili poco correlate fra di loro. Ogni fattore contiene diverse variabili che si correlano fortemente tra di loro, ma meno fortemente con le variabili di altri fattori. Questo tipo di approccio consente di ridurre a pochi fattori variabili potenzialmente infinite. È sicuramente uno degli approcci più utilizzati e più utili nella costruzione dei test e anche per individuare la modalità con cui diverse dimensioni psicologiche fra di loro si possono accorpare. Il fattore G, l'intelligenza come capacità mentale generale. Ideato da Spearman per indicare come le performance sono determinate in parte da fattore e in parte da abilità specifiche necessarie per svolgere un determinato compito. L'approccio fattoriale alla quantificazione dell'intelligenza ha portato ad un certo punto, a metà degli anni 60, Spearman a ideare un fattore di tipo G, a pensare che esistesse un fattore generale di intelligenza. Il fattore G dell'intelligenza lo dovete immaginare come un grande calderone dove dentro ci sono state infilate tutte quelle che sono le abilità intellettive. Quindi il fattore G è un fattore di efficienza cognitiva generale, non meglio determinato, non meglio identificabile, però è quella cosa necessaria
in qualche modo per garantire l'efficienza di una determinata performance. Ogni performance che l'individuo compie è determinata in parte dalla presenza di questo fattore G, che più è robusto, più pesa, ed in parte dall'abilità specifica necessaria per risolvere quel determinato compito. Quindi se la performance è una performance di matematica, da una parte questa sarà determinata da questo fattore G che peserà molto, e dall'altra da abilità specifiche, le conoscenze matematiche necessarie specifiche per risolvere quel determinato problema, e così via per tutte le questioni. Esso è coinvolto in tutti i compiti e costituirebbe il nucleo fondante dell'intelligenza. Per moltissimi anni la teoria del fattore G dell'intelligenza l'ha fatta da padrone nel panorama psicologico sulle teorie dell'intelligenza. L'avevano risolta abbastanza facilmente, cioè avevano determinato questa intelligenza come questa caratteristica cognitiva così aspecifica, talmente tanto appunto generica e generale da tener dentro tutto. In realtà però questo concetto di intelligenza così pensato era poco utile, era poco operazionalizzabile. Che vuol dire? Vuol dire che poi in pratica, nel momento in cui doveva andare a misurare questo fattore G dell'intelligenza, era molto difficile andare ad identificare delle dimensioni che fossero in qualche modo separabili e quindi eventualmente anche dissociabili fra di loro. Intelligenza cristallizzata. Capacità di applicare conoscenze acquisite in precedenza a problemi attuali. Un passo successivo nella teoria dell'intelligenza fu quella di in qualche modo affiancare al concetto di intelligenza generale altre tipologie di intelligenza. Una delle prime che fu identificata da Cattell fu l'intelligenza cristallizzata. Che cos'è l'intelligenza cristallizzata? Fondamentalmente è la capacità di applicare ciò che già sappiamo, quindi le nostre conoscenze pregresse, per la risoluzione di nuovi problemi. È la capacità che abbiamo di utilizzare l'esperienza che ci deriva dal fatto che in precedenza abbiamo affrontato problemi simili a nuove problematiche. Si basa principalmente sull'apprendimento pregresso e sull'esperienza, quindi l'intelligenza cristallizzata come si fonda? Come si forma? Si forma in base a tutto quello che è stata la nostra esperienza passata. La nostra esperienza passata forma questa intelligenza cristallizzata che poi ci tornerà utile nel momento in cui ci troveremo a dover risolvere un problema simile, ma non identico, a quelli affrontati in precedenza. Intelligenza fluida. Capacità di affrontare nuovi problemi che non si possono risolvere in base all'esperienza pregressa. Cattell, oltre al concetto di intelligenza cristallizzata, introdusse anche un secondo tipo di intelligenza, fluida. Che vuol dire fluida? Fluida è un qualcosa che cambia, ha a che fare con col dinamismo cognitivo, ha a che fare con il fatto che non tutti i problemi che possiamo affrontare nella nostra vita possono essere affrontati con quello che già sappiamo fare, anche perché altrimenti non apprenderemo più. Molti dei nuovi problemi possono essere affrontati in modo nuovo, con un insight diverso, attraverso una strada differente. Questa strada differente viene tracciata dall'intelligenza fluida, che fondamentalmente ha a che fare molto con le capacità creative, intuitive, e molto poco con quello che già si sapeva. È creativa e non risente delle esperienze pregresse. Intelligenza cristallizzata e intelligenza fluida, secondo Cattell, lavorano insieme a seconda delle problematiche che l'individuo si trova a dover affrontare. L'intelligenza fluida richiede le capacità di ragionamento in astratto, di pensare logicamente e di gestire le informazioni archiviate nella memoria di lavoro, in modo da poter risolvere nuovi problemi mentali. È un tipo di intelligenza rapida, è un tipo di intelligenza che fa necessariamente affidamento sulle capacità astrattive, sulle capacità di concettualizzazione, sulle capacità logiche e deduttive che il nostro cervello possiede. La memoria a lungo termine contribuisce in modo sostanziale all'intelligenza cristallizzata. L'intelligenza cristallizzata invece si basa sulle esperienze pregresse, su quanto già sappiamo, quindi la struttura cognitiva di base dell'intelligenza cristallizzata molto probabilmente è all'interno del sistema di memoria a lungo termine e fa parte della componente di tipo semantico. Mentre l'intelligenza fluida dipende in particolar modo dalla working memory, cioè da quella capacità cognitiva che ci consente di operare delle operazioni mentali online su delle informazioni. Intelligenza generale, quasi tutte le funzioni del linguaggio,
applicazioni di metodi di problem solving culturalmente acquisiti, intelligenza cristallizzata, uso di conoscenze preesistenti, intelligenza fluida, soluzione di nuovi problemi. In questo schema è ben raffigurata la composizione dell'intelligenza. Il concetto di intelligenza generale non è stato superato o scardinato, ma è stato integrato. Nel concetto di intelligenza generale rientrano tutte quelle che sono le competenze relativamente al linguaggio, alle capacità di problem solving che sono determinati culturalmente. Quindi qui rientra il concetto di influenza ambientale, oltre che di influenza di tipo genetico. A questo concetto di intelligenza generale si aggiungono il concetto di intelligenza cristallizzata e il concetto di intelligenza fluida. Come vedete, si è passati da una visione monadica dell'intelligenza, il fattore G, onnicomprensivo ma ben poco distinguibile nelle sue sottodimensioni, ad un concetto di intelligenza più articolato, cioè comunque un fattore di intelligenza generale, ma ci sono anche dei fattori differenti, quella fluida e quella cristallizzata, e tutti e tre queste forme di intelligenza in qualche modo contribuiscono a produrre un comportamento che sia funzionalmente adattivo, perché ricordiamoci che l'intelligenza è quella capacità cognitiva che consente all'individuo di adattarsi all'ambiente. Un organismo è particolarmente intelligente se è in grado di adattarsi al proprio ambiente e di modificare il proprio ambiente in funzione delle proprie necessità, motivo per cui l'essere umano è considerato l'animale più intelligente per eccellenza, ma non per quantità rispetto agli altri animali, ma perché è l'unico animale in grado di modificare l'ambiente in funzione delle proprie esigenze. Raymond Cattell e John Horne hanno introdotto l'importante distinzione appunto tra intelligenza fluida e cristallizzata. Quindi il modello a tre stadi, se così lo possiamo chiamare, di intelligenza cristallizzata, fluida, in abbinamento all'intelligenza generale, lo dobbiamo a Cattell e a Horne. Il modello a tre stadi delle abilità cognitive di Carroll individua tre livelli di capacità: mentali generali, ad ampio spettro, ristrette, ossia specifiche. Sull'onda di questa dimensionalizzazione dell'intelligenza sono state proposte anche altre teorie. Una teoria particolarmente importante e particolarmente influente è quella di Carroll, che va a individuare tre livelli di capacità differenti che tutti, contribuiscono a definire il concetto di intelligenza. Questi tre livelli sono un livello di tipo generale mentale, un livello ad ampio spettro, cioè più generalizzabile nel contesto quotidiano, se così possiamo dire, e un livello più specifico, più tagliato sul singolo compito. Tutti questi tre livelli interagiscono fra di loro nel produrre un comportamento appunto di tipo intelligente. Questi livelli sono organizzati in un modello di tipo gerarchico, quindi non è un modello lineare come era quello di Cattell, in cui l'intelligenza cristallizzata stava accanto a quella fluida e stavano tutte accanto a quella generale. Qui c'è una gerarchia di abilità. Ciò che però non spiegano le teorie psicometriche è perché l'intelligenza varia da una persona all'altra. Questo è stato un punto nodale. Siamo in grado di misurare, a questo punto di quantificare anche diversi aspetti dell'intelligenza, ma non siamo in grado di spiegare con queste teorie perché esistono le differenze individuali, a che cosa si devono queste differenze individuali. Gli approcci che si basano sui processi cognitivi, la natura del pensiero intelligente. Le teorie cognitive cercano di spiegare come l'intelligenza vari da una persona all'altra. Proprio perché l'approccio psicometrico non era del tutto utile nello spiegare perché siamo differenti l'uno dall'altro, sono state introdotte le teorie cognitive. Le teorie cognitive dell'intelligenza sono state focalizzate proprio sullo spiegare il perché esistono queste differenze tra un individuo rispetto ad un altro. Analizzano le variazioni nel modo in cui le persone recepiscono ed elaborano le informazioni. Cioè qui si parte da un assunto diverso, si parte dall'assunto che ogni individuo è un elaboratore di informazioni che elabora le informazioni a modo proprio. Esistono delle variazioni nella modalità di elaborazione delle informazioni e su queste variazioni incidono tanti fattori, tanti variabili che le teorie cognitive provano a spiegare, mentre le teorie psicometriche proprio il problema non se lo ponevano. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la differenza tra intelligenza cristallizzata e fluida? La teoria triarchica dell'intelligenza.
Robert Sternberg identifica i tipi di intelligenza e le abilità mentali o i processi cognitivi che li supportano. Nell'ambito delle teorie, quindi sui processi cognitivi dell'intelligenza, una delle teorie più importanti è la teoria triarchica di Sternberg, il quale va a identificare le componenti, le sottocomponenti di questo costrutto generale che è l'intelligenza. Egli divideva i processi cognitivi alla base dell'intelligenza in tre componenti. Quindi l'intelligenza è composta da processi cognitivi. Questi processi cognitivi possono essere a loro volta raggruppati in tre grandi componenti, che sono metacomponenti, indicano i processi di ordine superiore impiegati per pianificare e monitorare la performance operativa. Intanto c'è una metacomponente, meta significa oltre, quindi una componente che va oltre, sono tutti i processi cognitivi, e quindi non un processo cognitivo, ma tanti e diversi processi cognitivi di ordine superiore che servono a pianificare e a monitorare una performance. Quindi sono processi di controllo, di pianificazione, quindi ideativi, e di controllo. Componenti della performance indicano i processi mentali usati effettivamente per svolgere un determinato compito. Ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad un problema da risolvere, oltre a queste metacomponenti di pianificazione e di controllo, c'è necessità di componenti specifiche della performance, cioè di processi mentali necessari all'esecuzione di quel determinato compito. Appunto, se devo risolvere un problema di matematica, oltre alle metacomponenti su quelli che sono i processi di pianificazione, su quali sono i passaggi che devo eseguire per risolvere un determinato quesito, ci sono anche entrano in gioco anche le componenti della performance, cioè quelle componenti che hanno effettivamente a che fare con le regole che devo applicare per risolvere quel determinato compito. Oltre alle componenti della performance, c'è una terza componente del sistema intellettivo, che sono le componenti di acquisizione delle conoscenze. Permettono di imparare dalle nostre esperienze, di immagazzinare informazioni nella memoria e di combinare nuove intuizioni con le informazioni acquisite in precedenza. Quindi, non solo le metacomponenti, non solo le componenti della performance, quindi specifiche, ma anche componenti di acquisizione delle conoscenze. Fondamentalmente Sternberg riconosce che dall'esperienza pregressa apprendiamo determinate cose. Questa esperienza pregressa appresa costituisce un importante fattore per organizzare dei comportamenti che siano il più intelligenti possibili, cioè il più funzionali possibili. L'insieme delle nostre esperienze non viene perso, ma viene immagazzinato nel sistema di memoria. Ecco qui che ritorna di nuovo il concetto di memoria, di magazzino di memoria a lungo termine, specificatamente di magazzino semantico. Il fatto che queste esperienze vengano immagazzinate nella memoria a lungo termine consente poi di andarle a recuperare al momento opportuno e combinarle in modo nuovo attraverso l'insight, attraverso l'intuizione. Qui è importante questo punto, perché? Perché ci fa capire come in realtà l'intelligenza sia una dimensione composita che attiene all'utilizzo di differenti funzioni cognitive. La memoria, le capacità di intuizione, le capacità di, trovare soluzioni nuove. Quindi l'intelligenza è un fattore estremamente complesso, estremamente composito. La teoria di Sternberg include tre diversi tipi di intelligenza, a loro volta sottesi da tre categorie di processi cognitivi distinti a seconda dell'intelligenza considerata. In questo schema si vede bene l'organizzazione del sistema triarchico di Sternberg. I tre tipi di intelligenza identificati da Sternberg sono l'intelligenza analitica, l'intelligenza pratica e l'intelligenza creativa. Appunto, l'analitica ha a che fare con le capacità logico-deduttive, l'intelligenza pratica con la nostra capacità appunto di eseguire delle performance, l'intelligenza creativa con la nostra capacità appunto creativa. Questi tre sistemi di intelligenza a loro volta sono, gestiti dalle tre componenti identificate dal sistema cognitivo di Sternberg, quindi metacomponenti, componenti della performance e componenti di acquisizione delle conoscenze. Le frecce indicano come ognuna di queste componenti, di questi processi cognitivi, in realtà vada poi ad influire sui differenti tipi di intelligenza che ognuno di noi può utilizzare in un determinato specifico momento della propria vita o per risolvere un determinato quesito. Sternberg è convinto che ci sia più di un tipo di intelligenza.
appunto, ipotizza che le esigenze ambientali possano richiedere tre diverse categorie di problem solving adattivo e che le persone differiscono le capacità intellettive. Questi tre diversi tipi di intelligenza possono coesistere, ma possono anche essere uno prevalente rispetto all'altro. Ad esempio, ci sono delle persone particolarmente analitiche o delle persone particolarmente creative. In queste persone gli altri sistemi non è che non esistono o sono assenti, ma magari vengono utilizzati in maniera minore. L'intelligenza analitica coinvolge le capacità di problem solving di tipo accademico, misurate dai test di intelligenza tradizionale, quindi hanno a che fare con le capacità logiche deduttive misurabili attraverso i test standard. L'intelligenza pratica fa riferimento alle competenze necessarie per affrontare le esigenze della vita quotidiana e gestire efficacemente se stessi e gli altri, quindi ha a che fare proprio con la nostra capacità di eseguire delle performance nella vita quotidiana. L'intelligenza creativa include le capacità mentali necessarie per affrontare in modo adattivo i problemi originali, quindi ha a che fare proprio con la creatività, con la nostra capacità di trovare soluzioni nuove attraverso dei processi creativi di tipo intellettivo. Steinberg ha dimostrato che queste forme di intelligenza sono sottese da un comune fattore G piuttosto modesto e sono chiaramente distinte l'una dall'altra. Di fatto queste tre forme di intelligenza fattorialmente correlano poco fra di loro. Quindi che significa? Che sono tre dimensioni distinte che condividono ben poco fra di loro. Lo Steinberg Triarchic Ability Test, STAT, misura le tre forme di intelligenza identificate nel suo modello: analitica, pratica e creativa. Quindi Steinberg ha avuto la necessità di mettere a punto un proprio strumento di misurazione per misurare le tre differenti componenti. Lo STAT. Vi lascio uno spunto di riflessione. Illustra il modello triarchico dell'intelligenza. Le intelligenze multiple di Gardner. Howard Gardner, 2003, partendo dall'osservazione di come le diverse abilità mentali siano compromesse da diverse lesioni cerebrali, ha formulato la teoria delle intelligenze multiple. Diciamo, una volta sdoganato il fattore G, una volta capito che l'intelligenza è composta da più fattori, Gardner addirittura ha introdotto il concetto di intelligenze multiple. Ne esistono di diverso tipo, o tutte queste intelligenze multiple possono essere compresenti all'interno di un singolo individuo o anche no. Il numero di intelligenze si è modificato con il progredire del suo lavoro. Attualmente distingue 8 tipi di abilità intellettive adattive, a cui se ne può aggiungere una nona. Sono quindi queste: intelligenza linguistica, intelligenza logico-matematica, viso-spaziale, musicale, corporale, cinestesica, interpersonale, intrapersonale, naturalistica, più intelligenza esistenziale. Queste 9 intelligenze possono essere presenti all'interno di un singolo individuo, possono essere utilizzate in prevalenza una rispetto all'altra a seconda del momento, a seconda del problema da risolvere. Ognuno di noi può essere prevalente in una rispetto alle altre. Le prime 3 intelligenze si possono misurare con i normali test di intelligenza, ma le altre chiaramente no, perché non sono quantificabili. Ad esempio, l'intelligenza esistenziale, come facciamo a misurarla? L'intelligenza cinestesica, come facciamo a misurarla? L'intelligenza interrelazionale, come facciamo a misurarla? Non si può. In effetti, alcuni critici di Gardner negano che le tipologie da lui proposte facciano parte del concetto tradizionale di intelligenza e affermano che potrebbero essere meglio definiti talenti. Quindi chiaramente il concetto di intelligenza di Gardner ha scardinato quelli che erano i costrutti teorici dell'intelligenza di base ed è stato anche molto criticato. Però in realtà lui ha introdotto una pluridimensionalità dell'intelligenza molto utile poi a fini clinici. Gardner sostiene che la forma di intelligenza più apprezzata in una determinata cultura dipende dalle esigenze adattive di quella cultura, e questo è importantissimo. Cioè, non tutte le culture danno lo stesso valore, le stesse forme di intelligenza, dipende da quello che serve a quella determinata cultura. Quindi quanto è il peso della cultura nella determinazione di un comportamento come definito intelligente? Altissima. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la teoria di Gardner? L'intelligenza emotiva. Alcuni studiosi sono convinti che la competenza emotiva sia una forma di intelligenza. Chiaramente ormai Gardner ha aperto la strada e quindi si parla di intelligenza di tipo emotivo. Secondo John Mayer e Peter Salovey, l'intelligenza emotiva comporta la capacità di leggere correttamente le emozioni degli altri,
reagire correttamente ai loro input, automotivarsi, avere coscienza delle proprie emozioni. Quindi una persona particolarmente intelligente dal punto di vista emotivo, con una intelligenza emotiva sviluppata, è in grado di leggere le emozioni degli altri, reagire in maniera corretta agli input e alle emozioni altrui, automotivarsi ed essere consapevole e cosciente delle proprie emozioni. Regolare e controllare le proprie risposte emozionali è l'ultimo fattore. Una volta che siamo in grado di riconoscere le emozioni altrui, le nostre, siamo in grado anche di denominarle, di etichettarle, dobbiamo anche essere in grado di autoregolare le nostre emozioni. Secondo Myers e Salovey, l'intelligenza emotiva ha quattro componenti. Il Myers, Salovey, Caruso Emotional Intelligence Test, MCEIT, prevede quesiti specifici per la misurazione di ciascuna branca. Chiaramente qui il sistema di misurazione dell'intelligenza sta diventando sempre più complesso. Si è passati dalla misurazione di abilità di tipo di profitto, come il test Binet, a misurazioni di costrutti molto più specifici, molto più aleatori, come ad esempio gli aspetti emozionali. La prima branca, percepire le emozioni. La seconda branca, usare le emozioni per facilitare il pensiero. La terza branca, capire le emozioni. La quarta branca, gestire le emozioni. Quindi il test di Meyer valuta ognuna di queste branche con quesiti di tipo specifico. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'intelligenza emotiva? La misurazione dell'intelligenza. Oggi le scale Wechsler, Weiss 4 e Wish 4 sono i più popolari test a somministrazione individuale e illustrano bene le modalità di misurazione dell'intelligenza. Lo abbiamo detto, sono quelle più diffuse al mondo, valutano le capacità verbali e le capacità di performance. La Weiss 4 è composta da una serie di subtest che ricadono in due categorie, verbali e di performance. Sono in grado, nell'ultima versione, anche di dare delle misurazioni, ad esempio, di velocità di elaborazione delle informazioni, di working memory e via dicendo. Il test genera una serie di valori di QI per valutare le abilità verbali, quelle di performance e di velocità di processamento. Infine produce un QI complessivo basato su tutti i subtest, quindi ancora è all'interno di queste scale presente il concetto di QI totale, quindi di intelligenza generale. WISH 4 è usato per valutare l'intelligenza di bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 17 anni e fornisce, oltre a un QI complessivo, punteggi separati per la comprensione verbale, l'organizzazione percettiva, la capacità di resistere alle distrazioni e la velocità di elaborazione, tutti aspetti importanti, ad esempio, per valutare le capacità attenzionali dell'individuo. Quindi la WISH è stata centrata anche sugli aspetti attenzionali, cosa la WISH 4 nell'ultima versione, cosa che non c'era nelle versioni precedenti. Misurare l'intelligenza nelle culture non occidentali. Una misurazione rispettosa della cultura è rappresentata dall'utilizzo di test non verbali che misurano l'intelligenza fluida. Una delle principali critiche fatte ai test di intelligenza è che siano determinati culturalmente, cioè i test sono costruiti e sono uno specchio del costruttore, quindi della cultura dove quel test è stato prodotto. Con le scale Wechsler in effetti si osserva tantissimo questo bias. Sono stati quindi introdotti dei sistemi di misurazione dell'intelligenza indipendenti dalla cultura, culture free, che possono quindi essere adattati e adottati anche in culture diverse da quelle occidentali. Uno dei test più utilizzati sono le matrici di Raven. I punteggi ottenuti nei test di Raven si correlano positivamente con i QI derivanti dai test tradizionali. Nelle matrici di Raven, qui un esempio, ci sono delle tavole, c'è un elemento dove questo elemento manca di un tassello, sotto ci sono 6 tasselli e l'individuo deve andare a individuare quale tassello completa correttamente questa figura. Chiaramente per risolvere questo test sono necessarie delle abilità di tipo logico-deduttivo, sicuramente non delle abilità che derivano da competenze verbali linguistiche che sono quelle più determinate culturalmente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si misura l'intelligenza? Riepilogo, spunti di riflessione. Qual è la visione dell'intelligenza di Galton? Cos'è il QI? Qual è la differenza tra intelligenza cristallizzata e fluida? Illustra il modello triarchico dell'intelligenza. Cosa dice la teoria di Gardner? Cos'è l'intelligenza emotiva? Come si misura l'intelligenza?
Nel salutarvi vi ricordo che tutti gli approfondimenti potete trovarli nel sito del corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per

sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Benvenuti a tutti. In questa lezione parleremo dello spazio sacro. Chi ricorda le lezioni precedenti sa che già avevamo parlato di un'esperienza del genere a proposito di una chiesa a Salerno, ma indubbiamente a partire dalla fine degli anni 70 un impegno particolare nella mia carriera di architetto è stata la costruzione della Moschea di Roma, certamente l'edificio più importante che io ho costruito. Ed è un edificio che materializza l'idea del dialogo tra due civiltà diverse. Ciò è potuto avvenire dopo il Concilio Vaticano II, che aveva dichiarato l'opportunità del dialogo con le altre religioni e quindi la costruzione di una moschea non è apparsa più come qualcosa di paradossale, come poteva essere precedentemente. Ecco, io mi sono dedicato con passione a questo tema, in fondo è il progetto centrale della mia vita a cui ho dedicato più di 20 anni di attività. Quello che vedete è una veduta dall'alto, mentre questa è una veduta da lontano. Questo fa capire come la moschea sia stata collocata in modo tale da non interferire in modo troppo forte con il paesaggio della città. La si vede appena da lontano, ai margini del centro storico, ha però un grande significato simbolico che sia molto vicino al Tevere, perché in realtà chi, diciamo, venga dal mare e percorre a controcorrente il Tevere, vede prima la sinagoga degli ebrei, poi vede San Pietro dominante e alla fine di questo percorso vede questo edificio, l'ultimo arrivato. Ecco, in questa immagine planimetrica si capisce come è stato impostato il tema. L'obbligo era quello di orientare la moschea verso la Mecca e questo ha reso necessario creare un percorso rispetto al quale poi si poteva entrare nella sala di preghiera facendo un angolo di 90 gradi, quindi diciamo, era necessario passare da questa strada che è stata immaginata come una strada pubblica e poi diciamo di lì arrivare a quella zona centrale da cui si può penetrare dentro la moschea, dentro la sala di preghiera vera e propria. Ecco, la moschea islamica è un edificio che ha pochissime esigenze, l'esigenza fondamentale è di essere orientato verso la Mecca. Qui vedete per esempio la forma più elementare di moschea, è un recinto di sassi, però orientato, che quindi consente di pregare rivolgendosi a quello che è un po' il luogo sacro della popolazione islamica. Ecco, come dicevo, la moschea è distribuita da una specie di strada. È una strada urbana in un certo senso, con dei portici che in qualche modo si ispirano a quella ricchezza di portici che era proprio della città antica. Ecco, questi portici però sono sostenuti non dalle colonne tradizionali, ma da questi pilastri a forma di albero che derivano da un insegnamento di Pierluigi Nervi. Ecco, qui c'è il punto di partenza, cioè era fondamentale rappresentare la coesistenza del quadrato e del cerchio, perché più o meno in tutte le religioni, e soprattutto nelle religioni monoteiste, il cerchio è un simbolo del cielo, mentre il quadrato è un simbolo della terra. Quindi mettere in relazione la terra con il cielo è il compito di qualunque edificio religioso. E qui si può vedere come gradualmente si passi appunto da un sistema di quadrati a l'inserzione di un cerchio che corrisponde alla cupola, che poi si moltiplica in 16 cupole diverse, di cui una centrale. Ecco, questo è il percorso che si compie per arrivare alla sala di preghiera, questa è una pianta di questo edificio e questa è l'immagine che si vede appena entrati, come vedete c'è la porta aperta e questa struttura realizzata
con elementi leggeri, abbiamo utilizzato il cemento armato cercando però di esprimere la leggerezza che è tipica della tradizione architettonica islamica. Ecco altri dettagli dei portici che affiancano la moschea. Questa invece è una costruzione araba originaria che si trova nella moschea di Cordova, che adesso è diventata una cattedrale, e come vedete la struttura è fatta da questi archi intrecciati che sembrano non poggiare su nulla, quindi sembrano appesi, che è un paradosso statico che dà un'idea di come la ricerca della leggerezza sia il tema fondamentale della architettura delle moschee. Qui vedete uno studio di Leonardo da Vinci che studia proprio questo sistema degli archi intrecciati, quindi nel 400, in un periodo di apertura del Rinascimento, si guarda alla tradizione islamica con curiosità e si recuperano certi elementi. Così nel Barocco si ritrova questo tema degli archi intrecciati, prima in Borromini, poi in Guarini, nella chiesa di San Lorenzo. Un altro dei temi che io ho cercato di inserire nella moschea, per cercare di comunicare con queste persone di religione islamica che vengono da lontano oppure appartengono alla nostra comunità, ma comunque che hanno una cultura diversa, è cercare delle immagini che siano presenti sia nella cultura cristiana europea sia invece nella cultura islamica. Una delle immagini sono i cerchi concentrici, l'interpretazione del cielo e della terra secondo la cosmologia islamica che poi ha influenzato moltissimo anche il Rinascimento italiano. Questo è l'interno della sala di preghiera, questo viceversa è uno dei percorsi all'esterno che creano uno spazio che non è né interno né esterno, è uno spazio racchiuso, uno spazio che può essere anch'esso un'estensione della sala di preghiera, quindi può avere un significato religioso. E qui potete vedere come la ripetizione di questo elemento del pilastro ad alberi crea un effetto di leggerezza, una sfumatura, una ricerca di luminosità che si imparenta in qualche modo con lo sfumato leonardesco. Ecco, per quanto riguarda i cerchi concentrici, questa è un'immagine tipica, rappresenta l'ascesa del profeta Maometto verso il cielo in una miniatura persiana. Ecco, quello che è essenziale e originale in questa sala di preghiera è l'uso della luce. Infatti, come vedete, abbiamo la luce che penetra in diversi modi nello spazio interno, sia attraverso quelle piccole fessure della cupola, sia invece attraverso una fessura che scorre tutto intorno alla forma quadrata dello spazio principale. Ecco, qui vedete al di sopra di quelle cornici che hanno una iscrizione islamica, la luce che penetra dal basso va verso l'alto e quindi abbiamo una illuminazione indiretta di cui non si può vedere la fonte dall'interno e che deriva invece dalla presenza di questa finestra a nastro di cristallo che voi vedete bene in questo momento. Ecco quindi il tema principale di questa immagine, il tema della luce che è celebrato in una delle più famose sure del Corano, la sura della luce, in cui si parla della luce che risplende in un contenitore di cristallo all'interno del quale c'è dell'olio che proviene dall'olivo, che non è né occidentale né orientale. E quindi luce su luce, un'espressione che si ritrova anche nel Vangelo e che è un elemento sicuramente di connessione, di analogia tra le due tradizioni religiose di cui stiamo parlando. Ecco un altro degli elementi simbolici della moschea, il riferimento all'albero, che come vedete è l'elemento dominante.
Nella mia carriera di architetto ho pensato anche a realizzare un edificio che potesse essere stimolo alla preghiera per le tre religioni monoteiste. Doveva sorgere a Palermo, sulla sponda del mare, ed essere appunto diviso in tre parti indipendenti, in modo che ciascuna tradizione religiosa potesse avere il suo spazio indipendente, libero, quindi non un annullamento delle differenze, ma invece un recupero e una valorizzazione delle differenze. Ecco, il tema della moschea l'ho affrontato anche a Strasburgo, vincendo un concorso. Questo progetto ha avuto delle vicissitudini complesse, perché in un primo tempo comprendeva una serie di corpi di fabbrica di destinazione pratica necessari per affiancare il culto. Poi gradualmente, per il cambio dell'amministrazione comunale, si è avuto una diminuzione dei volumi costruibili e quindi una limitazione della costruzione alla sala di preghiera vera e propria. Ecco, questo per un certo punto di vista ha giovato all'edificio che oggi vive nel suo isolamento e che domani potrà essere accompagnato da altri edifici in zone diverse. Ecco, questa era un'ipotesi del sistema di edifici che aveva come centro la sala di preghiera. Questa è la sala di preghiera realizzata al suo interno. Rispetto alla Moschea di Roma ho seguito i suggerimenti e le richieste dei cittadini di religione islamica locali, che volevano uno spazio privo di sostegni interni, quindi uno spazio completamente libero. Ho ripreso il tema delle nervature incrociate, sviluppando però questo tema con una struttura in acciaio molto leggera. Qui vedete alcune fasi originarie del progetto, che vorrebbe avere anche il suo valore simbolico di incrocio di ponti. Sono come tanti ponti sospesi, perché la cupola è sorretta non solo dagli archi intrecciati, ma anche da un sistema di stralli che collaborano con gli archi intrecciati per sostenere questa cupola di forma sferica. Ecco l'immagine complessiva, che sorge in un luogo veramente affascinante. Questo è un momento solenne della realizzazione. Il cantiere, nel momento in cui la cupola, che viene costruita in officina indipendentemente, viene poi collocata sopra la struttura portante che qui vedete. Questo è l'interno, questi sono gli archi incrociati di acciaio, e questa era la forma del minareto, che purtroppo non abbiamo ancora potuto costruire, che si ispirava alle forme gotiche della cattedrale di Strasburgo, uno dei più belli edifici cristiani che esistano sulla terra. E diciamo, questo motivo degli archi intrecciati è presente anche a Strasburgo, perché nel tardo gotico l'interesse per la cultura islamica era molto forte. Ecco il paesaggio meraviglioso in cui si inserisce la moschea di Strasburgo, è l'incrocio tra il Reno e il Rodano attraverso un canale artificiale su cui la grande cupola della moschea di Strasburgo si rispecchia. Altre esperienze non realizzate di moschee sono quelle progettate per esempio per Algeri, di cui qui vedete un'immagine, una moschea gigantesca con una cupola centrale sorretta da quattro pilastri, una struttura che voleva in qualche modo collegarsi con la struttura affascinante della Casbah, cioè di questa quartiere costruito di volumi elementari collegati l'uno sull'altro e in cui i tetti costituiscono, come dire, la città delle donne, cioè le donne che passano gran parte della loro giornata in casa, poi si incontrano tra loro attraverso un tessuto che unisce tra loro le terrazze di questi luoghi. Ecco, nell'immagine della moschea io avevo cercato di replicare questa complessa struttura e nello stesso tempo di rievocare la moschea di Cordova. Ecco, naturalmente io ho costruito anche molte chiese e quindi
diciamo, l'esperienza delle moschee è stata un'esperienza che si inserisce in un'esperienza più vasta che riguarda lo spazio sacro secondo la religione cristiana. Questa è una chiesa che io ho costruito a Terni, in un sobborgo di Terni. È una chiesa dedicata alla Madonna della Pace e quindi io ho cercato di interpretare la simbologia della Vergine e in questa simbologia ha un particolare valore la stella che è lo schema geometrico a cui la Chiesa obbedisce, che qui vedete all'interno di questo piccolo borgo nei pressi del centro di Terni. Questa è l'immagine dell'interno in cui la stella è chiaramente leggibile ed è il punto in cui la luce entra indisturbata nello spazio interno, affermandone la centralità. Ecco, questa è la pianta di questa chiesa, una pianta in cui anche la dedica seconda alla Trinità influisce sulla struttura geometrica, una immagine arricchita dalle stupende rappresentazioni pittoriche del pittore Di Stasio, che diciamo, raccontano le storie di San Francesco e entrano in sintonia con l'architettura e la sua spazialità. Ecco, l'ispirazione mariana è complessa, un rapporto molto stretto con la ricchezza dell'iconografia. Questa è la cupola vista dal basso, questa è una visione generale dall'ingresso e questi sono dei disegni che fanno vedere come l'immagine stellare sia nata gradualmente. Un'immagine presente anche in altri progetti non realizzati, come questo, un santuario ecumenico da costruirsi a Betlemme, purtroppo non si è potuto costruire per il permanere di una situazione drammatica che tutti conosciamo. Un'altra esperienza è stata quella ad Alcamo della cappella nella chiesa madre, in una chiesa barocca, realizzare un edificio moderno come questo è stato un atto di coraggio e come vedete la cupola ha caratteristiche simili a quelle della cupola da me costruita in altre occasioni, però diciamo, gli elementi sono completamente staccati l'uno dall'altro. E visto dall'esterno questa struttura richiama quella di un occhio. Ancora esperienze nel campo dell'architettura religiosa, questo è un convento che ho costruito, anzi che ho trasformato a Vicenza, cercando di ridare a questo edificio che era stato manomesso in mille occasioni quel carattere monastico che è caratteristico di spazi dotati di un particolare fascino, di richiamo spirituale. Questa era una sala di riunione, questa è una fontana costruita all'interno di un giardino e questa è un'altana trasformata per le riunioni delle religiose, in cui, come vedete, lo sfondo del panorama della città

leggerezza e come avevo fatto nella moschea, qui c'è una ricerca di luminosità che viene dalle pareti attraverso delle fonti nascoste, che sono delle finestre ricavate, diciamo, nell'intervallo tra i due gusci, quello più stretto che sta in basso e quello più largo che sta in alto. Ecco, il tema liturgico è quello della centralità dell'altare e dell'ambone. Sono i due protagonisti intorno al quale si sviluppa la struttura della comunità. Ecco, questa è un'immagine dell'esterno, molto semplice, diciamo, il budget di una costruzione religiosa oggi è sempre molto contenuto. Abbiamo cercato di utilizzare le risorse soprattutto per creare questa atmosfera di devozione e nello stesso tempo di significativa povertà. È una semplicità che risalta molto bene dall'interno. Uno degli aspetti caratterizzanti è questo colore del fondale dell'abside che vuole in qualche modo, in termini di astrazione e di colore, rappresentare il dramma della passione. Ecco il tabernacolo e il lambone, due dei sacri segni che caratterizzano la chiesa. Questo è un cimitero, quindi uno spazio solo in parte religioso che io ho realizzato a Cesena, in cui la struttura rivestita di pietra, la struttura primaria rivestita di pietra è completata da una struttura di legno che dà un senso di leggerezza e di calore. Ecco, tutto tende, come dire, a proporre la forma dell'architettura come uno strumento di riflessione, uno strumento di riflessione sul valore religioso che l'architettura può assumere. Ecco, questo in effetti è la cappella all'interno del grande portico che caratterizza la parte centrale del cimitero. E questo viceversa è questo compluvio che in qualche modo ricorda la tipologia della casa romana, che aveva al suo centro un luogo dove appunto l'acqua cadeva attraverso le confluenze dei tetti inclinati, creando un'atmosfera sacrale. Il rapporto con lo spazio, in questo caso, è ottenuto attraverso la geometria e queste ringhiere che vedete, i cancelli, eccetera, tendono a rappresentare la tensione verso l'alto, che è caratteristica, diciamo, esigenza religiosa ed è particolarmente a suo posto in un edificio come il cimitero, in cui si deve riflettere sul passaggio dalla vita a una forma diversa di esistenza. Ecco l'interno della chiesa, anche qui caratterizzato da una illuminazione indiretta. E queste sono, diciamo, le case entro cui poi si trovano i loculi che caratterizzano il cimitero. Ecco, invece di creare quelle serie infinite di loculi che danno un senso di tristezza, abbiamo voluto collegare la presenza delle tombe con questo effetto di corte casalinga che dà una sensazione piacevole di un rapporto con la morte che può essere lontano da quel senso spaventoso del nulla che a volte si identifica con la morte. Ecco, anche qui le scale hanno un particolare significato espressivo. L'insieme del cimitero si adagia sopra la terra, cercando di realizzare con la terra un'armonia. La orizzontalità è lo strumento attraverso cui questa armonia è ricercata. Ecco, l'ossario del cimitero, che non è stato ancora realizzato, dovrebbe avere questa forma a spirale in cui la tensione verso l'alto viene espressa in modo molto diverso attraverso questa specie di corridoio spirale
sollevato

che appunto dà l'idea di una leggerezza ottenuta attraverso la struttura. Ancora una cappella all'interno di un ospedale a Vicenza, la città di Palladio, a fianco dell'ingresso infatti ci sono delle iscrizioni che ricordano la riflessione di Palladio sul fatto che il cerchio sia una rappresentazione della divinità, perché in realtà la circonferenza e il centro sono l'espressione di questa regola tra le più semplici e quindi tra le più somme della costruzione geometrica. Quindi un luogo di riflessione, un luogo di preghiera per le persone afflitte dalle malattie e soprattutto per i parenti che devono assisterli. Il richiamo a Palladio è anche in queste forature intorno alla porta, che sono una delle cose che Palladio ha ripreso da Bramante. Ancora una chiesa, questa a Calcata, il paese dove io vivo, la chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano. La mia idea fondamentale è, dal momento che la chiesa sorge nel nuovo villaggio, quindi diciamo lontano dal centro storico, che viceversa è caratterizzato dal fatto di essere costruito al di sopra di una rupe di tufo, ecco, io volevo che questa caratteristica della rupe di tufo fosse rievocata nella forma della chiesa, perché in fondo la comunità che adesso vive nel nuovo paese è ancora sentimentalmente legata al vecchio paese, che è diventata tra l'altro una meta turistica apprezzatissima dai romani. Ecco, questa chiesa punta sul contrasto tra, diciamo, la parte della comunità dei fedeli, che ha una scala proporzionata all'altezza dell'uomo, e diciamo una parte che rappresenta la trascendenza, la presenza di Dio, questa parte centrale che ha al sommo un lucernario. Ecco, uno degli elementi iconologici di questa chiesa è il rapporto con il miracolo della Pentecoste, quando appunto gli apostoli sono illuminati dall'alto e ricevono questa possibilità di parlare in qualunque lingua. Ecco, qui come vedete la luce entra dall'alto e quindi in qualche modo recupera la valenza delle rappresentazioni che si riferiscono al miracolo. Questa è la cupola vista dal basso, in molti modi diversi. Ecco, vedete come già un fondo azzurro stia a coprire la parte riservata ai fedeli e come viceversa il bianco associato con il colore caldo del legno sia a rappresentare questa parte centrale dell'edificio che si ispira direttamente alla trascendenza. Ecco, qui vedete un'altra chiesa che io ho progettato come regalo a Sua Santità Benedetto XVI, cercando di interpretare tutti i suggerimenti presenti nei suoi numerosi scritti dedicati alla liturgia cattolica. Quindi è una chiesa aperta verso l'esterno, una chiesa che ha un rapporto con l'iconografia e l'iconologia delle chiese, quindi ha i campanili che si associano nella loro simmetria alla struttura della facciata, c'è la presenza degli angeli, c'è il rapporto con la forma della croce, ripreso da un dipinto delle catacombe che vedete sulla sinistra. Questa è un'immagine dall'alto della chiesa e questa è la pianta. Questa è la cupola vista dal basso, con questa struttura che si impregna di luce. Ancora una volta il tema della luce è quello che ho affrontato con maggior forza. Questa è una veduta dall'alto. Ecco, questo è l'interno della chiesa, come vedete è aperto verso l'esterno. E questa è un'immagine del modello in una visione serale. Ecco, per concludere vi mostro

l'ultimo dei progetti di chiese che io ho fatto vincendo un concorso. Questa sarà la concattedrale di Lamezia Terme, perché la cattedrale attuale non ha le dimensioni adatte per rappresentare una comunità religiosa come quella della diocesi, diventata assai numerosa, soprattutto dopo l'accorpamento di diversi paesi nella creazione di questa nuova città di Lamezia Terme, che è diventata la terza città della Calabria. Ecco, nell'immaginare quindi questa cattedrale che cerca di rappresentare l'essenza religiosa della connessione tra i diversi centri preesistenti, ho preso come modello quella delle grandi portici che di solito attorniano i santuari. I portici rappresentano l'iconologia dell'abbraccio, quindi in qualche modo la Chiesa, attraverso questa forma della sua struttura e questa realizzazione di edifici supplementari di carattere di apertura verso la comunità urbana, esprime questa volontà di accoglienza e il Comune ha voluto realizzare una grandissima piazza mettendo in relazione la cattedrale con il municipio, il nuovo municipio che è stato costruito negli ultimi decenni. Ecco un'altra immagine della cattedrale vista da vari punti di vista. Questo è l'interno che ha queste caratteristiche dell'illuminazione indiretta dai lati che rappresenta l'approfondimento, diciamo, di una delle idee fondamentali che ho ricercate per dare un senso all'architettura che cerca di realizzare lo spazio sacro. Che cos'è lo spazio sacro è difficile dire. Nella religione cristiana, per esempio, si cerca di evitare la sacralità dei luoghi e degli spazi, anche se ovviamente rimangono dei luoghi come quelli della Terra Santa, in cui è impossibile non riconoscere la sacralità. Ma questo vuole essere un richiamo alla spiritualità della fede cristiana. Per la tradizione cristiana, sia in San Paolo che in San Pietro, nelle lettere di entrambi, si ritrova questa immagine del luogo liturgico, quindi del tempio, non assimilabile a una costruzione concreta, a una costruzione tangibile, ma assimilabile invece all'uomo stesso, cioè al fedele, che è il vero tempio, poiché ha dentro di sé la sacralità che in qualche modo caratterizzava soprattutto la tradizione pagana. Nella tradizione pagana il tempio era il luogo in cui la statua del Dio ne rappresentava in qualche modo la presenza sulla terra e anche quei fenomeni di apparizione che sono appunto legati alla teofania. Nella religione cristiana, viceversa, c'è questo invito a meditare sul fatto che il Tempio siamo noi cristiani, il Tempio vero e proprio di questa religione è l'essere umano, in quanto l'essere umano ospita Dio. Nel Vangelo c'è scritto quando due o tre di voi si riuniscono insieme, io sono con loro. E l'Eucarestia rappresenta proprio la presenza di Dio all'interno del corpo umano attraverso questo rito affascinante. Ecco, naturalmente questo è molto difficile renderlo, quindi questa sacralità diversa non è facile renderla nella costruzione di una chiesa. Anzi, è un compito arduo, che io ho cercato di affrontare.

mantenendo fede alla volontà di rappresentare nello stesso tempo la famiglia umana che si rivolge a Dio attraverso la preghiera e la realtà del luogo in cui ci si riunisce per pregare, che è il luogo in cui l'uomo invita Dio a entrare, ad avere una casa comune con lui stesso. Ecco, Benedetto XVI dice in uno dei suoi scritti sulla liturgia che tanto più la Chiesa si deve considerare casa degli uomini, quanto più questa casa è disponibile ad ospitare il Signore. Quindi in questo senso non è giusto negare alla Chiesa come costruzione il vecchio significato di Domus Dei, di casa di Dio, perché è vero che non lo è nel senso pagano della presenza di un simulacro, ma lo è molto di più nel fatto di essere il luogo dove si riuniscono i templi veri e propri, che sono i fedeli, e in cui Dio è sempre pronto ad entrare.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
3: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano.
2: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

La consapevolezza del fare architettura per me è maturata molto facendo il lavoro, ancora che ero studente, poi dopo nella rivista Casabella, che era la rivista d'architettura diretta da Rogers e che è stata, come dire, una vera sede di apprendimento.

di conoscenza dell'architettura e anche dell'urbanistica, ma anche del design. Cioè, allora, se voi andate a vedere tutti gli architetti ma anche più avanti della mia generazione, sono un po', come dire, architetti, ma anche designer, anche landscape, anche urban design, cioè un insieme di discipline che vedevamo come integrate. Bisogna ricordarsi che erano la fine degli anni 50, 60, quindi c'era anche una differenza delle università. L'università allora eravamo 50, oggi sono 1200, donne neanche una, quasi. Quindi tutto questo è così cambiato che è difficile proprio trarne fuori un filo conduttore, il filo rosso che accompagna fino a oggi. Anche fare un oggetto era fare un oggetto in quello spazio. E adesso invece queste discipline sono già separate, per cui gli incontri, per esempio, anche con i giovani sono un po' difficili. Proprio la settimana scorsa sono arrivati qui un gruppo forte di studenti americani, loro non capivano proprio questo rapporto. Per loro fare i designer significa studiare e fare solo quella cosa lì. Tutte le relazioni di questa, chiamiamola disciplina, in rapporto allo spazio, all'architettura, a quello che è il mondo poi, è dimenticato. Allora, questa domanda cosa vuol dire? Vuol dire che per me è rimasto questa idea dello sviluppo del pensiero dall'architettura al design urbano, al design, e questo è difficilmente riscontrabile oggi in una persona. Ci saranno cinque persone separate e invece io sono ancora qui intiera. Questo ti dà la capacità di un apprendimento anche, voglio dire, che c'è in altre discipline anche, ma che dove è necessario avere un'ovvia cosa, prima avere un'intelligenza analitica, per esempio, no? Che però ha bisogno di un'intelligenza sintetica. Questo che è ovvio, no? Invece è una cosa che viene automaticamente scambiata, quando si hanno queste idee così generali. Viene scambiata per cui l'analisi coincide con la sintesi, la sintesi con l'analisi, in una maniera, come dire, naturale. Cioè, bisogna accorgersi, qualunque cosa si faccia, un edificio in una certa città, sapere cosa vuol dire, dove siamo, cosa stiamo facendo, che funzioni stiamo coprendo, diciamo, ma nello stesso tempo. Non solo l'architettura e la visione urbana, ma anche, voglio dire, la filosofia, l'arte, tutti i pensieri che ci stanno dietro e che sono stati depositati e che vengono, come dire, escono di nuovo, non in una maniera diretta per fare architettura, non voglio dire una finestra si può fare leggendo un saggio di Giorello, per esempio, no? Ma se hai letto Giorello, interviene e quella finestra si regolerà con il tutto, ma anche con quello che è indiretto. Cioè, l'estremo potrebbe essere detto così: sento un concerto di musica, non importa di che periodo, contemporanea o musica antica, quello ti crea dentro una serie di relazioni che verranno fuori anche nel fare un progetto di una sedia. E questo è, come dire, è quella formazione che va dal generale al particolare, che è molto, molto utile, mentre spezzettando le discipline si esaurisce un po' il sistema di relazioni e quindi diventa tutto più povero e più soggetto anche alla moda, come dire, come oggi avviene.

Per me, cominciare con un progetto, un disegno, un deposito sulla carta delle cose e vedere costruire questa cosa che si è disegnata è il processo dell'architettura. Cioè, quando un progetto rimane progetto è monco, non ha ottenuto il suo risultato per il quale si era lavorato magari così tanto in quel momento. Quindi è molto, come dire, castrante anche non vedere andare avanti per qualsiasi ragione, così. Però a me piace appunto progettare, ma anche andare in cantiere, anche vedere come si costruisce una cosa, problemi tecnici. Cioè, l'architettura è fatta di problemi, come dire, artistici, tra virgolette, e problemi tecnici legati alla disciplina del costruire. Che poi è una visione archetipa dell'uomo, no? L'uomo ha sempre costruito la sua tana. Il professionista è come si fa un lavoro, quello che oggi si pretende, per esempio la differenza da quei tempi là a oggi è proprio tutto diverso, insomma. Finalmente ci sono i computer, finalmente c'hai delle possibilità di analisi più corrette, di informazioni, si va a cercare dei nuovi materiali, delle nuove cose. È finito una parte che era più di curiosità artigianale. Adesso c'è lo scambio, la comunicazione che arrivano direttamente. Però questo non annulla la parte, come dire, creativa. I primi disegni qui in questo studio si fanno sulla carta, poi si passerà al computer, ma non si comincia direttamente dal computer. Io dico che l'architetto ha una disciplina complessa che va dall'espressione al costruito, anzi all'espressione del costruito addirittura. Se non si costruisce non si ha questa espressione. Quindi è un'antica disciplina, è una disciplina dell'eternità, no? Cioè, perché appunto, come dicevo prima, un uomo ha sempre creato la propria tana, la prima barca, sempre spinto dall'urgenza della sua vita, no? Proprio la sua vita nel senso pieno del termine. Allora, cioè, questo discorso serve perché quando si vedono tante architetture alla moda, dove veramente la moda ha influenzato direttamente l'architettura, sì, e parla più di effimero che di duraturo. L'architettura è duratura. Come sappiamo, il Partenone è ancora lì. Cioè, gli ziggurat sono ancora lì. Cioè, non è una. Adesso c'è un pensiero anche che l'architettura è comunicazione. Allora, per esempio, la ricerca di questi. L'architettura diventa dei grandi schermi dove si proiettano delle cose, no? È un'altra cosa. Cioè, l'architettura o comunica per il suo essere presente o non comunica attraverso la proiezione di grandi cose, cosa che si tende a fare in una maniera totale proprio oggi, no? L'architettura è una cosa anche molto speciale da un altro punto di vista rispetto al tempo, per esempio. Quando si sta facendo un progetto, prima che arrivi alla costruzione passano 6, 7 anni, 5, dipende dalla grandezza della costruzione. Quindi la parte creativa, che è quella che avviene all'inizio della progettazione, è la più, tra virgolette, pura, no? Pura nel senso che è tutta molto interna. E anche genera, per esempio, momenti di solitudine, perché questo pensiero deve essere recuperato, deve essere formato, messo in linea. Insomma, c'è questa lunga genesi, diciamo, di una cosa. Poi il progetto va avanti, si costruisce, si fa. Nello stesso tempo ne sta cominciando un altro, perché non facciamo un lavoro per volta, no? Perché se no non viviremo. E allora c'è l'altro progetto che ti spinge di nuovo a questa specie

di Via Crucis proprio, no? E allora diventa più interessante. Riconoscersi è difficile, perché è una cosa che si deve cominciare da capo ogni volta. Allora, di una cosa fatta, quella cosa prende il suo destino, no? Per quello che sono, per esempio, molto indifferente alle critiche negative, così. Perché dico, vabbè, quella cosa lì ha preso, vedremo come reagirà nel tempo. Cioè, il Museo d'Orsay, per esempio, di quasi 15 anni fa, ha avuto delle critiche ostili, in una città come Parigi, che è molto attenta alle cose nuove che si fanno, e quindi c'è il libro bianco dei sì e il libro bianco dei no. Però adesso piace a tutti. Allora, avevano bisogno di quella cosa orrenda che è l'abitudine? Non lo so, ma certo che i luoghi comuni sono infiniti. Io ho uno studio di architettura dove ho solo architetti, piccolo, perché voglio fare io architettura, io non voglio diventare un manager, voglio diventare un architetto. Allora, quando qualcuno col quale collaboro, dei collaboratori qui, viene su magari senza matita, io dico, ma che cosa fa il cantante? Perché la matita è qui, cioè appartiene alla continuità della mano, no? E questo si acquisisce con l'esperienza, con gli anni. Quindi, cioè, il mettere un segno accompagnando il pensiero, qualunque sia, che può comunicare o no agli altri, però è fondamentale. Sa, si diventa anche delle specie di... Cioè, si diventa architetto, non si nasce né si apprende, cioè, si diventa tutti i giorni. Io forse non lo sono ancora, diventerò, chi lo sa. C'è dietro di me, quando vedo le opere fatte prima, c'è un pensiero razionale che è quello di grande critica. Quindi, anche questo è la continuità del pensiero, no? Non fermarsi. Cioè, un progetto fatto, depositato, prende il suo destino, ma anche ti fa venire fuori altri pensieri. La lontananza certe volte aiuta, oppure la pressione del lavoro ti aiuta. Cioè, è difficile per me dire tutto questo, ma io so che bisogna essere razionali per cercare di mettere ordine nelle cose, ma che, come dire, le sorgenti di apprendimento sono continue, continue, continue. Ma è molto difficile, per delle ragioni che si sono, come dire, anche depositate, che basta il sollevarle per scoprire delle cose anche non magnifiche. E allora, dopo un anno, ho dovuto dire di no, ho dovuto dire basta, perché non mi tornavano i conti, come si dice. Non riuscivo a essere libera, ma avevo delle depositi preesistenti che assumevano sempre un carico di immobilità. Ora, essere immobili proprio in una vita sola che abbiamo mi pare non giusto. Allora, il Museo di San Francisco è stato un concorso ad inviti che loro hanno fatto, e poi ho vinto io. Abbiamo cominciato, sono 3 anni, c'è una parte che è un edificio nel Civic Center, che è un edificio de Beaux-Arts, e poi un'ala nuova, e lì si va avanti per tappe, perché è un museo municipale, ma però, come avviene quasi sempre in America, le donazioni dei privati, c'è cioè come una fondazione di donors, dà le possibilità di queste fasi successive anche.

edificio non bello. Loro mi hanno dato questa possibilità di farlo sull'avventura di Orsay, cioè sa, è capace di mettere insieme una cosa antica con una cosa contemporanea. Il museo deve essere contemporaneo, quindi non in stile, ma per scontro addirittura, no? E questo è risultato nel progetto e quindi stiamo, come dire, vado lunedì a vedere il cantiere, ecco. Il progetto è finito, salvo delle piccole cose, perché durante il cantiere anche possono avvenire, soprattutto quando si lavora in edifici vecchi o antichi da restaurare, possono venire fuori delle cose non risapute. Ma la cosa più entusiasmante è stata questa, che un gruppo di italiani del CNR, i sismologi, quelli che vanno, sono andati a Kobe e a San Francisco per gli ultimi terremoti. Allora hanno scoperto queste nuove fondazioni di San Francisco e lì a studiarle, a fotografarle, sono andate, hanno girato un film e così. Sono tornati, dice, ah, San Francisco, sì, e qualcuno gli dice, ma guarda che Gaolenti che se lo sta facendo. Oh, hanno telefonato così. Ma invece, io ho detto, non solo siete ingegneri in maniera tale che non chiedete neanche il nome dell'architetto che lo sta facendo, e questa è vergogna. Ma poi questo problema è così speciale che è tipico degli studiosi di ingegneria antisismica, no? Quindi perché io assumo questo valore? Io osservo questa cosa, non l'ho inventata io, perché ci sono dei rocchetti grossi così, 2 metri, con una molla interna che fanno, bilanciano questo movimento, e ogni pilastro è poggiato su questo cilindro che fa così, con un carrello che fa così e così. Quindi si crea una struttura intera, come un grande blocco di pietra, tutto legato sopra e così, e lo si fa funzionare in maniera omogenea, no? E che quindi va a accompagnare il terremoto invece che opporsi. E questa è un'invenzione che a Kobe poi hanno visto risolta in un altro modo, ma sempre con questo senso di accompagnare l'edificio nel movimento creato dal terremoto. Quindi è magnifico, io mi diverto. L'avventura era che c'era un curatore, un direttore del Museo d'Arte Moderna, Dominique Bozot, che purtroppo dopo è morto, che era un grande della storia dell'arte moderna, insomma dall'oggettività fino al contemporaneo. E aveva in un certo senso rifiutato quella flessibilità che sembrava avere il Centre Pompidou. Centre Pompidou nasce da un concetto di flessibilità, dove in uno spazio, ogni piano di 10.000 metri quadri, si poteva fare quello che si voleva. Questo concetto di flessibilità spinto al massimo dava dei problemi ai curatori, perché ogni volta che volevano cambiare la posizione di un quadro così, dovevano cambiare il pannello, mettere il quadro, mettere un nuovo binario, rimandare le luci, quindi era un lavoro. Allora mi è stato chiesto espressamente da Dominique Bozot di fare delle sale dove l'illuminazione non fosse diretta ai quadri, ma fosse diretta a tutte le pareti, no? In maniera che loro toglievano un quadro e mettevano un altro, ricevevano bene la luce ugualmente. E poi volevano il massimo dell'altezza, e allora il Centre Pompidou, che è magnifico da un punto di vista, cioè Renzo Piano ha fatto una cosa di cui si parla sempre perché è stata emblematica in una città come Parigi, eccetera. Però c'era, come dire, non era un riuso, era come dire, una trasformazione di sensibilità e di lavoro interno dei conservatori. E così insieme l'abbiamo fatto, per esempio dei suggerimenti, non solo voglio vedere un quadro direttamente su una parete, bene, come ovvio che sia, ma voglio anche avere delle prospettive laterali perché voglio vedere quell'altro quadro e quell'altro quadro ancora.

modo che si incateni un processo di relazioni dentro il museo. E questo abbiamo fatto, ecco. Ma è stata proprio la volontà di Dominique Bozzo a volere questo. A me per certi anni è piaciuto molto far teatro. Allora, che cos'è la differenza tra architettura e teatro? Che il teatro ha un testo letterario oppure un testo musicale, no? Al quale ci si deve riferire. Allora, le condizioni potrebbero essere analoghe alla ricerca invece di quel luogo, di quella situazione, di quella ricerca. Però il teatro è più ricco, perché sono dei testi importanti, cioè lavorare su un testo di Hofmannsthal o lavorare su una musica di Rossini piuttosto che di Strauss, ricevi proprio delle culture differenti e quindi cosa che l'architettura non sempre ti permette, perché anche studiare l'architettura del passato non sempre, certo se uno è studioso, che ne so, dell'architettura romana, sa tutto sull'architettura romana, ma un testo musicale ti dà qualche cosa che qualche volta anche che devi depositare in qualche modo in una maniera spaziale e non decorativa nella scena, no? Allora questo è molto curioso e a me è servito molto, faccio sempre un esempio che è anche banale, ma una porta a teatro non è una porta come in architettura. Una porta a teatro vuol dire il dentro e il fuori, vuol dire il limite, vuol dire la continuità, il tempo che non si rompe. In architettura la porta è un passaggio tra una stanza e l'altra, o tra l'esterno e l'interno. Quindi a meno di. Col teatro ho imparato a capire che le porte non sono più così schematicamente definite, ma hanno delle ricchezze che si possono introdurre anche nell'architettura. Beh, la collaborazione con Luca, intanto. Gli vorrò sempre bene perché mi ha dato l'occasione di far teatro e farlo con lui. Quindi per quello sono andata avanti anche abbastanza, perché poi io voglio fare architettura, non voglio fare teatro, ma come dicevo è un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo, ma perché c'era anche la sua alta qualità di teatrante, no? Cioè, magari ho lavorato anche con Costa Gavras, sapete, no? Il regista di cinema. Abbiamo fatto a Napoli una cosa insieme e lui è anche un uomo straordinario e ho voluto provare anche con lui per vedere un po' le differenze, ma cioè, voglio dire, lui è più uno del cinema che del teatro. Si sentiva proprio. Però è stato molto divertente anche con lui. Ma quello che voglio dire è che con Ronconi mi è toccato il meglio, ecco. Io ho dei momenti di difficoltà oggi, perché c'è un senso della trasformazione molto forte, ma nello stesso tempo si lavora troppo per come sono fatta io, sull'effimero, no? Allora, o sull'altamente simbolico, cioè voglio dire, il museo di Bilbao, di Frank Gehry, è un monumento magnifico, ha trasformato la città di Bilbao, 1,5 milioni di visitatori all'anno, cioè un grande. Però, ecco, bisogna tener conto e dirlo che non è un museo, è una galleria di esposizioni temporanee. Questo va detto, perché se oggi l'arte è frammentaria, dovrà avere nuovi spazi, ma se un museo invece deve raccogliere delle collezioni con un certo ritmo, una certa magari cronologia o scelta geografica, o qualunque scelta, deve poter operare creando delle continuità spaziali che sono, come dire, poi la tipologia dei musei antichi. Cioè come il Louvre, come gli Uffizi, come il Vaticano, cioè perché ci sono delle collezioni, quindi lì sono dei musei, mentre gli altri esperimenti sono per mostre estemporanee.
Ci sono degli esempi molto, come dire, chiari. Si fa un concorso in Italia, si vince e può essere benissimo, al 90%, che non si faccia niente. Si fa un concorso in altri paesi, si vince e quella cosa viene fatta. Cioè, questo è un, come dire, è la verità. E quindi capite che, cioè, voglio dire, ogni cosa in Italia non è, non si crea la continuità. Cambiano i governi e un'opera pubblica così dovrebbe essere continuata. Invece si vedono delle strade che sono fermate, no? Le abbiamo viste. Quando io dico i mestieri artistici, tra virgolette, e l'architettura ha una componente forte di questo, dipende solo dalla passione che tu hai, no? Allora, la passione come si manifesta? Con la testa dura, la continuità di lavoro, non sentire le fatiche, andare avanti, pensare, leggere. Cioè vuol dire una complessità di cose che sono quelle che formano la tua persona poi, no? E allora lì ecco che c'è un richiamo della foresta, ma che hai anche autogenerato. Capisci? Se io non avessi più letto un libro, se non avessi più sentito una musica, se non avessi più visto delle mostre di pittura, sarei niente, anche come architetto, anche se avessi fatto solo il lavoro d'architettura leggendo solo libri d'architettura, sono sicura di questo. Io credo di essere privilegiata, perché proprio per questo rapporto di passione col mio lavoro, perché quello che dà augurare a tutti, ai giovani, è di fare il mestiere che gli piace. Perché il lavoro è poi la base della nostra esistenza. E allora se sono privilegiata, continuo, non so, vediamo. Io ho una nipote che si è iscritta ad architettura a Roma e l'attitudine è di non dir niente, perché io non credo tanto che... Insomma, la formazione è individuale. Certo, sono le materie tecniche, il disegno, le prospettive, e poi osservare uno stile piuttosto che un altro, sono importantissime, questa è la scuola. Ma la formazione non può essere che individuale. Ognuno se la deve cercare da solo. E molto spesso si dice che fatica, ma per fare un lavoro bene bisogna far fatica e neanche dirlo. Non dirlo tanto, ecco. Diciamo che io non sono un filosofo, però anche leggo libri di filosofia. Io non sono un musicista, però sento i concerti, ho amici, come dire, grandi musicisti. Poi non dipingo, non faccio arte, però ho amici e vado a vedere le mostre d'arte. Allora, che cosa c'è bisogno nel pensiero umano? Non di avere, come dire, un chiodo fisso. Cioè non avere, perché quello diventa luogo comune, no? Ma avere un sistema di relazione, una capacità di mettere in relazione tutte le cose, per me nel depositarli in un'architettura, per un filosofo depositare questa cosa in un libro, e così via, ma se si ha un sistema di relazioni, credo che si è fottuti.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno

costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale, Uninettuno.

0: nazione.
1: Un pezzo di storia d'Italia, un percorso da fare insieme, un titolo emblematico. Ponti italiani del Novecento, un secolo di storia tra tradizione e innovazione. Il Novecento è un secolo particolare per l'Italia, è un secolo travagliato, è un secolo però che attraverso i ponti può essere scandito in momenti diversi. Ma consentitemi prima di iniziare di farvi un piccolo racconto. Il ponte, l'uomo e il suo vivere. Il pensiero vola, il bacio suggella, il ponte unisce, l'amore fa vivere, il sogno esalta, il fare appaga. Pensare al passato rafforza, guardare avanti è essere. Pensieri pontificali che vengono da Roma, città eterna, là dove eterni sanno essere i ponti della vita. Così nello spirito, così nel cuore, sempre pulsante, il vero ponte tra l'uomo e il suo vivere. Con questi brevi pensieri poetici iniziamo un percorso comune che ci condurrà a partire dai primi del Novecento fino ai primi di questo secolo. Seguitemi. I pionieri dell'ingegneria strutturale. È un momento epico questo, siamo nei primi del Novecento, il cemento armato si affaccia all'Italia in un modo quasi rocambolesco. Cominciamo con la prima immagine, siamo nel 1902 a Torino. Perché Torino? Perché a Torino viene fondata la parte italiana della grande impresa commerciale sul cemento armato fondata da NBIC.

Enebic è un grande personaggio, un belga, che ha costruito una multinazionale. In Italia si fa rappresentare dall'ingegner Porcheddu. L'ingegner Porcheddu, titolare quindi di questa impresa, è assistente di Camillo Guidi, un soggetto particolarmente interessante perché assieme a Porcheddu troviamo in Italia alcuni soggetti che trattano il cemento armato nel pionierismo più totale. Vi faccio vedere adesso alcune immagini in successione di ponti particolari, ponti che ancora si vede mimano il ponte in muratura, ancorché estremamente ribassati. Vedete ancora queste modanature? Qui addirittura abbiamo delle problematiche costruttive elevate perché l'obliquità dell'arco rende difficile la casseratura. Un altro passaggio, questo ponte su Via della Cigna, sempre a Torino, qualche anno dopo, cominciamo a vedere delle strutture un pochino più essenziali, più pulite, ma che ancora mimano il sistema della muratura. Velocemente passiamo ad Arturo D'Annunzio. Arturo D'Annunzio è il capo dell'ufficio tecnico della impresa Porcheddu, è un personaggio straordinario, dopo pochi anni diventerà titolare della cattedra di scienza delle costruzioni al Politecnico di Milano e ivi fondatore della locale scuola. Qui vediamo il ponte di Calvene, è un ponte piccolino, sono 37 metri, però osservate nelle sue caratteristiche, è una trave ad inerzia variabile, incastrata alle estremità, è un oggetto molto particolare. Ricordiamo che la prima normativa sul cemento armato è proprio degli anni 1907-1908, quindi siamo a un pionierismo totale del fare. Di questo ponte di Calvene vi faccio vedere la sistemazione recente che in qualche modo ha svilito l'impostazione iniziale, soprattutto perché, come vedete, questi parapetti sono un pochino invasivi, quasi tagliano la silhouette molto esile, molto snella di questo oggetto particolare. Qui veramente abbiamo l'essenzialità del cemento armato che negli albori mostra una grandiosità che sarà poi realizzata attraverso questo grandissimo, immenso, favoloso ponte Risorgimento, che a Roma per molti anni costituisce il record mondiale delle strutture in cemento armato, 100 metri di luce, realizzato nel 1910-1911 con una volontà ferrea da parte di chi ha commissionato l'oggetto e che ancora oggi stupisce per la sua bellezza, per la sua intrinseca essenzialità. Una essenzialità che viene in qualche modo resa decorativa, decorata come si vede in queste immagini, in cui alcune modanature mimano un neoclassicismo abbastanza preciso. C'è ancora questo manierismo di tipo, come dire, architettonico che permea l'insieme delle architetture strutturali degli ingegneri più importanti. Ma di questo ponte vi voglio far vedere anche il momento del collaudo con il sottostante sistema delle centinature, quelle centinature che costituiscono il monte costruttivo forte, questa esecuzione importante sulla quale si deve poi realizzare l'opera. Andiamo avanti con la nostra storia e passiamo a Padova, la mia città natale. Qui opera in quegli anni Alessandro Peretti, un ingegnere comunale di straordinaria rilevanza, capace di architetture significative. Questo suo ponte del popolo, ancora di quegli anni, 1908, è un momento significativo della storia del cemento armato. Andiamo avanti, ancora di Alessandro Peretti, un paio d'anni dopo, un ponte più essenziale, quasi spartano come si vede, in cui l'arco in cemento armato è sovrastato da delle modanature, dalle timpanature di muratura, abbastanza esili, si vede chiaramente la funzionalità però che ha una sua poesia, la poesia dell'essenzialità. Ancora l'Alessandro Peretti, qui torniamo all'essenzialità ancora più forte, perché? Perché vediamo l'arcata in calcestruzzo, i setti verticali e ancora il parapetto, quel parapetto che oggi non sarebbe più a norma ma che tanta suggestione dà attraverso questi suoi montantini in pietra che in realtà è un calcestruzzo mimetizzato e delle superfici trattate con il ferro battuto, che in qualche modo dà anche un senso di arte a questo sistema. Passiamo ad un altro soggetto, Attilio Muggia. Attilio Muggia, insieme con Landini, è un assistente di Silvio Canevazzi, altro grande
progettista, studioso del cemento armato, assieme al Camillo Guidi che ho citato precedentemente. Questi operano su Bologna. Siamo a Monte Castello, è un ponte del 1914. Per chi ha un po' di dimestichezza con i grandi ponti ad arco dell'Europa, si accorge che qui ci troviamo di fronte a un vero e proprio miracolo. 15 anni prima di Mörsch e di Freycinet, troviamo qui un'opera massiccia ma nello stesso tempo elegante, forte e maestosa, in cui la declinazione dell'arco

Del dopoguerra scandiscono un momento difficile per l'Italia e quindi è attorno al 1919-1920 che si riprende a ricostruire. Questa immagine che poi riprenderemo è quella del Ponte della Vittoria a Belluno, ancora oggi opera straordinaria che scandisce la temporalità e la logica del fiume Piave. Bene, l'Arturo D'Annunzio ce lo ritroviamo qui a Ponte della Vittoria, a Cremeno, siamo nel 1922, qui le arcate diventano più esili, non sono più piene, non sono massicce, si essenzializzano in qualche modo, danno l'indicazione della membratura che opera direttamente nella sua essenzialità. Anche gli elementi verticali sono molto sottili, cose che oggi non potrebbero essere più consentite. Ma fatemi vedere un momentino con voi e percorrere questo cammino, il cammino del fare, il cammino che fa vedere che per realizzare queste opere l'ingegno non si limita alla conclusione, ma opera direttamente nell'elemento forte della sua fase costruttiva. Nella fase costruttiva si misura la genialità, la capacità di declinare un modo di costruire, perché il ponte non è un atto di creazione, è un atto di evoluzione. E in questa bellezza delle centine troviamo il sentire dell'ingegnere colto. Ancora qualche elemento insieme con la costruzione, questo è un ponte di Luigi Santarella. Santarella è molto famoso non tanto in questo periodo, ma per chi mi ha preceduto, perché era un grande trattatista. Santarella Miozzi, poi è un libro bellissimo, Ponti italiani in cemento armato. Santarella ha costruito pochi ponti, però tutti scanditi da una grande forza. Andiamo avanti, ancora questo Arturo D'Annunzio che è incombente, perché? Perché in quel momento è il punto di riferimento nazionale, è poco conosciuto all'estero, ma secondo me meritevole di un posto al sole nella storia dell'ingegneria non solo italiana ma internazionale. Qui abbiamo un ponte vicino a Lucca, è del 1932, ancora una volta decliniamo l'arco con i suoi elementi forti, ne vediamo una bellezza intrinseca, è un'architettura strutturale di tutta evidenza. Ancora le fasi costruttive che sono importanti, queste centine, questi elementi che sostengono e a loro volta sono sostenuti successivamente, che fanno parte dell'insieme, un risultato finale di tutta eccellenza che ci porta a dire che l'ingegno tecnico è qualcosa che appartiene all'uomo per il suo declinare nella costruzione. L'Eugenio Miozzi del Ponte della Vittoria, quello che abbiamo visto all'inizio, Ponte della Vittoria, bellissimo oggetto, come vedete qui, ancora oggi assolutamente intonso con qualche piccolo macchiaggio, rimane un punto di riferimento. Eugenio Miozzi, un grande ingegnere, un ingegnere veneto che tra il 20 e il 30 ha costruito decine e decine di ponti nel Triveneto, fino a diventare il capo dell'ufficio tecnico del Comune di Venezia, laddove in quei momenti, con questa esperienza che vediamo qui ancora, con qualche immagine un po' della storia di questo oggetto, queste immagini bianco e nero così suggestive, così belle, che ti fanno pensare anche all'opera d'arte rappresentata in modo artistico. Bene, dicevamo di Miozzi, Miozzi è l'autore del Ponte della Libertà, allora Ponte Littorio, 4 chilometri realizzati in 21 mesi, un record assoluto che ha scandito la storia dell'ingegneria anche nelle fasi costruttive, nella quantità oltre che nella qualità. Non entro tanto nel dettaglio, però mi piace farvi vedere qualche immagine storica presa dall'archivio. L'archivio Miozzi si trova nella mia università, presso l'archivio progetti dell'Università IUAV di Venezia, laddove noi vediamo questa operosità, siamo verso la fine degli anni 20, inizio degli anni 30, dove questo insieme di archi viene posizionato su delle barche e poi spostate, ecco perché l'industrializzazione si è determinata in modo così, così veloce. Ma del Miozzi vale la pena di ricordare, visto che la mia città universitaria è Venezia, il ponte dell'Accademia. 1932, nato provvisorio, ma come spesso succede in Italia, non c'è nulla di più definitivo del provvisorio. Ancora oggi siamo nella condizione di avere questo oggetto che non può essere modificato. Questo oggetto ha avuto un travaglio ad un certo momento, nel 1985 è stato rivisitato, era un ponte in legno, è stato trasformato in un ponte in acciaio, rivestito in legno,
molto discutibile come soluzione, però certamente ormai fa parte dell'immaginario collettivo di questa città meravigliosa. Ancora una volta mi piace farvi vedere alcune immagini di repertorio, il percorso, quasi una prova di carico.

fatto attraverso la folla. Oggi il veneziano non potrebbe più fare a meno del ponte dell'Accademia ed è inimmaginabile sostituirlo. Ma di Eugenio Miozzi voglio farvi vedere, essendo ancora una volta veneziano, questo meraviglioso oggetto che richiama i ponti di Peronet nel Settecento verso Parigi. Questo è il Ponte degli Scalzi, è un'opera bellissima in cui il percorso pedonale ti fa pensare a qualcosa di aereo, è un percorso che ti porta verso l'alto, si chiama degli Scalzi perché c'era una chiesa degli Scalzi e ancora oggi con questa immagine, come la vedete, scandita attraverso gli elementi verticali in legno che rappresentano la venezianità. Qualche immagine di repertorio anche qui della parte storica, compreso il varo delle centine, come vedete nell'immagine a sinistra, che fa capire come l'ingegno costruttivo sia una delle caratteristiche fondamentali. Qualche tempo fa di Eugenio Miozzi abbiamo fatto una mostra per la presentazione del suo archivio e io ne ho curato alcune parti e ho chiamato Eugenio Miozzi l'ingegno tecnico. Forse questo dice più di quanto si possa immaginare. Ancora Eugenio Miozzi, Ponte Papadopoli, è un ponticello, sono ponticelli graziosi, quasi dei gioiellini incastonati in questa meravigliosa città, il Rio Novo, scandito con uno scavo forse anche un pochino azzardato, ma per l'epoca era possibile, siamo sempre negli anni 30, vedete anche qualche immagine durante la fase costruttiva. Questo Ponte Papadopoli mi è caro perché per arrivare alla sede principale della mia università a Tolentini bisogna percorrerlo e percorrendolo si percorre un pezzo della storia, non solo di Venezia, ma dell'intera Italia pontificale. Arrivo ad un soggetto molto particolare, Giulio Kral, non è così conosciuto come meriterebbe, lui era il capo dell'ufficio tecnico di un'impresa famosa all'epoca, l'impresa Ferrobeton, che ha avuto poi dei travagli, anche delle vicissitudini economiche. Giulio Kral attraversa il primo dopoguerra e il secondo dopoguerra attraverso queste opere che lui realizza, ma teniamo presente che Giulio Kral era allo stesso tempo un grande accademico, uno studioso di meccanica delle vibrazioni, quindi un soggetto che oltre al fare sapeva, approfondiva e tutte le sue problematiche erano scandite da una grande capacità teorica cui si accompagnava naturalmente la volontà di realizzare, perché la realizzazione, ricordiamo, a quell'epoca era molto spesso legata nella indissolubilità del progetto e della costruzione, cioè il progettista era ingaggiato dalla stessa impresa. Qui vediamo un'opera tutto sommato abbastanza semplice per i suoi anni, ma sono opere essenziali, opere che danno il minimo strutturale attraverso il minore impatto della quantità di materia impiegata. Ancora di Giulio Kral, un ponte romano, un ponte che è particolarmente interessante perché nella sua chiave ha uno spessore ridottissimo, anche qui è un modo di interpretare il cemento armato di grande forza, siamo tra gli anni 30 e gli anni 40, ci ha messo un po' di tempo a realizzarlo, richiama un pochino il ponte Risorgimento di cui avevamo visto prima le immagini, anche se è di minori dimensioni, però è altrettanto audace nella sua forza espressiva nella sua esilità. Questa volta passiamo al Giulio Kral che richiama un pochino il Danusso di prima, si tratta di un ponte di una certa rilevanza, siamo sul Biedano, Viterbo, siamo nel 1937, sono gli anni del trionfo della costruzione, ricordiamo che l'epoca fascista è stata scandita da una architettura molto forte e di una ingegneria altrettanto forte di cui si sta parlando in questi anni in una rivisitazione doverosa quanto ritardata. Passiamo quindi a questo punto, come vedete è un volo d'uccello, una cosa molto veloce, ma è per darvi delle suggestioni di che cos'è l'Italia pontificale in un secolo. Siamo a questo punto immediatamente dopo guerra e questa immagine che riprenderemo successivamente è quella di uno dei ponti più interessanti che abbiamo in Italia, il Ponte sull'Aglio per l'autostrada del Sole, realizzata da Guido Oberti. Giulio Kral, qui ve lo faccio vedere perché questa immagine è il simbolo in qualche modo del passato, vedete lo sfondo che ha un ponte ad arco molto interessante e nella prima parte invece vediamo come si è evoluto immediatamente dopo la guerra il sistema costruttivo, non più l'arco ma la trave a sezione variabile in cui il sistema costruttivo è cambiato, bisognava velocizzare, bisognava realizzare delle opere forse meno impattanti da un punto di vista della qualità estetica, ma molto essenziali e molto operative.
Torniamo a Kral, questo ponte di mezzo sull'Arno, siamo a Pisa, è un'opera molto particolare, difficile da risolvere perché si doveva incastonare sull'Arno tra due rive scandite della muratura. E vedete tutto sommato nella sua essenzialità che ben si contestualizza. In fondo le grandi opere di ingegneria sono anche grandi opere di architettura e grandi opere del paesaggio. Se andiamo avanti, andiamo qui a vedere un ponte, ne hanno fatti decine. Sono ponti essenziali, proprio ridotti all'osso, un arco, gli elementi che sostengono, è una via cosiddetta inferiore, va all'essenziale, bisognava ricostruire velocemente, non c'era tempo, soprattutto non c'erano soldi, ma c'era una grande volontà e questa volontà espressivamente è indicata da questo oggetto, ripeto, ce ne sono decine di altri. Oggi a malapena riusciamo a riconoscerli, perché? Perché nella cosiddetta messa a norme siamo costretti a violentarli. Non vi faccio vedere alcuni esiti perché sono da mettersi le mani nei capelli. Io penso che bisogna avere la cura di questi oggetti, come si deve avere cura e rispetto degli vecchi. Ancora di Giulio Kral, guardate questo oggetto che è particolare, non è una grandissima cosa, però ha questi controventi a cappa molto interessanti, che danno una scansione molto molto efficace nell'attraversamento, questi due archi inclinati che in qualche modo scandiscono la grande forza dell'essere anche strutturalmente efficaci. E qui vi faccio vedere un oggetto non bello, ma che costituisce un record, è il primo ponte in cemento armato precompresso fatto in Italia. Siamo nel 1949, fa parte di un complesso molto interessante, irriguo da un lato e di energia elettrica dall'alto, siamo vicino sulla Valle del Cadore e qui vedete le immagini storiche e qui vi faccio vedere invece il ponte come si trova oggi, incastonato in un ambiente particolarmente bello, a distanza di tanti anni è ancora lì, con qualche piccolo acciacco, però certamente è un pionierismo di cui bisogna dare atto all'impresa costruttrice all'epoca che è stata oggetto, diciamo, anche di controlli da parte della più grande forza intellettuale italiana. Siamo ancora nel dopoguerra e l'impresa Romaro, che poi purtroppo finirà male, ha un rampollo interessante che si chiama Giorgio Romaro e che a quell'epoca era giovanissimo e ha costruito questa passerella molto interessante, molto essenziale, molto economica. Del resto era l'epoca nella quale l'Italia non si poteva permettere molte cose e così è stato. Andiamo avanti con il mitico, voglio dire, Riccardo Morandi, forse il soggetto più noto al mondo, non c'è conferenza di storia dell'architettura strutturale, cioè dei ponti, che non parli di Riccardo Morandi. E qui vi faccio vedere Riccardo Morandi meno noto, perché siamo sullo Storms River, siamo in Sudafrica. Riccardo Morandi è il seguito delle imprese italiane che all'epoca sono le prime al mondo per la costruzione. Vedete sotto come viene realizzato quest'opera. Un'opera particolarissima, molto interessante, in cui gli elementi verticali in realtà si inclinano, rafforzando architettonicamente questa arcata nella sua relazione con l'impalcato. Andiamo avanti e vediamo come Riccardo Morandi riesce a scandire la progettualità anche da un punto di vista della prefabbricazione. Una bellissima arcata che, come vedete, ha anche la forma della parabola. La parabola è straordinariamente interessante, non solo da un punto di vista geometrico, ma anche da un punto di vista statico, che poi accoglie in sé degli elementi prefabbricati di cui vediamo in questa fase una parte dell'elemento costruttivo. La forza di questo arco non ha bisogno di commenti. Ancora un'altra immagine di questo oggetto, sempre di carattere storico, siamo attorno agli anni 60, inizi degli anni 60, è l'epoca nella quale c'è il trionfo delle autostrade, dove c'è il cimento più forte di tutti i grandi progettisti, è una rincorsa continua a migliorare se stessi, con la voglia di fare. Riprendo questo tema dell'arco attraverso il primo elemento storico, questo è un arco flessibile irrigidito progettato da Adriano Galli, storico personaggio, fondatore della scuola di Napoli, che costruisce questo ponte sul Corace, siamo vicino a Catanzaro, a Gimigliano, negli anni 54-55. Un'opera strepitosa che ha subito l'onta del tempo e che in questo momento è soggetta a cure amorose perché va riabilitato.
Ancora di Adriano Galli vi faccio vedere questo ponte sul Flumendosa, siamo attorno agli stessi anni, in cui però l'elemento che caratterizza di più, oltre all'impalcato a geometria variabile, sono queste pile che si ergono con delle

Lame, perché? Perché la continuità esigeva la necessità di determinare delle rigidezze contenute in modo che gli spostamenti fossero accettabili. Quindi struttura, architettura, verità storica, verità architettonica, verità strutturale. Tutto questo in una sintesi, cioè un'opera di architettura strutturale, l'ingegno tecnico che si fa realtà. E che dire di questo ponte tubo sulla Casilina? Osservate la bellezza di quei sostegni, questi anelli che in qualche modo coronano il tubo e ne fanno veramente un'opera di design. Potrebbe benissimo essere in scala più piccola un elemento che sta nei nostri tavoli. Il Ricando Morandi più noto, eccolo qui, questo è il ponte Maracaibo, siamo attorno alla fine degli anni 50, primi anni 60, è un ponte forte, un ponte quasi gigantesco in cui la declinazione del sostegno avviene attraverso la triangolazione, trazione e compressione molto chiara, un'opera difficile, maestosa, che ha fatto la storia dei ponti, è un'innovazione totale. Di questa innovazione vi faccio poi vedere elementi aggiuntivi, perché? Perché in quei momenti siamo nel passaggio tra la parte, come dire, della industrializzazione e la parte tradizionale. Qui vediamo nelle Autostrade del Sole la realizzazione di un viadotto con i suoi elementi di sostegno, delle centine, come vedete, importanti. E sotto a destra vedete la prova di carico. Ve la faccio vedere perché allora la prova di carico si faceva veramente con i carri armati. Le file di carico previste da norma prevedevano proprio il cemento armato caricato attraverso i carri armati. Questa maestosità della forza della costruzione, la poesia della centina, ecco, vedete che insisto molto su questo aspetto, ma vi insisto a maggior ragione. Perché? Perché la fase costruttiva è forse più importante di quella finale dell'opera realizzata. Ancora richiamo Kral, questo è un doppio arco, tra l'altro con una inclinazione, quindi con delle direzioni variabili, costruzioni particolari, vedete sotto le fasi realizzative e l'opera finita nella parte di sopra, tutte essenziali, tutte scandite proprio da una dimensione della quantità di materiale ridotta al minimo. Kral, ricordiamo, era e lavorava per l'impresa. Ancora qualche fase costruttiva sulla quale non voglio soffermarmi come commento perché parla da sé. Certo, fa un po', come dire, sorridere rispetto alla necessità che abbiamo oggi di valutare la sicurezza degli operai. Questa sicurezza che naturalmente oggi giustamente viene messa in prima fila. Guido Oberti, il viadotto sul torrente Aglio, è quello sul quale abbiamo iniziato questa seconda parte del nostro percorso. È un ponte bellissimo, un ponte in cui vedete che la centina è l'elemento dominante, è la maestà. La maestosità del fare attraverso questa grande nuvola che si percepisce attraverso questi singoli nodi. È il momento nel quale il sistema tubolare viene, come dire, considerato da un punto di vista scientifico. Da questo si determina il centro studi sulle costruzioni metalliche fondato a Pisa da un personaggio di grande rilevanza, Letterio Donato, di cui non vi faccio vedere nulla, ma che ha fatto parecchie cose. Qualche dettaglio. Anche qui mi piace raccontarvi attraverso le immagini la poesia di questi passaggi, la foto attraverso le due arcate contigue, che tra l'altro hanno consentito anche un risparmio economico perché il gioco delle centine è stato utilizzato ben 2 volte con una semplice traslazione di pochi metri da una parte all'altra, facendo guadagnare in tempo e in denaro. Luigi Stabilini è un grande professore del Politecnico di Milano, assieme a Mario Caironi, che è una persona straordinaria, tuttora vivente. Ha costruito quest'opera più statica che geometrica, se mi consentite, perché è la scansione dell'arco attraverso le sue spezzate. In realtà così dovrebbe essere da un punto di vista della statica, perché la scomposizione delle forze richiama il rettilineo, però indiscutibilmente perde di forza rispetto all'arcata. Comunque è un ponte di straordinaria rilevanza anche per l'esilità delle membrature in gioco. Carlo Cestelli Guidi, non vi faccio vedere molte cose di Cestelli Guidi, è una persona straordinaria. Ha dato molto anche alla scuola di architettura, è stato per molti anni professore alla facoltà di architettura Valle Giulia a Roma ed è un realizzatore di ponti straordinario, un soggetto che a mio avviso non ha avuto quella risonanza che meriterebbe oggi, ma gliela stiamo dando.
Andiamo avanti con qualche altra immagine. Come vedete,

riunisco insieme la costruzione e l'oggetto finito, perché mi piace far vedere questo atto di evoluzione darwiniana, e su questo molto possiamo dire. Arriviamo a Silvano Zorzi, persona straordinaria, forse l'ultimo dei grandi personaggi che hanno fatto la storia dei ponti del secondo dopoguerra, e qui lo vediamo in alcune immagini di questo ponte ad arco con la spezzata, con gli elementi prefabbricati che camminano. Lui sostituisce quindi i piedritti con elementi che vengono sostenuti da un arco, quindi molto forte, la geometria che si fa statica e si fa architettura. E torniamo a Riccardo Morandi, forse il più bello, il più interessante, il più forte che noi possiamo immaginare. Siamo sul Fiumarella, è un ponte notissimo, forse uno dei più bei ponti italiani, è scandito da questo arco strepitoso nella quale la parte terminale si divarica e crea quindi una condizione di radicamento, è come se si aprissero le gambe, se si stabilizzasse. Non solo, ma gli elementi, le stilate, anziché essere verticali, sono inclinate. Poi vedete quell'elemento di testa che ha una triangolazione, è un rafforzamento del sistema per quanto riguarda i controventi. È una innovazione continua, una bellezza osservarlo. Ecco, anche di questo vi faccio vedere alcune fasi costruttive, sono ormai immagini di repertorio che dovrebbero far parte del repertorio culturale di chiunque si organizza a progettare ponti, perché senza la storia non si fa un passo. Qui vedete qualche altra immagine, queste cose veramente forzate, forzose, ma forti. Non c'è nulla di forzato veramente, da dire non è così, no, è così, è la rappresentazione vivente di quello che sa fare l'uomo e poi lo fa. Ancora il Morandi del ponte forse più interessante, non in Italia, questo è a Wadi Kouf, questo è un ponte che io ho percorso sia sopra che sotto, ci vogliono 2 ore per vederlo da sotto, ma è bellissimo. Siamo alla fine degli anni 60, forse l'ultima opera di una certa rilevanza fatta fuori d'Italia, e la Libia in quel momento è ancora oggetto di luogo interessante per le imprese italiane. E vediamo qua Riccardo Morandi del Polcevera, su questo io non sono molto d'accordo, non mi sembra un'opera particolarmente efficace. Da un punto di vista paesaggistico è un po' forzata, indiscutibilmente, comunque ormai fa parte del luogo e non ne voglio discutere l'importanza, però fatemi un momentino commentare questo schema, questo tirante puntone che è chiarissimo, non c'è dubbio che il sistema Morandi, non è stato più ripetuto, è un sistema che ha dato origine a situazioni molto molto forti, molto chiare da un punto di vista strutturale. Torniamo al Silvano Zorzi, questo ponte sull'Arno a Incisa, siamo nel 62, vedete come la scultura del cemento armato dà origine a elementi significativi, anche nel raccordo tra un elemento e l'altro, questi raccordi gestiti attraverso il contorno dell'arco. La forza della realizzazione qui la vedete, l'arco che sostiene l'elemento che poi deve sostenere l'impalcato, anche questo è un rincorrersi continuo in cui le modalità costruttive fanno agio sul sistema. Qui vedete la grande forza delle centine, come le vedete, appena spostate, è interessantissimo questo schema, perché dà grande forza al sistema costruttivo. Ancora Silvano Zorzi, in un elemento che abbiamo visto anche prima, qui è interessante perché il suo rispecchiarsi nell'acqua dà origine a un grande occhio, questo grande cerchio. E poi ancora qualche altra immagine, mi piace ricordare quelle di repertorio, sono immagini che fanno la storia attraverso il bianco e nero. E che dire di questo oggetto nella sua essenzialità? Il ponte su tagliamento, forse la cosa più bella che ha fatto Silvano Zorzi, un ponte incastrato alle estremità, molto sottile, supera una luce importante, ha avuto dei problemi enormi. Questa immagine in destra e in sinistra, lo schizzo dello schema, come funziona, mi pare particolarmente interessante. E vi aggiungo anche questo, la testata. La testata come si vede e come è dentro, come leggere l'ossatura portante, l'elemento teso e l'elemento compresso. Una grande forza realizzativa e un grande risultato architettonico. Andiamo avanti, in questo oggetto molto sottile, molto piccolo, però molto ben curato. Siamo sul Tevere a Roma, ormai ci avviciniamo agli anni 70-75, forse l'ultimo momento della grande epopea. Però lasciatemi tornare un momento indietro, a Potenza, andateci, perché questo merita. Questo è il ponte forse più interessante di tutta la storia di 2000 anni di ponti. È un ponte di Sergio Musmeci sul Basento. È un ponte che solo a guardarlo rappresenta qualcosa di innovativo, di totalmente altro rispetto al passato. È un ponte zoomorfo o antropomorfo, se vogliamo. Si tratta di due grandi mani

che sorreggono un impalcato, in cui le superfici sono lavorate come delle sculture, incavate, quasi sofferte. Come sofferto è stato il momento in cui Sergio Musmeci ha dovuto cimentarsi con una difficoltà da un punto di vista progettuale molto elevata, non avendo a disposizione gli strumenti di calcolo che oggi sono di comune utilizzo, dovendo fare praticamente tutto a mano. Però era un genio, era un uomo capace di declinare la scienza e la tecnica delle costruzioni come pochi. Docente nella facoltà di architettura e quindi molto amico di personaggi mitici. Ecco perché Musmeci è famoso, perché era un grande amico di Bruno Zevi. Ecco perché quindi questo ponte sta nei libri di storia dell'architettura come uno dei momenti più significativi della storia di tutti i tempi. Un ponte difficile da realizzare, un ponte per il quale Musmeci ha sofferto l'indicibile, con i committenti contro, con l'impresa contro, ma la sua pervicacia ha determinato una vera e propria opera d'arte che scandisce il territorio. Potenza è un luogo forse per certi versi quasi anonimo. Certamente l'accesso a Potenza attraverso questo ponte è qualcosa di magico, qualcosa di mitico. Anche perché Sergio Musmeci aveva immaginato un percorso pedonale che stava al di sotto dell'impalcato e quindi, come dire, questi chiari scuri, i vuoti e i pieni, percorsi da un soggetto che interagisce con l'oggetto e con il luogo esterno, che si guarda e si interroga perché quest'opera è un'opera vera o è un sogno che diventa realtà, tutto questo e anche altro. Il ponte sul Basencio di Sergi Musmeci rappresenta veramente una pietra miliare, irripetibile e poi veramente non più ripetuta. Richiama i gusci che normalmente si fanno o si facevano nelle coperture, le grandi opere di Nervi per certi versi. Ma lui, docente nella facoltà d'architettura, era capace di integrare il progetto con la costruzione, l'architettura con l'ingegneria, la tecnologia col calcolo. Tutto questo per dire che Musmeci è uno dei più grandi soggetti della storia delle costruzioni italiane. Bene, come si vede, questo ponte emana luce, emana calore, è un ponte che vive, è un ponte che parla, un ponte sul quale ci si può veramente interrogare. È vero? Sì, è vero. E quindi a questo punto forse viene un momento di tristezza nella conclusione di questo percorso che abbiamo fatto insieme, una tristezza che pervade allorché immaginiamo che questo passato non possa più ripetersi. Forse è vero e forse non è vero. C'è una volontà in questo, ebbene, da questo punto di vista consentitemi di raccontarvi un paio di pensieri, pensieri che rappresentano la verità di se stessi. Quando un velo di tristezza pervade il tuo essere, la stessa idea di ponte ti aiuta a superare d'un balzo vallate scoscese e ponti impetuosi, collegandoti con l'altro da te, che altro non è se non te stesso, come forse ti vorresti. E nel percorrere il ponte ti ricongiungi al tuo essere semplicemente disvelando la verità che è in te, così riconoscendoti per quel che sei, un sogno reale. Il sogno del ponte che si materializza, il momento topico nel quale se stessi vanno in congiunzione con gli altri, altri da sé ma ancora se stessi. Un percorso di vita, un percorso di cultura, un modo di essere, un modo di vivere in un mondo da vivere, tutto questo e anche altro è il ponte. E nella storia del ponte c'è la storia dell'uomo, con le sue fatiche, le sue difficoltà, la sua audacia, la sua temerarietà, la sua incoscienza, più o meno concepita, voluta o trattata. In ogni caso è un segno che nella storia non può morire. E i 2000 anni di ponti che ci separano dal passato romano sono oggi scanditi purtroppo da una situazione non così favorevole, ma noi siamo ottimisti. Attraverso la storia reinterpretiamo noi stessi e attraverso il passato guardiamo al futuro. E il futuro ci dice che i personaggi come Musmeci, come Kral, come Albenga, che non ho citato ma che andava citato fin dall'inizio, come Danusso, come Galli, come tutti coloro che ci hanno preceduto, che sono stati i veri maestri non solo di costruzione e di accademia e di professione, ma soprattutto di vita, perché in ciascuno di questi hanno
alberga l'etica, l'etica del fare, non per se stessi ma per gli altri, perché attraverso l'etica del fare per gli altri si è effettivamente capaci di dare, e nel dare riceviamo tanto, ma tanto, ma tanto di più. Ed è con questo che mi voglio congedare da voi, perché insieme a voi ho percorso una parte della storia dell'uomo. Grazie.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

ho voluto intraprendere nel mio elaborato questo concetto del metaverso perché appunto è un concetto, un mondo in continua evoluzione, però appunto ancora vergine dal punto di vista giuridico. Infatti i giuristi ancora ad oggi si chiedono in che misura è possibile applicare all'interno del metaverso il regolamento vigente nella vita reale, oppure se bisogna appunto elaborare un regolamento ad hoc, indicato proprio per questo nuovo mondo virtuale. La cosa importante è educare la società, quindi gli individui, a questa nuova tecnologia, all'utilizzo delle nuove forme tecnologiche e poi appunto elaborare un regolamento ad hoc in modo tale da poter capire cosa si va a fare in questo mondo virtuale, che è una realtà che lì per lì, quando tu ci pensi, dici: ma cos'è? Aspetta, mi fermo un attimo a guardare, è reale o virtuale? Sì, esatto, è un mondo virtuale, ma l'impatto è reale, perché è come se vivessi in quella realtà, in quel contesto, tutto quello che accade nella vita reale. E come si vive? Si vive attraverso un'icona grafica che sarebbe l'avatar di ogni utente, però l'utente, questo avatar, considerato appunto quest'icona grafica, rappresenta l'identità dell'utente. Quindi di conseguenza, è titolare di diritti, di doveri, è responsabile delle proprie azioni. Tant'è vero che sono accadute pure degli episodi nella piattaforma Meta World Horizon, dove un utente ha fatto una denuncia per aver ricevuto una molestia da parte di un altro utente avatar. E proprio per questo l'azienda Meta ha creato una sorta di safe zone, ossia una zona di solitudine, dove l'utente avatar può rifugiarsi e non sentirsi minacciato da nessun utente avatar, perché appunto la regola prevede che nessuno può avvicinarsi ad un altro. È una sorta di bolla di solitudine considerata in un contesto di socialità. Perché appunto, in un contesto di socialità, perché appunto noi ci troviamo in un contesto di socialità. Il termine meta, diciamo, è nato come termine all'inizio nel metaverso nel 92, nel romanzo Snow Crash, che è genere cyberpunk, che sembrava un romanzo di quelle là, diciamo, impossibile, strano, ecco. Però questo termine, diciamo, si è affermato nel 2022, quando appunto Mark Zuckerberg sostituisce il nome della sua azienda Facebook, fondatore di Facebook, in Meta, utilizzando il simbolo dell'infinito. Vediamo lo spazio pubblicitario dove dice appunto il metaverso è uno spazio virtuale, ma il suo impatto sarà reale, proprio quello che anticipavo prima. L'analista Matthew Ball ha individuato 7 elementi caratteristici del metaverso, relazionandoli appunto in un contesto relazionale. Il metaverso è indefinito perché non ha confini. È indefinito, non ci sono dei limiti. Il metaverso è in tempo reale, tutti possono connettersi nel metaverso, quindi non c'è un numero fisso di persone che si connettono al metaverso, di utenti, o limitato.

0: Ci poniamo diverse domande: quali saranno i diritti e doveri nel metaverso? Chi farà rispettare le regole? Chi lo governerà? Quali sono i rischi in serbo? Sono tanti, perché con lo sviluppo della tecnologia i reati digitali aumentano, ad esempio la cybercrime. È necessaria una vera e propria governanza digitale, proprio per questo i giuristi ancora si pongono queste domande. I diritti che vengono coinvolti all'interno del metaverso sono diversi. I diritti della proprietà intellettuale, industriale, che hanno la funzione di proteggere il patrimonio aziendale, hanno la funzione di comunque competitiva di un'azienda e di proporne il proprio sviluppo. Un diritto importante sono appunto la protezione dei dati personali. Abbiamo un esempio: col Covid, con la pandemia scorsa, il Covid-19, sono state utilizzate una miriade di dati personali utilizzati per, diciamo, limitare la pandemia. I dati utilizzati sono stati soprattutto dati di posizione attraverso delle app, delle piattaforme informatiche che elaboravano appunto la posizione dell'utente, e soprattutto i dati riguardanti appunto le condizioni di salute degli utenti. E diciamo che il garante della privacy è severo nell'utilizzo appunto dei dati da comunicare ad altre aziende, però nel caso di, diciamo, di limitare una pandemia, quindi per la protezione della collettività, cerca, diciamo, di essere un attimino più elastico, e mentre non lo è stato quando appunto accadde lo scandalo della Cambridge Analytica, che ha utilizzato 87.000 dati di utenti dovuti appunto al discorso che utilizzati per la campagna presidenziale del 2016, quindi sono stati utilizzati, e la compagnia Facebook è stata multata per 1 milione di euro perché non ha comunicato nei tempi corretti, che sono circa 72 ore, al garante della privacy l'utilizzo di questi dati ad un'altra appunto azienda.
1: Facciamo un distinguo che è presente nella sua tesi, ma che per sforzo di sintesi lei sta omettendo. Ci siamo trovati di fronte ad una serie di fattispecie radicalmente diverse. Mentre nella fattispecie di Cambridge Analytica avevamo piattaforme social, quindi di puro svago e di intrattenimento, che abusavano di dati per utilizzo tanto a fini di vendita elettorale, profilazione per possibili partiti e quindi un settore pubblico come acquirente, tanto per settori business privati. Qui noi ci troviamo in una serie di fattispecie in cui il metaverso viene utilizzato anche dal settore pubblico, che ancora non è stato menzionato ma nella tesi è affrontato, proprio per esempio per il settore health. Per fare anche per la commissione l'esempio, la gestione della sanità in ambito virtuale è un'enorme possibilità, dove si può andare a simulare un intervento, simulare il perimetro di rischio, senza affrontare tutta una serie di investimenti e rischi effettivi che si porrebbero in un edificio reale. La stessa cosa potremmo dire per tanti settori privati che utilizzano il metaverso per non esporre i propri dipendenti o i propri edifici o i propri macchinari a costi, investimenti e rischi. Il problema però è che tutto questo genera un patrimonio di dati e di applicazioni che è ancora più forte e verificabile da chi lo elabora, quindi dalle piattaforme che gestiscono i metaversi, perché è legato ai device fisici che inseriscono la persona. Mentre prima, nella gestione ancora sotto il GDPR, noi avevamo soltanto un protocollo numerico di indirizzo internet, adesso abbiamo l'intera fisicità e identità della persona, utente, che è verificabile. Quindi qui, da un lato, abbiamo enormi possibilità, non assolutamente da negativizzare, di utilizzo a fini pubblici e privati, però dall'altro lato un'esposizione di quello che è appunto il sistema dei dati molto molto a rischio abuso. Meta è soltanto una delle piattaforme business che stanno utilizzando i dati e stanno utilizzando le facility. Per questo io parlo sempre al plurale dei metaversi. Il tema a cui lei sta venendo è quello importantissimo di intervento dell'Unione Europea. Allora, precisiamo bene, qui abbiamo già due regolamenti, ne parla in modo univoco parlando del Digital Market Act, ma in realtà l'Unione Europea si è mossa con una anche posizione di governance mondiale, perché i nostri regolamenti si impongono a tutti i paesi extra Unione Europea dicendo quando l'utente è interno all'Unione Europea il business esterno deve applicare il regolamento europeo. Esatto.

0: È un atto di leadership che si sta generando in questo decennio e noi non sappiamo quale sarà la tenuta. Allora, presentiamoli bene alla Commissione, grazie.
1: Sì, perfetto. Allora, infatti, il regolamento del garante del... Allora, il Consiglio e il Parlamento dell'Unione Europea hanno appunto approvato nel 2023, proprio siamo adesso, sta succedendo il tutto, due regolamenti appunto che hanno lo scopo di proteggere in modo efficiente i diritti fondamentali degli internauti, ossia tutti gli utenti che interagiscono in questo mondo virtuale, in questa nuova realtà. E abbiamo appunto due regolamenti che sono il Digital Service Act, con l'acronimo DSA, impone Big Tech. Big Tech sono i fornitori di servizi digitali che hanno il compito di applicare e far applicare le leggi, quindi impone proprio a Big Tech maggiori responsabilità sui contenuti illegali che possono, diciamo, presentarsi nelle loro piattaforme. Mentre il Digital Market Act è nato appunto per contrastare gli abusi di posizionamento, ossia per creare quindi e garantire una concorrenza leale nei mercati virtuali. Infatti l'utente può acquistare all'interno del metaverso, quindi come acquista? Acquista attraverso appunto utilizzando sia monete che hanno un corso legale sia monete che non hanno un corso legale, ossia la criptovaluta. Conosciamo il Bitcoin, famosissimo, Ripple, e ne abbiamo di diverse. Quindi l'utente che partecipa a questo mondo virtuale ha un crypto wallet, ossia un custode delle monete, quindi attraverso il quale può acquistare all'interno del metaverso. Cosa si acquista? Si acquistano dei terreni virtuali, quindi appezzamenti di terra che sono simili a quelli che noi acquistiamo nel mondo reale, rappresentati dagli NFT. Sono token non fungibili, paragonati ad un'opera d'arte, quindi unici nel loro aspetto, mentre la criptovaluta è scambiabile, non è unica. Gli NFT possono essere considerati come un registro digitale che contiene qualsiasi forma di dato difficilmente hackerabile. Non si può hackerare, o perlomeno non è facile da hackerare. Com'è possibile partecipare al metaverso, quindi ad una piattaforma virtuale? Avendo appunto affittando o acquistando un terreno virtuale. Come accade questo? Bisogna individuare un attimino la piattaforma. La piattaforma, ce ne sono diverse, Decentraland, ci sono varietà di terreni virtuali nella piattaforma NFT Ethereum, ad esempio. E poi bisogna individuare il tipo di terreno che si differenzia appunto per la rarità, l'utilità che se ne fa e la grandezza. E come si acquista? Si acquista appunto, come avevo già anticipato, con la moneta virtuale, quindi le criptovalute, e dopodiché si diventa proprietari di questo terreno. È anche vero che bisogna appunto educare in primis le persone, gli utenti, a questa nuova tecnologia, all'utilizzo pure tecnologico.
0: Possiamo dire che dovremmo educare anche i policy maker, perché il problema è creare tutta una nuova classe dirigente a livello internazionale, capace di dare delle nuove forme e delle nuove discipline che sono interconnesse, non è possibile prescindere l'una dall'altra. Quando lei parla di acquisto di terreni, effettivamente fa riferimento al vecchio concept,
1: sì,
0: no? Appunto,
1: esatto,
0: l'abbiamo detto in introduzione.
1: Per capire.
0: La proprietà qui non ha più nulla di terreno,
1: esatto.
0: La proprietà ha tante versioni digitali, anche degli NFT, che sono soltanto dei certificati digitali, che però per esempio sradicano completamente un altro settore che non abbiamo di nuovo citato, proprio quello che in Italia è ancora molto solido, anche nel sistema, in una parte del sistema inglese, quello appunto del notaio, notarile,
1: certo.
0: Di come il trasferimento del concetto di proprietà storico, ottocentesco, novecentesco, venga certificato e asseverato. Nel metaverso questo appunto si chiude in un asset digitale, in questo NFT, che poi in realtà non è così protetto come lei asserisce. Altra questione, attenzione. Le piattaforme ci danno anche tutto un sistema di branding completamente innovativo e non possiamo non menzionarlo. Quando noi parliamo di proprietà, noi parliamo di una vendita anche di asset digitali completamente corrispondenti alla proprietà della versione reale, di brand che sono nei top 10 dei settori business italiani.
1: Certo.
0: Ad esempio, se noi pensiamo a tutto quello che è il settore privato, le infrastrutture, le tecnologie e poi la moda vanno immediatamente nel metaverso per realizzare il digital asset corrispondente. Esatto. E in modo veramente, per me, forse sorprendente, questo diventa un mercato che supera in parte il mercato reale.
1: Verissimo.
0: Lo stesso utilizzato dal settore pubblico, che crea per esempio per i beni culturali, certo, la propria vendita di asset digitali corrispondenti ai propri beni fondamentali per musei o consistenze di fondazioni storiche. Quindi possiamo dire che c'è nell'elaborato una grandissima sintesi di tanti settori disciplinari, esatto, che appunto vanno a rivedere che cosa possiamo intendere per proprietà e come regolare le proprietà nei metaversi.
1: Esatto, esatto. Per concludere, vabbè, dico un attimino il mio pensiero. Sì, esatto, la battuta è proprio quella di del fatto che la tecnologia più la scienza ci sta facendo capire, col fatto che noi possiamo acquistare in questo nuovo mondo virtuale con una moneta virtuale, ci fa capire come il mondo reale non basta più, non è più sufficiente.
2: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Carmela Loredana Giuffrida, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi finale, attribuisce alla prova la votazione di 105 su 110. Per l'autorità conferitami al magnifico rettore, la proclamo dottoressa in economia e gestione delle imprese.
1: Grazie.
2: Complimenti. Grazie. La pergamena.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Uninettuno. Nel futuro. Da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
5: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: La sua tesi in valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale ha il titolo La comunicazione digitale nella valorizzazione del patrimonio culturale, uno studio su orti botanici e giardini storici. E subito la copertina della sua tesi mi ha fatto pensare a una corteccia di albero, non so se è un caso oppure voluto, ma è vero che, mi fa molto piacere, Paola Garavani affronta un tema in realtà che è stato fino a non molto tempo fa un po' collaterale rispetto agli studi storico-artistici o per esempio legati alla museologia, appannaggio più che altro degli architetti paesaggisti, vale a dire, lo dice la nostra Costituzione, il ruolo e la necessità di tutelare il patrimonio paesaggistico, in particolar modo l'enorme patrimonio che abbiamo di ville storiche, giardini storici e orti botanici. Adesso c'è un'attenzione diversa, tra l'altro abbiamo scoperto con Paola poi di aver seguito in momenti diversi uno stesso corso della Fondazione Scuola Patrimonio, ma anche questo è un dato interessante, che 2 anni fa ha proprio dedicato un corso molto complesso con vari moduli e esami sul tema dei giardini storici. Ecco, per me storica dell'arte era un po' una novità, perché fino a qualche anno fa non se ne parlava nemmeno, e invece quanto è importante appunto per la tutela del nostro patrimonio questo enorme mondo appunto dei giardini e degli orti, e quanto è importante anche dal punto di vista della comunicazione, perché sono luoghi aperti al pubblico. Forse in Italia non c'è molto l'abitudine rispetto ai paesi anglosassoni di visitare questi parchi, questi giardini, queste ville, ma insomma sta entrando nell'abitudine delle famiglie, anche dei turisti culturali. E Paola ha appunto affrontato questo tema partendo da un discorso storico, arrivando fino ad oggi e poi focalizzandosi su alcuni casi studio, quindi c'è sia una parte storica teorica che una parte normativa naturalmente, con poi appunto degli affondi su come questi luoghi oggi valorizzano appunto il proprio patrimonio.
1: Grazie. Allora, l'intento di questo lavoro è proprio quello di andare a studiare attraverso l'esame di alcuni casi concreti come la comunicazione digitale possa favorire la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e in particolare il giardino storico. Il giardino nasce nell'antichità come un semplice orto destinato all'alimentazione, ma ben presto diviene anche un luogo di svago e di riposo, come ci testimoniano ad esempio gli affreschi delle ville dell'antica Roma. Nel Medioevo è sia un luogo in ambito monastico dedicato alla riflessione e alla preghiera, ma anche luogo di ambientazione di storie di amor cortese. Nel Rinascimento, da Hortus Conclusus, comincia ad aprirsi verso il paesaggio e diviene un elemento di completamento delle dimore patrizie, che testimonia la ricchezza e la potenza di un casato come quelle delle ville medice, ma è anche un elemento, un trade union tra l'architettura e la natura. Infine, a metà del Cinquecento sorgono quelli che sono stati i casi presi in esame, a livello nazionale 3 orti botanici e a livello locale 3 ville storiche della Tuscia Viterbese. Principale attività che deve svolgere un giardino storico per la sua gestione è quello di riuscire a equilibrare le esigenze di tutela e di conservazione con quelle di fruizione e valorizzazione. Tra gli strumenti a disposizione per la tutela abbiamo innanzitutto l'articolo 9 della Costituzione. Nell'81 viene emesso un documento specifico sui giardini, che è la Carta di Firenze. Nel 2004 il codice dei beni culturali e del paesaggio. E qui possiamo vedere delle immagini recentissime di progetti che sono stati realizzati col finanziamento del PNRR, quali ad esempio la realizzazione di una nuova segnaletica a Villalante e il recupero dei giardini dell'entrata monumentale del castello di Vignanello. Le ville storiche orientano, diciamo, la loro attività soprattutto in 3 direzioni: quella della tutela del patrimonio storico e architettonico, quella della tutela del verde storico, in molti casi ci sono alberi monumentali, esemplari secolari, e comunque sempre contemperando queste esigenze con una sempre maggiore possibilità di accessibilità e fruibilità da parte di tutto il pubblico. Gli orti botanici nascono nello stesso periodo, a metà del Cinquecento, in relazione a ambienti universitari, e si dedicano principalmente all'attività di ricerca. Ancora oggi la principale filone

di aumentare quindi la comunicazione e la conoscenza dell'istituzione. Per quanto riguarda i siti web, ho fatto riferimento alle euristiche di Nielsen che riguardano tutte le necessarie caratteristiche per la sua usabilità e accessibilità. Per i social media ho monitorato per 3 mesi la pubblicazione dei post sul profilo Facebook, andando a vedere sia la frequenza, la tipologia delle tematiche trattate e sia il ritorno da parte del pubblico. E in queste immagini sinteticamente vediamo cosa è emerso in termini di utilità, di utilizzo della comunicazione digitale, che possiamo riferire principalmente a 3 ambiti. Innanzitutto la possibilità di condividere il nostro patrimonio e collaborare. In questo esempio vediamo la digitalizzazione dell'erbario di Padova ha permesso di innanzitutto creare una memoria digitale di un patrimonio molto fragile, di poterlo condividere online con studiosi di tutto il mondo e realizzare quindi in collaborazione dei progetti internazionali. Un secondo filone è quello dell'accessibilità. In questo caso parliamo di accessibilità cognitiva, ad esempio realizzando delle guide che sappiano utilizzare più codici comunicativi, quindi non soltanto la parola scritta, ma le immagini, i simboli, anche il fumetto, per migliorare la comprensione da parte di tante tipologie di utenza. Un terzo filone è quello dell'utilizzo sempre più importante della narrazione, non soltanto della descrizione, perché sappiamo che oggi ormai lo storytelling è uno strumento potente per un brand, per farsi conoscere attraverso, diciamo, le storie possiamo emozionare e quindi dare al nostro visitatore un'esperienza più coinvolgente. Anche dalle testimonianze delle persone che ho incontrato che operano, diciamo, in queste istituzioni, emerge principalmente l'importanza della centralità delle persone e della necessità di attivare un circolo virtuoso di comunicazione dove il visitatore non è soltanto un fruitore, ma attraverso, diciamo, una maggiore conoscenza e una presa di coscienza delle tematiche ambientali si sente più coinvolto e partecipa in maniera più attiva. Questi risultati poi li ho confrontati con alcune altre istituzioni che sono molto impegnate sul fronte della comunicazione digitale. Qui vediamo la Veneria Reale di Torino, la Reggia di Caserta e l'Oasi di Ninfa nel Lazio. Soprattutto quello che emerge è la ricerca di un'integrazione fra l'esperienza reale e virtuale, quindi cercare di utilizzare tutti gli strumenti digitali per favorire sia la conoscenza online che un site. Questo nelle foto vediamo un progetto molto che mi è piaciuto moltissimo della Venaria, dove sono stati coinvolti gli studenti per realizzare dei reportage della loro esperienza diretta di visita da poi ricondividere online. E ho scelto questa foto perché, diciamo, secondo me è emblematica proprio del coinvolgimento, perché si vedono i ragazzi distesi sul pavimento per realizzare una bella inquadratura da poter poi utilizzare nei loro reportage. È importante fare rete, queste istituzioni, diciamo, è bene mettere insieme le loro forze, le loro capacità, le loro competenze e le energie per valorizzare il territorio, come nel caso della Garden Route, che diciamo, ha creato una serie di itinerari tematici che consentono al visitatore di prendere sempre più coscienza di tutte le opportunità che il territorio offre. Infine, diciamo, quelli che sono i risultati di questo studio. Per poter fare una buona comunicazione digitale dobbiamo avere una visione olistica che tenga conto sia delle variegate esigenze dell'utenza, sia di tutte le possibilità che il digitale offre. E abbiamo anche bisogno di formare delle professionalità specializzate che sappiano gestire questa complessità. Alcuni punti da tenere in considerazione sono: innanzitutto dobbiamo sempre mantenere un contatto aperto, regolare con la nostra utenza e mantenere vivo il loro interesse. Quindi non accontentarci di riuscire a portarli in visita una sola volta, ma di instaurare una relazione duratura. Un secondo punto è quello di collaborare con tutti gli stakeholder, quindi sia dal punto di vista pubblico che privato, e molto importante è restare sempre in ascolto
l'ascolto del pubblico, per recepire i feedback come spunto di miglioramento per fornire un servizio sempre più adeguato alle esigenze della clientela.

0: qual è, diciamo, il quadro che emerge come possibilità di sviluppo futuro? Innanzitutto un giardino che non è soltanto un luogo di bellezza da visitare e dove fruire del patrimonio architettonico, storico e naturalistico, ma anche un luogo di formazione continua, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista civico. Un luogo che può diventare sempre più identitario per le comunità locali, che con la frequentazione diciamo, lo sentono come proprio e quindi sono più motivati anche a tutelarlo. Infine, un giardino sempre più accessibile a tutti, perché come ci dice la Convenzione di Faro, tutti abbiamo diritto di fruire del patrimonio culturale, ma è anche importante creare quelle condizioni affinché ciascuno di noi possa contribuire attivamente alla co-creazione di valore e al miglioramento. Grazie.
1: Grazie. Grazie Paola. C'è qualche domanda, no?
2: Bellissimo lavoro. Tema.
1: Sì, bellissimo tema. Poi quello che emerge dal suo lavoro è che effettivamente i giardini storici oggi sono un luogo nel quale si mettono un po' alla prova quelle che sono le sfide oggi del patrimonio, quindi inclusività, sostenibilità, accessibilità, anche il tema della sostenibilità energetica, perché ovviamente un giardino vuole impiego di acqua, eccetera. Però questo forma, come diceva lei, gli utenti anche dal punto di vista civico al tema ambientale, del rispetto delle risorse, insomma, quindi sono tutti temi.
2: Magari una domanda, ma un esempio particolarmente virtuoso, vabbè, un po' quelli che ha fatto, oppure insomma, potrebbe citarne.
0: Un altro esempio che mi viene in mente, ad esempio il Museo Egizio, diciamo, ha realizzato attraverso, diciamo, l'utilizzo delle tecniche di in 3D, innanzitutto ha permesso la realizzazione di un giardino vero nel cortile, appunto, delle sue strutture, partendo da quelle che erano le testimonianze archeologiche, e ha anche la possibilità di animare queste antiche testimonianze, rendendo una sorta di, diciamo, di, appunto, di animazione, che è stato proiettato in videomapping. Quindi, diciamo, recuperare l'antico con le nuove tecnologie per sensibilizzare sempre di più il pubblico.
1: Signora Paola Garavani, la Commissione, considerato il curriculum degli studi delle compiute e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienze della comunicazione. Applausi.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. La tesi ha per oggetto la progettazione e valutazione di sistemi di intelligenza artificiale per Retrieval Augmented Generation. Vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto, questi sistemi sono anche conosciuti con il loro acronimo RAG e possono essere schematizzati, con un meccanismo a tre ingranaggi, come si vede in figura. C'è un modello linguistico generatore della risposta, alimentato da un prompt che, oltre a contenere la domanda, è arricchito da un contesto che gli viene fornito da un altro componente, che è un componente di recupero delle informazioni, che preleva queste informazioni da una base di conoscenza fornita, messa a disposizione dall'utente. L'obiettivo della tesi è quello di progettare e valutare diverse varianti di questi sistemi RAG, che sono qui elencate, da RAG 0 a RAG 5, e che esporrò fra poco. Il compito su cui si misurano questi sistemi è quello classico di domanda-risposta. Si sono costruiti appositamente tre dataset di complessità crescente: il dataset di tipo A con domande fattuali, chi ha scritto un certo articolo, in quale anno è stato scritto e così via. Il dataset B, con domande che richiedono invece una sintesi di più contenuti. Il dataset C è un mix di A e di B. Tutto questo per arrivare a definire, una classifica finale dei sistemi, più performanti, che vedremo nelle conclusioni. Visti da più da vicino, questi sistemi RAG sono formati da questi blocchi. Fondamentalmente c'è un modello linguistico che deve essere di alte prestazioni, di grandi dimensioni, ovviamente, perché deve comprendere il contesto, la domanda e formulare una risposta in linguaggio naturale. L'altro componente fondamentale è il componente di recupero, che deve acquisire la domanda, prelevare i contenuti più rilevanti per la domanda stessa e definire un prompt opportuno da consegnare in ingresso al modello generatore della risposta. Il componente critico, che qui, si vuole evidenziare all'interno del componente di recupero, è un altro modello linguistico, altrettanto importante come il modello generatore, perché è un modello linguistico specializzato per rappresentare i blocchi di testo tramite dei vettori che sono definiti embeddings in uno spazio multidimensionale, di significati. In pratica, questo, altro modello linguistico, che è importantissimo, abilita, la ricerca semantica dei contenuti. Quindi è essenziale per questo tipo di sistemi. A questo punto ci si può domandare come è possibile valutare l'accuratezza della risposta fornita da un sistema di questo tipo. Nel diagramma di sinistra, sono disposti, alcuni sistemi di valutazione disponibili lungo due assi. Sull'asse X c'è l'efficacia del sistema, sull'asse Y la sua scalabilità. Sistemi tradizionali di valutazione basate su metriche come Blue, Rouge e simili, hanno una scarsa flessibilità e una bassa correlazione con il giudizio umano, perché mirano troppo a valutare la sintassi del testo e poco la semantica, quindi sono poco adatte in questo caso. In questo lavoro si è quindi deciso di utilizzare un approccio completamente diverso. L'idea di fondo è: siccome i modelli linguistici sono diventati così bravi nel comprendere un testo e nel rispondere alle domande, perché non promuoverli al ruolo di giudici? Cioè, si prende un modello linguistico di alta prestazione e gli si fa fare il giudice di un altro modello linguistico. Questo è l'approccio che è stato utilizzato in questo lavoro. E in particolare si sono scelte tre metriche, qui illustrate: la context relevance, che misura quanto il contesto recuperato è rilevante rispetto alla domanda posta; la groundedness, che misura quanto la risposta è fondata sul contesto; e l'answer relevance, che misura quanto la risposta è rilevante rispetto alla domanda e quindi è allineata alle intenzioni dell'utente. Faccio ora una breve carrellata dei sistemi che sono stati progettati. Il primo è un sistema definito RAG di livello 0, o
o large context. È un sistema particolare, non è un vero e proprio RAG, in quanto il retriever in questo caso fa poco o nulla, si limita a recuperare dei documenti da una base di conoscenza e a passarli per intero nel prompt. Perché cosa succede qui? Recentemente sono emersi sempre più modelli linguistici in grado di accettare un contesto molto largo. E quindi ci si è chiesto, se si passa tutto il documento, come se la cava il modello linguistico nel dare delle risposte? Se la cava abbastanza bene, però ci sono ancora dei problemi evidenziati in alto da questa espressione in inglese needle in a haystack e lost in the middle. Needle in a haystack è il classico ago nel pagliaio, cioè il generatore fatica a trovare una informazione di piccola entità in un testo lungo. Lost in the middle invece si riferisce al fatto che quando l'informazione è all'inizio o alla fine di un documento il generatore la trova con più facilità, se invece nella parte centrale fa più fatica. In effetti i test effettuati su questo tipo di sistema mostrano proprio che per le domande di categoria A, cioè quelle fattuali, quelle che vanno a ricercare proprio l'ago nel pagliaio, il valore della metrica groundedness, che è quella che ci interessa, ha un basso valore. Quindi questo avvalora, diciamo così, queste considerazioni. In più questi sistemi hanno un costo eccessivo, perché sono, dai test risulta che sono 100 volte più costosi e mostrano una latenza 10 volte maggiore rispetto agli altri sistemi. I sistemi RAG 1, Basic Retrieval, sono i primi sistemi RAG progettati, diciamo, perché contengono un componente di recupero pienamente attivo e funzionante, il cui flusso di lavoro è sintetizzato nella parte sinistra della slide. Quindi il componente di recupero va a prelevare i blocchi di testo più rilevanti per la query e lo fa attraverso una ricerca semantica che utilizza degli algoritmi specializzati, operando su un database vettoriale in cui preventivamente è stata scomposta e archiviata la nostra base di conoscenza, dopodiché estrae i K blocchi più rilevanti e li presenta al modello generatore della risposta. Nella parte destra si vede un esempio di domanda-risposta di test. In questo caso la cosa interessante è che il modello giudice si accorge che qualcosa non va nella risposta e assegna quei valori delle metriche che vediamo. Diciamo che un cenno a questo sistema RAG 4 che è particolare in quanto fa uso di un grafo della conoscenza costruito a partire dalla base documentale che abbiamo. In pratica qui si vede che costruendo una mappa che comprende i blocchi di testo in cui è stata scomposta la nostra base documentale, che sono quei cerchi rosa, e aggiungendo una serie di triple attraverso delle funzioni di estrazione soggetto, predicato, oggetto, che mettono in evidenza delle relazioni logiche del testo, si può costruire un grafo che funge da mappa per guidare la risposta del modello linguistico. Un altro sistema è il RAG 5, che si avvale invece di un agente, è il sistema più complesso sviluppato, e anche questo ha ottenuto dei buoni risultati. La cosa importante qui è che un agente software è in grado di prendere delle decisioni autonome e di utilizzare dei tools. Come tools qui si sono utilizzati alcuni fra i sistemi RAG progettati in precedenza. In pratica l'idea è stata quella di dire mette a disposizione della gente i migliori giocatori nel loro ruolo, e anche questo ha ottenuto delle buone prestazioni. Venendo alle conclusioni, si mostrano qui i risultati ottenuti per le varie categorie di domande. Si è utilizzato un indicatore di sintesi, definito quality score, come media geometrica delle metriche di accuratezza, delle tre metriche di accuratezza. Si è usata la media geometrica, non quella semplice, perché si vuole penalizzare di più il caso in cui se una metrica è difettosa, questo deve abbassare il risultato, diciamo così, della qualità del sistema. Cioè non si vuole che una metrica di alto valore compensi troppo due difettose, perché questo non sarebbe rappresentativo, diciamo così, di una buona risposta del sistema. Come spunti di riflessione si vede che i sistemi RAG 2 sono precisi e affidabili soprattutto per le categorie che prevedono domande di più ampio respiro, la B e la C,
sistemi RAG 4,

0: 4 migliorano molto costruendo dei grafi di qualità. Sistemi RAG 5 da gente possono beneficiare di tools limitati, sicuramente mostrano il più alto potenziale di sviluppo, ma occorre ben bilanciare i costi e i benefici, perché non sempre la complessità introdotta per essi porta ai benefici sperati. Infine, vediamo due grafici riassuntivi. Sulla sinistra c'è la classifica generale ottenuta mediando i risultati su tutte le categorie di domande e su tutte e tre le metriche di accuratezza, che vede l'affermarsi inequivocabile dei sistemi RAG 4, seguiti dai sistemi RAG 1 e una versione del sistema d'agente RAG 5. Nel grafico di destra, a ragnatela, si vede che considerando le tre metriche di accuratezza e aggiungendo anche la dimensione del costo e della latenza, i sistemi RAG 4 ancora una volta risultano vincitori, perché la loro rappresentazione copre l'area maggiore del tracciato.
1: Dottor Nicola Del Rico, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Complimenti.
2: Grazie.
1: Complimenti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è obbligazioni e società non commandita per azioni. Obbligazioni, una forma di finanziamento delle società per azioni, e società non commandita per azioni, un nuovo tipo rispetto a quelle che abbiamo già visto delle società di capitali. Argomenti: prestito obbligazionario, rapporto con gli obbligazionisti, obbligazioni convertibili e società in accomandita per azioni. Iniziamo al primo argomento, prestito obbligazionario. È un prestito, ma è un prestito rappresentato da obbligazioni. Spiegherò la particolarità di questo abbinamento. Prestito, quindi un finanziamento, un mutuo, con obbligazione, un titolo di credito. Finanziamento della SPA, emissione innovazione, articolo 2438. La società per azioni, come tutte le società, ha bisogno di finanziamenti per svolgere la sua attività. Come sono questi finanziamenti, che sono particolari, dato che si tratta di una società? Una società

dimensioni medio-grande, come sono destinate le società per azioni. Possono emettere nuove azioni, cioè nuove azioni emettere sul mercato, emissione di un prestito obbligazionario, articolo 2410, sempre del codice civile, obbligazione convertibile, articolo 2420 bis, strumenti finanziari partecipativi e non. Vediamo insieme il quadro delle possibilità di finanziamento della società per azioni. Sto parlando di finanziamenti speciali, perché poi la società per azioni può rivolgersi al credito, rivolgendosi a una banca, però questi sono finanziamenti fatti con una modalità particolare tipica della società per azioni. Emettere nuove azioni con capitale di rischio, emissione di un prestito obbligazionario con capitale di credito rappresentato però da obbligazioni, cioè da titoli di credito. Obbligazioni convertibili, sono sempre obbligazioni, ma sono obbligazioni che possono trasformarsi in azioni sostanzialmente, sono convertibili in azioni. Infine, strumenti finanziari partecipativi e non, delle operazioni finanziarie particolari che possono dare diritto a partecipare non al capitale, ma alla gestione in qualche modo dell'impresa, oppure possono essere strumenti finanziari senza nessuna partecipazione. Nozione di obbligazione, titoli di credito nominativo al portatore. Come ho detto, le obbligazioni sono dei titoli di credito che rappresentano una quota parte di un prestito, appunto, obbligazionario. E nient'altro che un mutuo, se vogliamo. Come l'impresa può rivolgersi alla società, può rivolgersi a una banca per chiedere un mutuo, così può mettere in prestito obbligazionario e non deve chiedere il mutuo. Emette dei titoli, confidando che questi siano sottoscritti da persone interessate a partecipare a questa operazione particolare, tipica delle società per azioni. Questi titoli di credito possono essere nominativi al portatore, nominativi nel senso che è un titolo di credito che indica, riporta nello stesso titolo il nome del creditore. Il creditore può trasferirli, ma può trasferirli passandola ad altro soggetto che sarà poi indicato sullo stesso titolo, per cui c'è sempre l'indicazione nei registri della società di chi è titolare di questa obbligazione. Oppure possono essere titoli al portatore, titoli su cui non è scritto nessun nome di chi ha effettuato il prestito. Ricordo che l'obbligazione è una quota parte di un prestito complessivo, non è che viene messa in prestito obbligazionario con un'obbligazione. Per ogni prestito obbligazionario sono messe tante obbligazioni. Possono essere al portatore e questi titoli circolano liberamente mediante consegna, si dice traditio, la consegna da un soggetto all'altro. Il soggetto che vuole vantare poi il diritto che spetta in base all'obbligazione deve presentarsi semplicemente perché possiede quel titolo. Operazione di mutuo per una particolare forma di finanziamento della società emittente. È un mutuo. L'avete studiato a diritto privato, che cos'è il mutuo? Un'operazione di finanziamento, un soggetto presta dei soldi a un altro soggetto, attendendosi che questo lo restituisca e durante il tempo del mutuo ha diritto a degli interessi. L'obbligazione è un'operazione di finanziamento mediante mutuo, ma una forma particolare, perché innanzitutto è riservato soltanto alle società per azioni o anche alle banche. Ma poi questa operazione fa nascere un rapporto stretto tra la società che ha ottenuto questo mutuo e i sottoscrittori, l'insieme dei sottoscrittori di questo mutuo. Diritto dell'obbligazionista al rimborso del capitale e dagli interessi. Sottoscrivendo un'obbligazione, sempre indico con questo termine una quota parte del prestito obbligazionario, l'obbligazionista ha diritto alla restituzione del capitale al termine di durata dell'obbligazione stessa, nonché a degli interessi. Vedremo poi come in realtà le cose sono un pochettino più complicate. È un credito e non capitale di rischio, c'è una differenza fondamentale. Mentre le azioni, diciamo, rappresentano un capitale di rischio che si può perdere completamente se la società va male. Invece l'obbligazione è un'operazione di credito, perché si vanta un credito nei confronti della società. Limiti all'emissione dell'obbligazione, fino al doppio del capitale sottoscritto e riserve.
Data la particolarità di questo finanziamento,

un finanziamento con cui si crea un'organizzazione degli obbligazionisti dentro la società emittente, c'è un limite, legge non vuole che sopravanzi il capitale di rischio, venga superato al capitale di credito. Per questo pone dei limiti. Un tempo era massimo il capitale sottoscritto in riserve, ora la legge per sé più diciamo favorevole alla società, consentito che non si debba superare diciamo, il doppio del capitale di rischio delle riserve, sostanzialmente del patrimonio netto. Ma ci sono delle deroghe. Deroghe per obbligazioni garantite da ipoteca su immobili sociali destinati ad investitori istituzionali o a essere quotati in mercati regolamentati. Il limite del doppio del capitale delle riserve può essere superato se le obbligazioni sono garantite da ipoteca su un immobile di proprietà della società emittente, oppure se sono destinate ad investitori istituzionali, nel senso che questi sono in grado di monitorare la società e valutare se questa è meritevole di credito, oppure se sono destinate ad essere quotate in mercati regolamentati, perché allora sarà la quotazione di mercato che determinerà il valore, perché uno è il valore nominale dell'obbligazione che corrisponde alle somme che sono state versate, l'altro il valore corrente quando queste obbligazioni sono quotate in mercati regolamentati. Tipi speciali di obbligazioni: obbligazioni convertibili in azioni. Ho parlato finora di prestito obbligazionario in generale e di obbligazioni sempre in generale, però in realtà ci sono dei tipi particolari di obbligazioni su cui dobbiamo soffermarci. Innanzitutto ci sono le obbligazioni convertibili in azioni, cioè sono obbligazioni, quindi un rapporto di credito che è convertibile in azioni, cioè un rapporto invece di capitale di rischio. Oppure obbligazioni subordinate o partecipative agli utili, purché di durata non inferiore a 36 mesi. Obbligazioni subordinate, sono subordinate a che cosa? Sono subordinate per esempio ad altri crediti. Oppure se la società ha emesso più obbligazioni può subordinarla una all'adempimento dell'altro prestito. Oppure possono essere obbligazioni partecipative agli utili, nel senso che l'obbligazionista non solo ha diritto a degli interessi, ma ha diritto anche a partecipare in qualche misura, indicata al momento dell'emissione, agli utili della società. Queste obbligazioni subordinate o partecipative però possono essere emesse soltanto quando hanno una durata non inferiore a 36 mesi. Perché? Badate, i titoli obbligazionari, il prestito obbligazionario sono operazioni a medio e lungo termine. Ci sono obbligazioni normalmente che hanno una durata diciamo, di 5 anni, 10 anni, può essere anche di più. Però niente impedisce che possono essere emesse per un periodo breve di tempo. Quando ci sono queste particolarità, obbligazioni subordinate o partecipative, la legge pone un limite, quello che deve essere un prestito superiore ad un esercizio, quindi 30, superiore a tre esercizi, 36 mesi, perché non siano fatte operazioni speculative da parte, lo dirò tra poco meglio, ma spesso i sottoscrittori dell'obbligazione sono gli stessi soci. Non si vuole che questi partecipano in misura, i sottoscrittori di questa obbligazione partecipano a determinati vantaggi o anche svantaggi della società quando questa operazione è un'operazione non a medio termine ma a breve termine. Obbligazione con warrant, con opzione su azioni della società o altre società. Un altro tipo di obbligazione è l'obbligazione con warrant. Abbiamo visto tra i tipi di obbligazioni che ci sono le obbligazioni convertibili in azioni della stessa società emittente. Ci sono anche obbligazioni che danno luogo al diritto, il warrant, un buono, possiamo dirlo in italiano, un diritto di opzione del sottoscrittore ad avere azioni della stessa società oppure di altre società. Ovviamente di altre società quando la società emittente ha rapporti con queste. Per esempio, il prestito obbligazionario viene emesso dalla società capogruppo e si dà diritto con opzione dell'obbligazionista a sottoscrivere azioni di una società controllata. Procedimento di emissione, delibera degli amministratori, salvo diversa disposizione della legge o dello statuto. Vediamo il procedimento di emissione del prestito obbligazionario.

azionario, serve una delibera di emissione, diciamo che è di competenza del consiglio di amministrazione, degli amministratori, l'amministratore potrebbe essere anche uno solo, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Perché si tratta certamente di un'operazione di finanziamento, e per un'operazione di finanziamento è un'operazione, diciamo, di competenza esclusiva degli amministratori, quanto a, come atto di gestione. Però forma di gestione della società, di finanziamento della società particolare. Vi ho detto che con l'emissione a un prestito obbligazionario ne abbiamo che l'organizzazione degli obbligazionisti diventa una parte di organizzazione della società emittente. Un tempo era previsto che il prestito obbligazionario fosse deliberato dall'assemblea dei soci. Oramai la legge ha ritenuto che si debba riconoscere la competenza degli amministratori, ma salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. I soci potrebbero riservare a sé, all'assemblea, la decisione sia emettere e quanto emettere di obbligazioni. Deliberazione con verbale notarile. Per emettere un prestito obbligazionario, gli amministratori devono deliberare l'emissione di questo prestito, e questa deliberazione deve essere fatta per atto notarile perché c'è l'iscrizione al registro delle imprese. Tutti devono essere informati che quella società non soltanto ha le obbligazioni normali che diciamo, sono generate dalla gestione dell'impresa, ma anche da queste obbligazioni, questo prestito particolare che è rappresentato dalle obbligazioni. Emissione delle obbligazioni. Una volta iscritto nel registro delle imprese, gli amministratori possono emettere obbligazioni attendendo che queste siano sottoscritte tra chiunque le voglia sottoscrivere. Vi ho detto che molto spesso sono gli stessi soci che sottoscrivono le obbligazioni per avere i particolari diritti, diritto di credito, rispetto invece al diritto, alla mera aspettativa degli utili che potrebbe non rivelarsi, almeno nell'immediatezza, soddisfacente. Spunti di riflessione. Che differenza c'è tra azioni ed obbligazioni? Rapporto degli obbligazionisti è un altro argomento di questa lezione, il rapporto che c'è della società emittente con gli obbligazionisti. Assemblea degli obbligazionisti, articolo 2415 del Codice Civile. Delibera come le assemblee straordinarie della società per azioni. Vi ho anticipato prima. Ma c'è un'organizzazione degli obbligazionisti. Gli obbligazionisti, diciamo, si emettono obbligazioni, al plurale non si emette una obbligazione. Ovviamente la società emittente può decidere quante obbligazioni emettere. Se viene emesso un prestito obbligazionario per, che ne so, 1 milione di euro, può decidere che le obbligazioni siano 100, che siano 1000, quello che sia. Però ci sono sempre più obbligazionisti e più obbligazioni. Anche se poi le obbligazioni possono essere sottoscritte, anche più di una può essere sottoscritta da una medesima persona, però quel che conta rispetto alla società sono le obbligazioni, come i soci della società per azioni contano non in quanto hanno dato una certa partecipazione, ma in relazione alle azioni che hanno sottoscritto. Orbene, gli obbligazionisti e le azioni che si portano, diciamo, partecipano a questa organizzazione degli obbligazionisti, che è composta dai singoli obbligazionisti, ma è composta soprattutto questa organizzazione dall'assemblea degli obbligazionisti, cioè la riunione cui partecipano tutte le obbligazioni. È un'assemblea che delibera come le assemblee straordinarie delle società per azioni, con le stesse maggioranze qualificate, quelle sono previste per le delibere dell'assemblea straordinaria della società per azioni. Perché è un fatto molto delicato, vediamo poi quali sono gli argomenti che sono di competenza dell'assemblea degli obbligazionisti. Quindi quando viene emesso un prestito obbligazionario, c'è un'assemblea degli obbligazionisti. Attenzione, la società può emettere più prestiti obbligazionari. Per ciascuno di questi prestiti si istituisce una speciale assemblea, un'organizzazione degli obbligazionisti di quel prestito obbligazionario. Nomina e revoca del rappresentante comune. L'assemblea degli obbligazionisti ha come primo suo compito quello di nominare, eventualmente revocare, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Il rappresentante comune degli obbligazionisti
rappresenta tutti gli obbligazionisti, per esempio, partecipa alle assemblee della società per azioni, sia pure senza diritto di voto. Se c'è da, diciamo, rappresentare nei confronti dei terzi il prestito obbligazionario, gli obbligazionisti sono rappresentati dal rappresentante comune. Modificazione delle condizioni del prestito, in particolare sulla riduzione degli interessi. L'assemblea degli obbligazionisti ha il potere di modificare il rapporto obbligazionario, modificando in particolare la misura degli interessi. Voi direte molto strano che, diciamo, gli obbligazionisti che sono creditori decidano di ridurre gli interessi che spettano ad essi. Ci possono essere varie ragioni. Come ho detto, innanzitutto molto spesso gli obbligazionisti sono gli stessi soci o almeno una parte dei soci. Supponiamo che la società si trovi in un certo periodo in difficoltà e non sia in grado di far fronte al pagamento degli interessi a misura pattuita, può chiedere e ottenere dagli obbligazionisti, meglio, dalla maggioranza degli obbligazionisti, perché le decisioni adottate a maggioranza, la riduzione del prestito obbligazionario. Quindi ci può essere una convenienza per gli stessi obbligazionisti, piuttosto di mandare in default, cioè in fallimento, si diceva un tempo, ora si chiama liquidazione giudiziaria, la società. Possono preferire di ridurre il credito loro spettante per gli interessi. Proposta di concordato. L'assemblea degli obbligazionisti delibera anche sulla proposta di concordato. Qualora la società proponga un concordato preventivo, l'assemblea degli obbligazionisti deve pronunziarsi perché è necessario che ci sia l'approvazione perché la società vada incontro ad un concordato preventivo. Rappresentante comune degli obbligazionisti, nominato dall'Assemblea degli obbligazionisti o in difetto dal Tribunale, per tre esercizi rieleggibile. Abbiamo visto che c'è l'Assemblea degli obbligazionisti, è un organo della società, c'è il rappresentante comune degli obbligazionisti, questo è nominato dall'Assemblea degli obbligazionisti. Ma se l'Assemblea, anche perché sono richieste maggioranze qualificate, non riesce o non vuole nominare il rappresentante comune, essendo questo un organo della società necessario, questo viene nominato su istanza degli amministratori della società dal Tribunale. L'incarico di rappresentante comune è di 3 anni, 3 esercizi, diciamo, il rappresentante comune può essere rieleggibile al termine del suo mandato. Cura gli interessi degli obbligazionisti e li rappresenta anche nelle procedure concorsuali. Il rappresentante comune degli obbligazionisti rappresenta dovunque si discuta, si tratti anche sede giudiziaria del rapporto obbligazionario, rappresenta tutti gli obbligazionisti. Non si costituiscono in giudizio il singolo, ciascuno degli obbligazionisti, ma il rappresentante comune. Anche nelle procedure concorsuali, per esempio nella liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, gli obbligazionisti non chiedono l'ammissione al passivo uno per uno, ma chiedono l'ammissione al passivo il rappresentante comune per tutti gli obbligazionisti. Non sono precluse azioni individuali purché non incompatibili con deliberazione dell'Assemblea. Il singolo obbligazionista può esercitare delle azioni individualmente, ma quando queste azioni non vanno in contrasto con deliberazione dell'Assemblea. Per esempio, ho detto che competenza dell'Assemblea è quella di modificare le condizioni del prestito, sia per quanto riguarda la misura degli interessi, sia per quanto riguarda la durata, queste questioni non possono essere sollevate dal singolo obbligazionista. Tutte le altre questioni, se per esempio la società non adempie al pagamento di interessi rispetto ad un obbligazionista, questo sì che può agire contro la società per esercitare il suo diritto individuale. Ma quando non si tratta di diritti individuali, questi diritti sono esercitati unicamente dal rappresentante comune. Remunerazione delle obbligazioni. Interessi nella misura stabilita nella delibera di emissione o nelle modificazioni. Il prestito obbligazionario dà luogo ad un rapporto di mutuo. In tutti i mutui, cioè, ci sono dei diritti, cioè che colui che ha effettuato questo prestito ha un diritto di credito nei confronti della società mutuataria. Nel caso delle obbligazioni,
diciamo, la misura di questa remunerazione di questo prestito è fissata.

fissata nella delibera di missioni o eventualmente una modificazione con l'approvazione da parte dell'Assemblea degli obbligazionisti. È possibile prevedere la partecipazione agli utili per obbligazione durata non inferiore a 36 mesi. Oltre agli interessi, è possibile che l'obbligazione, bisogna però prevedere nel momento dell'emissione, preveda una partecipazione agli utili. Ovviamente qua si tratta di una misura, non è che possono essere attribuiti tutti gli utili, però una parte degli utili possono essere destinati a remunerare le obbligazioni. In questo senso l'obbligazionista riceve non un tasso fisso, ma un rendimento che è commisurato agli utili con una partecipazione del 5%, quello che sia, degli utili che si sono formati nel corso dell'esercizio. E questo quando, l'ho detto prima, quando si tratta di un prestito obbligazionario di medio termine, e per medio termine si intende un prestito che abbia una durata non inferiore a 36 mesi. Obbligazione indicizzata in rimborso, anche indicizzata all'andamento economico della società. La remunerazione quindi può avvenire o con gli interessi, come avviene in tutti i rapporti di mutuo, oppure con una partecipazione, oppure o anche ad una partecipazione agli utili della società, oppure il rimborso del capitale non avviene al valore nominale, ma avviene secondo un'indicizzazione. Ci si può indicizzare, diciamo, ci sono tanti indici che sono previsti all'andamento dei BOT, buoni ordinari del tesoro, e così via. Il tutto deve essere previsto nella delibera di emissione. Ma si può anche indicizzare il rimborso all'andamento economico della società, secondo dei parametri che devono essere stabiliti al momento dell'emissione. Rimborso delle obbligazioni alla scadenza del prestito. Il rimborso delle obbligazioni con il rimborso della somma che è stata pattuita, quella che è stata data a mutuo, salvo eventuali indicizzazioni che possono ancora modificare l'importo della somma da restituire, avviene alla scadenza del mutuo. Oppure ammortamento con sorteggio delle obbligazioni. Vi ho detto che le obbligazioni è un sistema di prestito, diciamo, a medio e lungo termine, per la società potrebbe essere troppo pesante impegnarsi a restituire tutte le somme che ha ricevuto alla scadenza del prestito. Allora, molto spesso il rimborso del prestito non avviene per l'intero prestito obbligazionario tutto alla scadenza, ma avviene ammortizzandolo in questo senso. Supponiamo che il prestito sia stato previsto di durata decennale. La società rimborsa ogni anno un decimo delle obbligazioni. Come? Facendo l'estrazione a sorte. Si fa un sorteggio, un tempo in cui diciamo, non c'erano tante forme di investimenti, era molto frequente che diciamo, si andasse ad assistere alle estrazioni, coloro che avevano diciamo, sottoscritto i prestiti obbligazionari, perché poteva essere conveniente per vedere se quell'anno gli rimborsavano immediatamente. Ovviamente c'era lo svantaggio che otteneva il rimborso del prestito, ma perdeva gli interessi per gli anni successivi. Rimborso subordinato, subordinabile al pagamento degli altri creditori. È possibile che al momento dell'emissione del prestito obbligazionario la società fissi il rimborso subordinato al pagamento degli altri creditori. Può essere subordinato al pagamento di altri creditori obbligazionari o anche di altri creditori, per esempio i creditori importanti della stessa società, anche se ordinari. Spunti di riflessione. Che cosa può spingere gli obbligazionisti ad approvare la riduzione degli interessi? Obbligazioni convertibili. E questa è una particolarità delle obbligazioni. Quello che diciamo, nascono come obbligazioni con un credito. È un credito che nasce dal finanziamento della società, ma che può convertirsi in capitale di rischio. Vediamo adesso come. Obbligazione convertibile in azione della società emittente. La società emittente emette un prestito obbligazionario prevedendo che questo prestito obbligazionario si possa convertire in azione della stessa società emittente. Per cui l'obbligazionista, da creditore della società, diventa socio della società. Diritto ma non obbligo dell'obbligazionista alla conversione. È un diritto, una facoltà, un potere che ha l'obbligazionista che può decidere al

momento in cui finisce il rapporto obbligazionario rispetto a lui, perché abbiamo visto che le obbligazioni possono scadere, anche se la scadenza del prestito è di una durata medio-lunga, tuttavia le singole obbligazioni possono avere una scadenza quando c'è un ammortamento. Ecco, al momento in cui sorge il diritto di credito dell'obbligazionista, l'obbligazionista può scegliere se ottenere, richiede il rimborso del suo prestito oppure partecipare alla società convertendo il suo credito in quote di capitale. Rapporto di cambio prefissato. Che cosa ottiene dalla società quando l'obbligazionista decide di esercitare la sua opzione, un diritto alla sottoscrizione del capitale? Al momento dell'emissione deve essere determinato il rapporto di cambio. Significa che la società deve indicare fin dall'inizio quante azioni potranno essere sottoscritte in cambio dell'obbligazione. Può essere per ogni obbligazione due azioni, per ogni obbligazione mezza azione, significa che allora bisogna avere due obbligazioni per ottenere l'azione e così via. Quindi deve essere fissato fin dall'inizio questo rapporto di cambio in modo tale che l'obbligazionista sappia fin dall'inizio che cosa otterrà, diciamo, in cambio qualora decida di sottoscrivere, di convertire il suo credito in capitale. Naturalmente la convenienza della sottoscrizione, per questo ha una facoltà e non un obbligo, l'obbligazionista la esercita, scopre nel momento in cui deve convertire qual è se è conveniente sottoscrivere le azioni in conversione oppure no. È una sua scelta che valuterà soltanto al momento in cui scatta questo diritto di conversione. Condizioni per emissione di obbligazione convertibile: capitale interamente versato. Quando c'è una emissione di un prestito obbligazionario convertibile, in realtà c'è una duplice operazione, nel senso che c'è l'emissione di un prestito obbligazionario, ma siccome gli obbligazionisti hanno diritto fin dall'inizio, anche se lo eserciteranno al momento in cui scade la loro obbligazione, a convertire in azioni, bisogna che la società si attrezzi per avere le azioni che devono essere attribuite all'obbligazionista. Non bisogna attendere il momento in cui scade l'obbligazione per aumentare il capitale, devono essere già i presupposti per l'aumento del capitale, si dice, al servizio delle obbligazioni. Trattandosi di un prestito obbligazionario con contestuale delibera di emissione di azioni, sia pure da sottoscrivere al momento in cui scade per ciascun obbligazionista l'obbligo della il diritto alla sottoscrizione, devono esserci le condizioni che sono previste dalla legge per l'aumento del capitale. E tra queste condizioni per aumentare il capitale c'è che il capitale deve essere interamente versato, perché si ritiene che non si possa diciamo, consentire che la società emetta nuovo capitale se non ha provveduto a far sottoscrivere per intero quello già in precedenza emesso. Emissione delle obbligazioni non inferiore al loro valore nominale le azioni offerte in conversione. Che cosa succede in obbligazioni convertibili? Succede che, almeno in teoria, poi, essendo un diritto, ma un obbligo per l'obbligazionista sottoscrivere e di convertire le obbligazioni in azioni, bisogna garantire che l'emissione del capitale e la sottoscrizione del capitale avvenga almeno alla pari. Quindi non è possibile un'emissione di obbligazioni che dia luogo a una conversione a capitale in misura superiore al credito che viene convertito in capitale di rischio. Opzione agli azionisti sull'emissione dell'obbligazione. Essendoci un aumento di capitale, sia pure subordinatamente alla conversione delle obbligazioni, bisogna concedere agli stessi azionisti il diritto di sottoscrivere le obbligazioni, perché altrimenti verrebbe snaturata la misura della loro partecipazione senza che sia consentito loro di riservarsi questa facoltà di sottoscrivere le azioni in conversione, per cui bisogna anche consentire a tutti gli azionisti di sottoscrivere l'obbligazione, questo c'è un'opzione. Contestuale aumento del capitale, ovviamente al momento della delibera di
di emissione del prestito obbligazionario, deve essere aumentato il capitale nella misura tale che venga poi consentito la sottoscrizione in sede di conversione delle obbligazioni. Il capitale poi sarà effettivamente aumentato nella misura in cui ci saranno sarà esercitato il diritto di conversione. Può essere che nessun obbligazionista sottoscriva l'aumento di capitale, e allora l'aumento di capitale sarà mai deciso, oppure che lo sottoscrivono tutti, oppure soltanto in parte. Il capitale sarà effettivamente aumentato soltanto della parte delle obbligazioni che si convertiranno appunto in capitale. Conversione delle obbligazioni. Opzione dell'obbligazionista al momento del rimborso. La conversione avviene nel momento in cui scatta il rimborso. Vi ho detto che il rimborso può essere previsto al termine dell'intera operazione di prestito obbligazionario, oppure molto più frequentemente con un ammortamento, per cui le obbligazioni che sono estratte, perché si procede normalmente così, e non, la legge non lo vieta, ma è difficile che si indichino fin dall'inizio quali sono le obbligazioni che saranno destinate al rimborso anticipatamente, invece quindi un'estrazione a sorte. Quando c'è l'estrazione a sorte, le obbligazioni che sono estratte danno luogo al potere del titolare di decidere, c'è un termine che viene indicato, una delibera di emissione del prestito obbligazionario, entro quanto tempo possono decidere se convertire o non convertire l'obbligazione in azione. Si estingue il rapporto di mutuo e sorge la partecipazione sociale. È un momento significativo questo dell'opzione. Si dà un termine, l'obbligazionista decide se convertire o non convertire. Fino a quel momento è un creditore, ha diritto al rimborso. Quando decide di convertire l'obbligazione in azione, invece diventa un azionista e gli saranno assegnate le azioni secondo il rapporto di cambio che era stato fissato. Quindi cambia il rapporto da un rapporto di credito a un rapporto di capitale, capitale di rischio. Il capitale sociale è aumentato via via che si esercita la conversione. Il capitale sociale, e questo va indicato nel registro delle imprese, gli amministratori, ogni volta che c'è una scadenza con la conversione degli obbligazionisti, indica nel registro delle imprese, oltre che nella propria contabilità, quanto capitale è stato aumentato, in che misura e a chi è stato attribuito. Emissione delle obbligazioni convertibili, competenza dell'assemblea straordinaria. Con le obbligazioni convertibili noi abbiamo una delibera complessa, perché prevede sia l'emissione del prestito obbligazionario, sia l'aumento del capitale. E allora questa delibera non è più competenza degli amministratori, come nelle obbligazioni e nel prestito obbligazionario ordinario, ma diventa competenza dell'assemblea straordinaria, perché è in gioco il capitale della stessa società. Possibile delega agli amministratori con aumentare massimo e per non più di 5 anni. L'assemblea può deliberare di attribuire agli amministratori il potere di aumentare il capitale contestualmente all'emissione del prestito obbligazionario, però la legge prevede che questa delega abbia determini un ammontare massimo delle obbligazioni convertibili e correlativamente di azioni, e questa delega non può avere un termine superiore a 5 anni. Entro questo termine, se c'è questa delega, gli amministratori provvedono loro a deliberare sia l'aumento del capitale sia l'emissione del prestito obbligazionario, in modo tale che l'aumento del capitale sia al servizio di questo prestito obbligazionario. Nella delibera, rapporto di cambio, tempo e modalità di conversione. Nella delibera deve essere fissata dell'emissione delle obbligazioni convertibili, deve essere fissata anche il rapporto di cambio, di cui ho già detto, il tempo e le modalità di conversione. Pendente il prestito convertibile. Divieto di riduzione volontaria del capitale, salvo conversione anticipata del prestito obbligazionario. Siccome il prestito obbligazionario convertibile c'è una relazione stretta tra capitale della società, una parte del quale è aumentata al servizio delle obbligazioni convertibili, e le obbligazioni convertibili stesse, è limitato il potere degli azionisti nell'assemblea straordinaria di modificare il capitale sociale. Un limite è quello che non possono deliberare la riduzione volontaria, cioè con rimborso
da una parte del capitale.

agli stessi soci, salvo che venga estinto il prestito obbligazionario. I soci, per deliberare la deduzione volontaria del capitale, devono contestualmente, diciamo, rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario. Modifica il rapporto di cambio per aumento gratuito o riduzione del capitale. Non viene impedito che il capitale venga aumentato anche gratuitamente, ma in questo caso, se viene aumentato il capitale, deve essere modificato in proporzione al rapporto di cambio, altrimenti si altererebbe il rapporto di cambio che era stato inizialmente previsto. E lo stesso avviene se c'è una riduzione del capitale per perdite. Diritto di opzione degli obbligazionisti convertibili in corso di aumento del capitale a pagamento. Se c'è un prestito obbligazionario in corso, a pagamento, non meglio, preciso, se c'è un aumento di capitale a pagamento, gli obbligazionisti, con un rapporto di prestito obbligazionario pendente hanno diritto di opzione sullo stesso aumento del capitale. Spunti di riflessione. Che potere di controllo sulla società hanno gli obbligazionisti convertibili? Società in acqua manita per azioni. Abbiamo visto nelle società di capitali la società per azioni. C'è un'altra forma di società azionaria, le società in acqua manita per azioni. Una forma, se vogliamo, un pochettino ibrida, e vediamo adesso come si articola questo tipo speciale di società di capitali. Società in acqua manita per azioni, articolo 2452 seguente del Codice Civile. Due categorie di soci e quote di partecipazione rappresentata ad azioni. C'è qualche somiglianza, ma in verità molto vaga, con le società in accomandita semplici. Le società in accomandita semplici sono società di persone con due categorie di soci, soci accomandanti e soci accomandatari. Anche nelle società in accomandita per azioni ci sono le due categorie di soci, soci accomandanti e soci accomandatari. Ma c'è una particolarità. Che spengono le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni e soprattutto che questa, a differenza della società in una commandita semplice, è una società di capitale, con tutte le caratteristiche e le differenze che le società di capitale hanno rispetto alle società di persone. Si applicano le norme sulle SPA in quanto compatibili. Se vogliamo, una sottospecie della società per azioni. La società in accomandita per azioni, una società azionaria con queste due categorie di soci, per quanto non è previsto in relazione con le due categorie di soci, si applicano le norme della società per azioni. Sistemi di amministrazione come nelle società per azioni. Nelle società per azioni, abbiamo visto in altra lezione, c'è il sistema tradizionale di amministrazione, il sistema monistico, il sistema dualistico. Tutte queste regole si applicano anche alle società in accomandita per azioni. Che c'è di particolare nella società in accomandita per azioni che in qualche momento, forse adesso non più, vista tutta una serie di norme che hanno modificato il diritto alla società per azioni, ma soprattutto negli anni 60 e 70 era diffuso di fare la capogruppo, per esempio la Fiat, la Pirelli, con una società in accomandita per azioni. E la Pirelli la chiamavano la Pirellina, era una società in accomandita per azioni, perché assicurava qualcosa che non era possibile assicurare nella gestione di una società per azioni. La nomina stabile degli amministratori. Nella denominazione sociale, almeno il nome di un accomandatario. I terzi devono essere informati che si tratta di una società in accomandita per azioni e allora non soltanto bisogna indicare che si tratti la società, che ne so, Rossi in accomandita per azioni di e il nome Tizio e Caio, che è un socio accomandatario. Categorie di soci, accomandatari, amministratori e responsabili limitatamente come soci delle SNC. Identità assoluta. Tutti gli accomandatari sono amministratori. Accomandanti limitatamente responsabili non sono amministratori della società. Gli accomandanti sono limitatamente responsabili, quindi non hanno responsabilità illimitata, ma non sono amministratori. L'azionista accomandatario è di diritto amministratore, non è come nella società in accomandita semplice in cui gli accomandatari possono essere amministratori, ma non necessariamente lo sono tutti. Qua tutti gli accomandatari sono amministratori necessariamente.
nesso indissolubile tra la posizione del comandatario

ed amministratore. Su questo nesso indissolubile. L'identità, chi è comandatario, amministra. Se non amministra, non è più comandatario. Incarico permanente di amministratore. Ecco la forza, se vogliamo, diciamo, della società in una comandita operazione. L'azionista comandatario è amministratore di diritto per sempre. Non c'è limite come nelle società per azioni di tre esercizi. Qua non c'è nessun limite. Fin tanto che socio è comandatario, è anche amministratore. Revoca dell'amministratore. Deliberata dall'Assemblea con le maggioranze dell'Assemblea straordinaria. È possibile che sia revocata, ma la revoca è decisa dall'Assemblea, degli azionisti, con le maggioranze dell'Assemblea straordinaria. Se cessa l'amministratore non è più accomandatario. Se cessa l'amministratore cessa anche di essere accomandatario e quindi non risponde illimitatamente per le obbligazioni successive. Per quelle antecedenti sì, per quelle successive no. Posizione dell'azionista accomandatario. Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. L'azionista comandatario risponde illimitatamente per l'obbligazione sociale, però i creditori sociali non possono agire se non dopo aver escusso il patrimonio sociale, quindi c'è il beneficio dell'escussione. Non ha diritto di voto né di libri di nomina al collegio sindacale e per azioni di responsabilità. Il collegio sindacale, siccome è l'organo che vigila e controlla gli amministratori, non può partecipare il socio comandatario alla delibera sulla nomina del codice sindacale e anche sull'azione di responsabilità che lo riguarda. Stabilità degli accomandatari. Revoco con maggioranza dell'Assemblea straordinaria. Gli accomandatari hanno una stabilità nell'esercizio dei loro poteri perché possono essere revocati soltanto con maggioranza dell'Assemblea straordinaria. Se manca giusta causa, hanno diritto al risarcimento dei danni. Se manca la giusta causa, hanno diritto al risarcimento del danno proprio perché gli viene sottratto questo potere assoluto di controllo a tempo indeterminato nella gestione della società. Diritto di veto degli accomandatari sono modifiche statutarie. Anche questo è un punto di forza degli azionisti accomandatari. Gli accomandatari hanno diritto di veto sui deliberi di modificazione dello statuto. Se non c'è l'approvazione da parte di ciascuno di loro non può essere modificato lo statuto. Spunti di riflessione. Quando conviene costituire una società in una comandita per azioni anziché una SPA? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che differenza c'è tra azioni ed obbligazioni? Che cosa può spingere l'obbligazionista ad approvare la riduzione degli interessi? Che potere di controllo hanno gli obbligazionisti convertibili? Quando conviene costituire una società in una comandita per azioni anziché una SPA? Ecco, con questo abbiamo terminato la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo, come sempre, che altre indicazioni e soprattutto dei materiali potete trovare sulla pagina dedicata a questo corso nel sito dell'università. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: The International Telematic University, Uninettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria,

0: is democratized and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises and new values are shared.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci occupiamo di come si misurano le performance di un sistema adattivo. Le metriche, quindi, delle reti supervisionate. Adesso vedremo la prima parte. Gli argomenti sono la previsione del corretto trend di un segnale, la correlazione cross-lineare, l'errore medio assoluto, l'errore medio quadratico e la funzione di costo detta cross-entropy. Correct trend prediction, cioè previsione del trend corretto. Cosa significa? Quando si ha una serie storica, quindi di dati organizzati temporalmente, e si può prevedere quale sarà il valore dell'elemento n più 1, siamo di fronte a un apprendimento di tipo previsionale. Se abbiamo un dataset che ci mostra quelli che sono i valori da predire, abbiamo quindi un problema supervisionato. Ora, se immaginiamo una serie storica come un titolo in borsa, riuscire a prevedere il trend corretto significa prevedere non solo il valore

del giorno dopo, per ipotesi, ma anche avere la stessa tendenza in salita o in discesa che quel titolo avrà in realtà. Questo comporta una serie di vantaggi dal punto di vista sia teorico che pratico per chi opera in borsa, per esempio, ma non è l'unico caso. La previsione del trend corretto in un contesto di analisi dei dati o di previsioni si riferisce all'accuratezza dell'identificare e del prevedere la direzione nella quale una particolare variabile o un insieme di punti si sta muovendo nel tempo. Questo problema tipicamente implica l'analisi dei dati storici per fare una predizione rispetto al loro comportamento futuro. In altre parole, proviamo a vedere di che cosa si tratta dal punto di vista matematico. Allora, vedete qui c'è una breve leggenda, con N indicheremo il numero di dati in testing, cioè quelli che abbiamo messo da parte per vedere e valutare quanto il sistema che abbiamo addestrato è bravo a prevedere. N ci indica praticamente la variabile dei dati di testing. TI è la classificazione corretta, il valore quanto è accurata questa previsione. R indicherà il valore reale, P il valore predetto e delta I N N più 1 il rapporto tra ciò che abbiamo previsto e il valore reale al tempo N più 1. Proviamo a leggere in dettaglio questa equazione. Noi dobbiamo innanzitutto calcolare un delta. Questo delta tiene conto di due indici, N e N più 1. In altre parole, noi dobbiamo considerare la previsione P del nostro modello al tempo N più 1, cioè domani, meno la previsione che il nostro modello aveva fatto al tempo N, cioè oggi, e moltiplicarla per la differenza dei valori reali al tempo N più 1 e al tempo n. Questo prodotto ha una caratteristica fondamentale. Se quando da pn a pn1 cresce e da rn a rn più 1 cresce, il prodotto, per esempio, sarà positivo. Se invece, o anche se tutte e due decrescono, sarà positivo. Se invece uno cresce e l'altro decresce, o il primo decresce e il secondo cresce, il prodotto sarà di segno negativo. Questo ci permette di calcolare un indice. In altre parole, se il delta tra n e n più 1, cioè tra lo stato di oggi e la previsione, è maggiore di 0, cioè è positivo, allora il delta piccolo sarà 1. In caso contrario, significa che la mia previsione e i dati reali vanno in controtendenza e quindi il delta sarà zero. Una volta che colleziono tutti questi delta, sarà sufficiente vedere praticamente quanti delta positivi ho accumulato per tutti i record di testing. È chiaro che i record di testing vanno dal primo fino al penultimo, perché al penultimo? Perché questo indice delta piccolo i considera sia lo stato attuale che lo stato n più 1, quindi n sarà meno 1. La media di questa sommatoria mi dirà quanto il trend è stato rispettato nell'approssimatore, nel regressore, cioè quanto ci ho azzeccato a livello di trend. Questa misura è importante perché consente di poter anche in maniera molto empirica giocare in borsa, cioè quando il mio sistema riesce a prevedere il trend con una certa accuratezza, beh, allora significa che io posso giocare sapendo che quando la mia previsione cresce rispetto alla previsione che ho fatto oggi, anche è molto probabile che anche nella realtà,

Il valore reale di oggi crescerà domani o decresceranno insieme. Quindi il trend è una misura che non ci dice quanto è precisa la previsione, ma se la previsione riesce a imitare il trend che il segnale che vogliamo predire sta seguendo. Lasciamo qui una domanda: perché l'analisi del trend è importante per le previsioni temporali? Secondo argomento, cross correlazione lineare. Significa andare a vedere quanto i miei valori predetti sono in qualche modo correlati con i valori reali. Se la mia previsione è al tempo n più 1, quanto sono correlate, potremmo dire covarianti, le mie previsioni rispetto ai valori reali del titolo, se è un titolo che sto tentando di prevedere. Più in dettaglio, la cross-correlazione è una misura statistica utilizzata per determinare la similarità tra due segnali o una serie storica. Misura il grado al quale le due variabili o i due segnali sono linearmente collegati da una funzione del tempo tra di loro. In altre parole, indica la similarità tra due segnali in rapporto a come essi sono spostati nel tempo. Proviamo a vedere le equazioni anche in questo caso. Qui vediamo che l'equazione, che è una, è l'equazione classica, se un attimo prescindete dagli indici, che vedete n più 1 n, della correlazione lineare, soltanto che in questo caso noi abbiamo il rapporto tra la differenza tra il dato reale n più 1, r n più 1, e la media del segnale per la previsione che abbiamo fatto n più 1 meno la media. Quindi stiamo analizzando la covarianza. Il termine che vedete sotto è semplicemente un termine che ci permette di normalizzare questo rapporto. Possiamo vedere che questo coefficiente CI, cioè di cross correlation, va tra meno 1 e più 1, che significa che quando C è intorno a 0 significa che le nostre previsioni non hanno niente a che fare con il dato reale. Se C tende a 1 significa che le nostre previsioni ballano insieme, si muovono in maniera armonica, correlata, con l'andamento del dato reale. Quando C tende a meno 1, significa che facciamo il contrario di quello che, con le nostre previsioni, facciamo il contrario di quello che fa il dato reale. Per spiegare questo concetto in maniera ancora più semplice, forse troppo semplice, possiamo immaginarci la correlazione, detta anche covarianza, come un ballo tra due persone. Se le due persone praticamente ballano senza toccarsi, ognuna balla per conto suo, significa che la correlazione tra loro è inesistente, C è vicino allo zero. Se le due persone ballano stando vicine e riescono a ballare bene senza pestarsi i piedi, quindi vanno allo stesso ritmo, significa che la nostra correlazione è vicino a 1. Mentre se ballando sempre vicini continuano a pestarsi sistematicamente i piedi gli uni con gli altri, significa che in quel caso sono correlate, ma in maniera inversa, quindi la loro correlazione C tende a meno 1. È un esempio, ovviamente, non va preso alla lettera, ma deve dare un attimo l'idea di che cosa significa correlare linearmente due segnali. La domanda che ci lasciamo è: cosa misura esattamente la cross-correlazione lineare? Vediamo un altro indice, l'errore medio assoluto. L'errore medio assoluto è facile da interpretare. Significa andare a vedere la mia previsione e sottrarla in valore assoluto al dato reale, cioè la mia previsione è P alla n più 1 meno
R, il dato reale, alla n più 1, il tutto in valore assoluto. Questo mi dirà quanto è distante la mia previsione in termini di accuratezza dalla realtà. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Prima però facciamo uno zoom. La media dell'errore assoluto è una metrica che viene usata per misurare la grandezza media degli errori in un dataset di previsioni, senza considerare la loro direzione, facciamo in valore assoluto, infatti, fornisce un modo per quantificare la accuratezza globale del modello predittivo. Si tratta quindi della media delle differenze in valore assoluto tra i valori predetti e quelli attuali o reali. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Indichiamo con MAE, che significa Mean Absolute Error, la media su tutte le variabili, tutti gli output, M, della differenza tra in valore assoluto, vedete questo segno che ci dice che è in valore assoluto, la differenza tra il segnale reale, che qui indichiamo come YI, e il segnale predetto, che qui indichiamo come PI alla N, elevato, cioè con etichetta N. Ora è chiaro che questa misura non riguarda i processi temporali, come le prime due che abbiamo visto. Questa misura riguarda qualsiasi previsione, sia se devo approssimare una variabile che non conosco, ma che non è che viene dopo nel tempo, è una variabile che è legata a quelle di input in qualche modo che già ho. Quindi, per esempio, se devo valutare la quantità di acqua che viene dispersa in un idrodotto, ho una serie di misure di riferimento di input, un dataset fatto da diverse misurazioni, diciamo, del come scorre l'acqua, la sua velocità, la sua accelerazione, il tempo che impiega passando da un punto all'altro, se sono zone rettilinee o angolate. Queste possono essere tutte variabili di input. E quello che devo predire in questo caso è quanta acqua in ogni passaggio viene perduta, avendo quindi un dataset nel quale ho già misurato quanta acqua viene perduta in ogni piccolo segmento dell'idrodotto. Bene. In questo caso la previsione non è temporale, ovviamente, è un'approssimazione funzionale che mi dice, mi dà un'informazione di cui ho bisogno e che prima di poterla predire devo aver collezionato un dataset nel quale l'ho già misurato in modo da addestrare il sistema su fatti noti. Queste sono le premesse, come è fatto quel pezzo di tubo, e questa è la quantità di acqua che ho perso. Vari esempi di questo tipo, il sistema viene diviso, come vedete, come già sapete, in due gruppi, training e testing, viene addestrato su una metà e poi verificato sull'altra metà. In questo caso, sulla metà sulla quale effettuiamo il testing, andiamo a misurare l'errore medio assoluto secondo questa equazione. Quindi vediamo quanto è preciso il nostro predittore. Ovviamente un piccolo errore medio assoluto indica una migliore adeguatezza, accuratezza tra i valori predetti e quelli attuali. Questo tipo di misura è spesso usata nelle analisi di regressione per valutare le performance del modello predittivo. E questa è una cosa ovvia. Notiamo che il MAE, cioè l'errore assoluto medio, tratta tutti gli errori nello stesso modo, senza riguardo alla loro grandezza. Questo significa che è molto sensibile a quei valori fuori scala, cioè quei valori molto distanti dalla media, sia nel reale che nel predetto. Questo potrebbe essere visto come una sua piccola debolezza. La domanda che lasciamo a voi è: perché
L'errore medio assoluto è una misura utile? Cioè a che serve? Ancora un altro indice. L'errore quadratico medio, che è quello più noto spesso nelle analisi di regressione. L'errore quadratico medio significa più o meno la stessa cosa di ciò che abbiamo visto prima con l'errore assoluto, medio assoluto, soltanto questa volta la differenza tra la realtà e la nostra previsione, questa differenza l'eleviamo al quadrato. Questo avrà delle conseguenze. Proviamo a vederle. L'errore quadratico medio è una metrica usata per misurare la media dei quadrati delle differenze tra i valori predetti e quelli reali all'interno di un set di previsioni, cioè al dataset di testing. Quantifica la grandezza media dell'errore, dando più peso agli errori grandi comparati a quelli piccoli. Anche qui, questa è una debolezza, se volete, però è ovvio che i piccoli errori, come dire, vengono considerati meno, essendo il quadrato della differenza, che non gli errori più grandi. Come vedete, ognuno degli indici che abbiamo visto fino adesso ha dei vantaggi e ha delle debolezze. Possiamo però fin da adesso immaginare che quando ci troviamo di fronte a un segnale temporale, cioè di quando dobbiamo prevedere l'andamento di un segnale con uno step di anticipo, n più 1, fate conto, è chiaro che le misure che abbiamo visto ci possono servire tutte. Nel senso che se il segnale è un segnale di borsa che devo prevedere, mi servirà capire la capacità di accuratezza del trend del mio predittore. E mi servirà anche capire l'accuratezza. Poi, se ho un'accuratezza scarsa, nel senso che l'errore quadratico medio è piuttosto grandicello, immaginiamo che ho due regressori, due modelli che ho addestrato. Uno mi dà un errore quadratico medio piccolo e l'altro mi dà un errore quadratico medio più grande. Ma il primo mi dà un trend non buono, mentre il secondo, che aveva un errore quadratico medio grande, mi dà un trend molto buono. Il problema è quale scelgo? Beh, dipende da che cosa voglio fare. Se voglio giocare in borsa, probabilmente sarà più opportuno scegliere quello con il trend più accurato, a prescindere dal fatto che mi prevede un numero, un valore a livello previsionale un po' diverso da quello che avverrà in realtà, perché io so che rispetto alla previsione precedente la crescita o la decrescita che il previsore mi segnala è molto probabile che sia analoga alla crescita o alla decrescita del dato reale e quindi, voglio dire, posso decidere se comprare, vendere o stop loss, come si dice, star fermo e aspettare. Anche in questo caso l'equazione che rappresenta l'errore quadratico medio è piuttosto semplice, è la stessa di quella che abbiamo visto prima col MAE, soltanto che la differenza tra il valore reale e il valore predetto viene elevata al quadrato e quindi avremo un numero diverso. In maniera differente dall'errore medio assoluto, l'errore quadratico medio fa il quadrato delle differenze tra il valore attuale e quello predetto. Ovviamente questo ha un effetto di penalizzare gli errori, no, più grandi in maniera più pesante, questo l'avevamo già detto, ovviamente. Questo ha delle conseguenze che vanno valutate considerando qual è la varianza del segnale che stiamo tentando di prevedere. La domanda con la quale ci lasciamo per questo argomento è: qual è la più importante differenza tra l'errore medio assoluto e l'errore quadratico medio? La funzione di costo cross-entropy. Che cos'è? Praticamente noi dobbiamo, in qualche modo, possiamo andare a vedere quanto il disordine, diciamo così,
misurare il disordine del segnale da prevedere rispetto al disordine o all'ordine del segnale previsto. Quindi abbiamo sempre da una parte il segnale reale e dall'altra il segnale che noi prevediamo. Vogliamo andare a vedere se la distribuzione, no, degli errori di accuratezza tra questi due è consistente o non è consistente. La funzione di costo chiamata cross entropy è comunemente usata, molto usata. La trovate anche su TensorFlow ed è una funzione spesso importante. Nel campo del machine learning è molto usata, particolarmente per i problemi questa volta di classificazione, cioè quando dobbiamo dire se un certo input appartiene alla classe 1, alla classe 2, alla classe 3 o n, ok? Perché? Perché ci dà una probabilità, ovviamente. Quantifica la differenza tra due distribuzioni di probabilità, infatti. Le probabilità del segnale predetto e la distribuzione di probabilità del segnale reale, true distribution detta. Vediamo adesso più in dettaglio l'equazione per misurare la cross entropy. Vedete che questa equazione, vediamo la parte interna, quella tra parentesi quadre, se vedete il primo membro della parte interna, quello prima del più, vedete che è molto simile, se non identico, all'equazione col quale si misura l'entropia del sistema, la sommatoria della probabilità di un segnale per il logaritmo della sua probabilità. Adesso però qui abbiamo una differenza. Qui abbiamo la probabilità del segnale è indicato dal valore che quel variabile in quel momento ha assunto rispetto al valore reale, il valore reale che aveva. Per il logaritmo, però, della previsione che noi abbiamo fatto di quella variabile. Ecco, se immaginiamo per esempio che y è uguale a 1 per ipotesi e p in quel caso è ugualmente uguale a 1, beh, abbiamo che y 1 per logaritmo di 1, cioè 0, dà 0 qui. Nella parte del secondo membro di questa equazione, chiamiamolo così per facilità, abbiamo il complemento di questa cosa, per cui 1 meno 1 in questo caso dà 0, qualsiasi cosa moltiplicata per 0 dà ancora 0, per cui in sommatoria nell'esempio che abbiamo fatto avremmo uno 0. Ora ovviamente i valori possono oscillare tra 0 e 1, sia la previsione che il dato reale, e quindi avere un numero qui molto diverso, ma siccome poi i logaritmi, no, ci danno, come dire, quando non sono uno, sono più piccoli di uno, ci danno un segno negativo, questa sommatoria doppia ci viene con un segno negativo. Noi cambiamo di segno con questo meno e facciamo la media di quello che abbiamo ottenuto e abbiamo misurato la cross entropy. Vediamo un attimo. La cross entropy, la cross entropia, ha molti vantaggi. Incoraggia il modello a fare previsioni confidenti, poiché essa penalizza in maniera pesante le previsioni che sono molto confidenti, ma sbagliate. Quindi se una previsione è sbagliata, anche se è molto confidente, la penalizza. Questo è importante perché vedremo che si usa specialmente nei problemi di classificazione. In più, una buona scelta è una buona scelta quando si trattano problemi che hanno molte classi e può essere gestita questa differenza di classi in maniera quasi naturale, cioè se ho un classificazione con n classi dove n è non piccolo, beh, la cross entropy mi può dire quando la distribuzione delle mie previsioni nelle varie classi è molto simile alla distribuzione del dato reale in quelle classi. Può avvenire quindi che questa misura, come dire, talvolta entri in conflitto con altre misure.
Quando vedremo le matrici di confusione come misura ulteriore per valutare l'accuratezza di un segnale, vedremo che talvolta queste due misure, la cross entropy sui problemi di classificazione e la matrice di confusione, detto anche classification rate, non sempre vanno d'accordo perché hanno criteri diversi per misurare le cose. Ma questo lo vedremo successivamente. Adesso tentiamo di vedere con degli esempi come funzionano queste misure, magari su un problema supervisionato. Come problema supervisionato numero uno ho scelto una serie storica, la previsione di un titolo che in questo caso è il titolo della Luxottica in un certo periodo di tempo. Questo è un software che apprenderà il segnale, vedete, si tratta di 9.336 record e in previsione ce ne sono 1.300. Si tratta di una rete profonda, vedete, con tre strati di unità nascoste, 1, 2 e 3. La rete sta apprendendo, vedete che il segnale di input si modula in maniera molto tenue, molto morbida. E qui avete l'output che ci dice quanto è grande quello che sta apprendendo, molto piccolo, più grande, eccetera. Questo è un apprendimento in tempo reale, noi vedremo adesso come il sistema apprende e come poi lo valutiamo sul testing. Questa è una vista importante perché ci fa vedere l'importanza di tutti e 20 gli input nell'apprendimento. Come vedete, non è vero che gli input più recenti sono più importanti, anche se è una serie storica. Qui invece possiamo vedere i pesi che si stanno aggiustando. Questi sono quelli con l'output, infatti ce n'è solo una riga. Adesso vediamo quelli tra l'input e il primo strato hidden. In rosso le inibizioni, in verde le eccitazioni, vedete la varietà di parametri come si stanno muovendo e come stanno cambiando. Adesso vediamo tra il primo strato hidden e il secondo strato hidden. Ancora un po' più complesso, vedete ci sono delle zone vuote. Poi potete vedere che il sistema sta apprendendo qui. Ora io l'ho fermato e carico il sistema che è stato addestrato, cioè i parametri che ha addestrato, e vado a vedere, vedete, gli do un nome, 64 per 64 per 64, che sono i tre strati hidden, e faccio il testing. Ecco, vedete, in giallo l'output e in rosso il dato reale. Potete immaginare che non siamo stati il più delle volte capaci di distinguere le due misure. Qui ci fa anche un testing per vedere, ecco, le varie misure che poi vedremo più in dettaglio. Qui ce ne ha messe più di quelle che ne abbiamo esaminate. Qui vedete che c'è addirittura un trend molto alto. Ma questo lo vedremo tra un attimo. Vediamo questo secondo esempio. Sempre un segnale in borsa, questa volta di un titolo, questa volta è Luxottica, come vedete la rete qui è molto più semplice, sta apprendendo, ha però 10 unità di input, per cui abbiamo messo soltanto le ultime 10 giornate, 2 settimane di borsa, previsione del giorno dopo, alla 10ª giornata di borsa. Qui vedete le varie pagine. Quello che voglio mettere in evidenza è come sia possibile costruire approssimatori funzionali, previsori di questo tipo, o avendo il software di ricerca, come in questo caso, che è già, come dire, è stato costruito per questo, o usando sistemi già disponibili adesso in Python, parlo di TensorFlow, PyTorch e altro. Ecco, mi interessava soltanto darvi un'idea, però volevo scendere anche un po' nel dettaglio. Adesso proviamo a
vedere più in dettaglio il primo titolo che abbiamo visto, in modo che andiamo a ritrovare anche le misure di cui abbiamo parlato. Il primo titolo, non possiamo dire in questo caso qual è il nome del titolo, per ovvie ragioni di riservatezza, ma, come dire, questi che vedete sono i dati di chiusura di quel titolo dal 7 gennaio del 2000 al 5 febbraio.

febbraio del 2018. Si tratta di 4.549 giorni. Questo è il dataset globale che abbiamo isolato. Eccone qui una vista, vedete che c'è sulla prima colonna c'è la data, poi il valore di apertura, il valore più alto nella giornata, il valore più basso nella giornata, il valore di chiusura e il volume di affari scambiati quel giorno. E questo per 4.000 e passa giornate, per 8 anni quindi. Qui viene mostrata la codifica che viene fatta perché il sistema possa apprendere. Questa è una codifica particolare che si dice una codifica esogena, cioè il tempo praticamente viene codificato dall'esterno. In altre parole, una finestra mobile 4 significa che questi sono i primi 4 valori, no? 3 giorni, 4 giorni prima, questi sono i valori, i 5 valori. 2 giorni prima, 3 giorni prima, scusate, 2 giorni prima, 1 giorno prima, oggi, e questo è il valore di chiusura del giorno dopo. Vedete, per ognuno dei record. Un record sarà costruito da questi 20 numeri che devono approssimare questo 21esimo, che è la chiusura, il valore di chiusura. Abbiamo diviso il nostro dataset di questo titolo che teniamo come nome riservato in 69, quasi 70% dei record in training e il 30% circa in testing. Oh, è chiaro che questa divisione va fatta. In training ci va il passato più lontano e in testing ci va il passato più vicino. Non possiamo fare una distribuzione randomica perché si tratta di fare una previsione temporale questa volta, quindi voglio che apprenda la sequenza e che nel testing abbia soltanto, come dire, il futuro, non misto con pezzi di passato. Vedete qui il titolo dei 4.500 e passa giorni e così come l'abbiamo diviso. Vedete, questa è l'andamento di chiusura nel training, che vedete arriva fino qui, che grosso modo corrisponde a questa zona, vedete qua. E questo è il test in cieco sul quale andremo a misurare il sistema. Tenete presente che noi ci siamo fermati, dicevo, più o meno qui, lo vedete? Ecco, quindi abbiamo lasciato in testing anche un andamento piuttosto bizzarro. Difficile da prevedere in maniera ingenua, no? Perché c'è il picco più alto di chiusura di tutto il dataset e poi una caduta verticale su valori piuttosto bassi. Quindi l'andamento che vedete nel testing, che è qui, è molto diverso dall'andamento che vedete nel training. Questa è la rete che vi ho fatto già vedere, che abbiamo addestrato per prevedere il titolo in chiusura. Ed ecco i risultati che ci riassumono alcuni degli indici in rosso che abbiamo già incontrato. Innanzitutto, vedete che abbiamo addestrato qui sulle colonne, sulla prima colonna, abbiamo addestrato diverse reti neurali. Ogni rete neurale ha il suo nome, DFF significa Deep Feed Forward, il nome della rete, questa è una conic, cioè una rete che non ha nulla a che fare con le backpropagation, segue tutt'altro principio, per esempio non converge seguendo il gradiente discendente, ma queste cose verranno analizzate in dettaglio quando si farà il corso dedicato proprio alle reti neurali, però è bene sapere che questa rete, chiamata conic, ha 2 strati di unità nascoste, ognuno di 64 unità. Ricordate che erano 20 gli input e 1 il target da prevedere, cioè il valore di chiusura del giorno dopo. Ora vedete che qui c'è una conic con un solo strato, poi c'è una backpropagation con 3 strati, che è quella che abbiamo visto nel filmato. Poi c'è un'altra rete con un altro nome,
kernel-based networks, che è una rete basata sui kernel, e poi una rete backpropagation, quelle note, ma con un solo strato. Come potete vedere, le misure le abbiamo tutte. MSE, che abbiamo visto, MAE, che abbiamo visto. Ecco, queste in rosso, poi abbiamo la correlazione quadrata, eccola qui, e poi la cross entropy. Vi faccio notare come la prima rete rispetto all'errore quadratico medio, MSE, quella che ne fa di meno, è proprio la conica a due strati. Ed è anche quella che fa il minore errore in valore assoluto. Ok? Ed è anche quella che balla meglio con il dato reale, correlazione quadrata 99,01, mentre la seconda 97. Potete però vedere come la cross entropy della prima rete è maggiore della cross entropy della seconda rete. Sono sempre coniche, una ha due strati e l'altra ha un solo strato. Questo per mettere in evidenza come la cross entropy, quando si tratta di approssimazione funzionale, misura qualcosa di leggermente diverso dalle prime tre misure. Noi ne abbiamo viste tutte e tre, conosciamo le equazioni che le regolano. Ma adesso andiamo a vedere le misure di trend, che sono importanti. È la prima misura che abbiamo visto. Anche in questo caso, come vedete, trend soggettivo, quello in rosso, vedete, addirittura la conica, che era la prima come approssimazione funzionale, come accuratezza, è anche la prima come trend, cioè nell'88,8% dei casi il segnale previsto segue gli stessa logica, gli stessi andamenti del segnale reale. Quindi giocare con un Rob Cop in questa, con questa rete produrrebbe in teoria parecchi vantaggi, diciamo così. Come vedete, la seconda classificata è soltanto l'86, ok? L'ultima classificata per addirittura ha un trend migliore, il 90 come trend, vedete? Questa era la rete più semplice. Quindi andiamo a vedere queste misure adesso e vediamo anche questa colonna, che sono i punti critici. Cosa sono i punti critici? I punti critici sono il trend soggettivo visto a triplette, cioè quando il segnale nella realtà cresce e poi decresce, quindi presenta una singolarità, oppure decresce e poi cresce, e quindi presenta una singolarità di minimo. Ecco, queste triplette sono molto difficili da catturare, perché il segnale cambia rapidamente verso. Come potete vedere, qui quasi tutte le reti, tranne una, questa, riescono a individuare tra l'84 e l'86% dei cambi di tendenza a triplette. Proviamo a vederli meglio. Ecco qui. Qui abbiamo alcuni esempi, in rosso è la previsione e in blu il dato reale. Vedete, il dato reale aveva questa tendenza, cresce molto e poi decresce poco. La previsione, vedete, cresce abbastanza e decresce poco. Qui avete tutti i casi in cui le triplette, diciamo, sono state più o meno prese. Ecco, qui c'è un errore praticamente di tripletta, cioè la tendenza qui la dava uniforme, mentre la realtà era questa, c'era un piccolo massimo. Questo per mettere in evidenza come queste misure vanno tenute tutte sott'occhio, sia quella di trend che quella dell'accuratezza, cioè quanto è stato bravo il predittore a prevedere un numero molto vicino al numero reale. Ed ecco qui la migliore rete che abbiamo analizzato, che è la Deep Conic con due strati di trend nascoste. Potete vedere in rosso la previsione e in blu il dato reale. Vedete che c'è soltanto questa zona nella quale il dato reale si discosta dalla previsione. Immaginate che questo è un segnale piuttosto complesso, anche se dobbiamo dire che l'accuratezza diverge in questa fase, cioè il MAE
e l'MSE, ma la tendenza rimane alta perché quando uno cresce, l'altro cresce, quando uno decresce, l'altro decresce. Ci chiediamo adesso perché la cross entropy è utile come misura. E adesso ci poniamo le domande riassuntive di tutta la lezione che abbiamo illustrato. La prima è: perché l'analisi del trend è importante per le previsioni temporali? Che cos'è la correlazione cross lineare come misura? Che cosa misura questa correlazione? Perché l'errore medio assoluto è una misura utile? Qual è la più importante differenza tra l'errore assoluto medio e l'errore quadratico medio? Perché la misura di cross entropy è una metrica utile? Questa prima parte è finita, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi ricordo che ulteriori materiali di approfondimento su questo corso li potete trovare nel sito web dell'Ateneo. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

0: recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento è dalle reti neuronali ricorrenti alle reti transformer. È la terza parte e conclusiva di una lezione lunga. Gli argomenti trattati saranno un richiamo delle reti transformer e il meccanismo dell'attenzione e le reti transformer, il decoder. Primo argomento, un richiamo delle reti transformer e il meccanismo dell'attenzione. Con poche slide richiameremo i concetti e le cose importanti delle reti transformer introdotte nella parte 2 di questa lezione. Le RRN hanno limiti stringenti. Il problema del gradiente che svanisce fissa una finestra di riferimento finita. Anche le architetture long term, short and long term memory cercano di curare il problema del gradiente che svanisce, ma semplicemente allungano, come si vede dall'animazione, la finestra in cui le parole di un testo sono correlate. L'attenzione, a livello ipotetico, è un meccanismo che correla tutte le parole di un testo indipendentemente dalla distanza che le due parole in una sequenza di un testo hanno. L'articolo fondamentale è del 2017 e le Transformer hanno rivoluzionato il mondo del linguaggio naturale. Oggi rappresentano lo stato dell'arte del problema e sono utilizzate in molte applicazioni, traduzione automatica, chatbot, motori di ricerca, eccetera. L'articolo diciamo, aveva come titolo Tutto ciò che si necessita è l'attenzione, esattamente secondo l'accezione che abbiamo descritto nella slide precedente. Per avere un'alta efficienza nell'analisi del testo bisogna poter

correlare parole importanti fra di loro sull'intero testo, indipendentemente dalla sua lunghezza. Il meccanismo di attenzione consente ai transformer di avere una memoria a lungo termine molto efficace. Un modello transformer può prestare attenzione su tutte le parole precedenti che sono state generate. Questo che fa sì che l'efficacia dell'architettura sia molto alta. Tutto è focalizzato su questo meccanismo di attenzione. Facciamo un esempio. La capacità di sapere su quali parole concentrarsi viene appresa durante l'addestramento. In fase di funzionamento, questo per esempio, io inizio questa frase con un testo dando le prime cinque parole, Science Entering Our Planet, e la rete continua a generare parole. Ogni parola generata può essere connessa, può prestare attenzione a un'altra parola del testo, indipendentemente dalla distanza tra la parola e il testo. Per esempio, group e aliens, questa è una, o extraterrestrial e aliens. Questo fa sì che le transformer ovviamente performano molto meglio delle reti ricorrenti, non avendo un limite di finestra di analisi finita. Il meccanismo di attenzione, in teoria, con risorse di calcolo sufficienti, ha una finestra infinita da cui fare riferimento, quindi è in grado di utilizzare l'intero contesto della storia durante la generazione del testo. L'articolo fondamentale Attention is all you need. Nell'articolo si introduce il concetto di transformer. È un'architettura di tipo encoder-decoder basata sull'attenzione. Questo è, se vogliamo, lo schema blocchi. Come abbiamo visto nella parte 2, il core del sistema sono questi blocchi multi-headed attention module, questi blocchi qui. Nella seconda parte abbiamo descritto l'encoder, adesso descriveremo in dettaglio il decoder. L'encoder, come abbiamo visto, ad alto livello mappa l'input in una rappresentazione continua astratta e il decoder decodifica la rappresentazione passo dopo passo, genera un singolo output mentre riceve anche in input l'output precedente. Quindi, diciamo, migliora la prestazione della parola da generare in base alla decodifica dello spazio astratto dell'input, quindi diciamo interpretando in qualche modo qual è l'input di partenza, ma anche in base alle parole che produce nel tempo. Facciamo un esempio, l'esempio da cui siamo partiti. Noi diamo in input all'encoder I, how are you, e vediamo come il transformer tramite il decoder ci risponde I am fine. Spunti di riflessione per questo argomento. È corretto affermare che un modello transformer può prestare attenzione a tutte le parole presenti in un testo molto lungo? Il secondo, ad alto livello l'encoder mappa il testo in input in una rappresentazione continua astratta? Passiamo al secondo argomento, le reti transformer, il decoder. In questo secondo argomento, passo dopo passo, seguiremo la funzionalità dell'encoder. Nella parte 2 di questa lezione abbiamo mostrato come funziona l'encoder e quindi abbiamo visto come il testo di input, I, how are you, viene analizzato, manipolato e trasformato in un vettore di output che è una rappresentazione astratta ad alto livello del significato del testo. Adesso vedremo come il decoder, a partire dal testo generato dall'encoder, dall'output dell'encoder, produce la risposta alla nostra domanda. How are you? I am fine.
La descrizione dell'encoder, del decoder. Il compito del decoder è generare una sequenza di testo. Ha due strati di attenzioni multi-headed, uno strato feed-forward, connessioni residue e normalizzazioni del livello dopo ciascun stato sottostante. Diciamo, i blocchi costitutivi del decoder sono essenzialmente quelli dell'encoder. Abbiamo un blocco di input, di embedding, in cui prendiamo la parola prodotta e la consideriamo come input del decoder. Un primo blocco multi-head è added attention, che funziona con una piccola variante esattamente con quello che abbiamo descritto e che richiameremo brevemente. Un secondo blocco multi-head di attenzione, relativi layer di addizione e rinormalizzazione dei pesi residui, e alla fine una rete feed-forward che decodifica ulteriormente l'informazione, che viene passata in una rete lineare che funge da classificazione e in una rete softmax che mi dà la probabilità delle parole generate. Solo la parola a più alta probabilità è quella scelta, perché rappresenta la parola più probabile che si può concatenare col testo, sia in base alla sequenza delle parole in output precedente, sia in base alle informazioni dello stato di input dati dal decoder, dall'encoder, scusate. Questi sottolivelli si comportano in modo molto simile agli stati dell'encoder, ma ogni strato di attenzioni multi-headed ha un compito diverso. Il decoder è completato con uno strato lineare che funge da classificatore e un softmax per ottenere la probabilità delle parole. Il decoder è autoregressivo. Inizia con un token di inizio e prende in input una lista di output precedenti, oltre agli output dell'encoder che contengono le informazioni sull'attenzione dell'input. Cioè si parte dall'ultima parola dell'encoder e poi piano piano, o dalla parola a cui porre più attenzione data dall'encoder, e poi piano piano generare la frase. La vediamo nella prossima animazione. Il decoder smette di decodificare quando genera un token come output. Questa è un po' a livello animato la rappresentazione di la parola più su cui porre attenzione dell'input della domanda è you. Quindi il decoder parte rispondendo I. La seconda è R. Il decoder risponde con M. La terza parola è AU e il decoder risponde con FINE. You are AU, I am FINE. Chiaramente I, nella domanda, è una parola priva di attenzione, è semplicemente un saluto, e non viene considerata poi nella generazione. Dopo FINE, il decoder pone un flag di END. Quindi la parola su cui presta attenzione you per generare I, R per generare M, AU per generare FINE. Questo a livello globale. Come primo passo, analogamente l'inizio del decoder è praticamente identico a quello dell'encoder. Cambia semplicemente l'input. Mentre l'input dell'encoder era la mia domanda, how are you? L'input del decoder è le parole precedenti, quella che si sta generando. Quindi all'inizio è il token start, poi il token start è I, poi il token start I am. L'input attraversa uno stato di embedding e uno stato di codifica posizionale per ottenere gli embedding posizionali. Analogamente all'encoder dobbiamo tradurre le parole in numeri,
quindi a ogni parola corrisponde un vettore, e dobbiamo dare un'indicazione di qual è la posizione della parola. La rete, il decoder, l'encoder, le reti transformer in generale non sono reti ricorrenti, lavorano trattando il testo allo stesso tempo, e quindi abbiamo bisogno di identificare ogni parola con un indice che mi dà l'ordine della parola stessa. Quindi le parole vengono trasformate in vettori qui, e poi si aggiunge la posizione. Lo strato multi-headed attention è un po' particolare. Gli embedding posizionali vengono analizzati nel primo strato di attenzioni multi-head, che calcola i punteggi da attenzione per l'input del decodificatore. Questo strato di attenzioni multi-head opera in modo leggermente diverso. Un po' richiamiamo con queste slide qual è il processo di multi-head attention block. Si applica un particolare meccanismo che stiamo chiamando autoattenzione. Quindi dagli input generati, embedded, noi ricaviamo tre vettori, Q, K e V. L'autoattenzione consente di associare ogni parola all'input di altre parole. Il calcolo dell'autoattenzione è fatto in questo modo. Calcolo l'autoattenzione creando i tre vettori, Q, K e V, a partire dai valori di input. Dopo aver generato i tre vettori, determino una matrice di punteggi moltiplicando Q per K. Esattamente in questa maniera. Dalla vettori di partenza creo tre, poi moltiplico Q per K e ottengo una matrice di score. E sono essenzialmente qua. La matrice punteggi determina l'attenzione di una parola sulle altre, semplicemente dal valore della incrocio di calo colonna. AU e AR a attenzione 31. AU e AR a attenzione 31. Vediamo che la matrice è perfettamente simmetrica. U e AI a attenzione 12. U ha molto attenzionata da AU, 67, e da AR. Vedete poi la scelta del decoder che avevamo visto prima, praticamente di ignorare AI, perché AI ha bassa attenzione con quasi tutte le parole, quindi è poco significativa nella preparare la risposta. Più alto il punteggio, maggiore l'attenzione. Avendo una posizione, una dipendenza dalla posizione, teniamo conto dell'ordinamento temporale delle parole. Dopodiché normalizziamo la matrice dei punteggi dividendo per la radice quadrata delle dimensioni di Q e K, e questo viene fatto per avere più stabilità nei gradienti, poiché la moltiplicazione può dare valori molto grandi. E dopodiché generiamo una matrice di probabilità, generazione della matrice di probabilità delle attenzioni. Utilizzando la funzione softmax, i punteggi più alti vengono esaltati, mentre quelli più bassi vengono depressi. Con l'esponenziale si esaltano i punteggi alti, si deprimono i punteggi, per esempio questo 0,1, dividendo per la somma di tutti i valori della matrice, praticamente io ottengo un indice di probabilità. Vedete che le somme riga-colonna sono 1 per ogni riga, per ogni colonna. Quindi, per esempio, I e U hanno un livello di attenzione che è dell'1%, del 10%, scusate, mentre AU e U del 30, AR e U del 30 e U e U del 30. Vedete che nella matrice di probabilità
sono equamente probabili

per you e quindi da prestare attenzione au, ar e you. Ar deve prestare attenzione più su au che su you. Come stai tu? Come stai tu? Quindi diciamo la relazione fra ar e au è molto più interessante che quella fra ar e you, che è del tutto naturale, soggetto-verbo. Ok? Il vettore iniziale poi viene, sono qui, viene moltiplicato per la matrice di probabilità. I punteggi softmax più alti manterranno il valore delle parole che il modello apprende essere quelli più importanti. I punteggi più bassi faranno affievolire le parole irrilevanti e poi non saranno considerati nella fase di decodifica. Questa è la moltiplicazione della matrice dei pesi di probabilità per il valore in input, e sono qui, e poi vado verso la rete neuronale feed forward. Poiché, e torniamo al multi-head attention module del decoder, poiché il decoder è autoregressivo e genera la sequenza parola per parola, è necessario evitare che condizioni token futuri. Cioè ciò che avviene dopo non può interessare ciò che avviene prima, ovviamente. Quindi diciamo, se io sono arrivato a generare I am, am deve essere attenzionato solo con I e non con fine, che è ancora da generare. Ad esempio, quando si calcolano i punteggi di attenzione sulla parola am, non si dovrebbero avere accesso alla parola fine, perché questa parola è una parola futura che sarà generata successivamente. È tutto un po' più chiaro se guardiamo la tabella. La parola am dovrebbe avere accesso solo a se stessa e alle parole prima di essa. Questo è vero per tutte le altre parole. Cioè lo start, che è l'inizio della sequenza di decodifica, ha accesso solo allo start. I deve avere accesso a I allo start ed I. M deve avere accesso allo start I e M. E fine ha accesso a start I e M. Cioè i valori della diagonale superiore della matrice non sono importanti. Cioè non devono essere importanti. Quindi rappresentarli così come escono dalla banale moltiplicazione vettore Q per vettore K è sbagliato, perché poi tenderanno a far attenzionare questa parola corrente da qualcosa che avverrà dopo. E questo è da evitare dal punto di vista formale. Quindi abbiamo bisogno di un metodo per evitare il calcolo dei punteggi di attenzione per le parole future. Questo metodo si chiama mascheramento. Io aggiungo alla matrice dei punteggi calcolata una maschera, che è esattamente questa, in modo tale da eliminare il contributo di questa diagonale. La maschera è fatta da zeri per la diagonale e gli elementi sotto diagonale, da meno infinito per gli elementi sopra la diagonale, questa zona qua. Vediamo come opera. Per impedire al decoder di guardare i token futuri si applica una maschera di previsione, questo abbiamo detto. La maschera è una matrice che ha le stesse dimensioni dei punteggi, ovviamente, riempita con valori di zeri e negativi infiniti. Quando si somma la maschera di punteggi, la maschera ai punteggi di attenzione scalati, si ottiene una matrice di punteggi col triangolo in alto a destra riempito da infiniti negativi, perché la diagonale e la parte inferiore sommando zero rimane se stessa. Se a un numero aggiungo un meno infinito,
il risultato è un meno infinito. Allora uno potrebbe dire sì, vabbè, ma in questa maniera mi trovo a dover lavorare con i meno infiniti. No, perché se vi ricordate bene dalla parte, dalla seconda parte, dopo questa operazione applico la funzione softmax. Se si applica la funzione softmax ai punteggi mascherati, i valori a meno infinito verranno azzerati, perché elevato a meno infinito è 0. È 1 su elevato all'infinito, quindi 0, lasciando punteggi di attenzione pari a 0 per i token futuri. Quindi la normalizzazione mediante la softmax praticamente mi dà un valore per la diagonale e gli elementi sotto la diagonale, giusto? Per esempio la parola start ha probabilità 1 con se stessa e 0 con gli altri perché non li vede, la parola I ha 0,37 con start e 0,62 con se stessa, 0 con M è fine perché non li vede e così via. Notate che con questa normalizzazione però, diciamo, a parte la parola start, si perde la somma 1 per righe e colonna. Però si azzerano le probabilità di attenzione al futuro, che è esattamente quello che volevamo fare. Questo mascheramento, che poi diciamo è questo blocco nel diagramma di flussi, è l'unica differenza nel calcolo dei punteggi di attenzione rispetto a quello visto dal decoder. D'altronde si può fare esattamente con lo stesso codice, con un flag che dice se sto lavorando con l'encoder o con il decoder. Come per l'encoder, il processo può essere seguito in parallelo dividendo il vettore di query chiave e valore in n vettori diversi. L'out del primo strato di attenzione multi-head è un vettore di output mascherato con informazione su come il modello dovrebbe prestare attenzione all'input del decoder. Quello che stiamo trattando è le parole generate dal decoder che vengono riportate in input, e viene fatto l'embedding e viene creata per le parole generate dall'encoder una prima matrice d'attenzione. In questo stato dell'encoder, in questo strato gli output dell'encoder fungono da query e chiave. Adesso siamo sul secondo, mentre gli output del primo strato di attenzione multi-head funzionano da valori. Siamo in questo stato. Questi sono gli input, l'output dell'encoder che vengono dati a questo modulo come query e chiave, mentre come valore, se vi ricordate l'architettura del multi-head attention module, viene preso l'output del primo strato. Quindi in questa fase stiamo calcolando le probabilità d'attenzione che la codifica dell'input dell'encoder suggerisce avere. Cioè la nostra domanda, la domanda a cui stiamo cercando di dare risposta, viene portata nel decoder a questo livello, generando i vettori Q e K. Dai vettori Q e K deriveremo la matrice dei punteggi, dalla matrice di punteggi la matrice di probabilità che poi verrà moltiplicata per l'output del primo livello multi-head del decoder stesso. Lo vedremo in dettaglio. Questo correrà l'input del decoder con l'input dell'encoder con l'input del decoder, permettendo al decoder di decidere quali input dell'encoder sono rilevanti. How are you? You are, I am. Diciamo, in questa fase you e are diventano rilevanti per, una volta prodotto I, generare M come risposta.
L'input, l'output del secondo strato di attenzione

multi-EAD passa attraverso uno strato di una rete feed forward per ulteriori elaborazioni. Dopodiché l'output della feed forward passa a un classificatore lineare e un softmax finale per la probabilità di uscita. L'output della rete feed forward passa attraverso lo stato lineare finale che funge da classificatore, cioè sceglie fra infinite parole. Il classificatore è grande quanto il numero di classi disponibili, quindi ha molte classi. Ad esempio, se si hanno 10.000 classi per 10.000 parole, l'output del classificatore sarà di dimensione 10.000. L'output del classificatore viene quindi elaborato in un layer softmax che produrrà punteggi di probabilità compresi fra 0 e 1, cioè a ogni parola della classe assegnerà una probabilità. Prendiamo l'indice della probabilità più alta e quella sarà la nostra parola predetta, l'indice della nostra parola predetta. Il decoder prende l'output e lo aggiunge alla lista degli input e continua a decodificare finché non viene predetto un token. La predizione con la probabilità più alta è la classe finale che viene assegnata al token di fine. Allora, il classificatore lineare dall'output del secondo livello multi-EAD mi classifica delle parole scelte in n classi. La softmax mi dà una probabilità. L'elemento con probabilità più alta, in questo caso 0,8 che rappresenta il flag di fine, è quello che è quello che assegno in uscita. Quindi questo è un po' il meccanismo generale. Il vantaggio e diciamo l'efficienza è data al fatto che, come l'encoder, anche il decoder può essere impilato in n strati. Ogni livello prende input dall'encoder e dai livelli precedenti. Impilando gli strati, il modello può imparare a concentrarsi su diverse combinazioni di attenzione, aumentando la capacità predittiva. Cioè, di fatto, io impilo l'encoder, preparo lo spazio astratto e lo mando a una pila di decoder. Ognuna decodifica una frase, che può essere anche leggermente diversa. Alla fine scelgo quella con probabilità maggiore. Quindi, avendo una pila di n decoder, aumento la mia capacità predittiva. Nello stesso tempo posso generare più frasi e più probabilità per ogni frase. Le conclusioni. I transformer sfruttano il potere del meccanismo di attenzione per fare previsioni migliori. Le reti neuronali ricorrenti cercano di ottenere risultati simili, ma poiché soffrono di memoria a breve termine, hanno minore efficacia. I transformer sono migliori su sequenze lunghe. Sono stati proprio progettati. Il punto essenziale, torno a ribadire, è che mentre all'inizio, negli anni, le reti ricorrenti sono degli anni 2000, grosso modo, l'idea di ricorrenza permetteva una maggiore flessibilità nell'analisi del testo, avendo però come svantaggio il fatto che su sequenze lunghe, per problemi proprio dovuti alla backpropagation, si creava una finestra di dimensione finita. Con i transformer, in cui col meccanismo d'attenzione si può correlare parole molto distanti e soprattutto con una potenza di calcolo
non disponibile 20 anni fa.

fa, si hanno risultati migliori. Cioè i NAS Transformers, se volete, sono pensati ad hoc su due concetti fondamentali a livello computazionale, il parallelismo e la vettorializzazione. Questo ha fatto sì che queste architetture, sulle attuali architetture di supercalcolo, sono particolarmente efficaci. Per capire l'efficacia di queste architetture, ho chiesto al ChatGPT di fare, chiesto questo, dammi una descrizione dei Transformer in quattro slide. Quindi le quattro slide che seguiranno non le ho scritte io, ma le ha scritte una macchina. Questo un po' anche come esperimento. La prima. Trasparenza. Transformer, rivoluzione nell'elaborazione del linguaggio naturale. Meccanismo di attenzione. Utilizzo innovativo per catturare relazioni a lungo termine. Gestioni di sequenze. Capacità di gestire sequenze di lunghezza variabile senza problemi di memoria a breve termine. Applicazioni principali. Traduzione automatica, generazione di testo, comprensione del linguaggio. Prima slide. Seconda slide. Architettura. Encoder e decoder. Strati multi-head di attenzione e reti feed-forward. Parallelizzazione. Adatto per l'addestramento su grandi set di dati. Terza slide, vantaggi del Transformer. Efficacia, elevata capacità di catturare relazioni complesse nella sequenza di input. Scalabilità, adatto per l'implementazione su hardware specializzato come GPU e TPU. GPU e TPU sono due particolari tipi di nodi di calcolo. Risultati eccezionali. Ottiene risultati eccezionali in una vasta gamma di compiti nel NLP, nel linguaggio naturale. Impatto. Rivoluzione nel NLP. Cambio di paradigma nel modo in cui i modelli sequenziali vengono progettati e utilizzati. Applicazione nel mondo reale, fondamentale per compiti critici come traduzione, generazione di testo e comprensione del linguaggio. Come vedete, a livello di sintesi, il compito fatto dalla macchina direi che è ottimo, cioè sono trasferenze molto sintetiche che colgono i principali punti. Che poi abbiamo illustrato durante le tre parti di questa lezione. Però diciamo, vorrei sottolineare che a parte l'ottima prestazione della macchina, questo è il risultato della scelta della macchina di gestire la mia richiesta, preparami 3-4 trasparenze sulle architetture Transformer, fra infinite altre, che è quella che secondo la macchina è la più probabile, è quella che ha la più alta probabilità. Quindi nell'infinita serie di possibili sequenze, fra parole per dare una risposta alla mia domanda, ha scelto questo come quella essere più probabile. Questo per dire che un po' anche per commentare, è che i modelli tipo Transformer sanno solo dare la risposta più probabile a un quesito. Quando si parla di ChatGPT come macchina che crea, beh, lì è un po' diverso, perché creare significa non dare la risposta più probabile. Però, come potete vedere, l'evoluzione rispetto a qualche anno fa e la qualità dell'analisi e della risposta è eccezionale. Quindi, diciamo, sono modelli su cui dover, con cui dover fare i conti.
Con questo è finito

l'ultimo argomento, spunti di riflessione. Del primo strato multi-head attention del decoder si maschera la matrice dei punteggi. Nello strato di embedding e posizionamento degli input del decoder, i valori di input sono quelli codificati dall'encoder? Come di solito, il riepilogo. È corretto affermare che un modello transformer può prestare attenzione a tutte le parole presenti in un testo molto lungo? Ad alto livello, l'encoder mappa il testo in input, di input in una rappresentazione continua astratta? Nel primo strato multi-headed attention del decoder si maschera la matrice dei punteggi? Nello strato di embedding e posizionamento degli input del decoder, i valori di input sono quelli codificati dall'encoder? Con questo abbiamo finito questa parte e una lezione molto lunga. Come di solito vi ricordo che per approfondire questi argomenti troverete del materiale sul sito, sulla parte dedicata nel sito di Ateneo. Arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Mi presento, sono Maria Assunta Pimpinelli, sono la responsabile delle collezioni filmiche della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e sono anche docente all'Università di Tor Vergata di conservazione e restauro dei beni filmici e audiovisivi. Il titolo di questa lezione è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità. Prima parte. Gli argomenti sono Cineteca, Filmoteca, Archivio Filmico, Museo del Cinema, eccetera, quali istituzioni e quali finalità. Secondo argomento, l'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale des Archives du Film. Partiamo dal primo degli argomenti, Cineteca, Filmoteca, Archivio Filmico, Museo del Cinema, eccetera. Quali istituzioni e quali finalità? Il nome delle istituzioni, come vedete, in questo caso è diverso, ma sostanzialmente condensa in sé finalità e valori simili. La differenza sostanziale sta nel suffisso cineteca, filmoteca o nella presenza della denominazione museo. Tutte queste istituzioni condividono appunto la stessa finalità di raccolta e di tutela del patrimonio filmico. Quindi, indipendentemente dal tipo di denominazione, c'è una condivisione di finalità. Denominazioni diverse connotate dal prevalere delle finalità di conservazione e di divulgazione. Il suffisso teca o la denominazione archivio denota la finalità di conservazione, la presenza del termine museo del cinema denota invece una maggior finalità di valorizzazione e di diffusione e di presentazione. La cosa che invece unisce, appunto, come dicevo prima, questo tipo di istituzione

nasce appunto fin dalla fondazione, in anni critici in cui sono presenti al momento della fondazione il British Film Institute di Londra, la Cinémathèque Française di Parigi, il Film Department di New York e del MoMA, ma è presente anche il Rijksfilm Archive di Berlino. Quindi sono istituzioni che a breve si troveranno, diciamo, su fronti opposti. E quindi l'importanza di essere un organismo appunto sovranazionale e apolitico nasce fin da questa fase e continua poi nelle varie fasi storiche, a partire poi anche dalla Guerra Fredda, e continua fino ad oggi. Attualmente la federazione, appunto dai quattro fondatori, consta invece di 96 archivi membri effettivi e di 80 archivi associati, distribuiti in 80 nazioni. Vedremo poi la differenza tra membri effettivi e membri associati. La mission della FIAF. Se noi andiamo sul sito web della FIAF avremo una pagina intera dedicata ai vari punti di questa mission che si articola a partire dalla voce che dice appunto tenere, mantenere, rispettare un codice etico per la preservazione dei film e degli standard pratici per le aree diverse del lavoro d'archivio. Ma per sintetizzare ancora in maniera più efficace i vari punti che non possiamo appunto continuare a percorrere qui e che potrete approfondire successivamente, riporto una frase sintetica mantenendo il testo inglese che è una delle lingue, che le lingue usate appunto dalla FIAF. Its affiliates are committed to the rescue, collection, preservation, screening and promotion of films which are valued both as works of art and culture and as historical documents. Significa che la mission è quella di rescue, raccogliere, anzi salvare, collection, raccogliere, preservation, salvaguardare da tutti i punti di vista, sia fisico, sia della duplicazione, sia della salvaguardia che oggi chiamiamo digitale, screening and promotion, quindi promuovere e proiettare i film, che sono considerati sia come opere d'arte e di cultura, sia come documenti storici, quindi senza preclusione, senza giudizio di valore, ma come valore appunto di documento storico, oltre che di opera d'arte, ma soprattutto in generale come beni culturali. Qual è il ruolo attivo della FIAF oggi? Potete andare sul sito della FIAF, di cui abbiamo qui riportato degli screenshot, e rendervi conto direttamente della quantità di attività condotte ad oggi. Riassumo ora in una serie di punti quali sono, diciamo, le linee essenziali. Il primo è sicuramente quello di lavorare insieme per linee guida comuni e pubblicazioni. Il secondo è quello della ricerca e formazione professionale, in particolare dare apporto e raccogliere professionisti tra le cineteche del mondo che possano girare e organizzare corsi di formazione, ed avere poi un dialogo costante che si sintetizza poi in un congresso annuale e workshop, nel quale, oltre agli adempimenti, diciamo adempimenti burocratici, c'è poi il trattamento di temi privilegiati, quale può essere la digitalizzazione, il restauro, la catalogazione, la conservazione dei materiali. Altre linee sono cura delle collezioni film related, garanzia dell'accesso alle collezioni da parte di utenti e studiosi per studio e ricerca, cooperazione internazionale tra le cineteche affiliate. Il primo punto, vi spiego brevemente cosa si intende per collezioni film related, si tratta di tutte quelle collezioni e fondi d'archivio che contengono documenti che non sono i film stessi, ma che sono documenti cartacei o iconografici riferiti alla storia dei film. Quindi possono essere carte burocratiche, contratti, fotografie,

foto di set, per esempio, poster, promozione dei film, stampa specializzata e così via. Cioè tutto quello che funge da complemento alla storia del cinema basata sui film stessi, diciamo, e che serve ugualmente alla ricerca. E quindi che fa da base a quello che vediamo nel secondo punto, cioè sostenere fortemente per tutte le istituzioni la garanzia all'accesso da parte dei ricercatori. E questo è anche un punto che riguarda direttamente il nostro corso, perché il nostro corso appunto si basa sulla ricerca negli archivi ai fini appunto del riuso creativo. Quindi l'importanza di avere accesso alle collezioni sancita già da questa federazione di archivi. Il terzo punto, viene di conseguenza, è la cooperazione internazionale tra le cineteche, che è un punto che nasce fin dal 1938 e dagli anni successivi e dal dopoguerra, dagli anni in cui cioè la comunicazione e la cooperazione era resa particolarmente difficile, non solo dalla mancanza, come invece oggi abbiamo, di comunicazione rapida e digitale, quindi dalla difficoltà di far circolare i film, ma anche dalla difficoltà di relazionarsi con la parte commerciale, con gli aventi diritto, e di garantire quindi un ruolo alle cineteche di tutela che possa conciliarsi e non andare contro gli interessi commerciali. Altri punti che sanciscono, diciamo, l'impegno della FIAF. Sostegno alla creazione di cineteche laddove non siano presenti. Anche questa esigenza nasceva, diciamo, dalla fine degli anni 30. E la stessa poi è quella che riguarda il supporto nel contesto legale, in particolare sulle questioni di diritti e quindi di copyright. Promozione della film culture e della ricerca storica. Quest'ultimo punto è una sintesi di quanto abbiamo detto. Se tutti i punti precedenti funzionano, poi è chiaro che la cultura sul film, sulla ricerca di storia del cinema e anche sulla ricerca sulla salvaguardia dei film diventano appunto più solidi. Quali sono i membri effettivi della FIAF e quali sono i requisiti per l'ammissione? I requisiti fondamentali sono che si tratti di cineteche con responsabilità primaria nella preservazione delle collezioni originali delle immagini in movimento, cioè che siano quelle istituzioni che conservino i film sui loro supporti originali, quindi film che nascono in pellicola. I film oggi che nascono in digitale, ma che abbiano il compito primario appunto di conservare i supporti originali, che si tratti di negativi, che si tratti di copie di proiezione, che si tratti di intermedi. Possiamo entrare nel sito della FIAF, nella pagina dove si riporta l'elenco dei membri effettivi, cioè di quelli che entrano a pieno titolo per la loro funzione, nella membership della FIAF, e possiamo, diciamo, navigare in questa lista semplicemente per avere un'idea di che tipo di istituzioni si tratti. National Library of Wales, Screen and Sound Archive, cioè anche le istituzioni non necessariamente nazionali, ma anche le istituzioni regionali. AIFIL Museum, ad esempio, è la Cineteca di Amsterdam. La Cineteca greca, China Film Archive, un organismo ovviamente dimensionato sulla grandezza della nazione, il Bundesarchiv, che è l'archivio federale tedesco, e possiamo ancora andare avanti, Fondazione Cineteca di Bologna, che ovviamente qui in Italia e ha un ruolo molto importante, ma anche Harvard Film Archive, quindi cineteche legate all'attività di ricerca universitaria. National Library of Scotland, la Scozia e così via. E quindi qui, se continuate, vedete l'ampia rappresentanza da parte di parti del mondo, città del mondo e anche le diverse dimensioni.

menzioni. Torniamo al nostro, alla nostra presentazione, quindi membri effettivi. L'altra caratteristica fondamentale per essere ammessi alla FIAF, secondo punto, è la disponibilità di risorse finanziarie e strutture di conservazione adeguate. Quindi il requisito è quello di disporre di risorse finanziarie e strutture adeguate per la conservazione dei film sui loro supporti originali. Quindi deve trattarsi di istituzioni che hanno relazioni importanti con gli enti governativi o locali e che quindi hanno finanziamenti sufficienti o che comunque riescono a raccogliere fondi sufficienti per garantire appunto strutture di conservazione adeguate, cioè strutture in cui i film, le pellicole in particolare, ma anche il digitale oggi, vengano conservate secondo standard di conservazione estremamente rigorosi, che sono quelli che poi vengono divulgati dalla FIAF stessa. Terzo punto, terzo requisito importante, condurre attività di valorizzazione senza fini di lucro. E anche questo aspetto lo abbiamo anticipato prima, tutte le attività che svolgono le cineteche e gli archivi di film che chiedono di aderire, che aderiscono alla federazione, devono svolgere la propria attività in maniera no profit, cioè non possono e non devono mettersi in concorrenza con le produzioni, gli aventi diritto e quindi considerare i propri film e il proprio patrimonio come patrimonio culturale e non come bene commerciale. Questo è un aspetto che riguarda invece appunto le produzioni e gli aventi diritto. Viceversa, abbiamo i membri associati FIAF. E si tratta di istituzioni che sono comunque attive in campi connessi con le finalità della FIAF, ma non necessariamente con compito primario di tutela delle collezioni delle immagini in movimento. Vediamo di quali si tratta in particolare. Alcuni esempi li troviamo nell'altra pagina del sito web FIAF. Ne vediamo una prima lista nello screenshot riportato. Cinemateca di Bogotà, Musée départemental Albert Camus di Boulogne, cioè siamo in una dimensione più diciamo granulare, anche di piccole istituzioni, ma anche di medie e grandi, ma che non necessariamente, appunto, come abbiamo detto, hanno depositi di conservazione, ma possono semplicemente fare un'opera di diffusione della cultura cinematografica oppure avere associati, ad esempio, archivi di documentazione film related che permette però attività di ricerca, di studio e di approfondimento. Quindi, diciamo, questa apertura anche a un mondo che non necessariamente conserva film in depositi e non ha come scopo principale la tutela in depositi, ma che comunque fa diffusione e valorizzazione della cultura cinematografica e anche della conservazione, poi in ultima analisi. E ancora per diciamo, poterci rendere conto della diffusione di questo tipo di istituzioni a livello mondiale, visto che la FIAF è un organismo appunto mondiale sovranazionale, nel sito web è riportata questa mappa interattiva che possiamo andare a visitare, in cui c'è, diciamo, vedete, come dire, l'evoluzione diacronica delle adesioni delle cineteche, degli archivi, delle filmoteche, come vogliamo chiamarli, alla Federazione Internazionale degli Archivi di Film. Chiaramente questa è la situazione al 2024, la maggior concentrazione è nel continente europeo, ma c'è anche una diffusione piuttosto importante anche nel sud-est asiatico,
Cineteche in Australia e Nuova Zelanda, cineteche in Africa e in Sud America e ovviamente poi Centro America e Stati Uniti. La differenza di colore è appunto tra rosso full members, quindi i membri effettivi e gli associati, e poi ci sono i provvisori, quelli che fanno l'application per entrare. E se proviamo a navigare in questa mappa interattiva, risaliamo al 1938, anno della fondazione, come vi dicevo, sono i primi quattro paesi, e poi vediamo che con il passare degli anni questa mappa si popola di adesioni. Ed è quindi interessante capire come questa, nel 2000, ad esempio, era già quasi la stessa situazione di oggi, e però c'è un crescere che riguarda soprattutto gli associati, cioè queste istituzioni che fanno cultura cinematografica e che diffondono quindi i film e che vengono quindi ammesse. Bene, nella successiva vediamo invece il dettaglio dell'Italia, cioè screenshot sull'Italia, e vediamo quali sono le cineteche che aderenti alla FIAF sono in Italia. E ve le espongo in ordine cronologico, cioè in ordine di adesione. La prima è la Cineteca Italiana a Milano, che aderisce nel 1946, poi è la Cineteca Nazionale di Roma, il Centro Sperimentale di Cinematografia, CSC-Cineteca Nazionale, 1949, che è anche l'anno della sua fondazione. Il Museo del Cinema di Torino, 1954. Cineteca di Bologna, 1991, Filmoteca Vaticana, parliamo del territorio italiano, quindi non soltanto della nazione italiana, 1997, la Cineteca del Friuli, che si trova a Gemona, 2000. In Italia poi ci sono anche membri associati, i primi erano quelli di cui vi ho parlato nella slide precedente, erano i membri effettivi. I membri associati sono quelli ammessi appunto con membership di tipo diverso, quindi non necessariamente con strutture di conservazione dei film. La Cineteca Sarda, Società Umanitaria a Cagliari, 1996, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, Roma, 1998, la Mediateca Regionale Toscana, Firenze, 2009, Archivio Luce Cinecittà, Roma, 2024. Quindi questa è la realtà delle cineteche presenti sul territorio italiano che aderiscono alla Federazione Internazionale Archivi di Film e ne condividono le linee guida e i principi. E quindi sono quelle, avvicinandosi alle quali dobbiamo tenere presente che appunto c'è una condivisione di principi sentiti alla stessa maniera, diciamo così. Passiamo a un altro argomento che viene di conseguenza, la ricerca negli archivi di film. Quali sono i limiti? Parliamo di limiti. L'accesso da parte dell'utenza esterna, in particolare i ricercatori e gli archive producer per il riuso, è condizionato da tre fattori. Il primo è l'accessibilità ai cataloghi. Il secondo, la presenza di diritti di terzi sulle opere. Il terzo, la disponibilità di supporti digitalizzati. Parliamo di limiti, in realtà non sempre si tratta di limiti, ma semplicemente di fattori di cui si deve tenere conto. Cioè, si deve tenere conto che l'accesso alle opere, ai film, ai materiali di un archivio filmico non è scontato, nonostante sia garantito dai principi condivisi della FIAF, ma ha dei punti, ha dei paletti di cui tenere conto. Quindi il primo punto di cui abbiamo parlato è l'accessibilità dei cataloghi. Ci sono le diverse policies da parte di ciascun archivio. In questo caso, appunto, potrebbe esserci pubblicazione online dei database in toto o con dei limiti. Pubblicazione di cataloghi per la consultazione o il prestito di materiali. Quindi cataloghi significa una selezione ragionata,
soltanto di alcuni titoli disponibili.

e quindi non corrispondono totalmente al patrimonio conservato. Creazione di piattaforme di accesso e di visione online. E in ultima analisi c'è il rapporto diretto con gli archivisti e con i funzionari degli archivi. Questo è un punto importante perché al di là della ricerca indipendente, talvolta anche remota, nei database online, cataloghi per la consultazione, anche questi a distanza, visione in piattaforme che mediano i contenuti, c'è il rapporto continuo con il personale che è specializzato, che conosce le collezioni e che crea quindi un'interazione con i ricercatori e che può quindi comunicare quali sono appunto non necessariamente i limiti, ma i paletti, le condizioni, le diverse situazioni. L'altro punto, il secondo punto che abbiamo visto nell'esposizione, della ricerca e dell'accesso è quello dei diritti sulle opere, punto imprescindibile ovviamente. Prevalentemente le cineteche, pur conservando e possedendo i materiali filmici come corpus mechanicum, non detengono i diritti sulle opere. Quindi, in particolare ai fini del riuso, è sempre necessaria l'autorizzazione dell'avente diritto. L'avente diritto in prima istanza è il produttore stesso del film o dell'opera, in seconda può essere una società che ha comprato i diritti dal produttore e poi ci sono situazioni ancora più complesse come fallimenti, recuperi, ritorno agli autori e quant'altro, ma qui entriamo in un discorso particolarmente complesso che non può essere affrontato in questa sede. Ci sono però delle eccezioni e queste eccezioni sono quando cineteche o archivi diventano proprietari dei diritti, di solito le produzioni stesse, che conservano e gestiscono la propria library. Per esempio, è il caso di molti affiliati FIAF. Ad esempio, ci sono, diciamo, case di produzione anche molto datate, anche storiche. Pensiamo, per esempio, alla Pathé francese, che ha conservato tutta la propria archivio di documentazione film related e raccoglie anche se non necessariamente sul supporto originale, i film prodotti a partire dagli inizi della storia del cinema e ne mantiene i diritti in uno sviluppo diacronico impressionante che dura decenni. Quindi questo può essere uno dei casi, cioè una cineteca che conserva, diciamo, un fondo tematico legato anche alla produzione e agli stessi diritti di sfruttamento. E poi ci sono i film in pubblico dominio, cioè i film per cui sono scaduti i termini di protezione per lo sfruttamento economico. E infine le opere orfane, che sono il residuale, cioè tutti i film di cui si è perso un legame, diciamo, di conoscenza immediata con i diritti di sfruttamento, ma sui quali è necessario fare ricerca per capire qual è il loro status attuale. Terzo punto. Tornando appunto al discorso dei limiti o paletti, come abbiamo detto, è quello della disponibilità dei materiali, che siano digitalizzati o che siano da digitalizzare. Nella pratica attuale del riuso creativo, i brani selezionati per la nuova opera di montaggio, diciamo così, devono essere ormai in formato digitale. E nel caso in cui non lo siano già, le valutazioni sui tempi e i costi delle lavorazioni di digitalizzazione possono condizionare molto scelte e progetti. Questo aspetto è importante perché anche in questo caso l'atteggiamento di chi si avvicina e di chi fa ricerca in un archivio di film deve tenere conto di questo aspetto. Può, per esempio, trovare bellissime cose nei cataloghi, nei repertori, nei database, ma poi questi titoli non sono disponibili perché non sono mai stati digitalizzati. E quindi qui interviene una valutazione, da fare appunto con il personale.

personale tecnico e con il personale, diciamo, che fa la programmazione scientifica e di lavorazione di una cineteca. E chiaramente questo è un aspetto che limita, se non altro dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del tempo e dei costi. Quindi non dare per scontato che tutto quello che si trova nei cataloghi o nelle piattaforme, nelle piattaforme forse sì, ma nei cataloghi, nei database no, sia immediatamente accessibile e utilizzabile. È necessario verificare se sia stato digitalizzato e se quel titolo particolare abbia materiali sufficienti di protezione, abbia copie, abbia duplicati e quant'altro. Quali decisioni? Appunto, nel caso di materiale in pellicola è necessario per ogni elemento un controllo d'archivio dei diversi elementi filmici per scegliere il materiale di partenza. Quindi, nell'ipotesi in cui si decida di scegliere di utilizzare del materiale relativo a un titolo particolarmente interessante e l'archivio accetti di collaborare, di mettere a disposizione perché sono stati autorizzati i diritti, perché la stessa Cineteca ne dispone, poi è necessario fare una lavorazione di tipo tecnico, ma che prenda in considerazione le caratteristiche fisiche e la qualità e fare delle scelte e scegliere i materiali di partenza. Si tratta appunto di controlli e lavorazioni da svolgere senza fretta nel rispetto delle caratteristiche e dell'integrità dei materiali. Quindi, appunto, una questione di tempi e di rispetto del materiale di partenza. E veniamo quindi agli spunti di riflessione rispetto a quanto abbiamo esposto in merito all'accesso e alle condizioni di utilizzo dei materiali di un archivio filmico. Quale differenza tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati? Quali caratteristiche in comune? E ancora, quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? Veniamo adesso al secondo argomento, che ha come titolo L'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale des Archives du Film, e che porta ancora in maniera più approfondita il discorso sul ruolo della FIAF. Non solo nel fornire linee guida tecniche e standard professionali, ma anche nel fornire un codice etico dal punto di vista della condotta degli archivisti e del personale che lavora in una cineteca, ma come vedremo c'è anche un'etica dell'accesso delle collezioni e dei diritti alle collezioni. Condizione imprescindibile per l'ammissione alla FIAF, sia per membri effettivi che associati, è appunto l'adesione al codice etico FIAF pubblicato, diciamo, discusso e messo a punto tra 1998 e 2008. Abbiamo parlato prima dei vari punti e delle varie linee guida che tengono insieme i principi e la mission della federazione, ma questo, appunto, lasciato per ultimo, è effettivamente la sottoscrizione di un codice deontologico. E appunto è importante perché ha un riflesso anche sull'uso e sul trattamento del materiale che viene conservato. Il codice etico, in tutta la sua integrità, lo trovate a questo link del sito web della FIAF. I punti del codice etico, appunto, e la loro relazione con l'accesso al riuso vengono qui elencati, trovate in giallo in particolare quelli che interessano al discorso dell'accesso e del riuso. Vado ad elencarli. The rights of collections, i diritti delle collezioni, the rights of future generations, exploitation rights, rights of colleagues, personal behavior. Allora vedete, ci sono 5 punti.

I due in giallo in particolare riguardano l'accesso e l'utilizzo e la natura stessa delle collezioni. Il fatto che le collezioni abbiano dei diritti, punto uno, the rights of collections, le rende soggetto e non soltanto oggetto di ricerca, ma anche soggetto che ha un diritto nell'essere trattato e nell'essere percepito in un certo modo. E vedremo poi nello sviluppo successivo di questa lezione. Exploitation rights sono i diritti di sfruttamento e questi sono i diritti appunto che vanno limitati e vanno quindi distinti i diritti di quanto può essere diciamo sfruttato e presentato in ambito non profit rispetto a quello che invece è l'ambito consueto dell'industria cinematografica. Gli altri diritti, come vedete, quelli in bianco, i diritti delle future generazioni sono pure importanti, punto 2, perché proiettano la responsabilità degli archivi di film nel futuro, cioè non lavoriamo soltanto per salvaguardare oggi, ma conserviamo anche per fare in modo che le future generazioni possano vedere quello che vediamo che abbiamo oggi. Poi c'è un diritto dei colleghi, come dire, un diritto a trattarsi in maniera rispettosa, ma anche a rispettare la professionalità l'uno dell'altro. E il comportamento personale è la cosa più simile a un codice deontologico personale vero e proprio, che è quello appunto del mantenersi corretti e non profit. Rispetto alle attività che vengono condotte. Approfondiamo i diritti delle collezioni, Rights of Collections. È il punto 1.1 del codice etico e prevede rispetto e salvaguardia dell'integrità dei materiali e la protezione da ogni forma di manipolazione, falsificazione o censura. Quindi, compito degli archivi e degli archivisti è quello di mantenerne l'integrità ed è portato diciamo, ad un livello di etica e non semplicemente a un livello di rispetto fisico o formale. Secondo punto, 1.6, impegno a mantenere sempre l'esperienza di visione originale in proiezione o con altri mezzi, ad esempio mantenere la giusta velocità di proiezione, l'aspect ratio, cioè il formato del fotogramma e dell'immagine e quant'altro. Cioè l'impegno, anche questo, a mantenere l'integrità, ma non soltanto l'integrità fisica del materiale conservato, ma anche un'integrità nel momento in cui il materiale viene fruito. L'aspetto complementare alla conservazione dei materiali filmici è quello della loro presentazione, della loro proiezione, della loro visione, perché è parte della loro natura, cioè i materiali filmici o audiovisivi, come vogliamo, sono fatti per essere visti e quindi questa è una componente imprescindibile, essenziale. Veniamo all'altro punto di quelli segnati in giallo nella lista che abbiamo visto prima, i diritti di exploitation, cioè di sfruttamento. Punto 3.1 del codice etico, poiché i materiali sono beni sia commerciali che artistici, e lo abbiamo già visto, gli archivi FIAF rispettano totalmente gli aventi diritto commerciale, cioè è mettere proprio diciamo un confine, ma anche una forma di rispetto, che ci auguriamo sia reciproco, nei confronti dell'industria cinematografica. Cioè qualsiasi tipo di intervento sui materiali che possa decidere un archivio va sempre nel totale rispetto della sua dimensione industriale e commerciale. E non è un'affermazione scontata. Nel caso di film con diritti scaduti o legalmente annullati, gli archivi non ne faranno mai uno sfruttamento a fini di lucro. Questo è il punto 3.2 del codice etico. Anche questo è importantissimo perché ormai ci sono sempre più film con diritti scaduti e il fatto che gli archivi dichiarino di non far uso commerciale dei proventi che possano venire da film scaduti rientra appunto in questa linea di rispetto nei confronti dell'industria cinematografica. Un altro

paper, un altro testo pubblicato dalla FIAF in un momento successivo già a fronteggiare l'arrivo del digitale è il Digital Statement. 2019-2021 in progress, si tratta di linee guida, regole e limiti che vengono definite red lines per la digitalizzazione e restauro digitale. Quindi è una, come dire, uno spin-off del codice etico che riguarda in particolare l'atteggiamento degli archivi di film rispetto alla rivoluzione digitale, quindi rispetto al passaggio al digitale di ciò che è analogico e di ciò che è in pellicola. L'istanza fondamentale del digital statement è mantenere l'autenticità nella trasformazione dall'analogico al digitale. Soprattutto perché la responsabilità delle cineteche di fronte alla rivoluzione digitale, e parliamo proprio di rivoluzione, di totale cambiamento, è quella di preservare non solo il contenuto, ma anche la natura analogica del film. Quindi la responsabilità delle cineteche, nel momento in cui digitalizzano un film in pellicola, non è semplicemente quella di passarlo e di renderlo visibile, qualsiasi sia il formato, qualsiasi sia il trattamento tecnico a cui viene sottoposto, ma anche quella di documentare e di riprodurre nella maniera più fedele possibile la sua natura analogica di film in pellicola, come vedevamo prima, rispettando il formato originale dell'immagine e rispettando varie altre componenti che fanno parte connaturata della pellicola stessa. Parlo di pellicola, ma potrebbe anche trattarsi di film che nascono girati in video, però il problema chiaramente è più massiccio e più esteso per i film girati in pellicola. L'istanza quindi è dare forma al futuro, considerando che il digitale sarà l'unico modo con cui le future generazioni conosceranno un film in pellicola. Le red lines. È interessantissimo leggere le red lines in questi digital statement, intese come i limiti da non oltrepassare nel trattamento di digitalizzazione. Vi leggo il primo e lo leggo in lingua originale perché è particolarmente forte. Colorizing, cioè la colorizzazione, the process of artificially adding color to film materials that were originally produced and distributed in black and white. Colorizing is an act of vandalism and has no place in ethical film restoration. Quindi la colorizzazione, l'aggiunta di colore come fase di post-produzione di digitalizzazione di un film in bianco e nero è da considerare, detto proprio letteralmente, un atto di vandalismo e non ha posto in un approccio etico al restauro del film. Quindi diffidare sempre da quello che ci viene presentato in forma colorizzata, né condurre un restauro o una digitalizzazione facendo questo tentativo di aggiungere colori. Questo è un processo che si vede molto spesso, anche soprattutto nei documentari storici, nei film di repertorio storico, nei documenti filmici storici ed è appunto considerato in maniera veramente così estrema come atto di vandalismo. Pensiamo non so, al repertorio della Prima Guerra Mondiale che attualmente gira moltissimo, tutto con aggiunta di colori. È qualcosa che dobbiamo assolutamente tenere da parte, non fa parte del mondo degli archivi. Quindi chi si avvicina a un archivio deve sapere che poi non può trattare questo materiale colorizzando o addirittura non può prendere materiale colorizzato. L'altro punto red line, cioè altro punto proibito, è l'intervento ad esempio sulla grana. Si tratta di una tecnica, in entrambi i casi si tratta di tecniche da evitare. La grana originale del film deve essere sempre rispettata. E l'altro punto è creare artificialmente la nitidezza, cioè fare il cosiddetto sharpening, perché l'attuale percezione considera la nitidezza
come sinonimo di qualità.

qualità dell'immagine, ma in realtà si snatura l'immagine originale. Se un'immagine, se un brano è particolarmente interessante, anche bello, anche importante, adatto ad un certo riuso, non per questo deve essere reso più nitido, deve essere ripulito per adattarlo al contesto che lo contiene contemporaneo. Quindi un rispetto anche anche del difetto, se vogliamo. Bene, abbiamo concluso anche questo argomento e come spunti di riflessione possiamo porci la seguente domanda. In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte di riuso creativo? Bene, riepilogo gli spunti di riflessione di questa lezione. Quali differenze tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati FIAF? Quali caratteristiche in comune? Quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte per il riuso creativo? Bene, questa lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che i materiali relativi a questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo, nelle pagine relative a questo corso.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La riabilitazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, le afasie. Quindi tratteremo del trattamento appunto dei disturbi del linguaggio secondari a malattie cerebrovascolari. Bene, vediamo quali sono gli argomenti di questa lezione. Cenni storici, i disturbi fonologici, i disturbi semantico-lessicali, i disturbi morfosintattici. Quindi faremo un breve excursus storico per capire come si è evoluto il concetto di riabilitazione dell'afasia. Poi parleremo nel dettaglio della riabilitazione dei disturbi fonologici, quindi quelli che hanno a che vedere con l'elaborazione dei suoni e delle parole. Poi parleremo della riabilitazione dei disturbi semantico-lessicali, quindi quelli che hanno a che vedere con le parole in senso stretto, e poi infine parleremo della riabilitazione dei disturbi morfosintattici e quindi con la costruzione, diciamo, la riabilitazione dei disturbi che hanno a che vedere con la costruzione, della frase. Partiamo, con il primo argomento, cioè, cenni storici. Bene. La riabilitazione, il concetto di riabilitazione dell'afasia è stata influenzata nel corso del tempo da progressi scientifici in diverse discipline come la neurologia, la psicologia, la linguistica. La prima scuola che si è occupata di riabilitazione dei disturbi del linguaggio è quella che può essere definita come la scuola classica, quindi Joseph Webman, o approccio basato sulla stimolazione. Quindi, secondo la scuola classica, l'afasia viene vista come un disturbo unico che varia per gravità ma non per tipo. Quindi, l'elemento centrale non è tanto la tipologia, come abbiamo visto nelle lezioni passate, la tipologia di afasia, quindi afasie fluenti, non fluenti, ma come viene vista l'afasia come un disturbo unico che varia solo per gravità, non per caratteristiche cliniche. In più, l'afasia viene vista come una difficoltà ad accedere alle conoscenze linguistiche, quindi non una perdita del linguaggio, ma appunto una difficoltà più selettiva ad accedere alle conoscenze linguistiche. Secondo la scuola classica, la stimolazione deve essere uditiva, quindi su base appunto di presentazione uditiva degli stimoli, attentamente controllata per lunghezza e complessità, quindi un controllo sugli stimoli, quindi la lunghezza degli stimoli e la complessità degli stimoli stessi, e ripetuta nel corso del tempo, cioè la terapia per essere efficace ovviamente deve essere ripetuta e la stimolazione deve essere ripetuta nel corso del tempo. Secondo l'approccio invece behaviorista, quindi Sarno e Sanz 1970, quindi l'approccio comportamentista, appunto abbiamo teorie del comportamento operante. Il paziente afasico è in grado di apprendere materiale nuovo tramite strategie ma con minore efficienza. Quindi siamo all'interno dell'influenza del pensiero comportamentista e quindi il concetto di condizionamento ovviamente di apprendimento. Secondo questa scuola il paziente è ancora in grado di apprendere nuovo materiale anche se ha una riduzione nella efficienza ovviamente delle capacità di apprendimento. Il riabilitatore deve individuare il comportamento che si vuole ottenere e programmare una serie di tappe successive perfettamente controllate. Quindi lo scopo è quello di individuare un comportamento che si vuole ottenere e poi elaborare un percorso a tappe che devono essere ovviamente in maniera rigorosa controllate. Secondo l'approccio pragmatico, invece, Davis e Wilcox, quindi siamo nella metà degli anni Ottanta, ciò che acquista importanza è la relazione tra il linguaggio e la situazione globale in cui viene usato, quindi capacità di comunicazione. Quindi gli aspetti più puramente linguistici vengono un pochino bypassati, ma viene dato molto risalto all'aspetto comunicativo, globale. La rieducazione deve mirare a fornire le strategie comunicative più efficaci indipendentemente dal fatto che siano linguistiche, quindi ottenere tramite la terapia da parte del paziente un comportamento che sia efficace dal punto di vista comunicativo globale, più che dal punto di vista strettamente linguistico.
L'approccio linguistico, invece, scuola francese, quindi Hacan e Dubois, 1970-71, abbiamo una classificazione neurolinguistica dei disturbi del linguaggio per costruire il programma riabilitativo specifico per il disturbo. Quindi viene fatta un'analisi propriamente neurolinguistica, e quindi qui invece il focus è appunto proprio sugli aspetti linguistici del linguaggio, che devono essere appunto analizzati in maniera dettagliata per riuscire a costruire un programma riabilitativo che sia appunto mirato a quei singoli, a quelle singole caratteristiche neurolinguistiche del disturbo del paziente. Secondo invece la scuola neoclassica, siamo a metà degli anni 60-70, Geschwin, Benson e Kaplan, gli esercizi variano in base alle singole forme di afasia e all'analisi dei vari livelli del linguaggio, fonemi, morfemi, parole e frasi. Quindi qui torna, torna un po' il focus sulle diverse forme di afasia e sui diversi livelli di elaborazione, quindi suoni, parole, frasi e morfemi, che ovviamente devono essere appunto analizzati per percorrere, per pensare a un percorso riabilitativo. La scuola neoclassica è caratterizzata da un maggiore rigore metodologico, maggiore attenzione, come abbiamo detto, alle diverse forme di afasia e un maggiore rigore sperimentale sull'efficacia, quindi sui metodi che vengono messi in atto per valutare l'efficacia dell'intervento, in modo che l'intervento possa essere descritto appunto su base di evidenza come efficace o non efficace. Abbiamo invece a metà degli anni 80-90 l'avvento della neuropsicologia cognitiva, soprattutto con Alfonso Caramazza, e quindi lo studio dell'architettura funzionale dei processi cognitivi. Ovviamente il pensiero è influenzato molto in generale dalla neuropsicologia clinica, dalla neuropsicologia cognitiva, che influenza appunto gli studi sul linguaggio e i modelli di riabilitazione. Quindi abbiamo appunto lo studio dell'architettura funzionale dei processi cognitivi, e il linguaggio ovviamente è uno dei processi cognitivi per antonomasia. Importanti sono, secondo la neuropsicologia cognitiva, il concetto di modularità, quindi il funzionamento di sottocomponenti che sono funzionalmente indipendenti tra di loro e che possono essere selettivamente compromessi a causa di un danno cerebrale, il concetto di universalità, quindi non ci sono variazioni individuali nel modo in cui vengono elaborate le informazioni di natura linguistica, ma il modello cognitivo che descrive appunto l'elaborazione del linguaggio è unico per tutte le persone. E poi il concetto di trasparenza, cioè quando una o più componenti sono danneggiate, le altre continuano a operare normalmente, quindi il concetto anche di indipendenza tra i vari moduli. Fondamentale per quanto riguarda la neuropsicologia cognitiva è il concetto di diagnosi funzionale, programmazione di un iter terapeutico focalizzato sul deficit funzionale. Quindi viene data molta attenzione alla fase di valutazione funzionale del disturbo linguistico, perché la programmazione di un buon percorso terapeutico non può prescindere dalla individuazione del disturbo funzionale del paziente. Bene, come spunto di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere di indicare i principi della neuropsicologia cognitiva. Passiamo al secondo argomento, e quindi iniziamo a parlare del trattamento dei disturbi fonologici, quindi tutti quei disturbi che hanno a che vedere con la elaborazione sia in entrata che in uscita dei singoli suoni che formano le parole, dei singoli suoni linguistici, appunto dei fonemi. Bene, dobbiamo pensare ovviamente al modello di produzione lessicale, cioè il modello cognitivo che descrive il modo in cui vengono elaborate le parole. Quindi abbiamo un primo livello di elaborazione semantico-concettuale, in cui vengono appunto elaborati, in qualche modo attivati anche tutte le caratteristiche semantiche lessicali di un'unità appunto lessicale. Abbiamo poi una fase di recupero di una rappresentazione semantico-lessicale di uscita, quindi una volta che viene elaborato il concetto della parola, questo attiva appunto in uscita una rappresentazione semantico-lessicale in quelli che vengono definiti i sistemi di uscita. Qui
Quindi abbiamo il sequenziamento della rappresentazione semantico-lessicale a livello del buffer fonemico di uscita, che è un modulo di memoria a breve termine in cui vengono elaborate le diciamo, caratteristiche fonemiche della parola, dell'unità che si vuole produrre. E poi abbiamo invece l'ultima fase, che è quello, il livello di programmazione articolatoria, e quindi si iniziano a programmare tutti gli atti motori e articolatori che servono per produrre quella stringa fonemica che è stata in qualche modo elaborata negli stadi precedenti, quindi proprio il livello di organizzazione e realizzazione motoria della stringa fonemica che compone l'unità lessicale. Bene, torniamo al modello semantico-lessicale che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni. Abbiamo detto che è un modello che descrive attraverso il funzionamento di singoli sottocomponenti il modo in cui noi elaboriamo le parole. Bene, noi possiamo avere un disturbo di natura fonologica quando abbiamo una, diciamo così, una difficoltà selettiva all'interno del lessico fonologico di input, oppure nel lessico fonologico di output, oppure a livello del buffer fonologico. Questi sono, diciamo così, i tre moduli che possono essere compromessi a seguito di una lesione cerebrale e che possono appunto risultare poi una difficoltà di natura fonemica. Bene, tutte queste informazioni devono essere prese in considerazione quando pensiamo a un percorso riabilitativo per un paziente che è appunto afasico, che ha difficoltà di natura fonologica. Bene, quali possono essere i livelli di compromissione che determinano appunto una difficoltà nell'elaborazione dei suoni? Possiamo avere un disturbo nell'accesso alla rappresentazione fonologica lessicale, come nel caso ad esempio della afasia di Wernicke, caratterizzata da, come abbiamo detto nella lezione in cui abbiamo parlato di disturbi afasici, quindi caratterizzata dalla presenza di difficoltà fonologiche, quindi nella produzione soprattutto di neologismi, parole che non hanno nessun senso, e di difficoltà di comprensione. Oppure possiamo individuare una incapacità di sequenziare la rappresentazione fonologica, come nel caso della afasia di conduzione sotto tipo di riproduzione. Ricordiamo anche qui, l'afasia di conduzione invece è caratterizzata da una difficoltà abbastanza selettiva nel ripetere stringhe di suoni, che possono essere delle parole di senso compiuto o delle non parole. Questo è l'elemento cardine della afasia di conduzione. Oppure ancora possiamo avere individuare un disturbo dell'interfaccia con la realizzazione fonetica, e questo è il caso dell'afasia di Broca, che, come abbiamo già detto, è caratterizzata soprattutto da difficoltà di accesso alle parole, anche la presenza di errori di natura fonologica e di un eloquio molto ridotto e fondamentalmente agrammatico, ma un livello di comprensione relativamente conservato. Bene. Quali sono invece i deficit acquisiti dell'articolazione? Dobbiamo distinguere tra due principali classi di deficit che risultano in una difficoltà nella articolazione del linguaggio orale. Da un lato abbiamo la disarticolazione.

malgrado possano sembrare simili, i due disturbi invece sono di natura fondamentalmente diversa, perché mentre nella disartria abbiamo un problema di natura motoria, nella anartria o aprassia dell'articolazione abbiamo un problema di natura che ha a che vedere con la programmazione dell'atto motorio, più che con la realizzazione motoria di per sé, quindi un problema più di natura organizzativa e di programmazione, appunto. I due sintomi sono molto diversi, perché nel caso del paziente disartrico, essendo il problema di natura motorio, possiamo avere un impaccio proprio nell'articolazione con suoni trascinati, mentre invece il paziente con aprassia dell'articolazione o anartria invece ha proprio una difficoltà nel programmare l'atto motorio, quindi noi vediamo spesso che il paziente tenta di diciamo organizzare il cavo, insomma l'apparato orofaringio per fonare nella maniera corretta, e producendo appunto una serie di movimenti non perfettamente finalizzati, e questo sintomo viene definito come conduit de poche. Quali sono i principi del trattamento fonologico? Essendo un deficit caratterizzato da un'anomala scelta e combinazione di fonemi che possono essere normalmente prodotti e discriminati, bisogna lavorare sul controllo nella scelta e nel sequenziamento di fonemi che appunto sono normalmente discriminati dal soggetto e sono normalmente prodotti, quindi bisogna appunto lavorare sul controllo della scelta e del sequenziamento appunto dei suoni che formano il linguaggio orale. Qual è lo scopo, quali sono gli scopi del trattamento fonologico? Il recupero di un controllo volontario sulla capacità di ordinare in modo seriale una sequenza fonemica, quindi di riacquisire la volontarietà appunto del controllo sulla sequenza fonemica, favorire la riautomatizzazione di questa capacità per stringhe fonemiche sempre più lunghe. Ovviamente si inizia a lavorare, poi lo vedremo successivamente, si inizia a lavorare su delle stringhe molto corte, composte fondamentalmente da consonante vocale, per poi lavorare su sillabe. Una volta che vediamo che il paziente riesce a lavorare su stringhe corte, iniziare a lavorare su stringhe sempre più lunghe. Quali sono le fasi del trattamento fonologico? C'è una fase, appunto, il rinforzo della consapevolezza fonologica in produzione e in entrata. Vedremo poi successivamente quali sono gli esercizi di consapevolezza fonologica, in cui noi stimoliamo il paziente a riacquisire appunto quella che viene definita la consapevolezza su tutto quello che ha a che vedere con la fonemica delle parole, quindi con i suoni. La stimolazione intensiva, incalzante e ripetuta della produzione, quindi la stimolazione deve essere appunto molto protratta nel tempo, intensiva ed incalzante, con frequenza molto alta degli esercizi che noi proponiamo al paziente. Poi abbiamo una progressiva stabilizzazione delle sequenze trattate, quindi lavorare appunto su singole sequenze che poi devono essere stabilizzate in maniera progressiva nel corso dell'iter terapeutico. Poi il passaggio al controllo del sequenziamento fonemico, quindi un monitoraggio volontario del sequenziamento dei singoli suoni che formano la parola, e quindi una regolazione automatizzata per stringhe fonologiche sempre più lunghe. Quindi lo ribadiamo, questo concetto di lavorare con materiale semplice inizialmente, quindi corto dal punto di vista fonologico, per poi lavorare su stringhe sempre più complesse e sempre più lunghe. Qual è la tipologia di esercizi che noi proponiamo al paziente con disturbo fonologico? Esercizi di transcodifica di sillabe e non parole a crescente complessità. Quando parliamo di transcodifica, parliamo appunto di esercizi in cui noi chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere sotto dettato questo appunto materiale di sillabe e non parole a crescente complessità. Ovviamente questa è la prima fase del lavoro che si fa con il paziente che ha disturbi fonologici. Diciamo non è particolarmente divertente, è leggermente noioso sia per il terapeuta che per il paziente, ma questo costituisce la

base per poter poi lavorare su un materiale più complesso, sia dal punto di vista fonologico che dal punto di vista semantico-lessicale. Quindi è il baseline che ci serve per portare avanti il lavoro. Quindi trascodifica di sillabe e non parole con materiale sempre più complesso. Poi possiamo proporre esercizi in entrata e in uscita, quindi indicazione, lettura e ripetizione in coppia minima fonologica, come nome, nove, con crescente complessità fonologica. Quindi esercizi appunto sia di comprensione, quindi sia in entrata che di produzione, quindi in uscita, appunto abbiamo detto esercizi di indicazione o di lettura o di ripetizione, in coppia minima fonologica, cioè parole, coppie di parole che variano soltanto per un fonema, come nel caso di nome e nove. Abbiamo soltanto un fonema che distingue queste due parole che però sono, diciamo, dal punto di vista concettuale, completamente diverse. Ma molto simili dal punto di vista fonologico per appunto la differenza di soltanto di un fonema. Ovviamente anche qui si inizia a lavorare con parole, coppie di parole semplici dal punto di vista fonologico per poi presentare invece stimoli sempre più complessi. Si passa poi alla denominazione di figure con nomi composti dalle sillabe trattate, quindi presentiamo al paziente del materiale figurato e chiediamo al paziente di dire il nome della parola, ovviamente che è collegata alla figura che noi abbiamo presentato, e ovviamente dobbiamo dare la priorità a parole che contengano le sillabe che noi abbiamo trattato nelle fasi precedenti del trattamento, appunto, sia nella fase in cui abbiamo lavorato con le singole sillabe, ma anche nella fase in cui abbiamo lavorato con non parole, bisillabiche, trisillabiche e via dicendo. E poi passiamo alla descrizione di figure di frasi formate da parole trattate. Quindi è possibile delineare un percorso che va dalla semplice elaborazione di suoni fino al livello più complesso, che è quello ovviamente delle frasi che devono essere formate dalle parole che abbiamo trattato, che a loro volta devono essere formate dalle sillabe che abbiamo trattato. Quindi dalle singole sillabe alle parole, alle frasi. Quindi una complessità evolutiva del trattamento del paziente con disturbi di natura fonologica. Questo è un esempio di un trattamento su disturbi fonologici che è stato pubblicato diciamo nel 2008, che prevede appunto un percorso di trattamento di natura fonologica per riabilitare i disturbi di denominazione, quindi di elaborazione lessicale dei pazienti. Bene, diciamo, questo tipo di trattamento prevede diversi esercizi, come quello di indicare da parte del paziente il primo fonema di una figura che noi facciamo vedere al paziente, il primo fonema della parola che corrisponde alla figura. Poi chiediamo al paziente di dire una parola che inizia con lo stesso fonema, di dire qual è l'ultimo fonema della parola, e il numero di sillabe associato alla parola stessa. Bene, come spunti di riflessione, quindi possiamo chiedere per questa parte di lezione di indicare i principali tipi di esercizi per il trattamento dei disturbi fonologici. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello della riabilitazione dei disturbi semantico-lessicali. Quindi ci siamo occupati nella parte precedente dei disturbi fonologici, quindi dei singoli suoni. Ora invece vediamo come trattare i disturbi che hanno a che vedere con le difficoltà di accesso al lessico, cioè alle singole parole. Bene, questo lavoro del 1988 di Alfonso Caramazza è quello che un po' definisce come primo lavoro appunto per la definizione di quello che è il disturbo lessicale nell'afasia, che è appunto, lo possiamo definire come un disturbo determinato dal danno ad una componente lessicale, cioè ad uno o più meccanismi ritenuti coinvolti nell'elaborazione delle parole. Abbiamo detto che diciamo, Alfonso Caramazza fa parte della scuola di pensiero della neuropsicologia cognitiva e quindi i singoli moduli, singole sottocomponenti che cooperano per
l'elaborazione del linguaggio e che possono essere selettivamente compromessi. Ritorniamo ancora una volta sul nostro sistema semantico-lessicale che ricordo avere una parte centrale di elaborazione semantica, il sistema semantico appunto, e poi diciamo due sistemi diversi per l'elaborazione uditiva e per quella visiva, quindi per le parole scritte, e due sistemi, due vocabolari mentali, quello di entrata e quello di uscita. Quindi tutte queste sottocomponenti che insieme a quelle sublessicali cooperano per elaborare l'elaborazione della parola, che può essere un esercizio per esempio di denominazione o di lettura o di ripetizione. Bene, noi quali sono i sintomi semantico-lessicali che possiamo avere? Possiamo avere anomie, parafasie fonologiche, quindi il paziente non riesce a denominare una singola figura, quindi a ritrovare l'unità lessicale e quindi non produrre nulla, oppure produrre una parola che fonologicamente non è corretta, e qui siamo appunto nel caso in cui noi abbiamo un danno ai sistemi lessicali di uscita, quindi fonologico o ortografico di uscita. Ma possiamo avere anche deficit di transcodifica, quindi denominazione, lettura e ripetizione. Allora a questo livello invece siamo di fronte a danni, sia al possibili danni ovviamente ai sistemi lessicali di uscita, ma anche ai sistemi di conversione sublessicale. Esiste in effetti una ipotesi in letteratura che si chiama ipotesi della sommazione, secondo la quale l'informazione lessicale e quella sublessicale, che serve per elaborare i singoli suoni o le non parole, ad esempio, cooperano per arrivare alla elaborazione corretta delle unità lessicali. Quindi possiamo avere un danno a questi due livelli, sistema lessicale di uscita o anche il sistema sublessicale. Ma possiamo avere anche deficit di comprensione o parafasie semantiche, quindi il paziente non riesce ad esempio ad indicare la figura corrispondente a una parola che noi gli abbiamo proposto verbalmente o in maniera ortografica, oppure una parafasia semantica, cioè la produzione di non della parola target, come ad esempio forchetta, ma di una parola che è semanticamente legata, come ad esempio cucchiaio. Quando parliamo di questi sintomi, parliamo solitamente di disturbi o danni al sistema semantico, che abbiamo detto appunto essere il sistema centrale di elaborazione delle caratteristiche semantiche. Quali sono le tappe dell'intervento? Cioè, una volta che noi abbiamo definito funzionalmente il deficit del paziente, quali sono le tappe dell'intervento sui disturbi semantico-lessicali? Quindi identificare appunto la sede del danno funzionale in riferimento al modello teorico, considerare i criteri di organizzazione di ciascuna componente del sistema, ad esempio frequenza d'uso per i lessici di output. Noi sappiamo dagli studi di linguistica che alcune caratteristiche influenzano l'elaborazione delle parole, come abbiamo già detto nella lezione riguardante i disturbi del linguaggio. Ad esempio, la frequenza d'uso è una delle caratteristiche linguistiche che influenzano l'elaborazione delle parole, o per esempio la classe grammaticale, come verbi e sostantivi. Insomma, considerare all'interno della elaborazione dell'intervento terapeutico tutte queste caratteristiche linguistiche tipiche di ciascuna componente del sistema. Bene. Parliamo della riabilitazione del sistema semantico, che è un sistema concettuale. A questo punto, quando siamo di fronte a disturbi del sistema semantico, dobbiamo utilizzare l'uso di materiale figurativo e quindi caratteristiche strutturali dello stimolo, cioè tutto quel materiale che possa aiutare il paziente ad attivare le caratteristiche strutturali, funzionali, ma anche percettive dello stimolo che noi chiediamo al paziente di elaborare. Attivazione di informazioni semantiche e rinforzo del concetto, e quindi lavorare insieme al paziente per attivare tutte le caratteristiche semantiche del materiale figurativo su cui noi stiamo lavorando. Facciamo l'esempio del cane, come nelle figure che abbiamo visto precedentemente, quindi tutte le caratteristiche, il fatto che è un mammifero, ha quattro zampe, è il migliore amico dell'uomo, che abbaia, che è un canide, insomma tutte quelle caratteristiche semantiche che appunto possono rinforzare il legame tra il concetto stesso e la forma lessicale della parola che si vuole produrre. Quali sono
la tipologia di esercizi, esercizi di classificazione in cui noi chiediamo al paziente di classificare materiale figurativo inizialmente e poi anche singole parole sulla base

di una categorizzazione, per esempio animali e strumenti e verdura, quindi classificare le figure sulla base appunto di una categorizzazione. Domande e confronti, quindi domande su che ovviamente fanno riferimento alle caratteristiche semantiche dello stimolo e confronti tra diversi stimoli, come ad esempio tra il cane e il gatto, sono ambedue mammiferi e sono ambedue animali domestici, ma quindi fare dei confronti sulle differenze in comune e le differenze sulle caratteristiche in comune e le caratteristiche diverse di due concetti, manipolazione di oggetti, oggetti reali, quindi la manipolazione, cioè l'attivazione anche di caratteristiche sensoriali e funzionali che possono in qualche modo rinforzare il concetto della parola associata ovviamente a quello stimolo. Bene, parliamo ora invece della riabilitazione dei lessici di input, quindi il sistema semantico-lessicale, quello centrale. Parliamo invece dei sistemi, la riabilitazione dei sistemi di entrata di input. Quindi, quali sono gli esercizi da proporre? Sono esercizi di indicazione tra stimoli fonologicamente diversi, quindi il paziente deve indicare la figura corrispondente alla parola che noi produciamo, compiti di decisione lessicale, che sono quei compiti in cui noi diamo al paziente, diciamo, una stringa di suoni e chiediamo al paziente di dire se è una parola vera oppure una parola senza significato, quindi una non parola. Quindi compiti di decisione lessicale che ovviamente devono rinforzare i sistemi, diciamo, lessicali di entrata. Parliamo invece della riabilitazione dei lessici di output, quindi che hanno a che vedere invece con la produzione. Dunque, lavorare con materiale figurativo, quindi su denominazione, sarebbe poco efficace perché è proprio quella la difficoltà che il paziente ha e quindi si preferisce lavorare su esercizi di evocazione lessicale su base di semantica o fonemica. Quindi noi chiediamo al paziente, ad esempio, di produrre il maggior numero di parole possibili che appartengono a una certa classe semantica oppure a una certa classe fonemica, cioè parole, per esempio, che iniziano con la sillaba pa oppure con la lettera t. Ecco, questi sono gli esercizi di evocazione lessicale in cui noi diamo un piccolo constraint al paziente di natura semantica o fonologica e il paziente sulla base di questa indicazione deve attivare, deve lavorare sul lessico mentale, quindi il vocabolario mentale di uscita per produrre le parole corrette sulla base appunto delle indicazioni che noi abbiamo dato. Ovviamente bisogna dare priorità alla classe grammaticale compromessa. Abbiamo già detto che i pazienti afasici possono avere una difficoltà selettiva con una classe grammaticale. Abbiamo detto i pazienti con lesioni più anteriori, come ad esempio i pazienti con afasia di Broca, hanno maggiore difficoltà con i verbi, con le azioni, quindi con la classe grammaticale dei verbi che non vengono prodotti o vengono prodotti in maniera non flessa, quindi nella forma infinita, mentre invece i pazienti con lesioni più posteriori hanno più difficoltà ad elaborare i sostantivi. Quindi dare priorità durante la fase di trattamento ovviamente alla classe grammaticale che è selettivamente compromessa, se ovviamente c'è una classe grammaticale che è maggiormente compromessa rispetto all'altra. Ovviamente dobbiamo sempre considerare che il tipo di danno può non essere del tutto binario, cioè pazienti che hanno nessuna difficoltà con i sostantivi e 100% difficoltà con i verbi, ma stiamo parlando di un continuum, quindi pazienti che per esempio hanno maggiore difficoltà con i verbi rispetto ai sostantivi o pazienti che fanno vedere, mostrano il pattern opposto. Altri esercizi. In questo ovviamente in una fase finale del trattamento sono quelli di denominazione su input visivo o descrizione con cue ortografico. Quindi noi diamo al paziente una figura, chiediamo al paziente di ritrovare l'unità lessicale di quella figura, quindi la parola corrispondente alla figura, ma se il paziente non riesce, suggeriamo l'iniziale al paziente, quindi scriviamo l'iniziale. Il cue ortografico, appunto, un suggerimento ortografico, quindi scriviamo l'iniziale al paziente in modo tale da restringere la ricerca,
diciamo, lessicale all'interno del vocabolario mentale del paziente alle sole parole che iniziano con quel grafema, quindi una ricerca più attiva e focalizzata che può essere di maggior aiuto al paziente con deficit lessicale.

E poi esercizi di lettura, ripetizione e scrittura che hanno il concetto di aumentare la frequenza d'uso. Sappiamo, una parola ad alta frequenza d'uso è più difficile, scusatemi, è più facile da elaborare rispetto a una parola a bassa frequenza d'uso. Quindi con questi esercizi di lettura, ripetizione e scrittura noi non facciamo altro che in maniera artificiosa aumentare la frequenza d'uso di quella parola, con l'idea che più è frequente, più è facile accedere a quell'unità lessicale. Quindi un esercizio che serve appunto a aumentare, una classe di esercizi che serve a aumentare la frequenza d'uso delle parole. Bene, come spunto di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere di indicare gli esercizi da svolgere per trattare i disturbi ai lessici di uscita. Bene, passiamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, che è quello che ha a che vedere con la riabilitazione dei disturbi morfosintattici. Quindi quei disturbi che hanno a che vedere con l'elaborazione sintattica grammaticale del linguaggio. Bene, prima di tutto dobbiamo definire quali sono gli stadi di elaborazione dalla rappresentazione concettuale a quella articolatoria, secondo il modello che viene definito da Garrett nel 1980. Bene, il primo stadio di elaborazione è quello del planning concettuale, in cui viene fatta una pianificazione concettuale del messaggio, della frase che si vuole produrre. Poi avviene un planning sintattico in cui viene fatta una pianificazione appunto delle caratteristiche sintattiche della frase che si vuole produrre. Quindi poi c'è la selezione semantico-lessicale, quindi l'individuazione delle singole, dei lemmi, delle singole unità lessicali. Poi la realizzazione morfologica delle parole all'interno della frase, quindi scelta dei funtori, concordanze tra elementi, collocazione delle parole nell'ordine corretto, quindi l'elaborazione sintattica vera e propria nella realizzazione sintattica e quindi la scelta appunto dei funtori, le corrispondenze grammaticali maschile, femminile, singolare, plurale e poi l'ordine che le parole devono avere all'interno della frase affinché la frase risulti appunto dal punto di vista sintattico grammaticale corretta. L'ultima fase ovviamente è quella della realizzazione sonora della stringa, quindi la fase di articolazione, di produzione sonora della frase. Bene, parliamo ora ovviamente dei livelli di elaborazione sintattica, quindi l'analisi della struttura sintagmatica della frase. Ovviamente questi sono appunto elementi che vengono dalla linguistica e che però diciamo hanno un'importanza centrale quando noi pensiamo a qual è il disturbo del paziente con difficoltà morfosintattiche e quindi individuare il percorso adeguato. Beh, noi sappiamo che appunto una frase è composta da singoli sintagmi che possono essere sintagmi nominali e sintagmi verbali che al loro interno sono divisi appunto nell'articolo e nel sostantivo, come nel sintagma nominale la signora. Poi abbiamo un sintagma verbale che legge il giornale, che a sua volta è distinta in verbo, e poi un altro sintagma nominale che è il giornale. Bene, tutti questi livelli di elaborazione e l'analisi della struttura sintagmatica della frase devono essere presi in considerazione perché il paziente con difficoltà morfosintattiche deve essere messo in condizione di riappropriarsi della capacità di elaborare questi livelli, questa struttura, diciamo, sintagmatica della frase. Quindi bisogna lavorare sul recupero della griglia tematica della frase, cioè l'azione, l'agente e il tema. Prendiamo ad esempio questa figura qui che descrive appunto una frase che è quella relativa al "i cani inseguono i gatti". Bene, all'interno di questa frase il recupero della griglia tematica consiste nella individuazione dell'azione, che è quella di inseguire, dell'individuazione dell'agente, cioè qual è l'elemento che diciamo svolge questa azione, è quello dei cani, e qual è invece l'elemento che subisce questa azione, sono i gatti. Ovviamente noi possiamo pensare anche a livelli di elaborazione più complessa, come ad esempio quella che ha a che vedere con le frasi passive, come nel caso di "i gatti sono inseguiti dai cani", in cui l'azione è sempre quella di inseguire, e l'agente, che è appunto colui che insegue, cioè i cani, non corrisponde al soggetto della frase, perché nella frase "i gatti sono inseguiti dal cane"
il soggetto dal punto di vista grammaticale sono i gatti, ma chi compie l'azione di inseguire in realtà è sempre il cane. Quindi l'agente dell'azione è il cane, il tema o paziente dell'azione è il gatto. Bene, questo recupero della griglia tematica è un elemento centrale all'interno del lavoro che si fa con il paziente con difficoltà di natura sintattico-grammaticale, che sembra appunto aver perso proprio la capacità di recuperare questa griglia tematica. Quindi si lavora sul mapping della struttura dalla struttura sintagmatica a quella tematica. Quindi mettere in corrispondenza gli argomenti del verbo con i corrispondenti ruoli tematici, quindi appunto il passaggio dalla struttura come sono organizzati i sintagmi all'interno della frase fino all'attribuzione dei singoli ruoli appunto all'interno della frase stessa. Bene, qual è uno schema di trattamento? Quindi è il mapping del ruolo di agente e tema in frasi semplici reversibili, soggetto, verbo, oggetto. E quindi l'elaborazione, il mappaggio appunto della distinzione tra chi svolge l'azione e chi la subisce, come parliamo ovviamente di frasi tipo la bambina bacia il bambino, e parliamo di frasi reversibili che sono quelle appunto in cui chi riceve l'azione potrebbe anche compierla, o ad esempio cercare. Bene, quindi il mapping del ruolo di agente e tema all'interno di frasi semplici e reversibili. Poi un mapping tematico e discriminazione tra verbi in coppia di significato, quindi contrasti per opposta direzione di un evento, come ad esempio nel caso di spingere e tirare. Quindi nel caso in cui, ad esempio, noi abbiamo una frase del tipo l'autobus spinge il camion, oppure il camion è tirato dall'autobus, quindi l'agente è il tema, cioè colui che l'elemento che compie l'azione, l'elemento che la riceve, la fonte e il destinatario dell'azione, quindi un lavoro con i verbi. Dopodiché un altro tipologia di lavoro è il trattamento sintattico, quindi l'ordine non canonico degli argomenti, non so, ad esempio l'agnello mangia il leone, cioè quindi un ordine non canonico e non plausibile. E poi la produzione di forme sintattiche progressivamente più complesse, cioè più sintagmi all'interno di una frase. Anche qui, come nel lavoro fonologico, ovviamente si lavora inizialmente con contenuti più semplici per poi complicare ovviamente la tipologia di esercizi da dare al paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa ultima parte di lezione, possiamo chiedere di indicare le fasi del trattamento del disturbo sintattico grammaticale. Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto di indicare i principi della neuropsicologia cognitiva, di indicare i principali tipi di esercizi per il trattamento dei disturbi fonologici, di indicare gli esercizi da svolgere per trattare disturbi ai lessici di output e di indicare le fasi del trattamento del disturbo sintattico grammaticale. Bene, questa lezione termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consultare il sito web del corso per approfondimenti o riferimenti bibliografici. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Bode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. You have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Intelligenza. Gli argomenti che tratteremo sono l'intelligenza in una prospettiva storica, i test per la misurazione dell'intelligenza, la natura dell'intelligenza, la teoria triarchica dell'intelligenza, le intelligenze multiple di Gardner, l'intelligenza emotiva, la misurazione dell'intelligenza. Cominciamo con il primo argomento, l'intelligenza in una prospettiva storica. L'intelligenza è la capacità di acquisire conoscenze, di pensare e di ragionare efficacemente ai fini di interagire attivamente con l'ambiente. Il concetto di intelligenza è uno tra i più difficili da determinare in psicologia. Perché? Perché l'intelligenza è una funzione cognitiva, aspecifica, composita, che coinvolge differenti abilità anche di difficile definizione. L'intelligenza sicuramente è quella capacità che consente all'organismo di adattarsi all'ambiente e quindi di adottare un comportamento che sia efficace al fine appunto di garantire la sopravvivenza della specie. L'intelligenza non è una caratteristica tipicamente umana, ma è tipicamente animale. Differenti animali hanno differenti livelli e tipi di intelligenza. I contributi, di Sir Francis Galton e di Alfred Binet hanno aperto la strada ai tentativi di misurare l'intelligenza e di scoprirne le fondamenta. Uno dei problemi fondamentali che ci si è posti è sempre stato quello di misurare e quantificare l'intelligenza. Dobbiamo arrivare alla fine dell'Ottocento con Galton e Binet per avere degli strumenti in grado di quantificare in termini numerici e matematici questa abilità cognitiva così importante, ma al contempo così sfuggente. Galton recepì la teoria evoluzionistica del cugino Darwin. Dimostrò che in certe famiglie i caratteri del genio si tramandano di generazione in generazione. Francis Galton era cugino di Darwin, crebbe quindi imbibito delle teorie evoluzionistiche appunto di Darwin stesso e le fece proprie. Le fece proprie partendo da un'osservazione, osservando come le caratteristiche intellettive o anche i talenti fossero in qualche modo ereditabili, fossero presenti all'interno di membri appartenenti alla stessa famiglia. Cominciò quindi ad ipotizzare che l'intelligenza e le capacità adattive che ne derivano fossero in qualche modo legate alla genetica, fossero in qualche modo determinate dalla genetica e che questo avesse una funzione evolutiva. Organismi geneticamente più intelligenti erano quelli che evolutivamente avevano più capacità di sopravvivenza, più probabilità di sopravvivenza e quindi più probabilità di trasmettere geni vincenti alle generazioni successive. Secondo Galton, le persone dotate dal punto di vista intellettivo ereditano delle costruzioni mentali che le rendono più idonee a pensare rispetto ai meno dotati. Secondo Galton, l'intelligenza è come dire, caratterizzata da delle vere e proprie costruzioni mentali, da dei veri e propri costrutti, da dei veri e propri concetti che in qualche modo vengono ereditati dagli individui. Gli individui più intelligenti possiedono queste costruzioni mentali più efficaci, più efficienti e sono tramandabili attraverso appunto il sistema genetico. Galton tentò poi di misurare una base biologica dell'eccellenza intellettiva, in ragione della quale le persone più di successo dal punto di vista sociale e lavorativo avrebbero ottenuto prestazioni migliori in tutta una serie di esperimenti intesi a misurare l'efficienza del sistema nervoso. Galton tentò un approccio di tipo statistico-matematico, di misurazione quindi all'intelligenza stessa. Mise a punto dei primi questionari, dei primi strumenti in grado di determinare e quantificare il livello intellettivo, quantomeno l'efficacia di quello che lui definiva essere il sistema nervoso. Sviluppò indicatori per la velocità di reazione, per la forza manuale e per l'acuità sensoriale. Quindi sviluppò dei sistemi di misurazione per misurare altri aspetti rispetto a quello che noi definiamo essere l'intelligenza adesso, degli aspetti probabilmente ancillari, ma sicuramente degli aspetti più facilmente quantificabili, soprattutto alla fine dell'Ottocento, con le strumentazioni all'epoca disponibili.
Misurò il cranio delle persone nella convinzione che la sua dimensione riflettesse il volume del cervello e quindi dell'intelligenza. Chiaramente su Galton c'è anche l'influsso, si sente l'influsso di quella che era la frenologia, diciamo, del movimento frenologico dell'epoca, secondo cui la dimensione, la forma del cranio ha a che fare, riflette con l'efficienza cognitiva, con l'efficienza intellettiva. Crani più grandi dovrebbero contenere cervelli più grandi dovrebbero essere garanzia di un'efficienza intellettiva migliore. Oggi sappiamo non essere così, oggi sappiamo che la dimensione del cranio è indipendente dall'efficienza intellettiva, dalla capacità che ha il nostro sistema nervoso di risolvere i problemi in maniera efficiente. All'epoca chiaramente le conoscenze erano quelle che erano e quindi, una delle correnti prevalenti era appunto questa. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la visione dell'intelligenza di Galton? Passiamo all'argomento successivo, i test per la misurazione dell'intelligenza. All'inizio del XX secolo, Alfred Binet fu incaricato dal ministro della pubblica istruzione del suo paese di mettere a punto il test che divenne il progenitore di tutti i test di intelligenza. Binet era un ricercatore a cui in Francia il ministro dell'istruzione chiese di inventare un sistema che misurasse l'intelligenza, ma che soprattutto andasse a individuare quei bambini che fossero particolarmente dotati, abili negli ambiti accademici, fossero particolarmente bravi a scuola per promuovere e quindi sostenere il loro percorso scolastico educativo. Che cosa fece Binet? Binet fondamentalmente mise appunto un test di intelligenza, che poi divenne il primo test di intelligenza, appunto il test di Binet, basandosi su cosa? Su quelle che erano le conoscenze culturali che un bambino di una certa età avrebbe dovuto possedere secondo quelle che erano le direttive del Ministero dell'Istruzione francese di quell'epoca. Il test di Binet oggi sappiamo non essere un vero e proprio test di intelligenza, piuttosto lo potremmo considerare un test di profitto, quindi un test che misura le competenze di tipo scolastico. Sicuramente il merito di Binet è stato quello di aver introdotto un sistema quantitativo per andare a misurare in termini proprio matematici numerici appunto un'abilità così sfuggente come l'intelligenza. Da Binet in poi studi importanti sull'intelligenza, sulla struttura dell'intelligenza hanno portato poi a sviluppare strumenti di misurazione migliori rispetto al primo proposto. Nello sviluppo dei suoi test Binet partì da due presupposti teorici. Le capacità mentali si sviluppano con l'età e questa fu una grande intuizione da parte di Binet. Oggi sappiamo che il cervello all'atto della nascita nasce immaturo dal punto di vista proprio strutturale. Sappiamo che le connessioni sinaptiche non sono complete all'atto della nascita, anzi impiegano un percorso piuttosto lungo, addirittura 30 anni, per arrivare ad una completa mielinizzazione delle fibre nervose. In questi 30 anni le capacità cognitive, le capacità intellettive dell'individuo si sviluppano, mutano tantissimo. Il bambino di 2 anni ha delle capacità intellettive diverse dallo stesso bambino quando ne avrà 12, quando ne avrà 14. Una persona che si occupò di studiare lo sviluppo delle abilità cognitive nell'infanzia fu Piaget e determinò tutta una serie di stadi, andando proprio a riprendere il concetto di Binet, secondo cui le capacità mentali si sviluppano con l'età. Man mano che l'individuo cresce, acquisisce nuove capacità mentali. Queste diventano via via più abili, via via più elevate. Il secondo concetto, invece, il ritmo con cui le persone

acquisiscono le capacità mentali è una caratteristica propria dell'individuo e resta pressoché costante nel tempo. È vero che le capacità mentali aumentano con l'età, ma è anche vero che il ritmo di acquisizione di queste capacità mentali è assolutamente individuale. Ognuno di noi ha una propria velocità di apprendimento, ha una propria velocità di sviluppo. Questa velocità di sviluppo non varia dall'infanzia alla vita adulta, rimane più o meno costante. Se siamo delle persone particolarmente precoci, lo saremo sempre. Se siamo persone che acquisiscono le cose più lentamente, secondo Binet, lo saremo sempre. Un bambino che a 5 anni è meno intelligente del previsto dovrebbe restare indietro anche a 10 anni. Il concetto della teoria di Binet è importante soprattutto dal punto di vista previsionale. Secondo lui, quello che si osserva a 5 anni è utile per fare una previsione per gli stadi successivi, per gli anni successivi. Quindi un bambino poco intelligente a 5 anni sarà poco intelligente a 10 anni e sarà un adulto poco intelligente. Oggi sappiamo che questa visione è molto ridotta. Riduttiva rispetto a quelle che sono in realtà poi le abilità individuali. Oggi sappiamo che non soltanto c'è l'aspetto, come dire, genetico, ereditario, che sicuramente influisce, ma c'è tanto l'aspetto ambientale che influisce sullo sviluppo delle potenzialità intellettive di ognuno di noi. Quindi non è detto che un individuo a 5 anni abbia le stesse capacità in proporzione anche a 10 o a 18, perché l'influenza dell'ambiente può essere molto più forte in alcuni momenti della vita rispetto ad altri. Binet strutturò un'intervista standardizzata in cui si valutava il livello intellettivo dei bambini. La grande innovazione introdotta da Binet fu proprio questo, introdurre un sistema di misurazione standardizzato, che vuol dire invariante, uguali per tutti, stesse domande per tutti i bambini di una certa classe scolastica, stessa tipologia di risposte, stesso sistema di valutazione. Introduce quindi i concetti base della misurazione delle capacità mentali, la standardizzazione, l'invariabilità, sia della domanda ma anche della quantificazione della risposta. Quello che può variare chiaramente è la risposta individuale, perché quella attiene alle capacità personali. Il risultato del test era un punteggio denominato età mentale. L'insieme di queste domande configura quello che lui definisce essere l'età mentale dell'individuo. Ripeto, il test è costruito con delle domande che hanno a che fare con le conoscenze scolastiche proprie di ogni classe scolastica, quindi in prima elementare un bambino di 6 anni deve avere determinate abilità mentali che corrispondono a delle conoscenze scolastiche specifiche per i bambini di prima elementare e via dicendo. L'insieme quindi delle risposte determina l'età mentale dell'individuo. Il concetto di età mentale fu successivamente ampliato così da ottenere un punteggio relativo, un parametro comune di efficienza intellettiva per persone di diversa età cronologica. Il problema dell'età mentale, che appunto, come definisce la parola stessa, era riferita ad una specifica classe di età, quindi rendeva difficilmente comparabili, ad esempio, i livelli intellettivi dello stesso individuo nel corso del tempo. Allora hanno adottato una modifica, hanno introdotto un punteggio relativo. Il quoziente intellettivo è dato dal rapporto tra età mentale ed età cronologica moltiplicato per 100, ossia QI uguale età mentale su età cronologica per 100. Binet ha introdotto il concetto di quoziente intellettivo, cioè se l'età mentale era una misurazione dell'intelligenza relativa ad uno specifico stadio di vita, e questo rendeva difficile la comparazione in stadi differenti o tra persone diverse, ha introdotto il concetto di quoziente intellettivo. L'idea di quoziente dà proprio il concetto di quantità, no? Quindi l'intelletto quantificabile. Ed è stato il quoziente intellettivo ottenuto da fondamentalmente un rapporto tra l'età mentale sull'età cronologica dell'individuo moltiplicato per 100. Dopo l'introduzione della versione americana del test di Binet da parte di Terman, lo psicologo David Wechsler mise a punto uno strumento diventato il più diffuso al mondo.
Diciamo che nel corso del tempo ci sono state delle modificazioni. La scala di Binet fu modificata, diciamo, importata in America. Gli studiosi americani la adattarono al contesto americano e la modificarono, fino ad arrivare ad uno psicologo, David Baxter, il quale mise a punto il più diffuso test di misurazione dell'intelligenza al mondo.

strumento che ancora oggi viene utilizzato perché possiede determinate caratteristiche che lo rendono in effetti uno strumento utile e affidabile. Lo strumento messo a punto da David Wechsler sono le famose scale Wechsler. Parlo al plurale perché sono più di una. Wechsler identificò dei sistemi di misurazione per classi di età, quindi mise a punto dei sistemi di misurazione differenti per i differenti periodi di vita dell'individuo. Le scale Wechsler prevedono una scala che si somministra a bambini fino ai 3 anni, la WPSI, una scala che si somministra ai bambini dai 3 anni fino a, diciamo, in età scolare, fino ai 16 anni, che è la WISC, e poi una scala che invece viene somministrata dai 16 anni in poi in età adulta, che è la VAIS. Ci sono state tante revisioni di queste scale, oggi attualmente siamo alla quarta revisione di queste scale, sono state quindi adattate. Nel corso del tempo, la ricerca neuroscientifica ha prodotto numerosi risultati in questi ultimi 60 anni e quindi chiaramente le scale di misurazione hanno seguito le modificazioni, le indicazioni che la ricerca ha dato e sono state quindi anche molto cambiate rispetto alle scale originarie. Wechsler era convinto che lo Stanford-Binet dipendesse eccessivamente dalle competenze verbali. Lo Stanford-Binet è la scala di misurazione che deriva dalla scala di Binet che è stata messa a punto per la popolazione americana. Si rese conto di questo, ebbe questa felice intuizione, che lo Stanford-Binet, così come la Binet, dipendevano eccessivamente dalle conoscenze verbali, dalle capacità verbali e quindi dalle conoscenze scolastiche che il soggetto possedeva. Quindi era una misurazione di abilità verbale, di conoscenza verbale, non di intelligenza vera e propria. Allora cosa fece? Sviluppò così un test di intelligenza per adulti e bambini che misurasse sia le competenze verbali che quelle non verbali. Ideò un test che comprendesse sia le competenze verbali che quelle non verbali, cioè le competenze di performance, quelle che hanno a che fare con il saper fare in modo pratico. Ideò le sue scale in questo modo. Tutte le scale ancora oggi identificano, producono tre differenti tipi di punteggio, che sono un punteggio di QI generale, un quoziente quindi di intellettivo generale, un quoziente di tipo verbale, un quoziente di tipo di performance. Le scale poi, diciamo, l'ultima versione introducono anche altri tipi di quozienti, ma diciamo, i principali rimangono questi. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa è il QI? Passiamo all'argomento successivo, la natura dell'intelligenza. Gli psicologi hanno usato principalmente due approcci per studiare l'intelligenza. L'approccio psicometrico tende a definire la struttura dell'intelletto e scoprire le competenze mentali che stanno alla base della performance ottenuta nei test. Appunto, uno dei problemi principali era quello di definire che cos'è l'intelligenza. Questo è stato un cruccio per la psicologia per molto tempo e secondo me non è del tutto risolto come questione. Gli approcci utilizzabili sono due, quello psicometrico e quello cognitivo. Nell'approccio psicometrico fondamentalmente si definisce la struttura dell'intelletto e si vanno a misurare, a quantificare le differenze competenze che lo compongono. L'approccio dei processi cognitivi studia i processi di pensiero che stanno alla base di quelle competenze mentali. L'approccio cognitivo si focalizza proprio non tanto sulla misurazione dell'abilità, della capacità, ma proprio su come si produce una determinata competenza, quali sono le abilità cognitive necessarie per arrivare a produrre quella determinata competenza o per raggiungere quel determinato risultato. I due approcci non sono in antitesi fra di loro, ma sono anche, come dire, abbastanza interagenti. L'approccio psicometrico, la struttura dell'intelletto. La psicometria è lo studio statistico dei test psicologici. La psicometria, come dice la parola stessa, è quella disciplina che studia quantitativamente le abilità mentali. In che modo? Attraverso l'applicazione della statistica e delle tecniche di analisi dei dati alle funzioni mentali, fondamentalmente. L'approccio psicometrico all'intelligenza mira a identificare e misurare le capacità che sottendono le differenze individuali registrate nella performance. Fondamentalmente, l'approccio psicometrico fa questo, quantifica l'intelligenza di un individuo e la va poi a paragonare alle intelligenze di altri individui attraverso un sistema di tipo comparativo. Tenta di fornire una mappa mentale basata sulla misurazione.
Quindi l'idea di base qual è? Che tutte le abilità cognitive hanno una loro quantificabilità, che questa quantificabilità è possibile, come dire, oggettivarla attraverso appunto i test mentali. L'insieme di queste quantificazioni restituisce quello che viene definito il profilo cognitivo, quindi, come dire, una fotografia specifica per ogni individuo in cui si evidenziano, ad esempio, le abilità mentali più forti rispetto alle abilità mentali più deboli dello stesso soggetto, in termini proprio numerici. L'analisi fattoriale, tecnica statistica che permette di ridurre un gran numero di misure a un numero più ristretto di fattori. Uno dei problemi dell'approccio psicometrico, appunto, nella costruzione di un test, quindi di uno strumento di misurazione, è quello di andare a semplificare quella che è l'osservazione molto complessa delle variabili cognitive e psicologiche che entrano in gioco quando si parla di abilità mentale. Tra gli approcci psicometrici più utilizzati per costruire test psicologici c'è sicuramente l'analisi fattoriale. L'analisi fattoriale è un approccio statistico che consente di ridurre la dimensionalità delle variabili. Si parte da un numero molto vasto di variabili che vengono via via ridotte attraverso un sistema di tipo correlazionale. Vengono individuati dei fattori, un numero X di fattori vengono individuati attraverso l'analisi fattoriale. Questi fattori al loro interno contengono le variabili più correlate fra di loro, ed ogni fattore è separato dall'altro perché contiene variabili poco correlate fra di loro. Ogni fattore contiene diverse variabili che si correlano fortemente tra di loro, ma meno fortemente con le variabili di altri fattori. Questo tipo di approccio consente di ridurre a pochi fattori variabili potenzialmente infinite. È sicuramente uno degli approcci più utilizzati e più utili nella costruzione dei test e anche per individuare la modalità con cui diverse dimensioni psicologiche fra di loro si possono accorpare. Il fattore G, l'intelligenza come capacità mentale generale. Ideato da Spearman per indicare come le performance sono determinate in parte da fattore e in parte da abilità specifiche necessarie per svolgere un determinato compito. L'approccio fattoriale alla quantificazione dell'intelligenza ha portato ad un certo punto, a metà degli anni 60, Spearman a ideare un fattore di tipo G, a pensare che esistesse un fattore generale di intelligenza. Il fattore G dell'intelligenza lo dovete immaginare come un grande calderone dove dentro ci sono state infilate tutte quelle che sono le abilità intellettive. Quindi il fattore G è un fattore di efficienza cognitiva generale, non meglio, diciamo, determinato, non meglio identificabile, però è quella cosa necessaria in qualche modo per garantire l'efficienza di una determinata performance. Ogni performance che l'individuo compie è determinata in parte dalla presenza di questo fattore G, che più è robusto, più pesa, ed in parte dall'abilità specifica necessaria per risolvere quel determinato compito. Quindi se la performance è una performance di matematica, da una parte questa sarà determinata da questo fattore G che peserà molto e dall'altra da abilità specifiche, le conoscenze matematiche necessarie specifiche per risolvere quel determinato problema, e così via per tutte le questioni. Esso è coinvolto in tutti i compiti e costituirebbe il nucleo fondante dell'intelligenza. Per moltissimi anni la teoria del fattore G dell'intelligenza l'ha fatta da padrone nel panorama psicologico sulle teorie dell'intelligenza. L'avevano risolta abbastanza facilmente, cioè avevano determinato questa intelligenza come questa caratteristica cognitiva così aspecifica, talmente tanto appunto generica e generale da tenere dentro tutto. In realtà però questo concetto di intelligenza così pensato era poco utile, era poco operazionalizzabile. Che vuol dire? Vuol dire che poi in pratica, nel momento in cui doveva andare a misurare questo fattore G dell'intelligenza, era molto difficile andare ad identificare delle dimensioni che fossero in qualche modo separabili e quindi eventualmente anche dissociabili fra di loro. Intelligenza cristallizzata. Capacità di applicare conoscenze acquisite in precedenza a problemi attuali. Un passo successivo nella teoria dell'intelligenza fu quella di in qualche modo affiancare al concetto di intelligenza generale altre tipologie di intelligenza. Una delle prime che fu identificata da Cattell fu l'intelligenza cristallizzata. Che cos'è l'intelligenza cristallizzata? Fondamentalmente è la capacità di
applicare ciò che già sappiamo, quindi le nostre conoscenze pregresse, per la risoluzione di nuovi problemi. È la capacità che abbiamo di utilizzare l'esperienza che ci deriva dal fatto che in precedenza abbiamo affrontato problemi simili a nuove problematiche. Si basa principalmente sulla

si possono risolvere in base all'esperienza pregressa. Cattell, oltre al concetto di intelligenza cristallizzata, introdusse anche un secondo tipo di intelligenza, fluida. Che vuol dire fluida? Fluida è un qualcosa che cambia, ha a che fare con col dinamismo cognitivo, ha a che fare con il fatto che non tutto quello che, non tutti i problemi che possiamo affrontare nella nostra vita possono essere affrontati con quello che già sappiamo fare, anche perché altrimenti non apprenderemo più. Molti dei nuovi problemi possono essere affrontati in modo nuovo, con un insight diverso, attraverso una strada differente. Questa strada differente viene tracciata dall'intelligenza fluida, che fondamentalmente ha a che fare molto con le capacità creative, intuitive, e molto poco con quello che già si sapeva. È creativa e non risente delle esperienze pregresse. Intelligenza cristallizzata e intelligenza fluida, secondo Cattell, lavorano insieme a seconda delle problematiche che l'individuo si trova a dover affrontare. L'intelligenza fluida richiede le capacità di ragionamento in astratto, di pensare logicamente e di gestire le informazioni archiviate nella memoria di lavoro, in modo da poter risolvere nuovi problemi mentali. È un tipo di intelligenza rapida, è un tipo di intelligenza che fa necessariamente affidamento sulle capacità astrattive, sulle capacità di concettualizzazione, sulle capacità logiche deduttive che il nostro cervello possiede. La memoria a lungo termine contribuisce in modo sostanziale all'intelligenza cristallizzata. L'intelligenza cristallizzata invece si basa sulle esperienze pregresse, su quanto già sappiamo, quindi diciamo, la struttura cognitiva di base dell'intelligenza cristallizzata molto probabilmente è all'interno del sistema di memoria a lungo termine e fa parte della componente di tipo semantico. Mentre l'intelligenza fluida dipende in particolar modo dalla working memory, cioè da quella capacità cognitiva che ci consente di operare delle operazioni mentali online su delle informazioni. Intelligenza generale, quasi tutte le funzioni del linguaggio, applicazioni di metodi di problem solving culturalmente acquisiti, intelligenza cristallizzata, uso di conoscenze preesistenti, intelligenza fluida, soluzioni di nuovi problemi. In questo schema è ben raffigurata la composizione dell'intelligenza. Il concetto di intelligenza generale non è stato superato o scardinato, ma è stato integrato. Nel concetto di intelligenza generale rientrano tutte quelle che sono le competenze relativamente al linguaggio, alle capacità di problem solving che sono determinati culturalmente. Quindi qui rientra il concetto di influenza ambientale, oltre che di influenza di tipo genetico. A questo concetto di intelligenza generale si aggiungono il concetto di intelligenza cristallizzata e il concetto di intelligenza fluida. Come vedete, si è passati da una visione monadica dell'intelligenza, il fattore G, onnicomprensivo ma ben poco distinguibile nelle sue sottodimensioni, ad un concetto di intelligenza più articolato, cioè comunque un fattore di intelligenza generale, ma ci sono anche dei fattori differenti, quella fluida e quella cristallizzata, e tutti e tre queste forme di intelligenza in qualche modo contribuiscono a produrre un comportamento che sia funzionalmente adattivo, perché ricordiamoci che l'intelligenza è quella capacità cognitiva che consente all'individuo di adattarsi all'ambiente. Un organismo è particolarmente intelligente se è in grado di adattarsi al proprio ambiente e di modificare il proprio ambiente in funzione delle proprie necessità, motivo per cui l'essere umano è considerato l'animale più intelligente per eccellenza, ma non per quantità rispetto agli altri animali, ma perché è l'unico animale in grado di modificare l'ambiente in funzione delle proprie esigenze. Raymond Cattell e John Horne hanno introdotto l'importante distinzione appunto tra intelligenza fluida e cristallizzata. Quindi il modello a tre stadi, se così lo possiamo chiamare, di intelligenza cristallizzata fluida in abbinamento all'intelligenza generale, lo dobbiamo a Cattell e a Horne. Il modello a tre stadi delle abilità cognitive di Carroll individua tre livelli di capacità: mentali generali, ad ampio spettro, ristrette, ossia specifiche. Sull'onda di questa dimensionalizzazione dell'intelligenza sono state proposte anche altre teorie. Una teoria particolarmente importante e particolarmente influente è quella di Carroll, che va a individuare tre livelli di capacità differenti che tutti, come dire, contribuiscono a definire il concetto di intelligenza. Questi tre livelli sono un livello di tipo generale mentale,
un livello ad ampio spettro.

cioè più generalizzabile nel contesto quotidiano, se così possiamo dire, e un livello più specifico, più come dire, tagliato sul singolo compito. Tutti e questi tre livelli interagiscono fra di loro nel produrre un comportamento appunto di tipo intelligente. Questi livelli sono organizzati in un modello di tipo gerarchico, quindi non è un modello, come dire, lineare come era quello di Kattel, in cui l'intelligenza cristallizzata stava accanto a quella fluida e stavano tutte accanto a quella generale. Qui c'è una gerarchia di abilità. Ciò che però non spiegano le teorie psicometriche è perché l'intelligenza varia da una persona all'altra. Questo è stato un punto nodale. Siamo in grado di misurare, a questo punto di quantificare anche diversi aspetti dell'intelligenza, ma non siamo in grado di spiegare con queste teorie perché esistono le differenze individuali, a che cosa si devono queste differenze individuali. Gli approcci che si basano sui processi cognitivi, la natura del pensiero intelligente. Le teorie cognitive cercano di spiegare come l'intelligenza vari da una persona all'altra. Proprio perché l'approccio psicometrico non era del tutto utile nello spiegare perché siamo differenti l'uno dall'altro, sono state introdotte le teorie cognitive. Le teorie cognitive dell'intelligenza sono state focalizzate proprio sullo spiegare il perché esistono queste differenze tra un individuo rispetto ad un altro. Analizzano le variazioni nel modo in cui le persone recepiscono ed elaborano le informazioni. Cioè, qui si parte da un assunto diverso, si parte dall'assunto che ogni individuo è un elaboratore di informazioni che elabora le informazioni a modo proprio. Esistono delle variazioni nella modalità di elaborazione delle informazioni e su queste variazioni incidono tanti fattori, tante variabili che le teorie cognitive provano a spiegare, mentre le teorie psicometriche proprio il problema non se lo ponevano. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la differenza tra intelligenza cristallizzata e fluida? La teoria triarchica dell'intelligenza. Robert Sternberg identifica i tipi di intelligenza e le abilità mentali o i processi cognitivi che li supportano. Nell'ambito delle teorie, quindi sui processi cognitivi dell'intelligenza, una delle teorie più importanti è la teoria triarchica di Sternberg, il quale va a identificare le componenti, le sottocomponenti di questo costrutto generale che è l'intelligenza. Egli divideva i processi cognitivi alla base dell'intelligenza in tre componenti. Quindi l'intelligenza è composta da processi cognitivi. Questi processi cognitivi possono essere a loro volta raggruppati in tre grandi componenti, che sono metacomponenti, indicano i processi di ordine superiore impiegati per pianificare e monitorare la performance operativa. Intanto c'è una metacomponente, meta significa oltre, quindi una componente che va oltre, sono tutti i processi cognitivi, e quindi non un processo cognitivo, ma tanti e diversi processi cognitivi di ordine superiore che servono a pianificare e a monitorare una performance. Quindi sono processi di controllo, di pianificazione, quindi ideativi, e di controllo. Componenti della performance indicano i processi mentali usati effettivamente per svolgere un determinato compito. Ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad un problema da risolvere, oltre a queste metacomponenti di pianificazione e di controllo, c'è necessità di componenti specifiche della performance, cioè di processi mentali necessari all'esecuzione di quel determinato compito. Appunto, se devo risolvere un problema di matematica, oltre alle metacomponenti su quelli che sono i processi di pianificazione, su quali sono i passaggi che devo eseguire per risolvere un determinato quesito, entrano in gioco anche le componenti della performance, cioè quelle componenti che hanno effettivamente a che fare con le regole che devo applicare per risolvere quel determinato compito. Oltre alle componenti della performance, c'è una terza componente del sistema intellettivo, che sono le componenti di acquisizione delle conoscenze. Permettono di imparare dalle nostre esperienze, di immagazzinare informazioni nella memoria e di combinare nuove intuizioni con le informazioni acquisite in precedenza. Quindi, non solo le metacomponenti, non solo le componenti della performance, quindi specifiche, ma anche componenti di acquisizione delle conoscenze. Fondamentalmente, Sternberg riconosce che dall'esperienza pregressa apprendiamo determinate cose. Questa esperienza pregressa appresa costituisce un importante fattore
per organizzare dei comportamenti che siano il più intelligenti possibili, cioè il più funzionali possibili. L'insieme delle nostre esperienze non viene perso, ma viene immagazzinato nel sistema di memoria. Ecco qui che ritorna di nuovo.

nuovo il concetto di memoria, di magazzino di memoria a lungo termine, specificatamente il magazzino semantico. Il fatto che queste esperienze vengano immagazzinate nella memoria a lungo termine consente poi di andarle a recuperare al momento opportuno e combinarle in modo nuovo attraverso l'insight, attraverso l'intuizione. Qui è importante questo punto perché ci fa capire come in realtà l'intelligenza sia una dimensione composita che attiene all'utilizzo di differenti funzioni cognitive, la memoria, le capacità di intuizione, le capacità di, trovare soluzioni nuove. Quindi l'intelligenza è un fattore estremamente complesso, estremamente composito. La teoria di Sternberg include tre diversi tipi di intelligenza, a loro volta sottesi da tre categorie di processi cognitivi distinti a seconda dell'intelligenza considerata. In questo schema si vede bene l'organizzazione del sistema triarchico di Sternberg. I tre tipi di intelligenza identificati da Sternberg sono l'intelligenza analitica, l'intelligenza pratica e l'intelligenza creativa. Appunto, l'analitica ha a che fare con le capacità logico-deduttive, l'intelligenza pratica con la nostra capacità appunto di eseguire delle performance, l'intelligenza creativa con la nostra capacità appunto creativa. Questi tre sistemi di intelligenza a loro volta sono, come dire, gestiti dalle tre componenti identificate dal sistema cognitivo di Sternberg, quindi metacomponenti, componenti della performance e componenti di acquisizione delle conoscenze. Le frecce indicano come ognuna di queste componenti, di questi processi cognitivi, in realtà vada poi ad influire sui differenti tipi di intelligenza che ognuno di noi può utilizzare in un determinato specifico momento della propria vita o per risolvere un determinato quesito. Sternberg è convinto che ci sia più di un tipo di intelligenza, appunto, ipotizza che le esigenze ambientali possano richiedere tre diverse categorie di problem solving adattivo e che le persone differiscono nelle capacità intellettive. Questi tre diversi tipi di intelligenza possono coesistere, ma possono anche essere uno prevalente rispetto all'altro. Ad esempio, ci sono delle persone particolarmente analitiche o delle persone particolarmente creative. In queste persone gli altri sistemi non è che non esistono o sono assenti, ma magari vengono utilizzati in maniera minore. L'intelligenza analitica coinvolge le capacità di problem solving di tipo accademico, misurate dai test di intelligenza tradizionale, quindi hanno a che fare con le capacità logiche e deduttive misurabili attraverso i test standard. L'intelligenza pratica fa riferimento alle competenze necessarie per affrontare le esigenze della vita quotidiana e gestire efficacemente se stessi e gli altri, quindi ha a che fare proprio con la nostra capacità di eseguire delle performance nella vita quotidiana. L'intelligenza creativa include le capacità mentali necessarie per affrontare in modo adattivo i problemi originali, quindi ha a che fare proprio con la creatività, con la nostra capacità di trovare soluzioni nuove attraverso dei processi creativi di tipo intellettivo. Sternberg ha dimostrato che queste forme di intelligenza sono sottese da un comune fattore G piuttosto modesto e sono chiaramente distinte l'una dall'altra. Di fatto queste tre forme di intelligenza fattorialmente correlano poco fra di loro. Quindi che significa? Che sono tre dimensioni distinte che condividono ben poco fra di loro. Lo Sternberg Triarchic Ability Test, STAT, misura le tre forme di intelligenza identificate nel suo modello: analitica, pratica e creativa. Quindi Sternberg ha avuto la necessità di mettere a punto un proprio strumento di misurazione per misurare le tre differenti componenti. Lo STAT. Vi lascio uno spunto di riflessione. Illustra il modello triarchico dell'intelligenza. Le intelligenze multiple di Gardner. Howard Gardner, 2003, partendo dall'osservazione di come le diverse abilità mentali siano compromesse da diverse lesioni cerebrali, ha formulato la teoria delle intelligenze multiple. Diciamo, una volta sdoganato il fattore G, una volta capito che l'intelligenza è composta da più fattori, Gardner addirittura ha introdotto il concetto di intelligenze multiple. Ne esistono di diverso tipo, o tutte queste intelligenze multiple possono essere compresenti all'interno di un singolo individuo o anche no. Il numero di intelligenze si è modificato con il progredire del suo lavoro. Attualmente distingue 8 tipi di abilità intellettive adattive, a cui se ne può aggiungere una nona. Sono quindi queste: intelligenza linguistica, intelligenza logico-matematica, viso-spaziale, musicale, corporale-cinestesica, interpersonale, intrapersonale, naturalistica, più intelligenza esistenziale.
Queste

Nuove intelligenze possono essere presenti all'interno di un singolo individuo, possono essere utilizzate in prevalenza una rispetto all'altra a seconda del momento, a seconda del problema da risolvere. Ognuno di noi può essere prevalente in una rispetto alle altre. Le prime tre intelligenze si possono misurare con i normali test di intelligenza, ma le altre chiaramente no, perché non sono quantificabili. Ad esempio, l'intelligenza esistenziale, come facciamo a misurarla? L'intelligenza cinestesica, come facciamo a misurarla? L'intelligenza interrelazionale, come facciamo a misurarla? Non si può. In effetti, alcuni critici di Gardner negano che le tipologie da lui proposte facciano parte del concetto tradizionale di intelligenza e affermano che potrebbero essere meglio definiti talenti. Quindi, chiaramente, il concetto di intelligenza di Gardner ha scardinato quelli che erano i costrutti teorici dell'intelligenza di base ed è stato anche molto criticato. Però, in realtà, lui ha introdotto una pluridimensionalità dell'intelligenza molto utile poi a fini clinici. Gardner sostiene che la forma di intelligenza più apprezzata in una determinata cultura dipende dalle esigenze adattive di quella cultura, e questo è importantissimo. Cioè, non tutte le culture danno lo stesso valore, le stesse forme di intelligenza, dipende da quello che serve a quella determinata cultura. Quindi, quanto è il peso della cultura nella determinazione di un comportamento come definito intelligente? Altissima. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la teoria di Gardner? L'intelligenza emotiva. Alcuni studiosi sono convinti che la competenza emotiva sia una forma di intelligenza. Chiaramente ormai Gardner ha aperto la strada e quindi si parla di intelligenza di tipo emotivo. Secondo me, John Mayer e Peter Salovey, l'intelligenza emotiva comporta la capacità di leggere correttamente le emozioni degli altri, reagire correttamente ai loro input, automotivarsi. Avere coscienza delle proprie emozioni. Quindi una persona particolarmente intelligente dal punto di vista emotivo, con una intelligenza emotiva sviluppata, è in grado di leggere le emozioni degli altri, reagire in maniera corretta agli input e alle emozioni altrui, automotivarsi ed essere consapevole e cosciente delle proprie emozioni. Regolare e controllare le proprie risposte emozionali è l'ultimo fattore. Una volta che siamo in grado di riconoscere le emozioni altrui, le nostre, siamo in grado anche di denominarle, di etichettarle, dobbiamo anche essere in grado di autoregolare le nostre emozioni. Secondo Mayer e Salovey, l'intelligenza emotiva EI ha quattro componenti. Il Mayer-Salovey Caruso Emotional Intelligence Test, MCEIT, prevede quesiti specifici per la misurazione di ciascuna branca. Chiaramente qui il sistema di misurazione dell'intelligenza sta diventando sempre più complesso. Si è passati dalla misurazione di abilità di tipo di profitto, come il test Binet, a misurazioni di costrutti molto più specifici, molto più aleatori, come ad esempio gli aspetti emozionali. La prima branca, percepire le emozioni. La seconda branca, usare le emozioni per facilitare il pensiero. La terza branca, capire le emozioni. La quarta branca, gestire le emozioni. Quindi il test di Mayer valuta ognuna di queste branche con quesiti di tipo specifico. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'intelligenza emotiva? La misurazione dell'intelligenza. Oggi le scale Vexler, Vice 4 e Wish 4 sono i più popolari test a somministrazione individuale e illustrano bene le modalità di misurazione dell'intelligenza. Lo abbiamo detto, sono quelle più diffuse al mondo, valutano le capacità verbali e le capacità di performance. La Vice 4 è composta da una serie di subtest che ricadono in due categorie, verbali e di performance. Sono in grado, nell'ultima versione, anche di dare delle misurazioni, ad esempio, di velocità di elaborazione delle informazioni, di working memory e via dicendo. Il test genera una serie di valori di QI per valutare le abilità verbali, quelle di performance e di velocità di processamento. Infine, produce un QI complessivo basato su tutti i subtest, quindi ancora è all'interno di queste scale presente il concetto di QI totale, quindi di intelligenza generale.
WISH 4 è usato per valutare l'intelligenza di bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 17 anni e fornisce, oltre a un QI complessivo, punteggi separati per la comprensione verbale, l'organizzazione percettiva, la capacità di resistere alle distrazioni e la velocità di elaborazione, tutti aspetti importanti, ad esempio, per valutare le capacità attenzionali dell'individuo. Quindi la WISH è stata accentrata anche sugli aspetti attenzionali, cosa la WISH 4 nell'ultima versione, cosa che non c'era nelle versioni precedenti.

Misurare l'intelligenza nelle culture non occidentali. Una misurazione rispettosa della cultura è rappresentata dall'utilizzo di test non verbali che misurano l'intelligenza fluida. Una delle principali critiche fatte ai test di intelligenza è che siano determinati culturalmente, cioè i test sono costruiti e sono uno specchio del costruttore, quindi della cultura dove quel test è stato prodotto. Con le scale Bechtel in effetti si osserva tantissimo questo bias. Sono stati quindi introdotti dei sistemi di misurazione dell'intelligenza indipendenti dalla cultura, culture free, che possono quindi essere adattati e adottati anche in culture diverse da quelle occidentali. Uno dei test più utilizzati sono le matrici di Raven. I punteggi ottenuti nei test di Raven si correlano positivamente con i QI derivanti dai test tradizionali. Nelle matrici di Raven, qui è un esempio, ci sono delle tavole, c'è un elemento dove questo elemento manca di un tassello, sotto ci sono 6 tasselli e l'individuo deve andare a individuare quale tassello completa correttamente questa figura. Chiaramente per risolvere questo test sono necessarie delle abilità di tipo logico-deduttivo, sicuramente non delle abilità che derivano da competenze verbali linguistiche, che sono quelle più determinate culturalmente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si misura l'intelligenza? Riepilogo, spunti di riflessione. Qual è la visione dell'intelligenza di Galton? Cos'è il QI? Qual è la differenza tra intelligenza cristallizzata e fluida? Illustra il modello triarchico dell'intelligenza. Cosa dice la teoria di Gardner? Cos'è l'intelligenza emotiva? Come si misura l'intelligenza? Nel salutarvi vi ricordo che tutti gli approfondimenti potete trovarli nel sito del corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Benvenuti a tutti. In questa lezione parleremo dello spazio sacro. Chi ricorda le lezioni precedenti sa che già avevamo parlato di un'esperienza del genere a proposito di una chiesa a Salerno, ma indubbiamente a partire dalla fine degli anni 70 un impegno particolare nella mia carriera di architetto è stata la costruzione della Moschea di Roma, certamente l'edificio più importante che io ho costruito. Ed è un edificio che materializza l'idea del dialogo tra due civiltà diverse. Ciò è potuto avvenire dopo il Concilio Vaticano II, che aveva dichiarato l'opportunità del dialogo con le altre civiltà.

religioni e quindi la costruzione di una moschea non è apparsa più come qualcosa di paradossale, come poteva essere precedentemente. Ecco, io mi sono dedicato con passione a questo tema, in fondo è il progetto centrale della mia vita a cui ho dedicato più di 20 anni di attività. Quello che vedete è una veduta dall'alto, mentre questa è una veduta da lontano. Questo fa capire come la moschea sia stata collocata in modo tale da non interferire in modo troppo forte con il paesaggio della città. La si vede appena da lontano, ai margini del centro storico, ha però un grande significato simbolico che sia molto vicino al Tevere, perché in realtà chi, diciamo, venga dal mare e percorre a controcorrente il Tevere, vede prima la sinagoga degli ebrei, poi vede San Pietro dominante e alla fine di questo percorso vede questo edificio, l'ultimo arrivato. Ecco, in questa immagine planimetrica si capisce come è stato impostato il tema. L'obbligo era quello di orientare la moschea verso la Mecca e questo ha reso necessario, creare un percorso rispetto al quale poi si poteva entrare nella sala di preghiera facendo, un angolo di 90 gradi, quindi diciamo era necessario passare da questa strada che è stata immaginata come una strada pubblica e poi diciamo di lì arrivare a quella zona centrale da cui si può penetrare dentro la moschea, mentre la sala di preghiera vera e propria. Ecco, la moschea islamica è un edificio che ha pochissime esigenze. L'esigenza fondamentale è di essere orientato verso la Mecca. Qui vedete per esempio la forma più elementare di moschea, è un recinto di sassi, però orientato, che quindi consente di pregare rivolgendosi a quello che è un po' il luogo sacro della popolazione islamica. Ecco, come dicevo, la moschea è distribuita da una specie di strada. È una strada urbana in un certo senso, con dei portici che in qualche modo si ispirano a quella ricchezza di portici che era proprio della città antica. Ecco, questi portici però sono sostenuti non dalle colonne tradizionali, ma da questi pilastri a forma di albero che derivano da un insegnamento di Pierluigi Nervi. Ecco, qui c'è il punto di partenza, cioè era fondamentale rappresentare la coesistenza del quadrato e del cerchio, perché più o meno in tutte le religioni, e soprattutto nelle religioni monoteiste, il cerchio è un simbolo del cielo, mentre il quadrato è un simbolo della terra. Quindi mettere in relazione la terra con il cielo è il compito di qualunque edificio religioso. E qui si può vedere come gradualmente si passi appunto da un sistema di quadrati a l'inserzione di un cerchio che corrisponde alla cupola, che poi si moltiplica in 16 cupole diverse, di cui una centrale. Ecco, questo è il percorso che si compie per arrivare alla sala di preghiera, questa è una pianta di questo edificio e questa è l'immagine che si vede appena entrati, come vedete c'è la porta aperta e questa struttura realizzata con elementi leggeri. Abbiamo utilizzato il cemento armato cercando però di esprimere la leggerezza che è tipica della tradizione architettonica islamica. Ecco, altri dettagli dei portici che affiancano la moschea. Questa invece è una costruzione araba originaria che si trova nella moschea di Cordova, che adesso è diventata una cattedrale, e come vedete la struttura è fatta da questi archi intrecciati che sembrano non poggiare su nulla, quindi sembrano appesi, è un paradosso statico che dà un'idea di come la ricerca della leggerezza sia il tema fondamentale dell'architettura delle moschee. Qui vedete uno studio di Leonardo da Vinci che studia proprio questo sistema degli archi intrecciati, quindi nel 400
in un periodo di apertura del Rinascimento, si guarda alla tradizione islamica con curiosità.

curiosità e si recuperano certi elementi. Così nel barocco si ritrova questo tema degli archi intrecciati, prima in Borromini, poi in Guarini nella chiesa di San Lorenzo. Un altro dei temi che io ho cercato di inserire nella moschea, per cercare di comunicare con queste persone di religione islamica che vengono da lontano oppure appartengono alla nostra comunità, ma comunque che hanno una cultura diversa, è cercare delle immagini che siano presenti sia nella cultura cristiana europea sia invece nella cultura islamica. Una delle immagini sono i cerchi concentrici, l'interpretazione del cielo e della terra secondo la cosmologia islamica, che poi ha influenzato moltissimo anche il Rinascimento italiano. Questo è l'interno della sala di preghiera, questo viceversa è uno dei percorsi all'esterno che creano uno spazio che non è né interno né esterno, è uno spazio racchiuso, uno spazio che può essere anch'esso un'estensione della sala di preghiera, quindi può avere un significato religioso. E qui potete vedere come la ripetizione di questo elemento del pilastro ad alberi crea un effetto di leggerezza, una sfumatura, una ricerca di luminosità che si imparenta in qualche modo con lo sfumato leonardesco. Ecco, per quanto riguarda i cerchi concentrici, questa è un'immagine tipica, rappresenta l'ascesa del profeta Maometto verso il cielo in una miniatura persiana. Ecco, quello che è essenziale e originale in questa sala di preghiera è l'uso della luce. Infatti, come vedete, abbiamo la luce che penetra in diversi modi nello spazio interno, sia attraverso quelle piccole fessure della cupola, sia invece attraverso una fessura che scorre tutto intorno alla forma quadrata dello spazio principale. Ecco, qui vedete al di sopra di quelle cornici che hanno una iscrizione islamica, la luce che penetra dal basso va verso l'alto e quindi abbiamo una illuminazione indiretta di cui non si può vedere la fonte dall'interno e che deriva invece dalla presenza di questa finestra a nastro di cristallo che voi vedete bene in questo momento. Ecco quindi il tema principale di questa immagine, il tema della luce che è celebrato in una delle più famose sure del Corano, la sura della luce, in cui si parla della luce che risplende in un contenitore di cristallo all'interno del quale c'è dell'olio che proviene dall'olivo, che non è né occidentale né orientale. E quindi luce su luce, un'espressione che si ritrova anche nel Vangelo e che è un elemento sicuramente di connessione, di analogia tra le due tradizioni religiose di cui stiamo parlando. Ecco un altro degli elementi simbolici della moschea, il riferimento all'albero che, come vedete, è l'elemento dominante. Nella mia carriera di architetto ho pensato anche a realizzare un edificio che potesse essere stimolo alla preghiera per le tre religioni monoteiste. Doveva sorgere a Palermo, sulla sponda del mare, ed essere appunto diviso in tre parti indipendenti, in modo che ciascuna tradizione religiosa potesse avere il suo spazio indipendente, libero, quindi non un annullamento delle differenze, ma invece un recupero e una valorizzazione delle differenze. Ecco, il tema della moschea l'ho affrontato anche a Strasburgo, vincendo un concorso. Questo progetto ha avuto delle vicissitudini complesse, perché in un primo tempo comprendeva una serie di corpi di fabbrica di destinazione pratica necessari per affiancare il culto, poi gradualmente per il cambio dell'amministrazione comunale si è avuto una diminuzione dei

volumi costruibili e quindi una limitazione della costruzione alla sala di preghiera vera e propria. Ecco, questo da, per un certo punto di vista ha giovato all'edificio che oggi vive nel suo isolamento e che domani potrà essere accompagnato da altri edifici in zone diverse. Ecco, questa era un'ipotesi del sistema di edifici che aveva come centro la sala di preghiera. Questa è la sala di preghiera realizzata al suo interno. Rispetto alla Moschea di Roma, ho seguito i suggerimenti e le richieste dei cittadini di religione islamica locali che volevano uno spazio privo di sostegni interni, quindi uno spazio completamente libero. Ho ripreso il tema delle nervature incrociate. Sviluppando però questo tema con una struttura in acciaio molto leggera, e qui vedete alcune fasi originarie del progetto, che vorrebbe avere anche il suo valore simbolico di incrocio di ponti. Sono come tanti ponti sospesi, perché la cupola è sorretta non solo dagli archi intrecciati, ma anche da un sistema di stralli che collaborano con gli archi intrecciati per sostenere questa cupola di forma sferica. Ecco l'immagine complessiva che sorge in un luogo veramente affascinante. Questo è un momento solenne della realizzazione. Il cantiere, nel momento in cui la cupola che viene costruita in officina indipendentemente, viene poi collocata sopra la struttura portante che qui vedete. Questo è l'interno, questi sono gli archi incrociati di acciaio e questa era la forma del minareto che purtroppo non abbiamo ancora potuto costruire, che si ispirava alle forme gotiche della cattedrale di Strasburgo, uno dei più belli edifici cristiani che esistano sulla terra. E diciamo questo motivo degli archi intrecciati è presente anche a Strasburgo, perché nel tardo gotico l'interesse per la cultura islamica era molto forte. Ecco il paesaggio meraviglioso in cui si inserisce la moschea di Strasburgo e l'incrocio tra il Reno e il Rodano attraverso un canale artificiale su cui la grande cupola della moschea di Strasburgo si rispecchia. Altre esperienze non realizzate di moschee sono quelle progettate per esempio per Algeri, di cui qui vedete un'immagine, una moschea gigantesca con una cupola centrale sorretta da quattro pilastri, una struttura che voleva in qualche modo collegarsi con la struttura affascinante della Casbah, cioè di questa quartiere costruito di volumi elementari collegati l'uno sull'altro e in cui i tetti costituiscono, come dire, la città delle donne, cioè le donne che passano gran parte della loro giornata in casa, poi si incontrano tra loro attraverso un tessuto che unisce tra loro le terrazze di questi luoghi. Ecco, nell'immagine della moschea io avevo cercato di replicare questa complessa struttura e nello stesso tempo di rievocare la moschea di Cordova. Ecco, naturalmente io ho costruito anche molte chiese e quindi diciamo l'esperienza delle moschee è stata un'esperienza che si inserisce in un'esperienza più vasta che riguarda lo spazio sacro secondo la religione cristiana. Questa è una chiesa che io ho costruito a Terni, in un sobborgo di Terni. È una chiesa dedicata alla Madonna della Pace e quindi io ho cercato di interpretare la simbologia della Vergine e in questa simbologia ha un particolare valore la stella che è lo schema geometrico a cui la Chiesa obbedisce, che qui vedete all'interno di questo piccolo borgo nei pressi del centro di Terni. Questa è l'immagine dell'interno in cui la stella è chiaramente leggibile ed è il punto in cui la luce entra indisturbata nello spazio interno, affermandone la centralità. Ecco, questa è la pianta di questa chiesa, una pianta in cui anche
la dedica seconda alla Trinità.

influisce sulla struttura geometrica, un'immagine arricchita dalle stupende rappresentazioni pittoriche del pittore Di Stasio, che diciamo, raccontano le storie di San Francesco e entrano in sintonia con l'architettura e la sua spazialità. Ecco, l'ispirazione mariana è complessa, un rapporto molto stretto con la ricchezza dell'iconografia. Questa è la cupola vista dal basso, questa è una visione generale dall'ingresso, e questi sono dei disegni che fanno vedere come l'immagine stellare sia nata gradualmente. Un'immagine presente anche in altri progetti non realizzati, come questo, un santuario ecumenico da costruirsi a Betlemme, purtroppo non si è potuto costruire per il permanere di una situazione drammatica che tutti conosciamo. Un'altra esperienza è stata quella ad Alcamo della cappella nella Chiesa Madre, in una chiesa barocca, realizzare un edificio moderno come questo è stato un atto di coraggio. Come vedete, la cupola ha caratteristiche simili a quelle della cupola da me costruita in altre occasioni, però diciamo, gli elementi sono completamente staccati l'uno dall'altro. E visto dall'esterno, questa struttura richiama quella di un occhio. Ancora esperienze nel campo dell'architettura religiosa, questo è un convento che ho costruito, anzi che ho trasformato a Vicenza, cercando di ridare a questo edificio che era stato manomesso in mille occasioni, quel carattere monastico che è caratteristico di spazi dotati di un particolare fascino, di richiamo spirituale. Questa era una sala di riunione. Questa è una fontana costruita all'interno di un giardino e questa è un'altana trasformata per le riunioni delle religiose in cui, come vedete, lo sfondo del panorama della città entra di prepotenza nella struttura, quindi questo senso del legame con il luogo, dell'amore per la città è espresso anche attraverso l'architettura con queste forme. Ancora una chiesa cattolica, una chiesa costruita a Castellaneta, una città pugliese, dedicata a San Francesco e Santa Chiara. Come nelle architetture medievali degli ordini mendicanti, il tetto è di legno, ha una caratteristica di leggerezza e, come avevo fatto nella moschea, qui c'è una ricerca di luminosità che viene dalle pareti attraverso delle fonti nascoste, che sono delle finestre ricavate, diciamo, nell'intervallo tra i due gusci, quello più stretto che sta in basso e quello più largo che sta in alto. Ecco, il tema liturgico è quello della centralità dell'altare e dell'ambone. I due protagonisti intorno al quale si sviluppa la struttura della comunità. Ecco, questa è un'immagine dell'esterno, molto semplice, diciamo, il budget di una costruzione religiosa oggi è sempre molto contenuto. Abbiamo cercato di utilizzare le risorse soprattutto per creare questa atmosfera di devozione e nello stesso tempo di significativa povertà. È una semplicità che risalta molto bene dall'interno. Uno degli aspetti caratterizzanti è questo colore del fondale dell'abside che vuole in qualche modo, in termini di astrazione e di colore, rappresentare il dramma della passione. Ecco il tabernacolo e il lambone, due dei sacri segni che caratterizzano la chiesa. Questo è un cimitero, quindi uno spazio solo in parte religioso, che io ho realizzato a Cesena, in cui la struttura rivestita di pietra,
La struttura

La primaria rivestita di pietra è completata da una struttura di legno che dà un senso di leggerezza e di calore. Ecco, tutto tende, come dire, a proporre la forma dell'architettura come uno strumento di riflessione, uno strumento di riflessione sul valore religioso che l'architettura può assumere. Ecco, questo in effetti è la cappella all'interno del grande portico che caratterizza la parte centrale del cimitero. E questo viceversa è questo compluvio che in qualche modo ricorda la tipologia della casa romana, che aveva al suo centro un luogo dove appunto l'acqua cadeva attraverso le confluenze dei tetti inclinati, creando un'atmosfera sacrale. Il rapporto con lo spazio, in questo caso, è ottenuto attraverso la geometria e queste ringhiere che vedete, i cancelli, eccetera, tendono a rappresentare la tensione verso l'alto, che è caratteristica, diciamo, esigenza religiosa ed è particolarmente al suo posto in un edificio come il cimitero, in cui si deve riflettere sul passaggio dalla vita a una forma diversa di esistenza. Ecco l'interno della chiesa, anche qui caratterizzato da una illuminazione indiretta. E queste sono, diciamo, le case entro cui poi si trovano i loculi che caratterizzano il cimitero. Ecco, invece di creare quelle serie infinite di loculi che danno un senso di tristezza, abbiamo voluto collegare la presenza delle tombe con questo effetto di corte casalinga che dà una sensazione piacevole di un rapporto con la morte che può essere lontano da quel senso spaventoso del nulla che a volte si identifica con la morte. Ecco, anche qui le scale hanno un particolare significato espressivo. L'insieme del cimitero si adagia sopra la terra, cercando di realizzare con la terra un'armonia. La orizzontalità è lo strumento attraverso cui questa armonia è ricercata. Ecco, l'ossario del cimitero, che non è stato ancora realizzato, dovrebbe avere questa forma a spirale in cui la tensione verso l'alto viene espressa in modo molto diverso, attraverso questa specie di corridoio spirale sollevato, che appunto dà l'idea di una leggerezza ottenuta attraverso la struttura. Ancora una cappella all'interno di un ospedale a Vicenza, la città di Palladio. A fianco dell'ingresso, infatti, ci sono delle iscrizioni che ricordano la riflessione di Palladio sul fatto che il cerchio sia una rappresentazione della divinità, perché in realtà la circonferenza e il centro sono l'espressione di questa regola tra le più semplici e quindi tra le più somme della costruzione geometrica. Quindi un luogo di riflessione, un luogo di preghiera per le persone afflitte dalle malattie e soprattutto per i parenti che devono assisterli. Il richiamo a Palladio è anche in queste forature intorno alla porta, che sono una delle cose che Palladio ha ripreso da Bramante. Ancora una chiesa, questa a Calcata, il paese dove io vivo, la chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano. La mia idea fondamentale, dal momento che la chiesa sorge nel nuovo villaggio, quindi diciamo lontano dal centro storico, che viceversa è caratterizzato dal fatto di essere costruito al di sopra di una rupe di tufo, ecco, io volevo che questa caratteristica della rupe di tufo fosse rievocata nella forma della chiesa, perché in fondo la comunità che adesso vive nel nuovo paese è ancora sentimentalmente legata al vecchio paese, che è diventata tra l'altro una meta turistica apprezzatissima dai romani. Ecco,
Ecco, questo

Questa Chiesa punta sul contrasto tra, diciamo, la parte della comunità dei fedeli, che ha una scala proporzionata all'altezza dell'uomo, e diciamo, una parte che rappresenta la trascendenza, la presenza di Dio, questa parte centrale che ha al sommo un lucernario. Ecco, uno degli elementi iconologici di questa chiesa è il rapporto con il miracolo della Pentecoste, quando appunto gli apostoli sono illuminati dall'alto e ricevono questa possibilità di parlare in qualunque lingua. Ecco, qui come vedete la luce entra dall'alto e quindi in qualche modo recupera la valenza delle rappresentazioni che si riferiscono al miracolo. Questa è la cupola vista dal basso, in molti modi diversi. Ecco, vedete come già un fondo azzurro stia a coprire la parte riservata ai fedeli e come viceversa il bianco associato con il colore caldo del legno sia a rappresentare questa parte centrale dell'edificio che si ispira direttamente alla trascendenza. Ecco, qui vedete un'altra chiesa che io ho progettato come regalo a Sua Santità Benedetto XVI, cercando di interpretare tutti i suggerimenti presenti nei suoi numerosi scritti dedicati alla liturgia cattolica. Quindi è una chiesa aperta verso l'esterno, una chiesa che ha un rapporto con l'iconografia e l'iconologia delle chiese, quindi ha i campanili che si associano nella loro simmetria alla struttura della facciata, c'è la presenza degli angeli, c'è il rapporto con la forma della croce, ripreso da un dipinto delle catacombe che vedete sulla sinistra. Questa è un'immagine dall'alto della chiesa e questa è la pianta. Questa è la cupola vista dal basso, con questa struttura che si impregna di luce. Ancora una volta il tema della luce è quello che ho affrontato con maggior forza. Questa è una veduta dall'alto. Ecco, questo è l'interno della chiesa, come vedete è aperto verso l'esterno, e questa è un'immagine del modello in una visione serale. Ecco, per concludere vi mostro l'ultimo dei progetti di chiese che io ho fatto vincendo un concorso. Questa sarà la concattedrale di Lamezia Terme, perché la cattedrale attuale non ha le dimensioni adatte per rappresentare una comunità religiosa come quella della diocesi, diventata assai numerosa, soprattutto dopo l'accorpamento di diversi paesi nella creazione di questa nuova città di Lamezia Terme, che è diventata la terza città della Calabria. Ecco, nell'immaginare quindi questa cattedrale che cerca di rappresentare l'essenza religiosa della connessione tra i diversi centri preesistenti, ho preso come modello quella delle grandi portici che di solito attorniano i santuari. I portici rappresentano l'iconologia dell'abbraccio, quindi in qualche modo la Chiesa attraverso questa forma della sua struttura e questa realizzazione di edifici supplementari di carattere di apertura verso la comunità urbana, esprime questa volontà di accoglienza e il Comune ha voluto realizzare una grandissima piazza mettendo in relazione la cattedrale con il municipio, il nuovo municipio che è stato costruito negli ultimi decenni. Ecco un'altra immagine
della cattedrale vista da vari punti di vista. Ecco, questo è l'interno che ha queste caratteristiche dell'illuminazione indiretta dai lati che rappresenta l'approfondimento, diciamo, di una delle idee fondamentali che ho ricercato per dare un senso all'architettura

La spiritualità della fede cristiana. Per la tradizione cristiana, sia in San Paolo che in San Pietro, nelle lettere di entrambi, si ritrova questa immagine del luogo liturgico, quindi del Tempio, non assimilabile a una costruzione concreta, una costruzione tangibile, ma assimilabile invece all'uomo stesso, cioè al fedele, che è il vero tempio, poiché ha dentro di sé la sacralità che in qualche modo caratterizza e caratterizzava soprattutto la tradizione pagana. Nella tradizione pagana il tempio era il luogo in cui la statua del Dio ne rappresentava in qualche modo la presenza sulla terra e anche quei fenomeni di apparizione che sono appunto legati alla teofania. Nella religione cristiana, viceversa, c'è questo fatto di, cioè, c'è questo invito a meditare sul fatto che il Tempio siamo noi cristiani, il Tempio vero e proprio di questa religione è l'essere umano, in quanto l'essere umano ospita Dio. Nel Vangelo c'è scritto: quando due o tre di voi si riuniscono insieme, io sono con loro. E l'Eucaristia rappresenta proprio la presenza di Dio all'interno del corpo umano attraverso questo rito affascinante. Ecco, naturalmente questo è molto difficile renderlo, quindi questa sacralità diversa non è facile renderla nella costruzione di una chiesa, anzi è un compito arduo che io ho cercato di affrontare mantenendo fede alla volontà di rappresentare nello stesso tempo la famiglia umana che si rivolge a Dio attraverso la preghiera e la realtà del luogo in cui ci si riunisce per pregare, che è il luogo in cui l'uomo invita Dio a entrare ad avere una casa comune con lui stesso. Ecco, Benedetto XVI dice in uno dei suoi scritti sulla liturgia che tanto più la Chiesa si deve considerare casa degli uomini, quanto più questa casa è disponibile ad ospitare il Signore. Quindi in questo senso non è giusto negare alla Chiesa come costruzione il vecchio significato di Domus Dei, di casa di Dio, perché è vero che non lo è nel senso pagano della presenza di un simulacro, ma lo è molto di più nel fatto di essere il luogo dove si riuniscono i templi veri e propri, che sono i fedeli, e in cui Dio è sempre pronto ad entrare.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro?

Aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

La consapevolezza del fare architettura per me è maturata molto facendo il lavoro, ancora che ero studente, poi dopo nella rivista Casabella, che era la rivista d'architettura diretta da Rogers e che è stata, come dire, una vera sede di apprendimento, di conoscenza dell'architettura e anche dell'urbanistica, ma anche del design, cioè. Allora, se voi andate a vedere tutti gli architetti ma anche più avanti della mia generazione, sono un po', come dire, architetti, ma anche designer, anche landscape, anche urban design, cioè un insieme di discipline che vedevamo come integrate. Bisogna ricordarsi che erano la fine degli anni 50, 60, quindi c'era anche come dire, una differenza delle università. Le università allora eravamo 50, oggi sono 1200, donne neanche una, quasi. Quindi tutto questo è così cambiato che è difficile proprio trarne fuori un filo conduttore, il filo rosso che accompagna fino ad oggi. Anche fare un oggetto era fare un oggetto in quello spazio. E adesso invece queste discipline sono già separate, per cui gli incontri, per esempio, anche con i giovani sono un po' difficili. Proprio la settimana scorsa sono arrivati qui un gruppo forte di studenti americani. Loro non capivano proprio questo rapporto. Per loro fare i designer significa studiare e fare solo quella cosa lì. Tutte le relazioni di questa, chiamiamola disciplina, in rapporto allo spazio, all'architettura, a quello che è il mondo poi, è dimenticato. Allora, quando questa domanda cosa vuol dire? Vuol dire che per me è rimasto questa idea dello sviluppo del pensiero dall'architettura al design urbano, al design, e questo è difficilmente riscontrabile oggi in una persona. Ci saranno cinque persone separate e invece io sono ancora qui intera. Questo ti dà la capacità di un apprendimento anche, voglio dire, che c'è in altre discipline anche, ma che dove è necessario avere un'ovvia cosa, prima avere un'intelligenza analitica, per esempio, no? Che però ha bisogno di un'intelligenza sintetica.

che è ovvio, no? Invece è una cosa che viene automaticamente scambiata quando si hanno queste idee così generali. Viene scambiata tra, per cui l'analisi coincide con la sintesi, la sintesi con l'analisi, in una maniera, come dire, naturale, cioè bisogna accorgersi, qualunque cosa si faccia, un edificio in una certa città, sapere cosa vuol dire, dove siamo, cosa stiamo facendo, che funzioni stiamo coprendo, diciamo, ma nello stesso tempo. Non solo l'architettura e la visione urbana, ma anche, voglio dire, la filosofia, l'arte, tutti i pensieri che ci stanno dietro e che sono stati depositati e che vengono, come dire, escono di nuovo, non in una maniera diretta per fare architettura, non voglio dire una finestra si può fare leggendo un saggio di Giorello, per esempio, no? Ma se hai letto Giorello, interviene e quella finestra si regolerà con il tutto, ma anche con quello che è indiretto. Cioè, l'estremo potrebbe essere detto così: sento un concerto di musica, non importa di che periodo, contemporanea o musica antica, quello ti crea dentro una serie di relazioni che verranno fuori, anche nel fare un progetto di una sedia. E questo è, come dire, è quella formazione che va dal generale al particolare, che è molto, molto utile, mentre spezzettando le discipline si esaurisce un po' il sistema di relazioni e quindi diventa tutto più povero e più soggetto anche alla moda, come dire, come oggi avviene. Per me, cominciare con un progetto, un disegno, un deposito sulla carta delle cose e vedere costruire questa cosa che si è disegnata è il processo dell'architettura. Cioè, quando un progetto rimane progetto è monco, non ha ottenuto il suo risultato per il quale si era lavorato magari così tanto in quel momento. Quindi è molto, come dire, castrante anche non vedere andare avanti per qualsiasi ragione, così. Però a me piace appunto progettare, ma anche andare in cantiere, anche vedere come si costruisce una cosa, problemi tecnici. Cioè, l'architettura è fatta di problemi, come dire, artistici, tra virgolette, e problemi tecnici legati alla disciplina del costruire, che poi è una visione archetipa dell'uomo, no? L'uomo ha sempre costruito la sua tana. Il professionista è come si fa un lavoro, quello che oggi si pretende, per esempio la differenza da quei tempi là a oggi è proprio tutto diverso, insomma. Finalmente ci sono i computer, finalmente c'hai delle possibilità di analisi più corrette, di informazioni, di si va a cercare dei nuovi materiali, delle nuove cose. È finito una parte che era più di curiosità artigianale. Adesso c'è lo scambio e la comunicazione che arrivano direttamente. Però questo non annulla la parte, come dire, creativa. I primi disegni qui in questo studio si fanno sulla carta, poi si passerà al computer, ma non si comincia direttamente dal computer. Io dico che l'architetto ha una disciplina complessa che va dall'espressione al costruito, anzi all'espressione del costruito. Se non si costruisce non si ha questa espressione. Quindi è un'antica disciplina, è una disciplina dell'eternità, no? Cioè, perché appunto, come dicevo prima, un uomo ha sempre creato la propria tana, la prima barca, la prima, sempre spinto dall'urgenza della sua vita, no? Proprio la sua vita nel senso pieno del termine. Allora, quando, cioè, questo discorso serve, perché quando si vedono tante architetture alla moda, dove veramente

La moda ha influenzato direttamente l'architettura, sì, e parla più di effimero che di duraturo. L'architettura è duratura. Come sappiamo, il Partenone è ancora lì, cioè gli ziggurat sono ancora lì. Cioè, non è una. Adesso c'è un pensiero anche che l'architettura è comunicazione. Allora, per esempio, la ricerca di questi, l'architettura diventa dei grandi schermi dove si proiettano delle cose, no? È un'altra cosa, cioè l'architettura o comunica per il suo essere presente o non comunica attraverso la proiezione di cosa che si tende a fare in una maniera totale proprio oggi, no? L'architettura è una cosa anche molto speciale da un altro punto di vista rispetto al tempo, per esempio. Quando si sta facendo un progetto, prima che arrivi alla costruzione passano 6, 7 anni, 5, dipende dalla grandezza della costruzione. Quindi la parte creativa, che è quella che avviene all'inizio della progettazione, è la più, tra virgolette, pura, non pura nel senso che è tutta molto interna e anche genera, per esempio, momenti di solitudine, perché questo pensiero deve essere recuperato, deve essere formato, messo in linee. Insomma, c'è questa lunga genesi, diciamo, di una cosa. Poi il progetto va avanti, si costruisce, si fa. Nello stesso tempo ne sta cominciando un altro, perché non facciamo un lavoro per volta, no? Perché se no non vivremo. E allora c'è l'altro progetto che ti spinge di nuovo a questa specie di via crucis proprio, no? E allora diventa più interessante. Riconoscersi è difficile, perché è una cosa che si deve cominciare da capo ogni volta. Allora, di una cosa fatta, quella cosa prende il suo destino, no? Per quello che sono, per esempio, molto indifferente alle critiche negative, così. Perché dico, vabbè, quella cosa lì ha preso. Vedremo come reagirà nel tempo. Cioè, il Museo d'Orsay, per esempio, di quasi 15 anni fa, ha avuto delle critiche ostili in una città come Parigi, che è molto attenta alle cose nuove che si fanno, e quindi c'è il libro bianco dei sì e il libro bianco dei no. Però adesso piace a tutti. Allora, avevano bisogno di quella cosa orrenda che è l'abitudine? Non lo so, ma certo che i luoghi comuni sono infiniti. Io ho uno studio di architettura dove ho solo architetti, piccolo. Perché voglio fare io architettura, io non voglio diventare un manager, voglio diventare un architetto. Allora, quando qualcuno col quale collaboro, dei collaboratori qui, viene su magari senza matita, io dico: ma che cosa fa il cantante? Perché la matita è qui, cioè appartiene alla continuità della mano, no? E questo si acquisisce con l'esperienza, con gli anni. Quindi, cioè, il mettere un segno accompagnando il pensiero, qualunque sia, che può comunicare o no agli altri, però è fondamentale. Cioè, si diventa anche delle specie di. Cioè, si diventa architetto, non si nasce né si apprende, cioè, si diventa tutti i giorni. Io forse non lo sono ancora, diventerò, chi lo sa. C'è dietro di me, quando vedo le opere fatte prima, c'è un pensiero razionale che è quello di grande critica. Quindi anche questo è la continuità del pensiero, no? Non fermarsi. C'è un progetto fatto, depositato, prende il suo destino. Ma anche ti fa venire fuori altri pensieri. La lontananza certe volte aiuta, oppure la pressione del lavoro ti aiuta. Cioè, è molto
È difficile per me dire tutto

questo, ma io so che insomma, bisogna essere razionali per cercare di mettere ordine nelle cose, ma che, come dire, le sorgenti di apprendimento sono continue, continue, continue. Ma è molto difficile per delle ragioni che si sono, come dire, anche depositate, che basta il sollevarle per scoprire delle cose anche non magnifiche. E allora, dopo un anno, ho dovuto dire di no, ho dovuto dire basta, perché non mi tornavano i conti, come si dice, non riuscivo a essere libera, ma avevo delle depositi preesistenti che assumevano sempre un carico di immobilità. Ora, essere immobili proprio con una vita sola che abbiamo mi pare non giusto. Allora, il Museo di San Francisco è stato un concorso ad inviti che loro hanno fatto e poi ho vinto io. Abbiamo cominciato, sono 3 anni. C'è una parte che è un edificio nel Civic Center, che è un edificio dei Beaux-Arts, e poi un'ala nuova. E lì si va avanti per tappe, e tappe perché è un museo municipale, ma però, come avviene quasi sempre in America, le donazioni dei privati, cioè come una fondazione di donors, dà le possibilità di queste fasi successive anche. È un edificio non bello. Loro mi hanno dato questa possibilità di farlo sull'avventura di Orsay. Cioè, sa, è capace di mettere insieme una cosa antica con una cosa contemporanea. Il museo deve essere contemporaneo, quindi non in stile, ma per scontro addirittura, no? E questo è risultato nel progetto e quindi stiamo, come dire, vado lunedì a vedere il cantiere, ecco. Il progetto è finito, salvo delle piccole cose, perché durante il cantiere anche possono avvenire, soprattutto quando si lavora in edifici vecchi o antichi da restaurare, possono venire fuori delle cose non risapute. Ma la cosa più entusiasmante è stata questa, che un gruppo di italiani del CNR, i sismologi, quelli che vanno, sono andati a Kobe e a San Francisco per gli ultimi terremoti. Allora hanno scoperto queste nuove fondazioni di San Francisco e lì a studiarle, a fotografarle, sono andate, hanno girato un film e così. Sono tornati, dice, ah, San Francisco, sì, e qualcuno gli dice, ma guarda che Gaolenti che se lo sta facendo. Oh, hanno telefonato così. Ma invece, io ho detto, non solo siete ingegneri in maniera tale che non chiedete neanche il nome dell'architetto che lo sta facendo, e questa è vergogna. Ma poi questo problema è così speciale che è tipico degli studiosi di ingegneria antisismica, no? Quindi perché io assumo questo valore? Io osservo questa cosa, non l'ho inventata io, perché ci sono dei rocchetti grossi così, 2 metri, con una molla interna che fanno, bilanciano questo movimento, e ogni pilastro è poggiato su questo cilindro che fa così, con un carrello che fa così e così. Quindi si crea una struttura intera, come un grande blocco di pietra, tutto legato sopra e così, e lo si fa funzionare in maniera omogenea, no? E che quindi va a accompagnare il terremoto invece che opporsi. E questa è un'invenzione che a Kobe poi hanno visto risolta in un altro modo, ma sempre con questo senso di accompagnare l'edificio nel movimento creato dal terremoto. Quindi è magnifico, io mi diverto.

L'avventura era che c'era un curatore, un direttore del Museo d'Arte Moderna, Dominique Bozot, che purtroppo dopo è morto, che era un grande della storia dell'arte moderna, insomma dall'oggettività fino al contemporaneo. E aveva in un certo senso rifiutato quella flessibilità che sembrava avere il Centre Pompidou. Centre Pompidou nasce da un concetto di flessibilità, dove in uno spazio, ogni piano di 10.000 metri quadri, si poteva fare quello che si voleva. Questo concetto di flessibilità spinto al massimo dava dei problemi ai curatori, perché ogni volta che volevano cambiare la posizione di un quadro così, dovevano cambiare il pannello, mettere il quadro, mettere un nuovo binario, rimandare le luci, quindi era un lavoro. Allora mi è stato chiesto espressamente da Dominique Bozot di fare delle sale dove l'illuminazione non fosse diretta ai quadri, ma fosse diretta a tutte le pareti, no? In maniera che loro toglievano un quadro e mettevano un altro, ricevevano bene la luce ugualmente. E poi volevano il massimo dell'altezza, e allora il Centre Pompidou, che è magnifico da un punto di vista, cioè Renzo Piano ha fatto una cosa di cui si parla sempre perché è stata emblematica in una città come Parigi, eccetera, però c'era, come dire, non era un riuso, era come dire, una trasformazione di sensibilità e di lavoro interno dei conservatori. E così insieme l'abbiamo fatto, per esempio dei suggerimenti, non solo voglio vedere un quadro direttamente su una parete, bene, come ovvio che sia, ma voglio anche avere delle prospettive laterali perché voglio vedere quell'altro quadro e quell'altro quadro ancora, in modo che si incateni un processo di relazioni dentro il museo. E questo l'abbiamo fatto, ecco. Ma è stata proprio la volontà di Dominique Bozot a volere questo. A me per certi anni è piaciuto molto far teatro. Allora, che cos'è la differenza tra architettura e teatro? Che il teatro ha un testo letterario oppure un testo musicale, no? Al quale ci si deve riferire. Allora, le condizioni potrebbero essere analoghe alla ricerca invece di quel luogo, di quella situazione, di quella ricerca. Però il teatro è più ricco. Perché sono dei testi importanti, cioè lavorare su un testo di Hofmannsthal o lavorare su una musica di Rossini piuttosto che di Strauss, ricevi proprio delle culture differenti e quindi cosa che l'architettura non sempre ti permette. Perché anche studiare l'architettura del passato non sempre, certo se uno è studioso, che ne so, dell'architettura romana, sa tutto sull'architettura romana, ma un testo musicale ti dà qualche cosa che qualche volta anche che devi depositare in qualche modo in una maniera spaziale e non decorativa nella scena, no? Allora questo è molto curioso e a me è servito molto, faccio sempre un esempio che è anche banale, ma una porta a teatro non è una porta come in architettura. Una porta a teatro vuol dire il dentro e il fuori, vuol dire il limite, vuol dire la continuità, il tempo che non si rompe. In architettura la porta è un passaggio tra una stanza e l'altra, o tra l'esterno e l'interno. Quindi a meno di. Col teatro ho imparato a capire che le porte non sono più così schematicamente definite, ma hanno delle ricchezze che si possono introdurre anche nell'architettura. Beh, la collaborazione con Luca, intanto gli vorrò sempre bene perché mi ha dato l'occasione di far teatro e farlo con lui. Quindi per quello sono andata avanti anche abbastanza, perché poi io voglio fare architettura, non voglio fare teatro, ma come dicevo è un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo, ma perché c'era anche la sua alta qualità di teatrante, no? Cioè, magari ho lavorato anche con Costa Gavras, sapete, no? Il regista di cinema, ha fatto

Abbiamo fatto a Napoli una cosa insieme e lui è anche un uomo straordinario e ho voluto provare anche con lui per vedere un po' le differenze, ma cioè, voglio dire, lui è più uno del cinema che del teatro. Si sentiva proprio, però è stato molto divertente anche con lui. Ma quello che voglio dire è che con Ronconi mi è toccato il meglio. Io ho dei momenti di difficoltà oggi, perché c'è un senso della trasformazione molto forte, ma nello stesso tempo si lavora troppo per come sono fatta io, sull'effimero, no? Allora, o sull'altamente simbolico, cioè voglio dire, il museo di Bilbao, di Frank Gehry, è un monumento magnifico, ha trasformato la città di Bilbao, 1,5 milioni di visitatori all'anno, cioè un grande. Però, ecco, bisogna tener conto e dirlo che non è un museo, è una galleria di esposizioni temporanee. Questo va detto, perché se oggi l'arte è frammentaria, dovrà avere nuovi spazi. Ma se un museo invece deve raccogliere delle collezioni con un certo ritmo, una certa magari cronologia o scelta geografica, o qualunque scelta, deve poter operare creando delle continuità spaziali che sono, come dire, poi la tipologia dei musei antichi, cioè come il Louvre, come gli Uffizi, come il Vaticano, cioè perché ci sono delle collezioni, quindi sono dei musei, mentre gli altri esperimenti sono per mostre estemporanee. Ci sono degli esempi molto, come dire, chiari. Si fa un concorso in Italia, si vince e può essere benissimo al 90% che non si faccia niente. Si fa un concorso in altri paesi, si vince e quella cosa viene fatta. Cioè, questo è come dire, è la verità. E quindi capite che, cioè, voglio dire, ogni cosa in Italia non si crea la continuità. Cambiano i governi. E un'opera pubblica così dovrebbe essere continuata. Invece si vedono delle strade che sono fermate, no? Le abbiamo viste. Quando io dico i mestieri artistici, tra virgolette, e l'architettura ha una componente forte di questo, dipende solo dalla passione che tu hai, no? Allora, la passione come si manifesta? Con la testa dura, la continuità di lavoro, non sentire le fatiche, andare avanti, pensare, leggere. Cioè vuol dire una complessità di cose che sono quelle che formano la tua persona poi, no? E allora lì ecco che c'è un richiamo della foresta, ma che hai anche autogenerato. Capisci? Se io non avessi più letto un libro, se non avessi più sentito una musica, se non avessi più visto delle mostre di pittura, sarei niente, anche come architetto, anche se avessi fatto solo il lavoro d'architettura, leggendo solo libri d'architettura, sono sicura di questo. Io credo di essere privilegiata, perché proprio per questo rapporto di passione col mio lavoro, perché quello che dà augurare a tutti, ai giovani, è di fare il mestiere che gli piace. Perché il lavoro è poi la base della nostra esistenza. E allora se sono privilegiata, continuo, non so, no? Vediamo. Io ho una nipote che si è iscritta ad architettura a Roma e l'attitudine è di non dire niente, perché io non credo tanto che. Insomma, la formazione è individuale. Certo, sono le materie tecniche, il disegno, le prospettive, e poi osservare uno stile piuttosto che un altro, sono importanti.

tantissimo, questa è la scuola, ma la formazione non può essere che individuale, ognuno se la deve cercare da solo e molto spesso si dice che fatica, ma per fare un lavoro bene bisogna far fatica e neanche dirlo, no? Non dirlo tanto, ecco. Diciamo che io non sono un filosofo, però anche leggo libri di filosofia. Io non sono un musicista, però sento i concerti, ho amici, come dire, grandi musicisti. Poi non dipingo, non faccio arte, però ho amici e vado a vedere le mostre d'arte. Allora, che cosa c'è bisogno nel pensiero umano? Non di avere, come dire, un chiodo fisso. Cioè non avere, perché quello diventa luogo comune, no? Ma avere un sistema di relazione, una capacità di mettere in relazione tutte le cose, per me nel depositarli un'architettura, per un filosofo nel depositare questa cosa in un libro e così via, ma se si ha un sistema di relazioni credo che si è fottuti.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: nazione.
1: Un pezzo di storia d'Italia, un percorso da fare insieme, un titolo emblematico. Ponti italiani del Novecento, un secolo di storia tra tradizione e innovazione. Il Novecento è un secolo particolare per l'Italia, è un secolo travagliato, è un secolo però che attraverso i ponti può essere scandito in momenti diversi. Ma consentitemi prima di iniziare di farvi un piccolo racconto. Il ponte, l'uomo e il suo vivere. Il pensiero vola, il bacio suggella, il ponte unisce, l'amore fa vivere, il sogno esalta, il fare appaga, pensare al passato rafforza, guardare avanti è essere. Pensieri pontificali che vengono da Roma, città eterna, là dove eterni sanno essere i ponti della vita. Così nello spirito, così nel cuore, sempre pulsante, il vero ponte tra l'uomo e il suo vivere. Con questi brevi pensieri poetici iniziamo un percorso comune che ci condurrà a partire dai primi del Novecento fino ai primi di questo secolo. Seguitemi. I pionieri dell'ingegneria strutturale. È un momento epico questo, siamo nei primi del Novecento, il cemento armato si affaccia all'Italia in un modo quasi rocambolesco. Cominciamo con la prima immagine, siamo nel 1902 a Torino. Perché Torino? Perché a Torino viene fondata la parte italiana della grande impresa commerciale sul cemento armato fondata da Enebic. Enebic è un grande personaggio, un belga, che ha costruito una multinazionale. In Italia si fa rappresentare dall'ingegner Porcheddu. L'ingegner Porcheddu, titolare quindi di questa impresa, è assistente di Camillo Guidi. Un soggetto particolarmente interessante perché assieme a Porcheddu troviamo in Italia alcuni soggetti che trattano il cemento armato nel pionierismo più totale. Vi faccio vedere adesso alcune immagini in successione di ponti particolari, ponti che ancora si vede mimano il ponte in muratura, ancorché estremamente ribassati. Vedete ancora queste modanature? Qui addirittura abbiamo delle problematiche costruttive elevate perché l'obliquità dell'arco rende difficile la casseratura. Un altro passaggio, questo ponte su Via della Cigna, sempre a Torino, qualche anno dopo. Cominciamo a vedere delle strutture un pochino più essenziali, più pulite, ma che ancora mimano il sistema della muratura. Velocemente passiamo ad Arturo Danusso. Arturo Danusso è il capo dell'ufficio tecnico della impresa Porcheddu, è un personaggio straordinario. Dopo pochi anni diventerà titolare della cattedra di scienza delle costruzioni al Politecnico di Milano e ivi fondatore della locale scuola. Qui vediamo il ponte di Calvene, è un ponte piccolino, sono 37 metri, però osservate nelle sue caratteristiche, è una trave ad inerzia variabile, incastrata alle estremità, è un oggetto molto particolare. Ricordiamo che la prima normativa sul cemento armato è proprio degli anni 1907-1908, quindi siamo a un pionierismo totale del fare. Di questo ponte di Calvene vi faccio vedere la sistemazione recente che in qualche modo ha svilito l'impostazione iniziale, soprattutto perché, come vedete, questi parapetti sono un pochino invasivi, quasi tagliano la silhouette molto esile, molto snella di questo oggetto particolare. Qui veramente abbiamo l'essenzialità del cemento armato che negli albori mostra una grandiosità che sarà poi realizzata attraverso questo grandissimo, immenso, favoloso ponte Risorgimento, che a Roma per molti anni costituisce il record mondiale delle strutture in cemento armato, 100 metri di luce, realizzato nel 1910-1911 con una volontà ferrea da parte di chi ha commissionato l'oggetto e che ancora oggi stupisce per la sua bellezza, per la sua intrinseca essenzialità. Una essenzialità che viene in qualche modo resa decorativa, decorata, come si vede in queste immagini, in cui alcune modanature mimano un neoclassicismo abbastanza preciso. C'è ancora questo manierismo di tipo, come dire, architettonico,

che permea l'insieme delle architetture strutturali degli ingegneri più importanti. Ma di questo ponte vi voglio far vedere anche il momento del collaudo con il sottostante sistema delle centinature, quelle centinature che costituiscono il monte costruttivo forte, questa esecuzione importante sulla quale si deve poi realizzare l'opera. Andiamo avanti con la nostra storia e passiamo a Padova, la mia città natale. Qui opera in quegli anni Alessandro Peritti, un ingegnere comunale di straordinaria rilevanza, capace di architetture significative. Questo suo Ponte del Popolo, ancora di quegli anni, 1908, è un momento significativo della storia del cemento armato. Andiamo avanti. Ancora di Alessandro Peretti, un paio d'anni dopo, un ponte più essenziale, quasi spartano come si vede, in cui l'arco in cemento armato è sovrastato da delle modanature, dalle timpanature di muratura, abbastanza esili. Si vede chiaramente la funzionalità però che ha una sua poesia, la poesia dell'essenzialità. Ancora l'Alessandro Peretti, qui torniamo all'essenzialità ancora più forte, perché? Perché vediamo l'arcata in calcestruzzo, i setti verticali e ancora il parapetto, quel parapetto che oggi non sarebbe più a norma, ma che tanta suggestione dà attraverso questi suoi montantini in pietra, che in realtà è un calcestruzzo mimetizzato, e delle superfici trattate con il ferro battuto, che in qualche modo dà anche un senso di arte a questo sistema. Passiamo ad un altro soggetto, Attilio Muggia. Attilio Muggia, insieme con Landini, è un assistente di Silvio Canevazzi, altro grande progettista, studioso del cemento armato, assieme al Camillo Guidi che ho citato precedentemente. Questi operano su Bologna. Siamo a Monte Castello, è un ponte del 1914. Per chi ha un po' di dimestichezza con i grandi ponti ad arco dell'Europa, si accorge che qui ci troviamo di fronte a un vero e proprio miracolo. 15 anni prima di Mörsch e di Freycinet, troviamo qui un'opera massiccia ma nello stesso tempo elegante, forte e maestosa, in cui la declinazione dell'arco è portata al suo massimo splendore. Andiamo avanti, ritorniamo al Danusso con un'opera molto simile a quella che abbiamo visto precedentemente, però questa volta all'arco molto ribassato, gli elementi montanti molto sottili ed esili. Siamo attorno al 1913, ci avviciniamo alla Prima Guerra Mondiale. Questo Arturo Danusso lo ritroveremo successivamente, anche immediatamente dopo la guerra. Quelli sono gli anni nei quali vince la cattedra, a partire proprio dalla sua grande capacità di costruttore. E arriviamo a questo passaggio. Naturalmente i 4 o 5 anni della guerra e del dopoguerra scandiscono un momento difficile per l'Italia e quindi è attorno è il 1919-1920 che si riprende a ricostruire. Questa immagine che poi riprenderemo è quella del Ponte della Vittoria a Belluno, ancora oggi opera straordinaria che scandisce la temporalità e la logica del fiume Piave. Bene, l'Arturo Danusso ce lo ritroviamo qui a Ponte della Vittoria a Cremeno, siamo nel 1922, qui le arcate diventano più esili, non sono più piene, non sono massicce, si essenzializzano in qualche modo, danno l'indicazione della membratura che opera direttamente nella sua essenzialità. Anche gli elementi verticali sono molto sottili, cose che oggi non potrebbero essere più consentite. Ma fatemi vedere un momentino con voi e percorrere questo cammino, il cammino del fare, il cammino che fa vedere che per realizzare queste opere l'ingegno non si limita alla conclusione, ma opera direttamente nell'elemento forte della sua fase costruttiva. Nella fase costruttiva si misura la genialità, la capacità di declinare un modo di costruire, perché il ponte non è un atto di creazione, è un atto di evoluzione. E in questa bellezza delle centine troviamo il sentire dell'ingegnere colto. Ancora qualche elemento insieme con la costruzione, questo è un ponte di Luigi Santarella. Santarella è molto famoso non tanto in questo periodo, ma per chi mi ha preceduto, perché era un grande trattatista. Santarella Miozzi, poi è un libro bellissimo, Ponti italiani in cemento armato. Santarella ha costruito pochi ponti, però tutti scanditi da una grande forza. Andiamo avanti, ancora questo Arturo Danusso che è incombente, perché? Perché in quel momento è il punto di riferimento nazionale, è poco conosciuto all'estero, ma secondo me meritevole di un po' di

posto al sole nella storia dell'ingegneria, non solo italiana ma internazionale. Qui abbiamo un ponte vicino a Lucca, è del 1932, ancora una volta decliniamo l'arco con i suoi elementi forti, ne vediamo una bellezza intrinseca, è un'architettura strutturale di tutta evidenza. Ancora le fasi costruttive che sono importanti, queste centine, questi elementi che sostengono e a loro volta sono sostenuti successivamente, che fanno parte dell'insieme, un risultato finale di tutta eccellenza che ci porta a dire che l'ingegno tecnico è qualcosa che appartiene all'uomo per il suo declinare nella costruzione. L'Eugenio Miozzi del Ponte della Vittoria, quello che abbiamo visto all'inizio, Ponte della Vittoria, bellissimo oggetto, come vedete qui, ancora oggi assolutamente intonso con qualche piccolo macchiaggio, rimane un punto di riferimento. Eugenio Miozzi, un grande ingegnere, un ingegnere veneto che tra il 20 e il 30 ha costruito decine e decine di ponti nel Triveneto, fino a diventare il capo dell'ufficio tecnico del Comune di Venezia, laddove in quei momenti, con questa esperienza che vediamo qui ancora, con qualche immagine un po' della storia di questo oggetto, queste immagini bianco e nero così suggestive, così belle, che ti fanno pensare anche all'opera d'arte rappresentata in modo artistico. Bene, dicevamo di Miozzi, Miozzi è l'autore del Ponte della Libertà, allora Ponte Littorio, 4 chilometri realizzati in 21 mesi, un record assoluto che ha scandito la storia dell'ingegneria anche nelle fasi costruttive, nella quantità oltre che nella qualità. Non entro tanto nel dettaglio, però mi piace farvi vedere qualche immagine storica presa dall'archivio. L'archivio Miozzi si trova nella mia università, presso l'archivio progetti dell'Università IUAV di Venezia, laddove noi vediamo questa operosità, siamo verso la fine degli anni 20, inizio dell'anno 30, degli anni 30, dove questo insieme di archi viene posizionato su delle barche e poi spostate. Ecco perché l'industrializzazione si è determinata in modo così, così veloce. Ma del Miozzi vale la pena di ricordare, visto che la mia città universitaria è Venezia, il ponte dell'Accademia. 1932, nato provvisorio, ma come spesso succede in Italia, non c'è nulla di più definitivo del provvisorio. Ancora oggi siamo nella condizione di avere questo oggetto che non può essere modificato. Questo oggetto ha avuto un travaglio ad un certo momento, circa nel 1985 è stato rivisitato, era un ponte in legno, è stato trasformato in un ponte in acciaio, rivestito in legno, molto discutibile come soluzione, però certamente ormai fa parte dell'immaginario collettivo di questa città meravigliosa. Ancora una volta mi piace farvi vedere alcune immagini di repertorio, il percorso, quasi una prova di carico, fatto attraverso la folla. Oggi il veneziano non potrebbe più fare a meno del ponte dell'Accademia ed è inimmaginabile sostituirlo. Ma di Eugenio Miozzi voglio farvi vedere, essendo ancora una volta veneziano, questo meraviglioso oggetto che richiama i ponti di Peronet nel Settecento verso Parigi. Questo è il Ponte degli Scalzi, è un'opera bellissima in cui il percorso pedonale ti fa pensare a qualcosa di aereo, è un percorso che ti porta verso l'alto. Si chiama degli Scalzi perché c'era una chiesa degli Scalzi e ancora oggi con questa immagine, come la vedete, scandita attraverso gli elementi verticali in legno che rappresentano la venezianità. Qualche immagine di repertorio anche qui della parte storica, compreso il varo delle centine, come vedete nell'immagine a sinistra, che fa capire come l'ingegno costruttivo sia una delle caratteristiche fondamentali. Qualche tempo fa di Eugenio Miozzi abbiamo fatto una mostra per la presentazione del suo archivio e io ne ho curato alcune parti e ho chiamato Eugenio Miozzi l'ingegno tecnico. Forse questo dice più di quanto si possa immaginare. Ancora Eugenio Miozzi, Ponte Papadopoli, è un ponticello, sono ponticelli graziosi, quasi dei gioiellini incastonati in questa meravigliosa città, il Rio Novo, scandito con uno scavo forse anche un pochino azzardato, ma per l'epoca era possibile, siamo sempre negli anni 30, vedete anche qualche immagine durante la fase costruttiva. Questo Ponte Papadopoli mi è caro, perché per arrivare alla sede principale della mia università a Tolentini bisogna percorrerlo, e percorrendolo si percorre un pezzo della storia, non solo di Venezia, ma dell'intera Italia pontificale. Arrivo ad un soggetto molto particolare, Giulio Kral, non è così conosciuto come meriterebbe, lui era il capo dell'ufficio tecnico di un'impresa famosa all'epoca, l'impresa Ferrobeton, che ha avuto poi dei travagli, anche delle vicissitudini economiche.

Giulio Krall attraversa il secondo, cioè il primo dopoguerra e il secondo dopoguerra, attraverso queste opere che lui realizza. Ma teniamo presente che Giulio Krall era allo stesso tempo un grande accademico, uno studioso di meccanica delle vibrazioni, quindi un soggetto che oltre al fare sapeva, approfondiva, e tutte le sue problematiche erano scandite da una grande capacità teorica, cui si accompagnava naturalmente la volontà di realizzare, perché la realizzazione, ricordiamo, a quell'epoca era molto spesso legata nella indissolubilità del progetto e della costruzione, cioè il progettista era ingaggiato dalla stessa impresa. Qui vediamo un'opera tutto sommato abbastanza semplice per i suoi anni, ma sono opere essenziali, opere che danno il minimo strutturale attraverso il minore impatto della quantità di materia impiegata. Ancora di Giulio Krall, un ponte romano, un ponte che è particolarmente interessante perché nella sua chiave ha uno spessore ridottissimo. Anche qui è un modo di interpretare il cemento armato di grande forza. Siamo tra gli anni 30 e gli anni 40, ci ha messo un po' di tempo a realizzarlo. Richiama un pochino il ponte Risorgimento di cui avevamo visto prima le immagini, anche se è di minori dimensioni, però è altrettanto audace nella sua forza espressiva e nella sua esilità. Questa volta passiamo al Giulio Krall che richiama un pochino il Danusso di prima. Si tratta di un ponte di una certa rilevanza, siamo sul Biedano, Viterbo, siamo nel 1937, sono gli anni del trionfo della costruzione. Ricordiamo che l'epoca fascista è stata scandita da un'architettura molto forte e di una ingegneria altrettanto forte di cui si sta parlando in questi anni, in una rivisitazione doverosa quanto ritardata. Passiamo quindi a questo punto, come vedete è un volo d'uccello, una cosa molto veloce, ma è per darvi delle suggestioni di che cos'è l'Italia pontificale in un secolo. Siamo a questo punto immediatamente dopo guerra e questa immagine che riprenderemo successivamente è quella di uno dei ponti più interessanti che abbiamo in Italia, il ponte sull'Aglio per l'autostrada del Sole, realizzata da Guido Oberti. Giulio Krall, qui ve lo faccio vedere perché questa immagine è il simbolo in qualche modo del passato. Vedete lo sfondo che ha un ponte ad arco molto interessante e nella prima parte invece vediamo come si è evoluto immediatamente dopo la guerra il sistema costruttivo. Non più l'arco ma la trave a sezione variabile in cui il sistema costruttivo è cambiato, bisognava velocizzare, bisognava realizzare delle opere forse meno impattanti da un punto di vista della qualità estetica ma molto essenziali e molto operative. Torniamo a Krall, questo ponte di mezzo sull'Arno, siamo a Pisa, è un'opera molto particolare, difficile da risolvere perché si doveva incastonare sull'Arno tra le due rive scandite della muratura e vedete tutto sommato nella sua essenzialità che ben si contestualizza. In fondo le grandi opere di ingegneria sono anche grandi opere di architettura e grandi opere del paesaggio. Se andiamo avanti andiamo qui a vedere un ponte, ne hanno fatti decine. Sono ponti essenziali, molto proprio ridotti all'osso, un arco, gli elementi che sostengono è una via cosiddetta inferiore, va all'essenziale, bisognava ricostruire velocemente, non c'era tempo, soprattutto non c'erano soldi, ma c'era una grande volontà e questa volontà espressivamente è indicata da questo oggetto, ripeto, ce ne sono decine di altri. Oggi a malapena riusciamo a riconoscerli, perché? Perché nella cosiddetta messa a norme siamo costretti a violentarli. Non vi faccio vedere alcuni esiti perché sono da mettersi le mani nei capelli. Io penso che bisogna avere la cura di questi oggetti, come si deve avere cura e rispetto degli vecchi. Ancora di Giulio Krall, guardate questo oggetto che è particolare, non è una grandissima cosa, però ha questi controventi a cappa molto interessanti, che danno una scansione molto molto efficace nell'attraversamento, questi due archi inclinati che in qualche modo scandiscono la grande forza dell'essere anche strutturalmente efficaci. E qui vi faccio vedere un oggetto non bello, ma che costituisce un record, è il primo ponte in cemento armato precompresso fatto in Italia. Siamo nel 1949, fa parte di un complesso molto interessante, irriguo da un lato e di energia elettrica dall'alto, siamo vicino sulla valle del Cadore e qui vedete le immagini storiche e qui vi faccio vedere invece il ponte come si trova oggi, incastonato in un ambiente particolarmente bello,
a distanza di tanti anni è ancora lì, con qualche piccolo acciacco, però certamente un pionierismo di cui bisogna dare atto all'impresa costruttrice all'epoca, che è stata oggetto, diciamo, anche di controlli da parte della più grande forza intellettuale.

Riccardo Morandi. E qui vi faccio vedere Riccardo Morandi meno noto, perché siamo sullo Storms River, siamo in Sudafrica. Riccardo Morandi è il seguito delle imprese italiane che all'epoca sono le prime al mondo per la costruzione. Vedete sotto come viene realizzata quest'opera, un'opera particolarissima, molto interessante, in cui gli elementi verticali in realtà si inclinano, rafforzando architettonicamente questa arcata nella sua relazione con l'impalcato. Andiamo avanti. E vediamo come Riccardo Morandi riesce a scandire la progettualità anche da un punto di vista della prefabbricazione. Una bellissima arcata che, come vedete, ha anche la forma della parabola. La parabola è straordinariamente interessante, non solo da un punto di vista geometrico, ma anche da un punto di vista statico, che poi accoglie in sé degli elementi prefabbricati di cui vediamo in questa fase una parte dell'elemento costruttivo. La forza di questo arco non ha bisogno di commenti. Ancora un'altra immagine di questo oggetto, sempre di carattere storico, siamo attorno agli anni 60, inizi degli anni 60, è l'epoca nella quale c'è il trionfo delle autostrade, dove c'è il cimento più forte di tutti i grandi progettisti, è una rincorsa continua a migliorare se stessi, con la voglia di fare. Riprendo questo tema dell'arco attraverso il primo elemento storico, questo è un arco flessibile irrigidito progettato da Adriano Galli, storico personaggio, fondatore della scuola di Napoli, che costruisce questo ponte sul Corace, siamo vicino a Catanzaro, a Gimigliano, negli anni 54-55. Un'opera strepitosa che ha subito l'onta del tempo e che in questo momento è soggetta a cure amorose perché va riabilitato. Ancora di Adriano Galli vi faccio vedere questo ponte sul Flu Mendoza, siamo attorno agli stessi anni, in cui però l'elemento che caratterizza di più, oltre all'impalcato a geometria variabile, sono queste pile che si ergono con delle lame. Perché? Perché la continuità esigeva la necessità di determinare delle rigidezze contenute in modo che gli spostamenti fossero accettabili. Quindi struttura, architettura, verità storica, verità architettonica, verità strutturale. Tutto questo in una sintesi, cioè un'opera di architettura strutturale, l'ingegno tecnico che si fa realtà. E che dire di questo ponte tubo sulla Casilina? Osservate la bellezza di quei sostegni, questi anelli che in qualche modo coronano il tubo e ne fanno veramente un'opera di design. Potrebbe benissimo essere in scala più piccola un elemento che sta nei nostri tavoli. Il Riccardo Morandi più noto, eccolo qui, questo è il ponte Maracaibo, siamo attorno alla fine degli anni 50, primi anni 60, è un ponte forte, un ponte quasi gigantesco in cui la declinazione del sostegno avviene attraverso la triangolazione, trazione e compressione molto chiara, un'opera difficile, maestosa, che ha fatto la storia dei ponti, è un'innovazione totale. Di questa innovazione vi faccio poi vedere elementi aggiuntivi, perché? Perché in quei momenti siamo nel passaggio tra la parte, come dire, della industrializzazione e la parte tradizionale. Qui vediamo nelle autostrade del sole la realizzazione di un viadotto con i suoi elementi di sostegno, delle centine, come vedete, importanti. E sotto a destra vedete la prova di carico. Ve la faccio vedere perché allora la prova di carico si faceva veramente con i carri armati. Le file di carico previste da norma prevedevano proprio il cemento armato caricato attraverso i carri armati. Questa maestosità della forza della costruzione, la poesia della centina, ecco, vedete che insisto molto su questo aspetto, ma vi insisto a maggior ragione. Perché? Perché la fase costruttiva è forse più importante di quella finale dell'opera realizzata. Ancora richiamo Kral, questo è un doppio arco, tra l'altro con una inclinazione, quindi con delle direzioni variabili, costruzioni particolari, vedete sotto le fasi realizzative e l'opera finita nella parte di sopra, tutte essenziali, tutte scandite proprio da una dimensione della quantità di materiale ridotta al minimo. Kral, ricordiamo, era e lavorava per l'impresa. Ancora qualche fase costruttiva sulla quale non voglio soffermarmi come commento perché parla da sé. Certo, fa un po', come dire, sorridere rispetto alla necessità che abbiamo oggi di valutare la sicurezza degli operai. Questa sicurezza che naturalmente oggi giustamente viene messa in prima fila. Però
Guido Berti, il viadotto sul torrente Aglio, è quello sul quale abbiamo iniziato.

Iniziato questa seconda parte del nostro percorso, è un ponte bellissimo, un ponte in cui vedete che la centina è l'elemento dominante, è la maestà, la maestosità del fare attraverso questa grande nuvola che si percepisce attraverso questi singoli nodi. È il momento nel quale il sistema tubolare viene come dire, considerato da un punto di vista scientifico. Da questo si determina il centro studi sulle costruzioni metalliche fondato a Pisa, da un personaggio di grande rilevanza, Letterio Donato, di cui non vi faccio vedere nulla, ma che ha fatto parecchie cose. Qualche dettaglio. Anche qui mi piace raccontarvi attraverso le immagini la poesia di questi passaggi. La foto attraverso le due arcate contigue, che tra l'altro hanno consentito anche un risparmio economico, perché il gioco delle centine è stato utilizzato ben due volte con una semplice traslazione di pochi metri da una parte all'altra, facendo guadagnare in tempo e in denaro. Luigi Stabilini è un grande professore del Politecnico di Milano, assieme a Mario Caironi, che è una persona straordinaria, tuttora vivente. Ha costruito quest'opera più statica che geometrica, se mi consentite, perché è la scansione dell'arco attraverso le sue spezzate. In realtà così dovrebbe essere da un punto di vista della statica, perché la scomposizione delle forze richiama il rettilineo, però indiscutibilmente perde di forza rispetto all'arcata. Comunque è un ponte di straordinaria rilevanza anche per l'esilità delle membrature in gioco. Carlo Cestelli Guidi. Noi faccio vedere molte cose di Cestelli Guidi, è una persona straordinaria, ha dato molto anche alla scuola di architettura, è stato per molti anni professore alla facoltà di architettura Valle Giulia a Roma ed è un realizzatore di ponti straordinario, un soggetto che a mio avviso non ha avuto quella risonanza che meriterebbe oggi, ma gliela stiamo dando. Andiamo avanti con qualche altra immagine, come vedete riunisco insieme la costruzione e l'oggetto finito, perché mi piace far vedere questo atto di evoluzione darwiniana e su questo molto possiamo dire. Arriviamo a Silvano Zorzi, persona straordinaria, forse l'ultimo dei grandi personaggi che hanno fatto la storia dei ponti del secondo dopoguerra, e qui lo vediamo in alcune immagini di questo ponte ad arco con la spezzata, con gli elementi prefabbricati che camminano. Lui sostituisce quindi i piedritti con elementi che vengono sostenuti da un arco, quindi molto forte, la geometria che si fa statica e si fa architettura. E torniamo a Riccardo Morandi, forse il più bello, il più interessante, il più forte che noi possiamo immaginare. Siamo sul Fiumarella, è un ponte notissimo, forse uno dei più bei ponti italiani, è scandito da questo arco strepitoso nella quale la parte terminale si divarica e crea quindi una condizione di radicamento, è come se si aprissero le gambe, se si stabilizzasse, non solo, ma gli elementi, le stilate, anziché essere verticali, sono inclinate, poi vedete quell'elemento di testa che ha una triangolazione, è un rafforzamento del sistema per quanto riguarda i controventi, è una innovazione continua, una bellezza osservarlo. Ecco, anche di questo vi faccio vedere alcune fasi costruttive, sono ormai immagini di repertorio che dovrebbero far parte del repertorio culturale di chiunque si organizza a progettare ponti, perché senza la storia non si fa un passo. Qui vedete qualche altra immagine, queste cose veramente forzate, forzose, ma forti. Non c'è nulla di forzato veramente da dire non è così, no, è così, è la rappresentazione vivente di quello che sa fare l'uomo e poi lo fa. Ancora il Morandi del ponte forse più interessante, non in Italia, questo è a Wadi Kouf, questo è un ponte che io ho percorso sia sopra che sotto, ci vogliono due ore per vederlo da sotto, ma è bellissimo. Siamo alla fine degli anni 60, forse l'ultima opera di una certa rilevanza fatta fuori d'Italia, e la Libia in quel momento è ancora oggetto di luogo interessante per le imprese italiane. E vediamo qua Riccardo Morandi del Polcevera, su questo io non sono molto d'accordo, non mi sembra un'opera particolarmente efficace da un punto di vista paesaggistico, è un po' forzata indiscutibilmente, comunque ormai fa parte del luogo e non ne voglio discutere l'importanza, però fatemi un momentino commentare questo schema, questo tirante puntone che è chiarissimo, non c'è dubbio che il sistema Morandi, non è stato più ripetuto, è un sistema che ha dato origine a situazioni molto molto forti, molto chiare da un punto di vista strutturale.
Torniamo al Silvano Zordi, questo ponte sull'Arno a Incisa, siamo nel 62, vedete

come la scultura del cemento armato dà origine a elementi significativi, anche nel raccordo tra un elemento e l'altro, questi raccordi gestiti attraverso il contorno dell'arco. La forza della realizzazione, qui la vedete, l'arco che sostiene l'elemento che poi deve sostenere l'impalcato. Anche questo è un rincorrersi continuo in cui le modalità costruttive fanno agio sul sistema. Qui vedete la grande forza delle centine, come le vedete, appena spostate. È interessantissimo questo schema perché? Perché dà grande forza al sistema costruttivo. Ancora Silvano Zorzi, in un elemento che abbiamo visto anche prima, qui è interessante perché il suo rispecchiarsi nell'acqua dà origine a un grande occhio, questo grande cerchio. E poi ancora qualche altra immagine. Mi piace ricordare quelle di repertorio, sono immagini che fanno la storia. Attraverso il bianco e nero. E che dire di questo oggetto nella sua essenzialità? Il ponte su tagliamento, forse la cosa più bella che ha fatto Silvano Zorzi, un ponte incastrato alle estremità, molto sottile, supera una luce importante, ha avuto dei problemi enormi. Questa immagine in destra e in sinistra, lo schizzo dello schema, come funziona, mi pare particolarmente interessante. E vi aggiungo anche questo, la testata. La testata come si vede e come è dentro, come leggere l'ossatura portante, l'elemento teso e l'elemento compresso. Una grande forza realizzativa e un grande risultato architettonico. Andiamo avanti, in questo oggetto molto sottile, molto piccolo, però molto ben curato. Siamo sul Tevere a Roma, ormai ci avviciniamo agli anni 70-75, forse l'ultimo momento della grande epopea. Però lasciatemi tornare un momento indietro, a Potenza, andateci, perché questo merita. Questo è il ponte forse più interessante di tutta la storia di 2000 anni di ponti. È un ponte di Sergio Musmeci sul Basento. È un ponte che solo a guardarlo rappresenta qualcosa di innovativo, di totalmente altro rispetto al passato. È un ponte zoomorfo o antropomorfo, se vogliamo. Si tratta di due grandi mani che sorreggono un impalcato, in cui le superfici sono lavorate come delle sculture, incavate, quasi sofferte, come sofferto è stato il momento in cui Sergio Musmeci ha dovuto cimentarsi. Con una difficoltà da un punto di vista progettuale molto elevata, non avendo a disposizione gli strumenti di calcolo che oggi sono di comune utilizzo, dovendo fare praticamente tutto a mano. Però era un genio, era un uomo capace di declinare la scienza e la tecnica delle costruzioni come pochi. Docente nella facoltà di architettura e quindi molto amico di personaggi mitici. Ecco perché Musmeci è famoso. Perché era un grande amico di Bruno Zevi. Ecco perché quindi questo ponte sta nei libri di storia dell'architettura come uno dei momenti più significativi della storia di tutti i tempi. Un ponte difficile da realizzare, un ponte per il quale Musmeci ha sofferto l'indicibile, con i committenti contro, con l'impresa contro, ma la sua pervicacia ha determinato una vera e propria opera d'arte che scandisce il territorio. Potenza è un luogo forse per certi versi quasi anonimo, certamente l'accesso a Potenza attraverso questo ponte è qualcosa di magico, qualcosa di mitico, anche perché Sergio Musmeci aveva immaginato un percorso pedonale che stava al di sotto dell'impalcato e quindi, come dire, questi chiari scuri, i vuoti e i pieni, percorsi da un soggetto che interagisce con l'oggetto e con il luogo esterno, che si guarda e si interroga perché quest'opera è un'opera vera o è un sogno che diventa realtà, tutto questo e anche altro. Il ponte sul Basenzio di Sergi Musmeci rappresenta veramente una pietra miliare, irripetibile e poi veramente non più ripetuta. Richiama i gusci che normalmente si fanno o si facevano nelle coperture, le grandi opere di Nervi per certi versi. Ma lui, docente nella facoltà d'architettura, era capace di integrare il progetto con la costruzione, l'architettura con l'ingegneria, la tecnologia col calcolo. Tutto questo per dire che Musmeci è uno dei più grandi soggetti della storia delle costruzioni italiane. Bene, come si vede, questo ponte emana luce, emana calore, è un ponte che vive, è un ponte che parla, un ponte sul quale ci si può veramente interrogare. È vero? Sì, è vero. E quindi a questo punto forse viene un momento di tristezza nella conclusione di questo percorso che abbiamo fatto insieme, una tristezza che pervade
allorché immaginiamo che questo passato non possa più ripetersi. Forse è vero e forse non è vero. C'è una volontà in questo. Ebbene, da questo punto di vista, consentitemi di raccontarvi un paio di pensieri. Pensieri che rappresentano la verità di se stessi. Quando un velo di tristezza pervade il tuo essere, la stessa idea di ponte ti aiuta a superare d'un balzo vallate scoscese e ponti impetuosi, collegandoti con l'altro da te, che altro non è se non te stesso, come forse ti vorresti. E nel percorrere il ponte ti ricongiungi al tuo essere semplicemente disvelando la verità che è in te, così riconoscendoti per quel che sei, un sogno reale. Il sogno del ponte che si materializza, il momento topico nel quale se stessi vanno in congiunzione con gli altri, altri da sé ma ancora se stessi, un percorso di vita, un percorso di cultura, un modo di essere, un modo di vivere in un mondo da vivere, tutto questo e anche altro è il ponte. E nella storia del ponte c'è la storia dell'uomo, con le sue fatiche, le sue difficoltà, la sua audacia, la sua temerarietà, la sua incoscienza, più o meno concepita, voluta o trattata. In ogni caso, è un segno che nella storia non può morire. E i 2000 anni di ponti che ci separano dal passato romano sono oggi scanditi, purtroppo, da una situazione non così favorevole. Ma noi siamo ottimisti. Attraverso la storia reinterpretiamo noi stessi e attraverso il passato guardiamo al futuro. E il futuro ci dice che i personaggi come Musmeci, come Kral, come Albenga, che non ho citato ma che andava citato fin dall'inizio, come Danusso, come Galli, come tutti coloro che ci hanno preceduto e che sono stati i veri maestri non solo di costruzione e di accademia e di professione, ma soprattutto di vita, perché in ciascuno di questi alberga l'etica del fare, non per se stessi ma per gli altri, perché attraverso l'etica del fare per gli altri si è effettivamente capaci di dare, e nel dare riceviamo tanto, ma tanto, ma tanto di più. Ed è con questo che mi voglio congedare da voi, perché insieme a voi ho percorso una parte della storia dell'uomo. Grazie.

0: competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. La tesi ha per oggetto la progettazione e valutazione di sistemi di intelligenza artificiale per Retrieval Augmented Generation. Vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto, questi sistemi sono anche conosciuti con il loro acronimo RAG e possono essere schematizzati con un meccanismo a tre ingranaggi, come si vede in figura. C'è un modello linguistico generatore della risposta, alimentato da un prompt che, oltre a contenere la domanda, è arricchito da un contesto che gli viene fornito da un altro componente, che è un componente di recupero delle informazioni, che preleva queste informazioni da una base di conoscenza fornita, messa a disposizione dall'utente. L'obiettivo della tesi è quello di progettare e valutare diverse varianti di questi sistemi RAG, che sono qui elencate, da RAG 0 a RAG 5, e che esporrò fra poco. Il compito su cui si misurano questi sistemi è quello classico di domanda-risposta. Si sono costruiti appositamente tre dataset di complessità crescente. Il dataset di tipo A con domande fattuali, chi ha scritto un certo articolo, in quale anno è stato scritto e così via. Il dataset B con domande

che richiedono invece una sintesi di più contenuti, il dataset C è un mix di A e di B. Tutto questo per arrivare a definire una classifica finale dei sistemi più performanti, che vedremo nelle conclusioni. Visti da più da vicino, questi sistemi RAG sono formati da questi blocchi. Fondamentalmente c'è un modello linguistico che deve essere di alte prestazioni, di grandi dimensioni ovviamente, perché deve comprendere il contesto, la domanda e formulare una risposta in linguaggio naturale. L'altro componente fondamentale è il componente di recupero, che deve acquisire la domanda, prelevare i contenuti più rilevanti per la domanda stessa e definire un prompt opportuno da consegnare in ingresso al modello generatore della risposta. Il componente critico che qui si vuole evidenziare all'interno del componente di recupero è un altro modello linguistico, altrettanto importante come il modello generatore, perché è un modello linguistico specializzato per rappresentare i blocchi di testo tramite dei vettori che sono definiti embeddings in uno spazio multidimensionale di significati. In pratica questo altro modello linguistico, che è importantissimo, abilita la ricerca semantica dei contenuti, quindi è essenziale per questo tipo di sistemi. A questo punto ci si può domandare come è possibile valutare l'accuratezza della risposta fornita da un sistema di questo tipo. Nel diagramma di sinistra sono disposti alcuni sistemi di valutazione disponibili lungo due assi. Sull'asse X c'è l'efficacia del sistema, sull'asse Y la sua scalabilità. Sistemi tradizionali di valutazione basate su metriche come blu, rouge e simili hanno una scarsa flessibilità e una bassa correlazione con il giudizio umano, perché mirano troppo a valutare la sintassi del testo e poco la semantica, quindi sono poco adatte in questo caso. In questo lavoro si è quindi deciso di utilizzare un approccio completamente diverso. L'idea di fondo è: siccome i modelli linguistici sono diventati così bravi nel comprendere un testo e nel rispondere alle domande, perché non promuoverli al ruolo di giudici? Cioè, si prende un modello linguistico di alta prestazione e gli si fa fare il giudice di un altro modello linguistico. Questo è l'approccio che è stato utilizzato in questo lavoro. E in particolare si sono scelte tre metriche, qui illustrate: la context relevance, che misura quanto il contesto recuperato è rilevante rispetto alla domanda posta; la groundedness, che misura quanto la risposta è fondata sul contesto; e l'answer relevance, che misura quanto la risposta è rilevante rispetto alla domanda e quindi è allineata alle intenzioni dell'utente. Faccio ora una breve carrellata dei sistemi che sono stati progettati. Il primo è un sistema definito RAG di livello 0 o Large Context. È un sistema particolare, non è un vero e proprio RAG, in quanto il retriever in questo caso fa poco o nulla, si limita a recuperare dei documenti da una base di conoscenza e a passarli per intero nel prompt. Perché cosa succede qui? Recentemente sono emersi sempre più modelli linguistici in grado di accettare un contesto molto largo. E quindi ci si è chiesto: se si passa tutto il documento, come se la cava il modello linguistico nel dare delle risposte? Se la cava abbastanza bene, però ci sono ancora dei problemi evidenziati in alto da questa espressione in inglese needle in a haystack e lost in the middle. Needle in a haystack è il classico ago nel pagliaio, cioè il generatore fatica a trovare una informazione di piccola entità in un testo lungo. Lost in the middle invece si riferisce al fatto che quando l'informazione è all'inizio o alla fine di un documento il generatore la trova con più facilità, se invece nella parte centrale fa più fatica. In effetti i test effettuati su questo tipo di sistema mostrano proprio che per le domande di categoria A, cioè quelle fattuali, quelle che vanno a ricercare proprio l'ago nel pagliaio, il valore della metrica groundedness, che è quella che ci interessa, ha un basso valore. Quindi questo avvalora, diciamo così, queste considerazioni.
In più questi sistemi hanno

0: un costo eccessivo, perché sono, dai test risulta che sono 100 volte più costosi e mostrano una latenza 10 volte maggiore rispetto agli altri sistemi. I sistemi RAG 1, Basic Retrieval, sono i primi sistemi RAG progettati, diciamo, perché contengono un componente di recupero pienamente attivo e funzionante, il cui flusso di lavoro è sintetizzato nella parte sinistra della slide. Quindi il componente di recupero va a prelevare i blocchi di testo più rilevanti per la query e lo fa attraverso una ricerca semantica che utilizza degli algoritmi specializzati, operando su un database vettoriale in cui preventivamente è stata scomposta e archiviata la nostra base di conoscenza. Dopodiché estrae i K blocchi più rilevanti e li presenta al modello generatore della risposta. Nella parte destra si vede un esempio di domanda-risposta di test. In questo caso la cosa interessante è che il modello giudice si accorge che qualcosa non va nella risposta e assegna quei valori delle metriche che vediamo. Diciamo che un cenno a questo sistema RAG 4 che è particolare in quanto fa uso di un grafo della conoscenza costruito a partire dalla base documentale che abbiamo. In pratica qui si vede che costruendo una mappa che comprende i blocchi di testo in cui è stata scomposta la nostra base documentale, che sono quei cerchi rosa, e aggiungendo una serie di triple attraverso delle funzioni di estrazione soggetto, predicato, oggetto, che mettono in evidenza delle relazioni logiche del testo, si può costruire un grafo che funge da mappa per guidare la risposta del modello linguistico. Un altro sistema è il RAG 5, che si avvale invece di un agente, è il sistema più complesso sviluppato e anche questo ha ottenuto dei buoni risultati. La cosa importante qui è che un agente software è in grado di prendere delle decisioni autonome e di utilizzare dei tools. Come tools qui si sono utilizzati alcuni fra i sistemi RAG progettati in precedenza. In pratica l'idea è stata quella di dire: metto a disposizione dell'agente i migliori giocatori nel loro ruolo. Anche questo ha ottenuto delle buone prestazioni. Venendo alle conclusioni, si mostrano qui i risultati ottenuti per le varie categorie di domande. Si è utilizzato un indicatore di sintesi, definito Quality Score, come media geometrica delle metriche di accuratezza, delle tre metriche di accuratezza. Si è usata la media geometrica, non quella semplice, perché si vuole penalizzare di più il caso in cui, se una metrica è difettosa, questo deve abbassare il risultato, diciamo così, della qualità del sistema. Cioè non si vuole che una metrica di alto valore compensi troppo due difettose, perché questo non sarebbe rappresentativo, diciamo così, di una buona risposta del sistema. Come spunti di riflessione si vede che i sistemi RAG 2 sono precisi e affidabili soprattutto per le categorie che prevedono domande di più ampio respiro, la B e la C. I sistemi RAG 4 migliorano molto costruendo dei grafi di qualità. Sistemi RAG 5 ad agente possono beneficiare di tools limitati, sicuramente mostrano il più alto potenziale di sviluppo, ma occorre ben bilanciare i costi e i benefici, perché non sempre la complessità introdotta per essi porta ai benefici sperati. Infine, vediamo due grafici riassuntivi. Sulla sinistra c'è la classifica generale ottenuta mediando i risultati su tutte le categorie di domande e su tutte e tre le metriche di accuratezza, che vede l'affermarsi inequivocabile dei sistemi RAG 4, seguiti dai sistemi RAG 1 e una versione del sistema d'agente RAG 5. Nel grafico di destra, a ragnatela, si vede che considerando le tre metriche di accuratezza e aggiungendo anche la dimensione del costo e della latenza, i sistemi RAG 4 ancora una volta risultano vincitori perché la loro rappresentazione copre l'area maggiore del tracciato.
1: Dottor Nicola Del Rico, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Complimenti.
2: Grazie.
1: Complimenti.
2: Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore. È un programma ideato da Maria Amata Garito e realizzato dall'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I protagonisti sono rifugiati e immigrati di seconda generazione, residenti in Italia, che si raccontano. Ben, stilista e imprenditore.
1: Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano.
0: Taqwa, vignettista.
2: È importante credere nei propri sogni e fare le cose che piacciono fare, una vita piena di speranza.
0: Dev, musicista.
3: La speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane?
0: Amin, attore.
4: Il futuro siamo noi giovani, vedo quelli più giovani di me che stanno avanti. Grazie alla televisione, internet e alla conoscenza del diverso tramite la scuola, che è importante per la formazione di ognuno di noi.
0: Kassim, regista.
5: La vita è bella, dobbiamo prendere il nostro destino e il nostro percorso, aiutare uno l'altro, essere pace e trovare proprio la creatività.
0: Zakaria, reporter.
6: Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace come ho sempre sognato e di realizzare il mio cammino.
0: Fasasi, scultore.
7: Communication is part of me now because I can tell a story with or I can explain all what I saw with my work, with my creativity.
0: Mohammed, fotografo.
8: Le belle cose che vediamo, le grandi cose che vediamo, sono state sempre fatte dalle persone. Secondo me tutte le persone sono importanti.
0: Storie diverse, come i paesi da cui provengono. Da queste storie emerge il loro coraggio, la loro forza e il loro impegno per vivere con successo nella nostra società, ma anche la consapevolezza che solo la conoscenza degli altri aiuta a costruire insieme un futuro di pace. Noi senza confini insieme, per un mondo migliore.
9: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è obbligazioni e società non commandita per azioni. Obbligazioni è una forma di finanziamento delle società per azioni e società non commandita per azioni un nuovo tipo rispetto a quelle che abbiamo già visto delle società di capitali. Argomenti: prestito obbligazionario, rapporto con gli obbligazionisti, obbligazioni convertibili e società in una commandita per azioni. Iniziamo al primo argomento, prestito obbligazionario. È un prestito, ma è un prestito rappresentato da obbligazioni. Spiegherò la particolarità di questo abbinamento: prestito, quindi un finanziamento, un mutuo, con obbligazione, un titolo di credito. Finanziamento della SPA, emissione innovazione, articolo 2438. La società per azioni, come tutte le società, ha bisogno di finanziamenti per svolgere la sua attività. Come sono questi finanziamenti, che sono particolari, dato che si tratta di una società di dimensioni medio-grandi, come sono destinate le società per azioni. Possono emettere nuove azioni, cioè nuove azioni emettere sul mercato, emissione di un prestito obbligazionario, articolo 2410, sempre del Codice Civile. Obbligazione convertibile, articolo 2420 bis, strumenti finanziari partecipativi e non. Vediamo insieme il quadro delle possibilità di finanziamento della società per azioni. Sto parlando di finanziamenti speciali perché poi la società per azioni può rivolgersi al credito rivolgendosi a una banca, però questi sono finanziamenti fatti con una modalità particolare tipica della società per azioni. Emettere nuove azioni con capitale di rischio. Emissione di un prestito obbligazionario con capitale di credito rappresentato però da obbligazioni, cioè da titoli di credito. Obbligazioni convertibili, sono sempre obbligazioni, ma sono obbligazioni che possono trasformarsi in azioni sostanzialmente, sono convertibili in azioni. Infine, strumenti finanziari partecipativi e non, delle operazioni finanziarie particolari che possono dare diritto a partecipare non al capitale, ma la gestione in qualche modo dell'impresa, oppure possono essere titoli, strumenti finanziari senza nessuna partecipazione. Nozione di obbligazione, titoli di credito nominativo al portatore. Come ho detto, le obbligazioni sono dei titoli di credito che rappresentano una quota parte di un prestito, appunto, obbligazionario. E nient'altro che un mutuo, se vogliamo. Come l'impresa può rivolgersi alla società, può rivolgersi a una banca per chiedere un mutuo, così può mettere in prestito obbligazionario e non deve chiedere il mutuo. Emette dei titoli, confidando che questi siano sottoscritti da persone interessate a partecipare a questa operazione particolare, tipica delle società per azioni. Questi titoli di credito possono essere nominativi al portatore, nominativi, nel senso che è un titolo di credito che indica, riporta nello stesso titolo il nome del creditore. Il creditore può trasferirli, ma può trasferirli passandola ad altro soggetto che sarà poi indicato sullo stesso titolo. Per cui c'è sempre l'indicazione nei registri della società di chi è titolare di questa obbligazione. Oppure possono essere titoli al portatore, titoli su cui non è scritto nessun nome di chi ha effettuato il prestito. Ricordo che l'obbligazione è una quota a parte di un prestito complessivo, non è che viene messa in prestito obbligazionario con un'obbligazione. Per ogni prestito obbligazionario sono messe tante obbligazioni. Possono essere al portatore e questi titoli circolano liberamente mediante consegna, si dice traditio, la consegna da un soggetto all'altro. Il soggetto che vuole vantare poi il diritto che spetta in base all'obbligazione deve presentarsi semplicemente perché possiede quel titolo. Operazione di mutuo per una particolare forma di finanziamento della società emittente. È un mutuo, l'avete studiato a diritto privato, che cos'è il mutuo? Un'operazione di finanziamento, un soggetto presta dei soldi a un altro soggetto attendendosi che questo lo restituisca e durante il tempo del mutuo ha diritto a degli interessi. L'obbligazione è un'operazione di finanziamento mediante mutuo, ma una forma particolare, perché innanzitutto è riservata soltanto alle società per azioni o anche alle banche. Ma poi questa operazione fa nascere
un rapporto stretto tra la società che ha ottenuto questo mutuo e i sottoscrittori, l'insieme dei sottoscrittori di questo mutuo. Diritto dell'obbligazionista al rimborso del capitale dagli interessi. Sottoscrivendo un'obbligazione, sempre indico con questo termine una quota parte del prestito obbligazionario, l'obbligazionista ha diritto alla restituzione del capitale al termine di durata dell'obbligazione stessa, nonché a degli interessi. Vedremo poi come in realtà le cose sono un pochettino più complicate. È un credito e non capitale di rischio. Non c'è una differenza fondamentale. Mentre

Le azioni, diciamo, rappresentano un capitale di rischio che si può perdere completamente se la società va male. Invece l'obbligazione è un'operazione di credito, perché si vanta un credito nei confronti della società. Limiti all'emissione dell'obbligazione, fino al doppio del capitale sottoscritto e riserve. Data la particolarità di questo finanziamento, un finanziamento con cui si crea un'organizzazione degli obbligazionisti dentro la società emittente, c'è un limite. La legge non vuole che sopravanzi diciamo, il capitale di rischio, venga superato dal capitale di credito. Per questo pone dei limiti. Un tempo era massimo il capitale sottoscritto e riserve, ora la legge per sé più diciamo favorevole alla società consente che non si debba superare diciamo, il doppio del capitale di rischio delle riserve, sostanzialmente del patrimonio netto. Ma ci sono delle deroghe. Deroghe per obbligazioni garantite da ipoteca su immobili sociali destinati ad investitori istituzionali o ad essere quotati in mercati regolamentati. Il limite del doppio del capitale e delle riserve può essere superato se le obbligazioni sono garantite da ipoteca su un immobile di proprietà della società emittente, oppure se sono destinate ad investitori istituzionali, nel senso che questi sono in grado di monitorare la società e valutare se questa è meritevole di credito, oppure se sono destinate a essere quotate in mercati regolamentati, perché allora sarà la quotazione di mercato che determinerà il valore, perché uno è il valore nominale dell'obbligazione che corrisponde alle somme che sono state versate, l'altro è il valore corrente quando queste obbligazioni sono quotate in mercati regolamentati. Tipi speciali di obbligazioni, obbligazioni convertibili in azioni. Ho parlato finora di prestito obbligazionario in generale e di obbligazione sempre in generale, però in realtà ci sono dei tipi particolari di obbligazioni su cui dobbiamo soffermarci. Innanzitutto ci sono le obbligazioni convertibili in azioni, cioè sono obbligazioni, quindi un rapporto di credito che è convertibile in azioni, cioè un rapporto invece di capitale di rischio. Oppure obbligazioni subordinate o partecipative agli utili, purché di durata non inferiore a 36 mesi. Obbligazioni subordinate sono subordinate a che cosa? Sono subordinate per esempio ad altri crediti, oppure se la società ha emesso più obbligazioni può subordinarla una all'adempimento dell'altro prestito, oppure possono essere obbligazioni partecipative agli utili, nel senso che l'obbligazionista non solo ha diritto a degli interessi, ma ha diritto anche a partecipare in qualche misura, indicata al momento dell'emissione, agli utili della società. Queste obbligazioni subordinate o partecipative però possono essere emesse soltanto quando hanno una durata non inferiore a 36 mesi. Perché? Badate, i titoli obbligazionari, il prestito obbligazionario sono operazioni a medio e lungo termine. Ci sono obbligazioni normalmente che hanno una durata, diciamo, di 5 anni, 10 anni, può essere anche di più. Però niente impedisce che possano essere emesse per un periodo breve di tempo. Quando ci sono queste particolarità, obbligazioni subordinate o partecipative, la legge pone un limite, quello che deve essere un prestito superiore ad un esercizio, quindi 30, superiore a tre esercizi, 36 mesi, perché non siano fatte operazioni speculative da parte, lo dirò tra poco meglio, ma spesso i sottoscrittori dell'obbligazione sono gli stessi soci. Non si vuole che questi partecipano in misura, i sottoscrittori di questa obbligazione partecipano a determinati vantaggi o anche svantaggi della società quando questa operazione è un'operazione non a medio termine ma a breve termine. Obbligazione con warrant, con opzione su azioni della società o altre società. Un altro tipo di obbligazione è l'obbligazione con warrant. Abbiamo visto tre tipi di obbligazioni che ci sono le obbligazioni convertibili in azioni della stessa società emittente. Ci sono anche obbligazioni che danno luogo al diritto, il warrant, un buono, possiamo dirlo in italiano, un diritto di opzione del sottoscrittore ad avere azioni della stessa società oppure di altre società.
ovviamente di altre società quando la società emittente ha rapporti con queste. Per esempio,

il prestito obbligazionario viene messo dalla società capogruppo e si dà diritto con opzione dell'obbligazionista a sottoscrivere azioni di una società controllata. Procedimento di emissione, delibera degli amministratori, salvo diversa disposizione della legge o dello statuto. Vediamo il procedimento di emissione del prestito obbligazionario. Serve una delibera di emissione, diciamo che è di competenza del consiglio d'amministrazione, degli amministratori, l'amministratore potrebbe essere anche uno solo, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Perché? Si tratta certamente di una operazione di finanziamento, e per un'operazione di finanziamento è un'operazione, diciamo, di competenza esclusiva degli amministratori, quanto a, come atto di gestione. Però forma di gestione della società, di finanziamento della società particolare. Vi ho detto che con l'emissione a un prestito obbligazionario ne abbiamo che l'organizzazione degli obbligazionisti diventa una parte di organizzazione della società emittente. Un tempo era previsto che il prestito obbligazionario fosse deliberato dall'assemblea dei soci. Oramai la legge ha ritenuto che si debba riconoscere la competenza degli amministratori, ma salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. I soci potrebbero riservare a sé, all'assemblea, la decisione se emettere e quanto emettere di obbligazioni. Deliberazione con verbale notarile. Per emettere un prestito obbligazionario, gli amministratori devono deliberare l'emissione di questo prestito e questa deliberazione deve essere fatta per atto notarile perché c'è l'iscrizione al registro delle imprese. Tutti devono essere informati che quella società non soltanto ha le obbligazioni normali diciamo, sono generate dalla gestione dell'impresa, ma anche da queste obbligazioni. Questo prestito particolare che è rappresentato dalle obbligazioni. Emissione dell'obbligazione. Una volta iscritta nel registro delle imprese, gli amministratori possono emettere obbligazioni attendendo che queste siano sottoscritte tra chiunque le voglia sottoscrivere. Ho detto che molto spesso sono gli stessi soci che sottoscrivono le obbligazioni per avere i particolari diritti, diritto di credito, rispetto invece al diritto, alla mera aspettativa degli utili, che potrebbe non, diciamo, non rivelarsi, almeno nell'immediatezza, soddisfacente. Spunti di riflessione. Che differenza c'è tra azioni ed obbligazioni? Rapporto degli obbligazionisti. È un altro argomento di questa lezione, il rapporto che c'è della società emittente con gli obbligazionisti. Assemblea degli obbligazionisti, articolo 2415 del Codice Civile. Delibera come le assemblee straordinarie della società per azioni. Ve l'ho anticipato prima, ma c'è un'organizzazione degli obbligazionisti. Gli obbligazionisti, diciamo, si emettono obbligazioni, al plurale non si emette una obbligazione. Ovviamente la società emittente può decidere quante obbligazioni emettere. Se viene emesso un prestito obbligazionario per, che ne so, 1 milione di euro, può decidere che le obbligazioni siano 100, che siano 1000, quello che sia, però ci sono sempre più obbligazionisti e più obbligazioni. Anche se poi le obbligazioni possono essere sottoscritte anche più di una, può essere sottoscritto una medesima persona, però quel che conta rispetto alla società sono le obbligazioni, come i soci della società per azioni contano. Non in quanto hanno dato una certa partecipazione, ma in relazione alle azioni che hanno sottoscritto. Orbene, gli obbligazionisti e le azioni che si portano, diciamo, partecipano a questa organizzazione degli obbligazionisti che è composta dai singoli obbligazionisti, ma è composta soprattutto questa organizzazione dall'assemblea degli obbligazionisti, cioè la riunione cui partecipano tutte le obbligazioni. È un'assemblea che delibera come le assemblee straordinarie società per azioni, con le stesse maggioranze qualificate, quelle sono previste per le delibere dell'assemblea straordinaria della società per azioni. Perché è un fatto molto delicato, vediamo poi quali sono gli argomenti che sono di competenza dell'assemblea degli obbligazionisti. Quindi quando viene emesso un prestito obbligazionario, c'è un'assemblea degli obbligazionisti. Attenzione, la società può emettere più prestiti obbligazionari. Per ciascuno di questi prestiti si istituisce una speciale

assemblea, un'organizzazione degli azionisti di quel prestito obbligazionario. Nomina e revoca del rappresentante comune. L'assemblea degli obbligazionisti ha come primo suo compito quello di nominare, eventualmente revocare, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Il rappresentante comune degli obbligazionisti rappresenta tutti gli obbligazionisti, per esempio, partecipa all'assemblea della società per azioni, sia pure senza diritto di voto. Se cede, diciamo, rappresentare nei confronti dei terzi il prestito obbligazionario, gli obbligazionisti sono rappresentanti dal rappresentante comune. Modificazione delle condizioni del prestito, in particolare sulla riduzione degli interessi. L'assemblea degli obbligazionisti ha il potere di modificare il rapporto obbligazionario, modificando in particolare la misura degli interessi. Voi direte molto strano che, diciamo, gli obbligazionisti che sono creditori decidano di ridurre gli interessi che spettano ad essi. Ci possono essere varie ragioni. Come ho detto, innanzitutto molto spesso gli obbligazionisti sono gli stessi soci, o almeno una parte dei soci. Supponiamo che la società si trovi in un certo periodo in difficoltà e non sia in grado di far fronte al pagamento degli interessi a misura pattuita, può chiedere e ottenere dagli obbligazionisti, meglio, dalla maggioranza degli obbligazionisti, perché le decisioni sono adottate a maggioranza, la riduzione del prestito obbligazionario. Quindi ci può essere una convenienza per gli stessi obbligazionisti, piuttosto di mandare in default, cioè in fallimento, si diceva un tempo, ora si chiama liquidazione giudiziaria, la società possono preferire di ridurre il credito loro spettante per gli interessi. Proposta di concordato. L'assemblea degli obbligazionisti delibera anche sulla proposta di concordato. Qualora la società proponga un concordato preventivo, l'assemblea degli obbligazionisti deve pronunziarsi perché è necessario che ci sia l'approvazione perché la società vada incontro ad un concordato preventivo. Rappresentante comune degli obbligazionisti nominato dall'assemblea degli obbligazionisti o in difetto dal tribunale per tre esercizi rieleggibile. Abbiamo visto che c'è l'assemblea degli obbligazionisti. È un organo della società, c'è il rappresentante comune degli obbligazionisti, questo è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti, ma se l'assemblea, anche perché sono richieste maggioranze qualificate, non riesce o non vuole nominare il rappresentante comune, essendo questo un organo della società necessario, questo viene nominato su istanza degli amministratori della società dal tribunale. L'incarico di rappresentante comune è di 3 anni, 3 esercizi. Diciamo, rappresentante comune può essere rieleggibile al termine del suo mandato. Cura gli interessi degli obbligazionisti e li rappresenta anche nelle procedure concorsuali. Il rappresentante comune degli obbligazionisti rappresenta dovunque si discuta, si tratti anche in sede giudiziaria del rapporto obbligazionario, rappresenta tutti gli obbligazionisti. Non si costituiscono in giudizio il singolo, ciascuno degli obbligazionisti, ma il rappresentante comune. Anche nelle procedure concorsuali, per esempio nella liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, gli obbligazionisti non chiedono l'ammissione al passivo uno per uno, ma chiedono l'ammissione al passivo il rappresentante comune per tutti gli obbligazionisti. Non sono precluse l'azione individuale purché non incompatibili con deliberazione dell'Assemblea. Il singolo obbligazionista può esercitare delle azioni individualmente, ma quando queste azioni non vanno in contrasto con le deliberazioni dell'Assemblea. Per esempio, ho detto che competenza dell'Assemblea è quella di modificare le condizioni del prestito, sia per quanto riguarda la misura degli interessi, sia per quanto riguarda la durata. Queste questioni non possono essere sollevate dal singolo obbligazionista. Tutte le altre questioni, se per esempio la società non adempie al pagamento di interessi rispetto ad un obbligazionista, questo sì che può agire contro la società per esercitare i suoi diritti individuali. Ma quando non si tratta di diritti individuali, questi diritti sono esercitati unicamente dal rappresentante comune. Remunerazione delle obbligazioni. Interessi nella misura stabilita nella delibera di emissione o nelle modificazioni.
il prestito obbligazionario dà luogo

ad un rapporto di mutuo. In tutti i mutui, cioè, ci sono dei diritti, cioè che colui che ha effettuato questo prestito ha un diritto di credito nei confronti della società mutuataria. In caso delle obbligazioni, diciamo, la misura di questa remunerazione di questo prestito è fissata nella delibera di emissioni o eventualmente una modificazione con l'approvazione da parte dell'assemblea degli obbligazionisti. È possibile prevedere la partecipazione agli utili per obbligazione durata non inferiore a 36 mesi. Oltre agli interessi, è possibile che l'obbligazione, bisogna però prevedere nel momento di emissione, prevede una partecipazione agli utili. Ovviamente qua si tratta di una misura, non è che possono essere attribuiti tutti gli utili, però una parte degli utili possono essere destinati a remunerare le obbligazioni. In questo senso l'obbligazionista riceve non un tasso fisso, ma un rendimento che è commisurato agli utili con una partecipazione del 5%, quello che sia, degli utili che si sono formati nel corso dell'esercizio. E questo quando, l'ho detto prima, quando si tratta di un prestito obbligazionario di medio termine, e per medio termine si intende un prestito che abbia una durata non inferiore a 36 mesi. Obbligazione indicizzata in rimborso, anche indicizzata all'andamento economico della società. La remunerazione quindi può avvenire o con gli interessi, come avviene in tutti i rapporti di mutuo, oppure con una partecipazione, oppure o anche ad una partecipazione agli utili della società, oppure il rimborso del capitale non avviene al valore nominale, ma avviene secondo un'indicizzazione. Ci si può indicizzare, diciamo, ci sono tanti indici che sono previsti all'andamento dei BOT, buoni ordinari del tesoro, e così via. Il tutto deve essere previsto nella delibera di emissione. Ma si può anche indicizzare il rimborso all'andamento economico della società, secondo dei parametri che devono essere stabiliti al momento dell'emissione. Rimborso delle obbligazioni alla scadenza del prestito. Il rimborso delle obbligazioni con il rimborso della somma che è stata pattuita, quella che è stata data a mutuo, salvo eventuali indicizzazioni che possono ancora modificare l'importo della somma da restituire, avviene alla scadenza del mutuo. Oppure ammortamento con sorteggio delle obbligazioni. Vi ho detto che le obbligazioni è un sistema di prestito, diciamo, a medio e lungo termine, per la società potrebbe essere troppo pesante impegnarsi a restituire tutte le somme che ha ricevuto alla scadenza del prestito. Allora, molto spesso il rimborso del prestito non avviene per l'intero prestito obbligazionario tutto alla scadenza, ma avviene ammortizzandolo in questo senso. Supponiamo che il prestito sia stato previsto di durata decennale, la società rimborsa ogni anno un decimo delle obbligazioni. Come? Facendo l'estrazione a sorte. Si fa un sorteggio, un tempo era in cui era, diciamo, non c'erano tante forme di investimenti, era molto frequente che, diciamo, si andasse ad assistere alle estrazioni, coloro che avevano, diciamo, sottoscritto i prestiti obbligazionari, perché poteva essere conveniente per vedere se quell'anno gli rimborsavano immediatamente. Ovviamente c'era lo svantaggio che otteneva il rimborso del prestito, ma perdeva gli interessi per gli anni successivi. Rimborso subordinato, subordinabile al pagamento degli altri creditori. È possibile che al momento della emissione del prestito obbligazionario la società fissi il rimborso subordinato al pagamento degli altri creditori. Può essere subordinato al pagamento di altri creditori obbligazionari o anche di altri creditori, per esempio i creditori importanti della stessa società, anche se ordinari. Spunti di riflessione. Che cosa può spingere gli obbligazionisti ad approvare la riduzione degli interessi? Obbligazioni convertibili. E questa è una particolarità delle obbligazioni. Quello che, diciamo, nascono come obbligazioni con un credito, è un credito che nasce dal finanziamento della società, ma che può convertirsi in capitale di rischio. Vediamo adesso come. Obbligazioni convertibili in azione della società emittente. La società emittente emette un prestito obbligazionario

prevedendo che questo prestito obbligazionario si possa convertire in azioni della stessa società emittente. Per cui l'obbligazionista, da creditore della società, diventa socio della società. Diritto, ma non obbligo dell'obbligazionista alla conversione. È un diritto, una facoltà, un potere che ha l'obbligazionista, che può decidere al momento in cui finisce il rapporto obbligazionario rispetto a lui, perché abbiamo visto che le obbligazioni possono scadere, anche se la scadenza del prestito è di una durata medio-lunga, tuttavia le singole obbligazioni possono avere una scadenza quando c'è un ammortamento. Ecco, al momento in cui sorge il diritto di credito dell'obbligazionista, l'obbligazionista può scegliere se ottenere, richiede il rimborso del suo prestito oppure partecipare alla società convertendo il suo credito in quote di capitale. Rapporto di cambio prefissato. Che cosa ottiene dalla società quando l'obbligazionista decide di esercitare la sua opzione, un diritto alla sottoscrizione del capitale? Al momento dell'emissione deve essere determinato il rapporto di cambio. Significa che la società deve indicare fin dall'inizio quante azioni potranno essere sottoscritte in cambio dell'obbligazione. Può essere per ogni obbligazione due azioni, per ogni obbligazione mezza azione, significa che allora bisogna avere due obbligazioni per ottenere l'azione e così via. Quindi essere fissato fin dall'inizio questo rapporto di cambio in modo tale che l'obbligazionista sappia fin dall'inizio che cosa otterrà, diciamo, in cambio qualora decida di sottoscrivere, di convertire il suo credito in capitale. Naturalmente la convenienza della sottoscrizione, per questo ha una facoltà e non un obbligo, l'obbligazionista la esercita, scopre nel momento in cui deve convertire, qual è se è conveniente sottoscrivere le azioni in conversione oppure no. È una sua scelta che valuterà soltanto al momento in cui scatta questo diritto di conversione. Condizioni per emissione di obbligazione convertibile: capitale interamente versato. Quando c'è una emissione di un prestito obbligazionario convertibile, in realtà c'è una duplice operazione. Nel senso che c'è l'emissione di un prestito obbligazionario, ma siccome gli obbligazionisti hanno diritto fin dall'inizio, anche se lo eserciteranno al momento in cui scade la loro obbligazione, a convertire in azioni, bisogna che la società si attrezzi per avere le azioni che devono essere attribuite all'obbligazionista. Non bisogna attendere il momento in cui scade l'obbligazione per aumentare il capitale. Devono essere già i presupposti per l'aumento del capitale, si dice, al servizio delle obbligazioni. Trattandosi di un prestito obbligazionario con contestuale delibera di emissione di azioni, sia pure da sottoscrivere al momento in cui scade per ciascun obbligazionista l'obbligo della il diritto alla sottoscrizione, devono esserci le condizioni che sono previste dalla legge per l'aumento del capitale. E tra queste condizioni per aumentare il capitale c'è che il capitale deve essere interamente versato, perché si ritiene che non si possa consentire che la società emetta nuovo capitale se non ha provveduto a far sottoscrivere per intero quello già in precedenza emesso. Emissione delle obbligazioni non inferiore al loro valore nominale delle azioni offerte in conversione. Che cosa succede in obbligazioni convertibili? Succede che, almeno in teoria, poi, essendo un diritto ma un obbligo per l'obbligazionista sottoscrivere e riconvertire le obbligazioni in azioni, bisogna garantire che l'emissione del capitale e la sottoscrizione del capitale avvenga almeno alla pari. Quindi non è possibile un'emissione di obbligazioni che dia luogo a una conversione a capitale in misura superiore al credito che viene convertito in capitale di rischio. Opzione agli azionisti sull'emissione dell'obbligazione. Essendoci un aumento di capitale, sia pure subordinatamente alla conversione delle obbligazioni, bisogna concedere agli stessi azionisti il diritto di sottoscrivere le obbligazioni, perché altrimenti verrebbe snaturata la

la misura della loro partecipazione senza che sia sentito loro di riservarsi questa facoltà di sottoscrivere le azioni in conversione. Per cui bisogna anche consentire a tutti gli azionisti di sottoscrivere l'obbligazione, questo c'è un'opzione. Contestuale aumento del capitale, ovviamente al momento della delibera di emissione del prestito obbligazionario, il

e allora l'annullamento di capitale sarà come mai, già mai deciso, oppure che lo sottoscrivono tutti, oppure soltanto in parte. Il capitale sarà effettivamente aumentato soltanto della parte delle obbligazioni che si convertiranno appunto in capitale. Conversione delle obbligazioni. Opzione dell'obbligazionista al momento del rimborso. La conversione avviene nel momento in cui scatta il rimborso. Vi ho detto che il rimborso può essere previsto al termine dell'intera operazione di prestito obbligazionario oppure molto più frequentemente con un ammortamento, per cui le obbligazioni che sono estratte, perché si procede normalmente così, non, la legge non lo vieta, ma è difficile che si indichino fin dall'inizio quali sono le obbligazioni che saranno, diciamo, destinate al rimborso anticipatamente, invece quindi un'estrazione a sorte. Quando c'è l'estrazione a sorte, le obbligazioni che sono estratte danno luogo al potere del titolare di decidere, c'è un termine che viene indicato, una delibera di emissione del prestito obbligazionario, entro quanto tempo posso decidere se convertire o non convertire l'obbligazione in azione. Si estingue il rapporto di mutuo e sorge la partecipazione sociale. È un momento significativo questo dell'opzione. Si dà un termine, l'obbligazionista decide se convertire o non convertire. Fino a quel momento è un creditore, ha diritto al rimborso. Quando decide di convertire l'obbligazione in azioni, invece diventa un azionista e gli saranno assegnate le azioni secondo il rapporto di cambio che era stato fissato. Quindi cambia il rapporto da un rapporto di credito a un rapporto di capitale e capitale di rischio. Il capitale sociale è aumentato via via che si esercita la conversione. Il capitale sociale, e questo va indicato nel registro delle imprese, gli amministratori ogni volta che c'è una scadenza e con la conversione degli obbligazionisti indica nel registro delle imprese, oltre che nella propria contabilità, quanto capitale è stato aumentato, in che misura e a chi è stato attribuito. Emissione di obbligazioni convertibili, competenza dell'assemblea straordinaria. Con le obbligazioni convertibili noi abbiamo una delibera complessa, perché prevede sia l'emissione del prestito obbligazionario sia l'aumento del capitale. E allora questa delibera non è più competenza degli amministratori, come nelle obbligazioni e nel prestito obbligazionario ordinario, ma diventa competenza dell'assemblea straordinaria perché è in gioco il capitale della stessa società. Possibile delega agli amministratori con aumentare massimo e per non più di 5 anni. L'assemblea può deliberare di attribuire agli amministratori il potere di aumentare il capitale contestualmente all'emissione del prestito obbligazionario, però la legge prevede che questa delega abbia determina un ammontare massimo delle obbligazioni convertibili e correlativamente di azioni e questa delega non può avere un termine superiore a 5 anni. Entro questo termine, se c'è questa delega, gli amministratori provvedono loro a deliberare sia l'aumento del capitale sia l'emissione del prestito obbligazionario, in modo tale che l'aumento del capitale sia al servizio di questo prestito obbligazionario. Nella delibera, il rapporto di cambio, tempo e modalità di conversione. Nella delibera, che deve essere fissata, dell'emissione delle obbligazioni convertibili, deve essere fissata anche il rapporto di cambio, di cui ho già detto, il tempo e le modalità di conversione. Pendente il prestito convertibile. Divieto di riduzione volontaria del capitale, salvo conversione anticipata del prestito obbligazionario. Siccome il prestito obbligazionario convertibile c'è una relazione stretta tra capitale della società, una parte del quale è aumentata al servizio delle obbligazioni convertibili e le obbligazioni convertibili stesse, diciamo, è limitato il potere degli azionisti nell'assemblea straordinaria di modificare il capitale sociale. Un limite è quello che non possono deliberare la riduzione volontaria, cioè con rimborso di una parte del capitale agli stessi soci, salvo che venga estinto il prestito obbligazionario. I soci per deliberare la riduzione volontaria del capitale devono contestualmente, diciamo, rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario. Modifica il rapporto di cambio per aumento gratuito o riduzione del capitale. Non viene impedito che il capitale venga aumentato,
anche gratuitamente.

Gratuitamente, ma in questo caso, se viene aumentato il capitale, deve essere modificato in proporzione al rapporto di cambio, altrimenti si altererebbe il rapporto di cambio che era stato inizialmente previsto. E lo stesso avviene se c'è una riduzione del capitale per perdite. Diritto di opzione degli obbligazionisti convertibili in corso di aumento del capitale a pagamento. Se c'è un prestito obbligazionario in corso, a pagamento, no, meglio, preciso, se c'è un aumento di capitale a pagamento, gli obbligazionisti con un rapporto di prestito obbligazionario pendente hanno diritto di opzione sullo stesso aumento del capitale. Spunti di riflessione. Che potere di controllo sulla società hanno gli obbligazionisti convertibili? Società è una comandita per azioni. Abbiamo visto nelle società di capitali la società per azioni. C'è un'altra forma di società azionaria, le società in accomandita per azioni. Una forma, se vogliamo, un pochettino ibrida, e vediamo adesso come si articola questo tipo speciale di società di capitali. Società in accomandita per azioni, articolo 2452 seguente del Codice Civile. Due categorie di soci e quote di partecipazione rappresentata ad azioni. C'è qualche somiglianza, ma in verità molto vaga, con le società in accomandita semplici. Le società in accomandita semplici sono società di persone con due categorie di soci, soci accomandanti e soci accomandatari. Anche nelle società in accomandita per azioni ci sono le due categorie di soci, soci accomandanti e soci accomandatari. Ma c'è una particolarità. Che spengono le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni e soprattutto che questa, a differenza della società in accomandita semplice, è una società di capitale, con tutte le caratteristiche e le differenze che le società di capitale hanno rispetto alle società di persone. Si applica il nome sulle SPA in quanto compatibile. Se vogliamo, una sottospecie della società per azioni. La società in accomandita per azioni, una società azionaria con queste due categorie di soci, per quanto non è previsto in relazione con le due categorie di soci, si applicano le norme della società per azioni. Sistemi di amministrazione come nelle società per azioni. Nelle società per azioni, l'abbiamo visto in altra lezione, c'è il sistema tradizionale di amministrazione, il sistema monistico, il sistema dualistico. Tutte queste regole si applicano anche alle società in accomandita per azioni. Che c'è di particolare nella società in accomandita per azioni che in qualche momento, forse adesso non più, vista tutta una serie di norme che hanno modificato il diritto alla società per azioni, ma soprattutto negli anni 60 e 70 era diffuso di fare la capogruppo, per esempio la Fiat, la Pirelli, con una società in accomandita per azioni. E la Pirelli la chiamavano la Pirellina, è una società in accomandita per azioni, perché assicurava qualcosa che non era possibile assicurare nella gestione di una società per azioni, la nomina stabile degli amministratori. Nella denominazione sociale, almeno il nome di un accomandatario. I terzi devono essere informati che si tratta di una società in accomandita per azioni e allora non soltanto bisogna indicare che si tratti la società, che ne so, Rossi in accomandita per azioni di e il nome Tizio e Caio, che è un socio accomandatario. Categorie di soci, accomandatari, amministratori e responsabili limitatamente come soci della SNC. Identità assoluta. Tutti gli accomandatari sono amministratori. Accomandanti limitatamente responsabili non sono amministratori della società. Gli accomandanti sono limitatamente responsabili, quindi non hanno responsabilità illimitata, ma non sono amministratori. L'azionista accomandatario è di diritto amministratore, non è come nella società in accomandita semplice in cui gli accomandatari possono essere amministratori, ma non necessariamente lo sono tutti. Qua tutti gli accomandatari sono amministratori necessariamente. Nesso indissolubile tra la posizione di accomandatario ed amministratore, c'è questo nesso indissolubile. L'identità, chi è accomandatario amministra, se non amministra non è più accomandatario. Incarico permanente di amministratore. Ecco la
la forza, se vogliamo, diciamo, della società in una comandita operazione. L'azionista comandatario è amministratore di diritto per sempre, non c'è il limite come nelle società operazioni di tre esercizi, qua non c'è nessun limite, fin tanto che socio è comandatario e anche amministratore. Revoca dell'amministratore, deliberata dall'assemblea con le maggioranze dell'assemblea straordinaria. È possibile che sia revocata, ma questa la revoca è decisa dall'assemblea degli azionisti con le maggioranze dell'assemblea straordinaria. Se cessa l'amministratore non è più accomandatario. Se cessa l'amministratore cessa anche di essere accomandatario e quindi non risponde illimitatamente per le obbligazioni successive. Per quelle antecedenti sì, per quelle successive no. Posizione dell'azionista comandatario. Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. L'azionista comandatario risponde illimitatamente per l'obbligazione sociale, però i creditori sociali non possono agire se non dopo aver escusso il patrimonio sociale, quindi c'è il beneficio dell'escussione. Non ha diritto di voto né a delibere di nomina del collegio sindacale e per azioni di responsabilità. Il collegio sindacale, siccome è l'organo che vigila e controlla gli amministratori, non può partecipare il socio comandatario alla delibera sulla nomina del codice sindacale e anche sull'azione di responsabilità che lo riguarda. Stabilità degli accomandatari. Revoco con maggioranza dell'assemblea straordinaria. Gli accomandatari hanno una stabilità nell'esercizio dei loro poteri perché possono essere revocati soltanto con maggioranza dell'assemblea straordinaria. Se manca giusta causa, hanno diritto al risarcimento dei danni. Se manca la giusta causa, hanno diritto al risarcimento del danno proprio perché gli viene sottratto questo potere assoluto di controllo a tempo indeterminato nella gestione della società. Diritto di veto degli accomandatari sono modifiche statutarie. Anche questo è un punto di forza degli azionisti accomandatari. Gli accomandatari hanno un diritto di veto sui delibere di modificazione dello statuto. Se non c'è l'approvazione da parte di ciascuno di loro non può essere modificato lo statuto. Spunti di riflessione. Quando conviene costituire una società in una comandita per azioni anziché una SPA? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che differenza c'è tra azioni ed obbligazioni? Che cosa può spingere l'obbligazionista ad approvare la riduzione degli interessi? Che potere di controllo hanno gli obbligazionisti convertibili? Quando conviene costituire una società in una comandita per azioni anziché una SPA? Ecco, con questo abbiamo terminato la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo come sempre che altre indicazioni e soprattutto dei materiali potete trovare sulla pagina dedicata a questo corso nel sito dell'università. Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione ci occupiamo di come si misurano le performance di un sistema adattivo. Le metriche, quindi, delle reti supervisionate. Adesso vedremo la prima parte. Gli argomenti sono la previsione del corretto trend di un segnale, la correlazione cross-lineare, l'errore medio assoluto, l'errore medio quadratico e la funzione di costo detta cross-entropy. Correct trend prediction, cioè previsione del trend corretto. Cosa significa? Quando si ha una serie storica, quindi di dati organizzati temporalmente, e si può prevedere quale sarà il valore dell'elemento n più 1, siamo di fronte a un apprendimento di tipo previsionale. Se abbiamo un dataset che ci mostra quelli che sono i valori da predire, abbiamo quindi un problema supervisionato. Ora, se immaginiamo una serie storica come un titolo in borsa, riuscire a prevedere il trend corretto significa prevedere non solo il valore del giorno dopo, per ipotesi, ma anche avere la stessa tendenza in salita o in discesa che quel titolo avrà in realtà. Questo

comporta una serie di vantaggi dal punto di vista sia teorico che pratico per chi opera in borsa, per esempio, ma non è l'unico caso. La previsione del trend corretto in un contesto di analisi dei dati o di previsione si riferisce all'accuratezza dell'identificare e del prevedere la direzione nella quale una particolare variabile o un insieme di punti si sta muovendo nel tempo. Questo problema tipicamente implica l'analisi dei dati storici per fare una predizione rispetto al loro comportamento futuro. In altre parole, proviamo a vedere di che cosa si tratta dal punto di vista matematico. Allora, vedete qui c'è una breve leggenda, con n indicheremo il numero di dati in testing, cioè quelli che abbiamo messo da parte per vedere e valutare quanto il sistema che abbiamo addestrato è bravo a prevedere. N ci indica praticamente la variabile dei dati di testing. TI è la classificazione corretta, il valore quanto è accurata questa previsione. R indicherà il valore reale, P il valore predetto e delta I n n più 1 il rapporto tra ciò che abbiamo previsto e il valore reale al tempo n più 1. Proviamo a leggere in dettaglio questa equazione. Noi dobbiamo innanzitutto calcolare un delta. Questo delta tiene conto di due indici, n e n più 1. In altre parole, noi dobbiamo considerare la previsione P del nostro modello al tempo n più 1, cioè domani, meno la previsione che il nostro modello aveva fatto al tempo n, cioè oggi, e moltiplicarla per la differenza dei valori reali al tempo n più 1 e al tempo n. Questo prodotto ha una caratteristica fondamentale. Se quando da Pn a Pn1 cresce e da Rn a Rn più 1 cresce, il prodotto, per esempio, sarà positivo. Se invece, o anche se tutte e due decrescono, sarà positivo. Se invece uno cresce e l'altro decresce, o il primo decresce e il secondo cresce, il prodotto sarà di segno negativo. Questo ci permette di calcolare un indice. In altre parole, se il delta tra n e n più 1, cioè tra lo stato di oggi e la previsione, è maggiore di 0, cioè è positivo, allora il delta piccolo sarà 1. In caso contrario, significa che la mia previsione e i dati reali vanno in controtendenza e quindi il delta sarà zero. Una volta che colleziono tutti questi delta, sarà sufficiente vedere praticamente quanti delta positivi ho accumulato per tutti i record di testing. È chiaro che i record di testing vanno dal primo fino al penultimo, perché al penultimo? Perché questo indice delta piccolo i considera sia lo stato attuale che lo stato n più 1, quindi n sarà meno 1. La media di questa sommatoria mi dirà quanto il trend è stato rispettato nell'approssimatore, nel regressore, cioè quanto ci ho azzeccato a livello di trend. Questa misura è importante perché consente di poter anche in maniera molto empirica giocare in borsa, cioè quando il mio sistema riesce a prevedere il trend con una certa accuratezza, beh, allora significa che io posso giocare sapendo che quando la mia previsione cresce rispetto alla previsione che ho fatto oggi, anche è molto probabile che anche nella realtà il valore reale di oggi crescerà domani o decresceranno insieme. Quindi il trend è una misura che non ci dice
quanto è precisa la previsione.

ma se la previsione riesce a imitare il trend che il segnale che vogliamo predire sta seguendo. Lasciamo qui una domanda: perché l'analisi del trend è importante per le previsioni temporali? Secondo argomento, cross correlazione lineare. Significa andare a vedere quanto i miei valori predetti sono in qualche modo correlati con i valori reali. Se la mia previsione è al tempo n più 1, quanto sono correlate, potremmo dire covarianti, le mie previsioni rispetto ai valori reali del titolo, se è un titolo che sto tentando di prevedere. Più in dettaglio, la cross correlazione è una misura statistica utilizzata per determinare la similarità tra due segnali o una serie storica. Misura il grado al quale le due variabili o i due segnali sono linearmente collegati da una funzione del tempo tra di loro. In altre parole, indica la similarità tra due segnali in rapporto a come essi sono spostati nel tempo. Proviamo a vedere le equazioni anche in questo caso. Qui vediamo che l'equazione, che è una, è l'equazione classica, se un attimo prescindete dagli indici, che vedete n più 1 n, della correlazione lineare, soltanto che in questo caso noi abbiamo il rapporto tra la differenza tra il dato reale n più 1, r n più 1, e la media del segnale per la previsione che abbiamo fatto n più 1 meno la media. Quindi stiamo analizzando la covarianza, il termine che vedete sotto è semplicemente un termine che ci permette di normalizzare questo rapporto. Possiamo vedere che questo coefficiente CI, cioè di cross correlation, va tra meno 1 e più 1, che significa che quando C è intorno a 0 significa che le nostre previsioni non hanno niente a che fare con il dato reale. Se C tende a 1 significa che le nostre previsioni ballano insieme, si muovono in maniera armonica, correlata, con l'andamento del dato reale. Quando C tende a meno 1, significa che facciamo il contrario di quello che, con le nostre previsioni, facciamo il contrario di quello che fa il dato reale. Per spiegare questo concetto in maniera ancora più semplice, forse troppo semplice, possiamo immaginarci la correlazione, detta anche covarianza, come un ballo tra due persone. Se le due persone praticamente ballano senza toccarsi, ognuna balla per conto suo, significa che la correlazione tra loro è inesistente, C è vicino allo zero. Se le due persone ballano stando vicine e riescono a ballare bene senza pestarsi i piedi, quindi vanno allo stesso ritmo, significa che la nostra correlazione è vicino a 1. Mentre se ballando sempre vicini continuano a pestarsi sistematicamente i piedi gli uni con gli altri, significa che in quel caso sono correlate, ma in maniera inversa, quindi la loro correlazione C tende a meno 1. È un esempio, ovviamente, non va preso alla lettera, ma deve dare un attimo l'idea di che cosa significa correlare linearmente due segnali. La domanda che ci lasciamo è: cosa misura esattamente la cross correlazione lineare? Vediamo un altro indice, l'errore medio assoluto. L'errore medio assoluto è facile da interpretare. Significa andare a vedere la mia previsione e sottrarla in valore assoluto al dato reale, cioè la mia previsione è P alla N più 1 meno R, il dato reale, alla N più 1, il tutto in valore assoluto. Questo mi dirà quanto è distante la mia previsione in termini di accuratezza dalla realtà.
L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Prima però

facciamo uno zoom, la media dell'errore assoluto è una metrica che viene usata per misurare la grandezza media degli errori in un dataset di previsioni, senza considerare la loro direzione, facciamo in valore assoluto, infatti, fornisce un modo per quantificare la accuratezza globale del modello predittivo. Si tratta quindi della media delle differenze in valore assoluto tra i valori predetti e quelli attuali o reali. L'equazione anche in questo caso è molto semplice. Indichiamo con MAE, che significa Mean Absolute Error, la media su tutte le variabili, tutti gli output M, della differenza tra in valore assoluto, vedete questo segno che ci dice che è in valore assoluto, la differenza tra il segnale reale, che qui indichiamo come YI, e il segnale predetto, che qui indichiamo come PI alla N, elevato, cioè con etichetta N. Ora, è chiaro che questa misura non riguarda i processi temporali, come le prime due che abbiamo visto. Questa misura riguarda qualsiasi previsione, sia se devo approssimare una variabile che non conosco, ma che non è che viene dopo nel tempo. È una variabile che è legata a quelle di input in qualche modo che già ho. Quindi, per esempio, se devo valutare la quantità di acqua che viene dispersa in un idrodotto, ho una serie di misure di riferimento di input, un dataset fatto da diverse misurazioni, diciamo, del come scorre l'acqua, la sua velocità, la sua accelerazione, il tempo che impiega passando da un punto all'altro, se sono zone rettilinee o angolate. Queste possono essere tutte variabili di input. E quello che devo predire in questo caso è quanta acqua in ogni passaggio viene perduta, avendo quindi un dataset nel quale ho già misurato quanta acqua viene perduta in ogni piccolo segmento dell'idrodotto. Bene, in questo caso la previsione non è temporale, ovviamente, è un'approssimazione funzionale che mi dice, mi dà un'informazione di cui ho bisogno e che prima di poterla predire devo aver collezionato un dataset nel quale l'ho già misurato, in modo da addestrare il sistema su fatti noti. Queste sono le premesse, come è fatto quel pezzo di tubo e questa è la quantità di acqua che ho perso. Vari esempi di questo tipo, il sistema viene diviso, come vedete, come già sapete, in due gruppi, training e testing, viene addestrato su una metà e poi verificato sull'altra metà. In questo caso, sulla metà sulla quale effettuiamo il testing, andiamo a misurare l'errore medio assoluto secondo questa equazione. Quindi vediamo quanto è preciso il nostro predittore. Ovviamente un piccolo errore medio assoluto indica una migliore adeguatezza, accuratezza tra i valori predetti e quelli attuali. Questo tipo di misura è spesso usata nelle analisi di regressione per valutare le performance del modello predittivo. E questa è una cosa ovvia. Notiamo che il MAE, cioè l'errore assoluto medio, tratta tutti gli errori nello stesso modo, senza riguardo alla loro grandezza. Questo significa che è molto sensibile a quei valori fuori scala, cioè quei valori molto distanti dalla media, sia nel reale che nel predetto. Questo potrebbe essere visto come una sua piccola debolezza. La domanda che lasciamo a voi è: perché l'errore medio assoluto è una misura utile? Cioè, a che serve? Ancora un altro indice. L'errore quadratico medio, che è quello più noto spesso nelle analisi di regressione.
L'errore quadratico